Camille Saint-Saëns, quattro liriche per voce e pianoforte. Rêverie, L'attente, Extase, Suzette e Suzon. Didier Harry, baritono. Angeline Pompeir, pianoforte.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato quattro liriche per voce e pianoforte. Didier Harry, baritono. Angeline Pompeir, pianoforte.
1: Nicola Porpora, ouverture da Polifemo. Ouverture, allegro, senza indicazione di tempo. Les concerts de l'Hostel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, clavicembalo e direzione.

0: Di Nicola Porpora abbiamo ascoltato l'ouverture da Polifemo, Les Concerts de l'Hôtel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, clavicembalo e direzione.
1: Francesco Geminiani. Concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo. La follia. Adagio. Allegro. Adagio. Vivace, allegro, andante, allegro, adagio, allegro, adagio, allegro. Freiburger Barock Orchester, Gottfried von der Goltz, direttore.

0: Di Francesco Geminiani abbiamo ascoltato il concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, La follia. Freiburger Barock Orchestra, Gottfried von der Goltz, direttore.
1: Benjamin Britten, Lacrime, Reflections on a Song of Doland, per viola e archi, opera 48A. Timothy Ridout, viola, orchestra da camera di Losanna, diretta da Jamie Phillips.

Di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Lacrime, Reflections on a Song of Doland, per viola e archi, opera 48A. Timothy Redoubt, viola, orchestra da camera di Losanna, diretta da Jamie Phillips.

Rai Red. Friedrich Chopin. Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, opera 65. Allegro moderato, scherzo, allegro con brio, largo, finale, allegro. Violoncellista Ofra Harnoy. Pianista Cyprien Katsaris.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata in Sol minore per violoncello e pianoforte, opera 65. Violoncellista Ofra Harnoy, pianista Cyprien Katsaris.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 4 in Sol maggiore per pianoforte e orchestra, opera 58. Allegro moderato, andante con moto, rondò, vivace. Martin Hemchen, pianoforte. Deutsches Sinfonieorchester Berlin. Andrew Manz, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 4 in Sol maggiore per pianoforte e orchestra, opera 58. Martin Hemchen, pianoforte. Deutsches Sinfonieorchester Berlin. Andrew Manns, direttore.
1: Anton Bruckner, Sinfonia numero 9 in Re minore. Maestoso, misterioso, scherzo mosso allegro e trio presto, adagio, largo misterioso. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Nikolaus Harnoncourt.

Di Anton Bruckner avete ascoltato Sinfonia numero 9 in re minore, orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Nikolaus Harnoncourt.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johannes Brahms, sonata numero 1 in Do maggiore per pianoforte, opera 1. Allegro, andante. Scherzo, allegro molto con fuoco. Finale, allegro con fuoco. Pianista Gérard Parmentier.

0: Di Johannes Brahms avete ascoltato sonata numero 1 in Do maggiore per pianoforte, opera 1. Pianista Gérard Parmentier.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 13 in Fa maggiore, K112. Allegro, andante, minuetto e trio, allegro molto. The Academy of Ancient Music. Jaap Schröder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 13 in Fa maggiore, K112, The Academy of Ancient Music. Jaap Schröder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto in La bemolle maggiore per due pianoforti. Allegro vivace, andante, allegro vivace. Alessandra Ammara e Roberto Prosseda, pianoforti. Residency Orchestra de Hague, Jan Wilhelm de Vriend, direttore.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La musica è così naturalmente unita a noi che non possiamo esserne liberi, anche se lo desideriamo. Sei 01:35, Anna Menichetti ad attendervi. Buona domenica oggi qui a Radio 3, qui comincia curato da Federico Vizzaccaro. Oggi in regia Renata Scognamiglio, sue le bellissime scelte musicali, e Andrea Perrone, sì, lei poi si ribella perché dice che non è tutta farina del suo sacco, ma d'altra parte, no, che poi non è vero, perché le scelte sono le sue. Certo, noi ci appoggiamo, come sapete, così alle intuizioni, ai desiderata che escono dai nostri libri, dai vostri libri, dai libri che vi presentiamo. Andrea Perrone alla console. Questa bella frase che vi ho letto è di Boezio, di un bellissimo libro di Enrico Fubini e Lawrence Widar, Viaggio musicale nell'animo umano. Ecco, siamo un po' abituati, perché gli ultimi testi di queste due grandi menti sono stati davvero illuminanti. Enrico Fubini lo conosciamo, il grande maestro dell'estetica musicale, i suoi testi sono storici, e Lawrence Widar è certamente una filosofa e ricercatrice molto interessante, che lavora a Bologna peraltro, e ha al suo attivo anche lei dei testi davvero molto affascinanti, perché qui, oltre all'estetica musicale, veniamo portati da questi due autori in meandri abbastanza particolari della storia della musica, come sempre con Enrico Fubini, questa grande scuola musicologica torinese che ha i piedi ben piantati per terra, ma che sa anche lavorare di fantasia. Quindi è un libro davvero molto particolare questo di cui parliamo oggi, e come dicono gli autori nell'introduzione, queste pagine si propongono di esplorare i legami tra musica ed essere nel pensiero occidentale, cercando di ripercorrere la storia in cui questi intrecci si evidenziano. Tutti i capitoli sono, anche se apparentemente scollegati fra di loro, molto affascinanti, come quello che riguarda la voce degli affetti, dove giustamente Fubini sottolinea la grande presenza di Rameau.

Bruce Liu al pianoforte in questo rondò Le Tendre Plaintes di Jean-Philippe Rameau. Com'è meraviglioso, diceva Rameau, questo principio nella sua semplicità, tanta varietà d'accordi, di bei canti, questa infinita varietà d'espressioni così belle, giuste, sentimenti così ben resi. Tutto ciò deriva da due o tre intervalli disposti per terze, la cui origine sta in un unico suono. Meraviglioso. Pensiero di Rameau, che noi studiamo pochissimo qui in Italia, era un pensiero fondamentale anche sotto tanti aspetti proprio scientifici e matematici, a partire appunto dall'accordo perfetto maggiore, quindi anche un vocabolario, un dizionario emotivo nel Settecento che Rameau poi in qualche maniera aveva elaborato, lasciando traccia di sé davvero impegnativa. Stiamo sfogliando, e lo faremo in modo veramente molto parziale, purtroppo, ma io mi auguro che tutti voi possiate poi leggere questo bellissimo libro, Viaggio musicale nell'animo umano, di Enrico Fubini e Laurence Widard, edizioni Marsilio. Un capitolo dei bellissimi è dedicato a un concetto a me, devo dire, molto caro, che è il concetto dell'incompiuto, dell'indeterminato. Tutto ciò che è in moto verso la completezza. Un uomo che resta fermo, scrive Fubini, immobile, irrigidito, paralizzato dalla paura, sarebbe morto già da vivo. Ecco, quindi una statua musicale nelle sue perfette proporzioni matematiche è il Davide di Michelangelo, no? Come sappiamo, conservata alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Poi c'è un fascino diverso col Davide del Bargello di Firenze, non riprodotto né guardato da folle di turisti in fila, splende solitario nella sala deserta, incompiuto. Ecco, Fubini e la Widard regalano delle pagine sull'incompiuto, sull'indeterminato, veramente straordinarie, accompagnando queste loro riflessioni così profonde e vere anche ad un effetto sonoro che è quello del silenzio. Nel silenzio la mente ricostituisce immagine e immagina ponti tra gli elementi materiali del linguaggio musicale. L'incompiuto è dato proprio dal movimento, quindi ciò che non si finisce, ma pensiamo a Leonardo da Vinci, Michelangelo, no? Tutto ciò che non viene finito è un'apertura verso il futuro, verso l'eterno. Si finirà domani, guardate che non è una brutta frase, è fondamentale, perché c'è domani e quindi c'è un futuro, è molto bella. Schizzo e non finito, l'abbozzo, dicono gli autori. L'incompleto ha sempre affascinato i critici, anche gli stessi artisti, ovviamente, che nell'infinito, sì, mi scappa poi il paragone leopardiano, nell'infinito vedono dei mondi che forse a noi sfuggono, che però non ci sfuggono del tutto, nel senso che a tutti noi piace il non finito o l'infinito, perché ci possiamo mettere di nostro tanta immaginazione e fantasia.

Sinfonia numero 8 in Si minore, l'incompiuta appunto di Franz Schubert, allegro moderato, orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Vittorio Gui. Ecco il movimento, l'azione, la stessa passione sono indicate come fatti caratteristici. Nei violenti trasporti della passione, scrivono gli autori di questo bellissimo libro, l'uomo sopprime i legami, comincia una frase senza finirla, si lascia sfuggire una parola, getta un grido e si tace, ma io ho inteso tutto. Ecco, sempre sotto il concetto dell'incompiuto, del non finito, della parola che mi manca. Giustamente non poteva non esserci un paragrafo dedicato a Wort, du Wort, das mir fehlt, una bellissima, oh parola, parola che mi manchi, di Schoenberg, dal Mosè Aron. E ecco, questo per dire il capitolo dell'incompiuto. Poi sono uno più bello dell'altro questi capitoli, il capitolo sul sogno, il capitolo sulla notte. C'è un bellissimo momento in cui Foubine e Vuillard ci portano a riflettere sulla parola udire, che equivale a subire, mentre vedere significa aprire. Il suono entra nell'orecchio senza che quest'ultimo possa chiudersi o resistere, questo è noto. Ecco perché udire diviene sinonimo di soffrire o subire. L'udito si colloca dunque nell'ambito della passività, una modalità dolente. Ma il capitolo che si occupa di questo concetto parla anche di qualità sonora di ciò che si ode. Cioè con la stessa attenzione dimostrata differenziando il significato delle vocalizzazioni degli uccelli. Cardano distingue ora il senso dei vari tipi di voce. E il libro di cui parliamo oggi, che sfogliamo insieme oggi, è piccolo, ma contiene davvero dei momenti di grandissima bellezza ed è un ricettacolo straordinario di materiali di tutti i tipi che ci portano a riflettere in modo approfondito su questo viaggio musicale nell'animo umano, che è un momento di grande importanza per tutti noi.

di Alban Berg, questo Nacht, la versione orchestrale di queste Sieben frühe Lieder, non ho la data, no, questi sette facili Lieder di Berg con Susanna Phillips, soprano San Francisco Symphony, orchestra con Michael Tilson Thomas nella direzione, da poco scomparso, peraltro. 1958. Io ripeto quello che mi dicono in cuffia, ma non è che ho capito molto bene. Va bene, perché non mi ricordavo la data. Ok, dunque, allora, stiamo sfogliando insieme Viaggio musicale nell'animo umano di Enrico Fubini e Laurence Ouidar, edizioni Marsilio. Non poteva mancare Yankelevich in questo percorso così straordinario e intelligente, peraltro con i vostri messaggi che ci accompagnano. C'è quello di Giuseppe Maggi anche, c'è quello di Giuseppe che è molto bello, che fa dei paragoni che non possiamo citare, non è giusto, però insomma sì, siamo brave, perché dice care signore, sì, è vero, siamo brave. Allora, Claude Debussy, La Petite Suite, questa composizione per pianoforte a quattro manichi, che offre una serie infinita di suggestioni attraverso poi appunto la lettura del tempo, del fluire del tempo, così come lo chiamano in questo capitolo molto bello, forma del tempo, in questo capitolo molto bello dedicato appunto a Debussy.

Claude Debussy, Petite Suite, en bateau et cortège, i primi due brani con l'orchestra da camera Jean-François Paillard nella esecuzione. Allora, intanto grazie per i vostri messaggi. Il signor F dice i sette leader giovanili di Berg, che facili. Vabbè, scusate, sono confusa. E poi i numeri che stavo dando, davo dei numeri poco fa, e che riguardavano appunto la composizione dello stesso brano di Berg che abbiamo ascoltato poc'anzi. Allora, Enrico Fubini, Laurence Ouidar, Viaggio musicale nell'animo umano, un libro molto bello come tutti quelli che sono usciti in coppia di queste due straordinarie menti di musicologi, di filosofi, di esperti di estetica musicale e di pensatori, uomo e donna di grandi pensieri. Due studiosi con competenze diverse, dice Fubini nelle conclusioni, ma questa differenza ha permesso ovviamente di rendere più vario tutto il testo, perché la musica, chiedersi sempre che cosa rappresenta nella storia dell'uomo. Quindi questo studio ha un obiettivo, cioè quello di individuare le tante strade che la musica ha percorso per giungere all'uomo. Bene, noi ci lasciamo con Avion Travel, dormi e sogna, grazie per i vostri messaggi, a presto.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, archiviata l'ipotesi della firma dell'accordo in Svizzera, non è chiaro come e quando l'intesa potrà essere siglata. Trump vorrebbe chiudere la partita già oggi, ma Teheran frena.
3: Saltata la cerimonia in programma oggi a Ginevra, sembra sfumata anche la soluzione proposta dal Pakistan, una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale. Gli iraniani continuano a frenare gli entusiasmi e concedono solo che un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà riaperto a tutti, poi con calma, scrive Trump, neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. I Pasdaran commentano, il presidente americano parla così solo perché vuole l'accordo nel giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, sui punti fondamentali, il futuro dello stretto di Hormuz, i fondi iraniani congelati e il Libano. Francesco Mincone, GR3.
4: Tra i nodi in vista del possibile accordo resta la situazione sul fronte libanese. Teheran chiede la fine completa delle ostilità. Israele non intende ritirarsi ed emette nuovi ordini di evacuazione. Oltre 3.700 le persone uccise nei raid da marzo. Netanyahu ha convocato per stasera un gabinetto di sicurezza.
2: Le crisi internazionali saranno certamente al centro del vertice del G7 in programma da domani a mercoledì a Evian in Francia. Come sempre sarà l'occasione anche per una serie di bilaterali fra i leader presenti, ma non fra Trump e Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha fatto sapere che parteciperà alla cena con il presidente ucraino, però non ci sarà un faccia a faccia con lui.
4: All'esito dei negoziati sulla guerra in Medio Oriente guarda il mondo dell'economia che spera in una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Se ne è parlato anche nella seconda giornata del forum in masseria in corso a Manduria.
5: Un ulteriore calo del prezzo del petrolio renderebbe inutile una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 3 luglio. Ci spera il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
6: Se davvero da Ginevra firmano qualcosa rispetto allo stretto di Hormuz, potrebbero permetterci, speriamo, di superare la discussione.
5: Al forum in masseria a Manduria, Pichetto è tornato a parlare di nucleare, che si potrà produrre di nuovo, a suo dire, tra 7 massimo 8 anni. Ne basta una quota tra il 10 e il 15% nel nostro mix energetico per metterci al sicuro, ha assicurato. In provincia di Taranto è impossibile non parlare di ex Ilva. Una chiusura, dice Pichetto, sarebbe una sconfitta, ma il collega Adolfo Urso rassicura.
7: L'Ilva, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto.
5: Il ministro delle imprese, che domani vedrà i sindacati, cita il no della Cassazione al dissequestro dell'Altoforno 1. Dura da un anno, un'anomalia, dice, che ha causato danni per 2 miliardi. Gelsomina Testa, GR3.
2: Oltre 20.000 persone hanno animato le manifestazioni che ieri hanno attraversato Roma. 4 eventi, espressione di visioni politiche diverse. Il corteo più ampio, quello antirazzista e contro la remigrazione, contrapposto a quello contro gli immigrati, accompagnato da saluti romani e cori inneggianti a Mussolini. In piazza anche i Provita e in un altro quartiere gli studenti contro il governo. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura. Tutto si è svolto senza incidenti.
4: Un uomo di 60 anni, Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, è stato trovato morto nel suo appartamento a Milano. A dare l'allarme la nipote della vittima, che non riusciva a mettersi in contatto con lo zio. Il corpo, parzialmente nudo, era a terra in posizione supina con ferite alla testa.
2: Alberto Stasi finirà di scontare la pena di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi con l'affidamento in prova ai servizi sociali. È arrivato il via libera anche del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che nell'ordinanza sottolinea la capacità di accettare una condanna che ritiene ingiusta e l'aver manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa.
4: Shock in provincia di Modena, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione.
2: In chiusura lo sport, ai mondiali di calcio cominciano a fioccare le sorprese. Nella notte il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, è stato fermato sull'1-1 dal Marocco. pari, con identico risultato anche fra Svizzera e Qatar, mentre la Scozia ha superato per 1-0 Haiti. L'Australia infine è in vantaggio per 1-0 sulla Turchia nel match che ha preso il via alle 6 ora italiana. Ma negli Stati Uniti la notizia del giorno è un'altra, cioè il successo dei New York Knicks nella finale dell'NBA di basket, andando a vincere ancora una volta in rimonta fuori casa contro i San Antonio Spurs. I Knicks hanno chiuso la serie sul 4-1, riportando il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Meteo Radio.
9: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e, localmente, lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno, Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Oggi 14 di giugno, come ogni domenica, la nostra rassegna della stampa estera dedica molto spazio anche alle riviste e ai settimanali stranieri. E oggi vorremmo iniziare proprio così, aggirando le notizie che arrivano dal Medio Oriente, le cosiddette breaking news, soprattutto, lo immaginate, per quanto riguarda quello che ieri definivo il tormentone della pace imminente tra Stati Uniti e Iran. Ci torneremo tra poco, per invece dare spazio a una inchiesta molto forte che abbiamo trovata su una rivista, una delle migliori, crediamo, riviste mediorientali. Si chiama Più 972 Mag, la citiamo spesso, è una testata israelo-palestinese, una testata a cui collaborano giornalisti arabi e giornalisti israeliani, e nel nuovo numero ha questa inchiesta in apertura, un'inchiesta dal titolo "I palestinesi muoiono pur di lavorare", un'inchiesta firma Charlotte Ritz, Jack, e dice il catenaccio, ricordi il catenaccio, che Israele ha chiuso i suoi confini ai lavoratori della Cisgiordania dopo il 7 ottobre, la disperazione spinge migliaia di persone a trovare un modo per entrare e la polizia israeliana ha iniziato a sparare. Un'inchiesta che inizia con la storia di Zaccaria Katusa, un padre di quattro figli, 44 anni, originario di Deir Kadis, nella Cisgiordania occupata. E Katusa ha un'abitudine lavorativa: una volta al mese, ogni due mesi, si alza presto, trova un passaggio per Al-Ra, una città al confine con Gerusalemme Est, ma che è separata dal muro di separazione israeliano, e trova il modo per scavalcare il muro. Peraltro il pezzo è documentato da una foto in apertura abbastanza impressionante. Vediamo dei palestinesi che usano una corda per scavalcare la barriera di separazione che separa la città di Al-Ram da Gerusalemme Est. Una volta scavalcato il muro, Zaccaria Katusa si dirige verso il centro di Israele, dove trascorre un mese o due mesi lavorando in vari cantieri, settore come sempre o quasi sempre quello dell'edilizia. Dopo aver guadagnato qualche migliaio di shekel, torna dalla sua famiglia, pronto poi a ripartire. Questa volta però è il 12 di maggio, Katusa non è tornato a casa, la polizia israeliana gli ha sparato e l'ha uccisa, raccontato a Più 972 il fratello di Zaccaria, che preferisce rimanere anonimo. Un proiettile lo ha colpito alla testa mentre si arrampicava sul muro ed è morto da martiri. Katusa sono tra le decine di famiglie palestinesi in Cisgiordania che hanno recentemente seppellito i propri cari, uccisi mentre cercavano di entrare in Israele in cerca di lavoro. Molte persone lo fanno perché non hanno più un posto, ha spiegato la fonte di Più 972. Zaccaria non poteva provvedere alla sua famiglia, alla sua casa, alle cose di cui aveva bisogno. E poi racconta Più 972 che fin dalla costruzione del muro di separazione all'inizio degli anni 2000, i palestinesi lo hanno scavalcato aggirando i checkpoint che mantengono il rigido regime di permessi israeliano, pur di cercare lavoro o magari solo pregare nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Ma mentre in passato l'esercito israeliano li arrestava o magari anche li feriva, ucciderli era rimasto un evento piuttosto raro. Dal 7 ottobre, tuttavia, il numero delle vittime è aumentato vertiginosamente. Ufficialmente la Federazione Generale dei Sindacati Palestinesi riferisce che Israele ha ucciso più di 50 palestinesi, questo appunto il dato ufficiale, che negli ultimi due anni e mezzo hanno tentato di oltrepassare la barriera di separazione senza permessi. Altre centinaia, almeno 290 secondo l'ONU, sono rimaste ferite mentre cercavano di scavalcarlo. Il muro è alto 7 metri e mezzo. Il direttore esecutivo dell'associazione dei lavoratori di Man, che sindacalizza i lavoratori in Israele e in Cisgiordania, però dice che il numero vero, reale, è probabilmente molto più alto rispetto ai dati ufficiali che ho citato adesso. Sottolinea che molti decessi non vengono denunciati alla polizia israeliani, i dati arrivano da lì, dalla polizia israeliana,
è che i lavoratori presi di mira al muro spesso cercano di raggiungere gli ospedali senza essere scoperti per ovvi motivi. È quindi molto difficile fare una stima, ma Adiv ipotizza che tra i 100 e 200 lavoratori siano morti nel tentativo di attraversare il confine dal 7 ottobre. Questo aumento delle uccisioni riflette principalmente un incremento dei tentativi di attraversamento del confine motivati dalla disperazione economica, perché quasi un terzo dei palestinesi in Cisgiordania è attualmente disoccupato, in gran parte a causa del divieto di ingresso nel paese imposto da Israele. Israele che recluta i lavoratori di cui ha bisogno, lavoratori a basso costo altrove per i suoi cantieri, in modo particolare li va a cercare in Asia. Questo è un commento mio che non troviamo nel pezzo. Centinaia di migliaia di dipendenti nel settore pubblico inoltre non ricevono lo stipendio da mesi, poiché Israele continua a trattenere oltre 4,5 miliardi di dollari di entrate fiscali all'autorità palestinese. Negli ultimi mesi tuttavia il numero è ulteriormente aumentato anche per una svolta in termini di sicurezza, chiamiamola così, di Israele, dopo che il ministro della sicurezza nazionale israeliano, lo conosciamo bene, Itamar Ben-Gvir, ha ordinato alla polizia di usare proiettili veri come arma contro i palestinesi che attraversano la barriera senza permesso. La dichiarazione di Ben-Gvir in merito è questo: la polizia di frontiera ha avviato un buon progetto pilota sparando a coloro che tentano di entrare illegalmente, e questo sta facendo diminuire i numeri mentre crescono invece il numero dei morti. Questo è soltanto l'attacco della lunga inchiesta di più 972, che potete quindi, accessibile senza abbonamento, leggere andando sul sito. E arriviamo a questo punto alle notizie del giorno sul Medio Oriente, che, come dicevo, sono notizie che peraltro sono quasi in apertura su quasi tutte le testate che abbiamo consultato negli Stati Uniti e anche nel Medio Oriente. Riguardano ancora l'attesa per l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Fino adesso Donald Trump l'aveva dichiarato imminente, se ne ha fatto la conta ieri 38 volte, e invece Trump ieri ha proprio detto verrà firmato domani, quindi verrà firmato oggi. Oggi è un giorno peraltro particolare per Donald Trump, perché compie 80 anni. E il post sui social media, Trump afferma anche che lo stretto di Hormuz, una volta firmato l'accordo, un accordo che dovrebbe essere firmato come una firma digitale, quindi a distanza, non a Ginevra come avevamo detto ieri, una volta firmato lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Trump ha fatto anche riferimento al dossier nucleare con questa dichiarazione: al momento opportuno, quando tutto sarà tranquillo, interverremo e prenderemo la polvere nucleare. La polvere nucleare è il modo in cui Donald Trump definisce le scorte di uranio arricchito dell'Iran. Su questo però c'è molta più incertezza, ovvero l'Iran assolutamente non conferma che questo sia parte dell'accordo. L'altra questione sulla quale poi torneremo, che è ancora opaca, è se, come sostengono gli iraniani, l'accordo prevede anche la fine del conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano. Intanto però Teheran non conferma questa tempistica, anzi nelle dichiarazioni arrivate dal portavoce del Ministero degli Affari Esteri, Esmail Baghei, troviamo un'indicazione diversa: dovremo aspettare e vedere la data esatta della firma del memorandum d'intesa, ma non sarà domani, quindi staremo a vedere. Mancano poche ore per capire se davvero si arriverà in tempi stretti a questo tanto atteso accordo. Dicevamo appunto della perplessità, dei dubbi dell'Iran. Devo dire che questi sono evidenti quando ci muoviamo dalla stampa, passiamo dalla stampa statunitense a quella iraniana. Abbiamo consultato alcune fonti come Tasnim, l'agenzia di stampa vicina è Pasdaran, come il Tehran Times, come Mer News. Ecco, su Mer News ad esempio non c'è alcun riferimento a una pace imminente, anche perché la giornata di ieri in Iran è stata segnata dalle commemorazioni
e dalle celebrazioni del martirio dei vertici militari del regime che sono stati uccisi esattamente un anno fa, perché il 13 di giugno è iniziata la guerra dei cosiddetta guerra dei 12 giorni. E quindi i messaggi che arrivano e che, insomma, par di capire, parlano di quella guerra, ma anche di questa, e quindi di quella guerra, di una guerra che è iniziata un anno fa e che continua, diciamo così, adesso, dopo una lunga interruzione. Ecco, il vertice iraniano vuole dare una evidente immagine di forza, di unità, di resistenza. Ad esempio, ecco, il titolo principale di Mernews è questo: l'unità, la compattezza dell'Iran durante la guerra dei 12 giorni ha costretto il nemico a chiederci un cessate il fuoco. E nello stesso indirizzo possiamo leggere, con la stessa chiave, la dichiarazione che è arrivata dal maggiore generale Ali Abdollahi. Dichiarazione sintetizzata da questo titolo, sempre su Mer News: l'Iran non comprometterà mai la sua sicurezza e la sua indipendenza. La nazione iraniana ha dimostrato di non essere disposta a svendere la sua dignità a nessuna potenza. Un annuncio che viene fatto in commemorazione del primo anniversario del martirio di alcuni vertici dei militari e dei Pasdaran. Ecco perché è interessante, secondo noi, questa chiave di lettura, perché in Iran in realtà emerge, affiora, anche le fonti non sono tante, un certo dissenso, una certa opposizione rispetto a questo accordo di pace ormai imminente. I critici dell'accordo sostengono che limiterebbe l'influenza di Teheran sullo strategico stretto di Hormuz, e in generale accusano i negoziatori di aver fatto concessioni eccessive. Questo ha portato anche a rare manifestazioni di protesta. Ecco, quella di cui possiamo dar conto con maggior certezza, la fonte è buona, l'Agence France-Presse, è avvenuta davanti alla sede del Ministero degli Esteri della città di Mashhad, una grande città nel nord dell'Iran. Davanti a questa sede si sono radunate non tantissime, ma comunque decine di persone, e hanno scandito slogan contro il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, e questo in seguito a un'intervista televisiva in cui il ministro discuteva appunto la possibilità di firmare l'accordo di pace. Un video che circola online mostra donne con il chador nero che scandiscono slogan contro Araghchi, lo definiscono un traditore. Ci sono altri dati, ecco, secondo altre notizie che trovano meno conferme, altri video ad esempio fanno vedere richieste di dimissioni sempre di Araghchi e del presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, che è il capo negoziatore iraniano. E poi, secondo Iran International, che è un sito della diaspora che va preso, devo dire, a volte un po' con le molle, ecco, Iran International dà conto invece di manifestazioni anche a Teheran con canti di nuovo contro Ghalibaf e Araghchi. Tra questi, Ghalibaf, Araghchi: non dimenticate il sangue del nostro leader, il riferimento è alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa all'inizio del conflitto. E poi l'Iran International riprende anche tutta una serie di dichiarazioni che arrivano da diversi parlamentari, come Mohammed Mannan Raisi, parlamentare di Qom, la città santa, la città culla della teocrazia iraniana. Il riferimento è sempre all'assenza per ora di dichiarazioni da parte della guida suprema, la nuova guida suprema, il figlio di Ali Mojtaba Khamenei, e alle sue linee rosse. Quindi questo probabilmente viene attesa, una via libera, una benedizione anche da parte di Khamenei all'accordo. Ecco, emergono segni di dissenso in Iran, e emergono anche in Israele, segnala il Times of Israel, in particolare riprendendo la dichiarazione del leader dell'opposizione Yair Lapid, che ha detto: l'accordo ormai imminente non ci permette di raggiungere nessuno degli obiettivi di guerra di Israele, perché il regime sopravvive, il programma missilistico è intatto e l'Iran è in grado di ricostruire il suo programma nucleare. Lapid quindi definisce un totale fallimento la guerra voluta dal primo ministro Benjamin Netanyahu, una guerra che peraltro continua
in Libano, e quindi vedremo nelle prossime ore se l'eventuale accordo la farà cessare. Sempre Times of Israel ci racconta che oltre 70 siti di Hezbollah sono stati colpiti, ma soprattutto che le truppe continuano ad avanzare nel territorio vicino a Nabatieh, una città di una certa importanza nel sud del paese. Di tutto questo si parla, ovviamente, lo dicevo prima, anche sulla stampa statunitense, ma guardando i principali quotidiani, soprattutto quelli newyorkesi, New York Times e Washington Post, ecco, e Wall Street Journal, notiamo che è risalita, cosa rara nella gerarchia delle notizie, un evento sportivo, l'ha citato prima anche il GR, davvero storico per la Grande Mela. La squadra di basket, i Knicks, hanno vinto il loro primo campionato NBA addirittura dal 1973, la città è impazzita, racconta il New York Times, anche se è una copertura più diffusa, la troviamo sul tabloid New York Post. Devo dire che gli statunitensi si stanno accorgendo anche del mondiale di calcio che si svolge a casa loro, fin qui l'hanno un po' trascurato, e però dopo l'esordio della nazionale, un esordio davvero trionfale, gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1, non era mai accaduto che una squadra statunitense facesse 4 gol nel mondiale, addirittura sono convinti di poterlo vincere. Questo lo troviamo, questo tema, questa speranza, su settimanali, diciamo, molto autorevoli e molto letti come Time Magazine, che ha questo titolo: perché non noi? Ai mondiali l'America può iniziare a sognare in grande. Soprattutto le testate statunitensi raccontano che rispetto all'ultimo mondiale di calcio negli Stati Uniti del 94, il calcio anche negli Stati Uniti è diventato uno sport di massa, e l'ascesa popolare di questo sport potrebbe appunto poi portare a un momento memorabile, scrive Time Magazine, che magari può coincidere con il 250esimo compleanno dell'America il prossimo 4 luglio. Insomma, si preannuncia, scrive la testata, un'estate divertente. Lo stesso tema lo troviamo anche sul raffinato magazine New Yorker, che anche in questo caso racconta le prodezze sportive, la prima prodezza sportiva della squadra di calcio, ma soprattutto il fatto che gli statunitensi finalmente si stanno appassionando al gioco del pallone. Anche l'Economist, settimanale britannico, questa settimana si occupa molto di calcio, c'è addirittura la storia di copertina dedicata a quella che definisce il paradosso della Coppa del Mondo. Perché è un paradosso? Perché circa metà del mondo seguirà nelle prossime settimane il mondiale di calcio, e quindi uno potrebbe trarne due conclusioni: primo, che la cultura dell'entertainment, del divertimento, è più globalizzata che mai, e secondo, che l'America rimane la superpotenza in termini di soft power, il cuore di ogni cosa. Ma sono conclusioni sbagliate. È vero che grandi eventi come la Coppa del Mondo, questa è l'editoria di apertura, ancora catturano l'attenzione globale, ma se guardiamo a un'immagine più ampia, ebbene, ci dice che il divertimento si sta frammentando, dalla musica alla televisione ai social media. Il pubblico sta tornando a cercare contenuti e alternative locali. Questo è il paradosso: mentre il mondo diventa sempre più connesso, le persone scelgono forme locali di divertimento, e la monocultura guidata dagli americani, dall'America, sta entrando in crisi. Lasciamo gli Stati Uniti, veniamo in Europa. Devo dire che anche in Europa le notizie calcistiche così risalgono nella gerarchia delle notizie dei grandi giornali. Per esempio in Svizzera, parlo di Svizzera perché la Svizzera è sotto i riflettori dei media in queste ore, perché voterà un piano per limitare la popolazione a 10 milioni, abbiamo già parlato negli ultimi giorni, un referendum che è stato presentato dal Partito Popolare Svizzero, un partito di destra che la descrive come un'iniziativa di sostenibilità, non era mai successo altrove nel mondo. Qualora la Svizzera dovesse
dovesse superare 9 milioni, adesso sta a 9 milioni e 500 mila abitanti, inizierebbero delle contromisure come i blocchi delle richieste di asilo. A 10 milioni addirittura salterebbe l'accordo di libera circolazione con l'Unione Europea. Quindi per questo alcune testate come la CNN parlano di momento Brexit nella giornata di oggi per il paese. La Neue Zürcher Zeitung ci racconta che i favorevoli a questa proposta sono in realtà in crescita, ancora minoritari secondo i sondaggi, ma insomma questo voto sarà molto combattuto, questo referendum. Ma dicevo, intanto anche sulle testate svizzere della Tribune de Genève inquieta, perché aspetta il G7 che si apre lunedì nella cittadina francese di Evian, che si trova sul lago di Le Mans. Troviamo la notizia della grande delusione di ieri: la Svizzera che si è fatta recuperare al 94esimo minuto dal Qatar, la partita è finita 1-1. Abbiamo tempo ancora per fare un'altra tappa almeno in Europa, a Belfast, dove dopo giornate segnate dalla caccia ai migranti, ieri è stato il momento della discesa in piazza della maggioranza antirazzista, una manifestazione contro il razzismo dopo i disordini, di cui dà conto il Belfast Telegraph, mentre dall'Inghilterra il Guardian racconta che è stato arrestato alle frontiere il leader di estrema destra britannico che aveva fomentato questa caccia, Tommy Robinson. Ma soprattutto della discesa in piazza della maggioranza antirazzista, una manifestazione contro il razzismo dopo i disordini, di cui dà conto il Belfast Telegraph, mentre dall'Inghilterra il Guardian racconta che è stato arrestato alle frontiere il leader di estrema destra britannico che aveva fomentato questa caccia, Tommy Robinson. Ma soprattutto

0: quindi quelli protagonisti della cosiddetta stagione dei Troubles in Irlanda del Nord, i lealisti dell'asse. Si chiude così oggi la nostra rassegna della stampa estera. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 14 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, il Quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà il Quintetto per archi in Fa minore di Alexander Borodin e il Quintetto per archi in La maggiore opera 39 di Alexander Glazunov. Questa domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica.
9: Buongiorno, siamo arrivati a domenica 14 giugno 2026, vi parliamo da Via Asiago qui a Roma. Buona domenica, buongiorno, leggiamo insieme i giornali di oggi che sono in gran parte dedicati in Italia così come nel resto del mondo, lo avete ascoltato dalla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, alla situazione relativa all'Iran, alla possibilità che oggi stesso si firmi in via di digitale questo accordo che metterebbe fine a questa crisi che va avanti dalla fine di febbraio. Vediamo se sarà così, ma concentriamoci su quello che c'è sulla prima parte sulla prima pagina dei giornali, che come dicevo sono dedicati principalmente a questo, ma anche l'altro grande tema della stampa italiana è il generale Vannacci e la presentazione del suo movimento che c'è stata ieri a Roma, quello che comporta per la destra e anche quello che comporta per la sinistra. Un altro tema che occupa le prime pagine è la libertà di Alberto Stasi, che appunto ha lasciato il carcere, accusato del femminicidio della sua fidanzata anni e anni fa. Ma più che su questo io vorrei concentrarmi poi sulla questione dell'intelligenza artificiale, del braccio di ferro fra Anthropic e la Casa Bianca, e dare lettura degli editoriali della domenica, che sono per lo più concentrati sulla

0: sulla politica. Proviamo a fare tutto questo partendo, come sempre facciamo, dal Corriere della Sera. USA, Iran, la firma a distanza è il titolo principale del giornale. L'intesa sarà siglata senza un incontro. Trump dice pronti, Teheran dice serve altro tempo, e quindi nulla è certo fino a quando questa firma non ci sarà veramente. A centropagina il Corriere della Sera ha una grande foto di Fabio Capello, l'intervista: Capello, i padri dei miei amici finirono nelle foibe, io un anticomunista. È l'intervista che ha dato ad Aldo Cazzullo. E poi una piccola foto per Alberto Stasi: Stasi è fuori, un giro in moto è la prima cosa che voglio fare. E Roma, la cronaca da Roma con il generale Vannacci: noi orgogliosi di essere Feccia, Vannacci lancia il suo partito. L'editoriale della Domenica è affidato ad Angelo Panebianco, che affronta il tema della politica, della grande confusione sotto il cielo della politica italiana. Una maggioranza tiepida può essere facilmente sopraffatta da minoranze combattive, scrive Angelo Panebianco, minoranze che in un'epoca di confusione, con le loro rozze parole d'ordine, conquistano l'attenzione di molti elettori spaventati e disorientati. È possibile che in breve tempo alcune di quelle minoranze siano in grado o di catturare i governi o di condizionarli pesantemente. Questo scrive Angelo Panebianco sulla prima pagina del Corriere della Sera. Vado ora alla prima pagina di Repubblica, dove l'editoriale della Domenica è affidato come sempre ad Ezio Mauro, che affronta lo stesso tema di Panebianco, ma prima voglio leggervi il titolo principale del giornale: un accordo a distanza tra USA e Iran, resta l'intesa ma non sui tempi. Trump firma subito, Teheran non in queste ore. E questo è il titolo principale di Repubblica. E poi nasce il partito di Vannacci, l'orgoglio di essere Feccia. Segnalo che la grande foto di prima pagina è dedicata a Bologna, alla grande festa di Repubblica delle Idee, dove ieri si è alternata una platea di ospiti politici di cui diamo conto più tardi. L'impegno e l'alternativa nella piazza di Repubblica è il titolo che riassume questa giornata. Di nuovo Alberto Stasi, però voglio leggere Ezio Mauro. E lo faccio partendo proprio dall'inizio di questo editoriale. Poiché lo spirito del tempo è la merce più preziosa sul mercato politico, le destre sono diventate tre in gara per contenderselo, più Forza Italia, che si considera centrodestra. Ribellismo, antagonismo, estremismo sono la dominante della lunga fase in cui viviamo, producendo consenso e generando governi populisti e sovranisti incentrati sulla prevalenza del leader e non più sull'equilibrio dei poteri. La potenza dell'ideologia, scrive Ezio Mauro, che sembrava sepolta sotto il crollo dell'Unione Sovietica e del suo feticcio simbolico, il muro, ritorna col segno opposto a incendiare la politica, spargendo tra i continenti l'ultima suggestione: superare la democrazia, dichiararla decaduta, inaugurare una nuova epoca post-costituzionale in cui il potere è governo e il governo è comando. Così dice Ezio Mauro sulla prima pagina di Repubblica oggi. La stampa punta sull'Iran, ma lo fa in maniera diversa. È in visita in Italia l'ex segretario di Stato americano Pompeo, e la stampa lo ha intervistato. Pompeo: Iran, è sbagliato fidarsi, è dunque il titolo di prima pagina del quotidiano di Torino. La foto di prima pagina ci porta lontano dai temi del giorno e ci porta una protagonista della musica italiana come Loredana Bertè. La mia super vita è il titolo dell'intervista che ha concesso a Marinella Venegoni. Loredana Bertè si racconta: non sono pacificata, amo gli eretici, Vasco Rossi è uno come me. Mi voglio concentrare però sulla spalla, perché c'è un altro tema di cui parliamo dopo, che è collegato alla questione iraniana, alla crisi in Medio Oriente, ovvero il boicottaggio a Eskol Nevo, scrittore israeliano. Il festival, c'è una lettera al festival Il Libro Possibile che invita a non far parlare lo scrittore israeliano perché non avrebbe preso le distanze da quello che sta succedendo a Gaza. Interviene su questo tema Anna Foa, perché boicottare Eskol Nevo è un pericoloso atto di fanatismo, è il titolo del suo articolo che leggiamo più tardi. Vorrei segnalare anche una cosa che ha soltanto La Stampa, ovvero Alberto Simoni che ci porta al ritiro della nazionale iraniana ai mondiali di calcio, ritiro che si svolge in Messico. Anche su questo proviamo a tornare più tardi. Il Sole 24 Ore. Imprese europee verso Wall Street è l'apertura, diversa dagli altri, ma sul tema del giorno Il Sole 24 Ore arriva con la grande fotonotizia che rappresenta una donna che passeggia, una donna velata sciita che passeggia davanti ai manifesti che coprono i muri di Beirut. Trump, intesa, firma oggi, ma Teheran frena ancora, è il titolo del Sole 24 Ore. Ma mi vorrei concentrare su uno degli approfondimenti che sono su questa prima pagina. Pressing del governo USA, Anthropic sospende i nuovi modelli di intelligenza artificiale. Parliamo di intelligenza artificiale, di come viene regolamentata e come non viene regolamentata e neanche per necessariamente capita più tardi. Ne parliamo perché, come ci dice il Sole 24 Ore, Anthropic ha sospeso i suoi due modelli di intelligenza artificiale più potenti dopo che il governo USA ne ha ordinato lo stop all'accesso per qualunque cittadino straniero all'interno o all'esterno degli USA, inclusi i dipendenti stranieri di Anthropic. Grande confusione sotto il cielo dell'intelligenza artificiale e se ne occupa anche Avvenire con un editoriale in prima pagina, l'editoriale della domenica, che è affidato a Paolo Benanti. Per chi non lo sapesse, Paolo Benanti è un teologo, un francescano, il consigliere, è stato il consigliere di Papa Francesco sui temi dell'etica e dell'intelligenza artificiale. Sulla prima pagina di Avvenire scrive: distinguere l'intelligenza artificiale dalle armi, intervenendo proprio sullo stop USA ad Anthropic. Ci torniamo dopo perché questa prima pagina è molto ricca e molto ricca di temi su cui ci avete già sollecitato nei giorni scorsi. E dunque, se il titolo principale è di nuovo dedicato all'Iran, appesi ad una firma per Trump, l'accordo è fatto sulla tregua per gli iraniani, arriverà forse nei prossimi giorni. La grande foto è dimenticata l'approfondimento che il Avvenire sta portando avanti da settimane, quello sulle guerre dimenticate. Oggi è il turno del Mozambico, dove ci porta Luca Foschi. Tra gli scampati del Mozambico, noi senza acqua nella savana. Lo leggiamo dopo, così come dopo leggiamo un altro approfondimento su cui ci avete di nuovo sollecitato ieri, Avvenire all'intervista al commissario europeo agli affari interni e alla migrazione. Il patto UE sui migranti è solo l'inizio, ora più fondi. Parla il commissario Brunner, saremo efficaci e umani, ma le ONG criticano appunto il nuovo patto per l'asilo europeo che è entrato in vigore ieri. Il Giornale. Trump compie 80 anni e si regala l'intesa sull'Iran, ma Teheran gioca sporco, è il titolo. Interessante qui la visione del generale Vannacci di quello che è successo ieri a Roma. Vannacci difende gli insulti alla Meloni, Tajani ormai sta con la sinistra. Anche questo lo leggiamo dopo. Voglio segnalare che il Giornale punta su un suo approfondimento. Ecco il campo islamico, l'indagato per terrorismo all'evento con AWS e i 5 Stelle. Dunque, è il tema del giornale. Il Domani, Iran, USA, l'accordo nasce nel caos. Come non essere d'accordo? La foto di prima pagina, oltre a Donald Trump, è dedicata a Vannacci. Noi la feccia, lo show fascista di Vannacci. L'editoriale qui è quello di Guido Rampoldi. Il dopoguerra è già iniziato ed è affollato dalle ombre. Lo leggiamo più tardi. Il messaggero, come spesso accade, si concentra sulla cronaca. Paura per le sorelline, le cercano nel lago. Il caso è quello di due ragazze scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Non si esclude nessuna ipotesi, si setacciano le acque di Barrea, è il titolo del Messaggero. E poi andiamo al Fatto Quotidiano, i fiaschi di Nordio. Tutto peggiorato è la visione che il Fatto Quotidiano ha sul Ministero della Giustizia. L'approfondimento è dedicato alla strage di Capaci, le foto inedite di Capaci, auto, cratere, chic e skate dei boss. Il Manifesto, servizio civile, grande foto per la manifestazione di ieri a Roma contro la re-immigration. Qui leggeremo dopo il reportage da Cuba, ma anche il ricordo di Luisa Muraro, femminista, madre e maestra del pensiero della differenza sessuale, a firma di Ida Dominiani. Libero, la strana alleanza, il soccorso di Vannacci a Grillini e Landini. Il Tempo, perché non possiamo fidarci di Macron. Chiudo con La Verità, fa paura la sinistra, non Vannacci, è quello che scrive Maurizio Belpietro sulla prima pagina della Verità. E adesso, con la fine della lettura delle prime pagine, passiamo agli approfondimenti. Vi voglio ricordare che fra pochissimo su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme troverete appunto la lettura delle prime pagine dei giornali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: E dunque gli approfondimenti non possono che necessariamente partire dall'Iran, che, l'ho detto, domina in maniera totale le prime pagine dei giornali. Si dovrebbe firmare oggi questo accordo, si dovrebbe firmare a distanza fra gli Stati Uniti e l'Iran. Che cosa prevede questo accordo? Dove ci porterà? Ce lo prova a spiegare il Corriere della Sera a pagina 2 con una pagina molto grafica che si chiede: chi ha vinto la guerra? E prova a rispondere attraverso quattro punti, li sfogliamo velocemente. Lo stretto di Hormuz. Per quanto riguarda Hormuz, il memorandum di intesa, secondo le fonti, prevede in teoria la riapertura immediata di quel braccio di mare senza pedaggi, il ripristino entro una trentina di giorni dei flussi prebellici e la revoca del blocco americano sui porti iraniani. A Teheran però nessuno sembra pronto a rinunciare a quella leva. E quindi punto interrogativo su Hormuz, sui risarcimenti, sui beni congelati, soldi dell'Iran nelle casse degli Stati Uniti. Il regime di Teheran chiede e potrebbe ottenere subito circa 12 miliardi di dollari che sono congelati all'estero, come una specie di saldo per i danni subiti dalla guerra. Altri 12 miliardi dovrebbero essere consegnati più avanti, man mano che gli obiettivi posti dall'accordo verranno raggiunti. In particolare l'obiettivo sullo smantellamento del programma nucleare. A che punto siamo sul programma nucleare? È il terzo punto di questo approfondimento del Corriere della Sera. Secondo indiscrezioni, ma di fonte americana, la Casa Bianca è convinta di poter ottenere gran parte degli obiettivi di partenza: i 450 kg di uranio arricchito al 60%, che è la soglia vicina a quella necessaria per la costruzione della bomba atomica, dovrebbero essere distrutti, rimossi o diluiti. Un'altra ipotesi è che il materiale radioattivo possa essere esportato in un altro paese. Inoltre, gli iraniani dovrebbero rinunciare a proseguire il programma nucleare con scopi militari. Vediamo se succederà. Ultimo punto trattato dal Corriere della Sera, il Libano. Se Teheran dovesse ottenere dalla Casa Bianca che l'intesa garantisca pure il cessate il fuoco con Hezbollah, il premier israeliano Netanyahu sa di dover fermare l'avanzata nel sud del Libano ed oltre. Non ha però intenzione di ordinare un ritiro completo. tanto è probabile che i soldati restino dispiegati negli avamposti che avevano già creato. Tanti punti interrogativi, tanti punti aperti, come sottolinea in un'intervista che troviamo a pagina 3 della Repubblica Moses Naim, uno dei più importanti analisti del Carnegie Endowment for International Peace, che parla a Paolo Mastrolilli e gli dice: non sappiamo fino a quale punto questo tema, che è quello del nucleare, verrà concretamente risolto dall'accordo e quanto invece verrà rimandato ad un difficile negoziato da condurre dopo. Questo è il primo problema. Il secondo è la futura struttura di governo della Repubblica Islamica e soprattutto quella militare, perché molte delle azioni in corso sono condotte da piccole unità autonome che non rispondono necessariamente agli ordini delle autorità centrali. E dunque ci dovrebbe essere un accordo all'orizzonte, ma un accordo che lascia tantissimi punti aperti. Prima di provare a sfogliarli, vi voglio portare, come vi ho promesso, a casa Iran. A casa Iran lo faccio con Alberto Simoni, a pagina 6 della Stampa. Alberto Simoni è andato nel bunker dell'Iran, viaggio in Messico nel ritiro blindato della squadra iraniana, pick-up, agenti e mitragliatrici. Oggi il primo ingresso negli Stati Uniti e la conferenza stampa è ancora avvolta in un grande mistero, scrive Alberto Simoni. La squadra dell'Iran è arrivata domenica all'aeroporto internazionale di Tijuana. 15 membri della delegazione non hanno avuto il visto d'ingresso. Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ha scandito il suo pensiero: consentiremo l'ingresso ai giocatori e allo staff necessario per garantire lo svolgimento della competizione. Vengano gli iraniani, ma non potranno stare qui per più di 48 ore. E proprio per questo il team fa base a Tijuana. Oggi un volo li porterà a Los Angeles, vigilia della partita di domani contro la Nuova Zelanda, e poi si rientra a Tijuana. Quindi la follia geopolitica anche sul campionato di calcio, ma che forma ha questa follia geopolitica? Dove ci porta questo accordo? Che cosa lascia aperto e soprattutto che cosa ci fa temere per il domani? Guido Rampoldi ce lo spiega come al solito in maniera chiarissima sulla prima pagina del domani. La pace non è ancora stata firmata, ma il dopoguerra sembra già cominciato e si può scommettere che non mancherà di sorprenderci. Innanzitutto perché il campo di battaglia ha dimostrato che la formidabile alleanza israelo-americana non è quella che si pretendeva all'inizio del conflitto. Non è né onnipotente né solidissima. La sua indiscussa superiorità tecnologica deriva dall'impiego di armi certo dominanti, ma costosissime, e contrastabili con armi molto più economiche. Quando occorre un missile Patriot da 4 milioni di dollari per abbattere un drone costato 100 volte di meno, la sproporzione condanna chi impiega l'high-tech a chiudere in fretta il conflitto prima che il costo diventi insostenibile. Così scrive Guido Rampoldi in un articolo che prosegue a pagina 2 del domani, in cui appunto Rampoldi ci dice quali sono le ombre che affollano questo accordo che non è stato siglato. La prima l'ho già letta, la seconda è il fatto che le monarchie del Golfo hanno dovuto prendere atto che gli Stati Uniti non sono in grado di proteggerle dalle rappresaglie iraniane, che è una pessima sorpresa per stati che attiravano grandi investitori con la garanzia di essere al riparo da turbolenze. Così non è. Terza ombra, Benjamin Netanyahu. Per Netanyahu la guerra che doveva far implodere l'Iran si è dimostrata non solo un fallimento, ma perfino un boomerang. Il premier israeliano è il condottiero di un paese screditato, impopolare, perfino nel segmento giovane della destra americana. Così Guido Rampoldi. L'ultima analisi su questo tema che voglio leggere è quella di Eleonora Ardemagni, che scrive sulle colonne del Sole 24 Ore e che concentra la sua attenzione su un tema che ha già che abbiamo già accennato nella lettura di Rampoldi, ovvero la situazione per le monarchie del Golfo. Il bicchiere mezzo pieno di Iran e USA è il titolo di questa analisi di Eleonora Ardemagni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran, che prende forma in queste ore, è un elastico che lascia spazio all'interpretazione e dunque permette a entrambi i contendenti di dichiararsi vincitori con un messaggio rivolto all'interno e all'esterno. L'unica precondizione affinché si arrivi davvero alla firma. Poi il negoziato sul nucleare che seguirà sarà una storia differente ed è lì che si misurerà la reale volontà diplomatica ed è lì che statunitensi ed iraniani potrebbero ritrovarsi pericolosamente al punto di partenza. Così scrive Eleonora Ardemagni, quindi quella che si profila è un cessate in fuoco, una pace se volete, che però non ha nessuno dei canoni che di solito ci si aspetta da un accordo definitivo, ma si porta dietro questo accordo un danno reputazionale enorme per Israele, che si somma a quelli degli ultimi anni, e ne è espressione la polemica che avevamo già accennato in rassegna stampa ieri, ma che è esplosa durante la giornata di ieri intorno alla partecipazione dello scrittore israeliano Eskol Nebo al festival, ad una rassegna letteraria nel sud dell'Italia, in particolare il festival Il Libro Possibile. Voglio leggervi di questa vicenda dalle colonne di della stampa, che dedica al tema due pagine intere, sono la pagina 10 e la pagina 11. La petizione contro Nebo non critica Israele, ma al festival ci sarà, l'attacco è il titolo del pezzo di cronaca. Ma io voglio leggere due letture di questa crisi, due letture opposte. La prima è quella di Anna Foa, che spiega che la petizione contro la partecipazione dello scrittore israeliano Eskol Nebo al prossimo festival letterario che si tiene a luglio in Puglia, Il Libro Possibile, suscita nuovamente il tema caldissimo del boicottaggio culturale di Israele dopo la vicenda di Henry De Luca a Salerno. Il tema è assai controverso, scrive Anna Foa. In questo caso Nebo è stato accusato di non aver preso posizioni a favore della politica a favore della politica del governo israeliano, ma di non aver, è vero che non ha preso posizione per il governo, ma non ha preso neanche abbastanza le distanze pubbliche e chiare dalle stesse azioni del governo. Dunque, non di aver fatto, scrive Anna Foa, ma di non aver fatto. Affermazione assai discutibile, dato che Nebo è uno degli esponenti di punta di una generazione di intellettuali israeliani favorevoli alla pace e ostili alla politica del governo. Le affermazioni della petizione contro Nebo si avvicinano al sostegno a un boicottaggio generalizzato a tutti gli intellettuali israeliani. È questo che chi si batte fuori da Israele contro gli orrori che continuano ad avvenire in Gaza, Cisgiordania e Libano vuole davvero? Beh, cosa vuole davvero chi si batte contro questi orrori, e lo fa anche firmando questa petizione perché Nebo non vada in Puglia? È fra gli altri Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, che questa petizione l'ha firmata e che viene intervistato da Giacomo Galeazzi nella stessa pagina della stampa. Finge di ignorare i crimini di Tel Aviv, il silenzio è complicità con Netanyahu. È l'accusa che Monsignor Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, lancia contro Nebo, e la spiegazione per cui ha firmato questa petizione. Parola al protagonista, perché Nebo era ieri a Repubblica, al Festival di Repubblica, intervistato da Anna Lombardi, che è la stessa persona che firma l'intervista che c'è oggi a pagina 15 della Repubblica. ne vo, credo nel dialogo, mi vergogno di Ben-Gvir, a Israele serve una svolta. Non crede nei boicottaggi e nelle messe al bando, scrive Anna Lombardi. Crede nel dialogo, nella democrazia, nel potere dell'empatia e del confronto. E lo stesso Nevò poi dice l'importanza, sottolinea l'importanza, sto leggendo le sue parole, in questo caso l'importanza del confronto come mezzo per risolvere i conflitti. Sono in Italia perché voglio dar voce alla parte di società israeliana che crede nella pace. E passo alla prima persona, io credo nella pace. Che pace, con chi? Sono i grandissimi interrogativi che solleva questa vicenda, quella di Israele, dell'Iran, che sarà al centro del G7 che si apre domani ad Evian in Francia. Che G7 sarà? Ce lo racconta Repubblica a pagina ce lo racconta Repubblica a pagina 4. A cena tra gli ori di Versailles, la carta sorpresa di Macron per l'armistizio con Donald, scrive Anaïs Ginori da Parigi. Donald Trump ha ricevuto tra gli ori di Versailles per tentare di aprire una nuova fase nella relazione con gli europei. Il G7 di Evian si apre sotto il segno della diplomazia spettacolo di Emmanuel Macron, che ha costruito il vertice con una doppia scena. Da una parte l'Hotel Royal, il grande resort fra il lago e le montagne di Evian, dove da domani sera arriveranno i leader. Ma dall'altra la reggia di Versailles, scelta per offrire al presidente americano un momento conclusivo cucito su misura, e nel tentativo di suggellare un riavvicinamento transatlantico dopo mesi di frizioni. E Trump arriverà al G7 domani sera in ritardo, parlerà di NATO, parlerà di Iran, parlerà con i protagonisti del G7, ma anche con gli ospiti arabi. Perché arriva domani sera in ritardo? Beh, perché oggi è il suo compleanno. E dunque, buon compleanno Donald Trump, un party oserei dire spettacolare e unico. Lo racconta brevemente, perché lo ha già fatto nei giorni scorsi, il Corriere della Sera, pagina 5. Il presidente ha fatto costruire sul lato sud della Casa Bianca un'arena da 4.300 posti, sovrastata da una struttura di 27 metri. I lavori sono costati $60 milioni e sono stati fatti a spese della Ultimate Fighting Championship. Al centro dell'artiglio c'è un ring ottagonale dove si svolgeranno combattimenti di arti marziali miste, e dunque questi combattimenti sono il cuore dei festeggiamenti di Donald Trump, il motivo che si svolgeranno a Washington e il motivo per cui il presidente americano arriva in ritardo al G7. Amplissima pagina che chiudo qua per arrivare alla politica italiana. Lo faccio con, chiaramente, parlando del generale Vannacci, che ieri ha presentato il suo movimento a Roma, una presentazione oserei dire anche qui piuttosto spettacolare. Ce la descrive Fabrizio Roncone a pagina 10 del Corriere della Sera. Decima Mass e nostalgie fasciste, i fedelissimi sfilano tra tatuaggi e preghiere. Roncone è andato ieri a Via della Conciliazione a questa presentazione di Futuro Nazionale, e ci descrive il generale che arriva con il suo sorriso pieno di denti, abbronzato, alto, i capelli sfumati sulle tempie, massiccio e fresco, non suda, non sembra nemmeno camminare, avanza atletico e leggero, fende la folla e dice che lui era abituato con lo zaino di 40 kg sulle spalle, 5 anni in zona di combattimento, mollaccioni che non siete altro. I carabinieri, prosegue Fabrizio Roncone, lo salutano militarmente, un po' comandante della Folgore e un po' leader politico, magari proprio un comandante politico di estrema destra, autentica, dura, che spaventa la destra italiana di governo e che è venuto ad aprire l'assemblea costituente del suo nuovo partito, Futuro Nazionale, che nei sondaggi è già quotato al 5%. Un fenomeno, quello di Vannacci, per ora fuori controllo, di complicata valutazione, ma comunque con qualche dato certo, come gli 8 parlamentari arruolati e gli oltre 100.000 iscritti, quelli che lui, minaccioso, definisce il mio esercito. Questa è la parte più, diciamo, colorita di quello che è successo ieri. Ieri il generale Vannacci ha, fra l'altro, difeso il deputato delle 5 Stelle, Francesco Silvestri, che l'altro giorno aveva usato delle espressioni sessiste nei confronti di Giorgia Meloni, parlando di indossare ginocchiere davanti a Donald Trump e a Benjamin Netanyahu. La posizione di Vannacci è chiara: io non riesco a vedere questa tonalità sessista, sono andata a vedere la definizione di sessismo, ma mi spiegate che cos'è sessista? Qualcuno, speriamo, glielo spiegherà. Di sicuro c'è moltissimo mal di pancia nei confronti di Vannacci. Ieri è sfilato nelle vie di Roma, dove ci sono stati due cortei paralleli, ce li racconta Romina Merceca su Repubblica, il corteo di Casa Pound e poi quel pro reimmigrazione, che chiede quindi il ritorno forzato degli immigrati nei loro paesi, e poi quello che ha sfilato all'ombra del Colosseo nel pomeriggio con in testa un grande striscione che diceva "fuck reimmigration". Sicuramente la presenza di Vannacci è l'elemento dominante della politica italiana in questo fine settimana. Repubblica ne dà conto in una grande pagina, un grande approfondimento a pagina 10 e 11, dove ci sono le foto degli incontri di Repubblica delle Idee ieri, e dunque sulle poltroncine del palco di Piazza Maggiore a Bologna si sono seduti, fra gli altri, Giuseppe Conte, che ha dialogato con Stefano Cappellini. Meloni ha fallito, risorse da banche ed armi primarie a tempo debito, così dice Giuseppe Conte, che spiega che una volta a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha accumulato tantissimi fallimenti e così oggi ci ritroviamo con un debito più alto nonostante i 209 miliardi che abbiamo lasciato su un vassoio d'argento. Sulla spesa sanitaria mancano svariati miliardi e siamo a 35 mesi di calo della produzione industriale e lei non ci parla del problema. Questa è l'analisi di Conte, accanto l'analisi di Matteo Renzi, che invece è stato intervistato da Serenella Matera e che dice basta litigare, è ora di mandare questo governo a casa. E senza le primarie a sinistra chiaramente ci sarà il caos e vanno fatte all'inizio dell'anno prossimo perché si vota a maggio del 2027. Così dice Matteo Renzi, Giorgia Meloni si può battere, non sono imbattibili. Proprio Matteo Renzi è il protagonista di un'analisi molto interessante, quella che leggo dalle pagine del giornale, perché è interessante la maniera in cui questa testata, che è sicuramente vicina al governo, legge il movimento di Vannacci. E dunque lo provo a spiegarlo leggendo in retroscena di Giuseppe Alberto Falci a pagina 6 del giornale. TV e partiti, chi tira la volata all'alleato ombra del campo largo. L'alleato ombra del campo largo, nel caso non fosse chiaro, è chiaramente Roberto Vannacci. E ci sarebbe, secondo Giuseppe Alberto Falci, un'idea trasversale di usarlo per danneggiare il governo, un'idea che fa capo a Matteo Renzi. C'è un partito trasversale che tifa per Roberto Vannacci, un partito che risiede nei palazzi della politica, nei salotti e in alcune redazioni del piccolo schermo. La piattaforma programmatica di questo grande contenitore ruota attorno ad un unico grande punto: consegnare la vittoria al campo largo di Elie Schlein e Giuseppe Conte e impedire a Giorgia Meloni di riaffermarsi. È un modo semplice e veloce per realizzare un sogno e va da sé che i più accaniti sostenitori del generale della discordia risiedano nel centro-sinistra, proprio perché da quelle parti hanno compreso che solo una spaccatura nell'area della destra può consegnare Palazzo Chigi alla compagine progressista quando si chiuderanno le urne. Matteo Renzi è il padre nobile di questo principio che è diventato fondante per la galassia progressista. È stato il primo a comprendere che sarebbe stato strategico cavalcare l'onda di Vannacci. Questo è Giuseppe Alberto Falci a pagina 6 del giornale. Gli altri due temi della politica, delle pagine della politica sono in Italia la difesa, che avrebbero portato, secondo Tommaso Ciriaco, a pagina 5 di Repubblica, a un passo delle dimissioni il ministro della difesa Crosetto, e la riforma elettorale, la cui discussione entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Sorvolo perché sono tutti temi di cui abbiamo già parlato ieri, sorvolo perché voglio arrivare a parlare di Anthropic, pagina 15 del Corriere della Sera, ci spiega quello che è successo, ed è successo che il governo degli Stati Uniti ha imposto alla società di sospendere l'accesso a Fable 5 e Mythos 5 per qualsiasi cittadino straniero dentro e fuori agli USA, una formulazione molto ampia che comprende anche i dipendenti non americani della stessa Anthropic. Il risultato è stato più drastico di un ordine esercitato attraverso un export control, e dunque la società ha deciso di spegnere questi modelli di intelligenza artificiale per tutti i suoi clienti. Di che cosa stiamo parlando? Di nuovo ve lo avevo annunciato, provo a capirlo insieme a voi leggendo Paolo Benanti sulla prima pagina di Avvenire, che ci dice che quando il governo americano ha lanciato questo ordine senza fornire ragioni tecniche pubblicamente verificabili, ha compiuto un gesto che eccede la sfera della sicurezza nazionale e rivela qualcosa di più antico e più urgente: la forma che il potere assume quando non sa ancora con precisione che cosa sta governando. Lo strumento scelto è illuminante, insiste padre Benanti. Il controllo sulle esportazioni è una categoria giuridica nata per governare i beni fisici ad alto potenziale militare. L'uranio arricchito, i sistemi di guida missilistica, la crittografia avanzata. Applicarlo ad un modello linguistico significa trattare la conoscenza codificata in un sistema di intelligenza artificiale come fosse materia strategica. L'analogia è rivelatrice non perché sia sbagliata in assoluto, ma perché è incompleta. Fable 5 non è un'arma nel senso in cui non è una testata missilistica, ma nemmeno è una macchina neutrale. Si trova in uno spazio categoriale che il diritto esistente non sa ancora abitare con precisione. Lettura che ci dice molto del punto in cui siamo quando parliamo di intelligenza artificiale. C'è tantissimo altro sui giornali oggi, alcuni sono i temi su cui ci avete sollecitato nei giorni scorsi, e quindi da questi mi pare giusto partire. In particolare mi ricordo di un ascoltatore da Mantova che nei giorni scorsi mi ha detto: ma non si parla più di Venezuela e del pericolo legato al narcotraffico, se ne parla oggi a pagina 17 della Repubblica. Venezuela, blitz americano, ucciso il boss Guerrero, scrive Lirio Abate. Per anni Hector Ruste Fondor Guerrero Flores, capo della gang venezuelana del tren di Aragua, è stato un uomo che nessuno riusciva a prendere e che tutti sembravano conoscere. Lo cercavano le polizie sudamericane, lo inseguiva l'intelligence americana, lo indicavano i governi come il simbolo della nuova criminalità transnazionale. Eppure Nino Guerrero, che aveva 42 anni, continuava a muoversi dentro un territorio opaco dove carcere, potere, corruzione e violenza si confondevano. Ora questa latitanza è finita con un'esplosione. Donald Trump ha annunciato che il leader di Tren de Aragua è stato ucciso con un attacco aereo americano coordinato con le autorità venezuelane. Un missile su un edificio nello stato di Bolivar. Nessun arresto, soltanto un bersaglio distrutto. Ecco quindi la fine del boss Guerrero su Repubblica a pagina 17. Lirio Abate sottolinea come chiaramente questa azione militare sia piuttosto ambigua, perché le accuse che sono state rivolte a Guerrero da tanti stati in uno stato di diritto restano accuse fino a sentenza, dice appunto Lirio Abate. La guerra invece non aspetta il verdetto. Quello che è successo, questo raid, segna il momento in cui il crimine organizzato smette di essere solo materia da tribunale e diventa apertamente materia di guerra. non si può dargli torto, perché contro questo boss c'erano moltissime accuse, ma si è scelto di non discutere in un tribunale queste accuse, ma piuttosto di farne l'obiettivo di un raid missilistico, un raid di guerra. Se vedete le foto che sono a pagina 17 di Repubblica, assomigliano moltissimo a quelle che ci arrivano dal Medio Oriente quando vengono colpiti gli obiettivi militari. Altro tema caldissimo, Cuba. Cuba, a Cuba ci andiamo oggi, ci andiamo perché ci va il manifesto a pagina 8. E ci va Roberto Livi. E per quale motivo ci arriviamo proprio oggi e non nei giorni scorsi? Beh, perché il presidente Díaz-Canel ha annunciato ieri riforme, mentre nell'isola strangolata da Trump arriva il momento zero delle riserve di petrolio. Così scrive Roberto Livi a pagina 8. Venerdì il presidente Díaz-Canel ha annunciato riforme economiche che vanno in questa direzione. Sono tempi, ha detto, in cui bisogna cambiare. Si tratta di un corpo di riforme economiche richieste da tempo e che tendono a dimostrare che la leadership cubana ha recepito la necessità di cambiamenti strutturali, a cominciare dalla decentralizzazione dei poteri economici che potranno attrarre e economici con un trasferimento reale ai municipi, quali municipi potranno attrarre e gestire investimenti ed esportare. Gli altri punti fondamentali sono rivolti a dare efficienza all'industria di Stato, al sistema agro e industriale. Infine, assai importante, il riconoscimento di un ruolo attivo della diaspora nel futuro di questa isola. I cubani residenti all'estero potranno investire con gli stessi diritti degli investitori stranieri. Così scrive il manifesto Roberto Livi a pagina 8. C'è poi un'intervista di cui vi do rapidissimamente conto a pagina 5 di Avvenire, di nuovo perché sono stata sollecitata su questo. Ieri Avvenire intervista Magnus Brunner, commissario europeo agli affari interni e alle migrazioni. Brunner commenta il patto UE sui migranti e dice: la priorità è ridurre gli arrivi illegali e combattere le reti di trafficanti migranti, proteggere coloro che necessitano realmente di protezione internazionale. Ma le ONG che le salvano i migranti e le associazioni che li accolgono non risparmiano critiche al patto, crea solo ostacoli e svuota il diritto di asilo. Con questo io chiudo la rassegna stampa e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
1: Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 14 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, il Quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà il Quintetto per archi in Fa minore di Alexander Borodin e il Quintetto per archi in La maggiore opera 39 di Alexander Glazunov. Questa domenica, alle 11.50, i concerti del Quirinale di Radio 3.

0: Per intervenire e porre domande a Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Eccoci tornati in diretta e prima di ringraziare chi si è svegliato presto anche questa domenica mattina per parlare con noi live o con i messaggi, voglio leggere qualcuno dei messaggi che sono arrivati. In particolare parto da quello del signor Ido da Osimo, perché ci mette davanti a tutti gli interrogativi che abbiamo provato ad elencare nella lettura delle prime pagine quando abbiamo parlato di Iran. Allora il signor Ido ci scrive: quando Dario mandò gli ambasciatori in Grecia, Atene li processò e li uccise. Sparta li buttò in un pozzo e li lasciò morire. Questa è la modalità occidentale di trattare su questi argomenti. Nel periodo romano lo Ius Gentium stabilì che gli ambasciatori sarebbero comunque stati rispettati. Adesso siamo tornati al caso greco. Perché, come scrive il signor Ido, Stati Uniti e Israele hanno utilizzato periodi di conferenze per la pace per ammazzare non solo gli ambasciatori, ma anche ministri e perfino capi religiosi. Non è un caso che l'Iran voglia firmare un eventuale accordo solo a distanza. Grazie di questo messaggio, signor Ido, quanti spunti di riflessione ci dà? Tantissimi, effettivamente è una firma strana quella che dovrebbe avvenire oggi, continuo a dire dovrebbe perché fino a che non la vediamo nessuno è certo, molto molto strana, che ci dice quanta diffidenza c'è fra le due parti che firmano questo documento, se lo firmeranno, e quanti punti ancora aperti ci sono. È chiaro che una firma a distanza, senza le fotografie di rito, senza il cerimoniale, senza le strette di mano, senza le bandiere, senza tutto ciò a cui siamo abituati di solito, è qualcosa di più freddo, di più distante e allo stesso tempo qualcosa che si può tranquillamente, forse no, ma più facilmente rinnegare. E quindi ha ragione lei, staremo a vedere che cosa succede. Ci sono stati attacchi durante il cessate il fuoco, ce ne sono stati tanti, magari non direttamente verso i paesi coinvolti ma verso paesi terzi, e sono serviti a riaccendere la miccia. Quindi speriamo che non sia questo il caso. Buongiorno, chi c'è in linea?
2: Buongiorno, Francesca Caferri, sono Licia e chiamo da Roma. Innanzitutto grazie per questa bella settimana di letture e di commenti e di risposte equilibrate e acculturate. La mia domanda è la seguente. Questa esaltazione da parte di Vannacci della sporca dozzina, della feccia, non è forse espressione di un deficit culturale prima che politico? E poi questa esaltazione dell'Occidente, chiaramente contro l'Islam e contro gli ultimi, non cozza con i valori cristiani che, rivolgendosi agli ultimi, a quelli che lui chiama la feccia e che dovrebbe amare, li considera come i primi nel regno di Dio, gli ultimi, e dovrebbe leggere forse Vannacci, l'ultima enciclica di Papa Leone, con quelle splendide immagini di riferimento, le immagini bibliche, e cioè da una parte la Torre di Babele e quindi l'esaltazione della potenza, come Vannacci fa, muscolare. L'esaltazione della potenza assoluta dell'uomo e poi invece la ricostruzione paziente di Gerusalemme al tempo di Neemia, una ricostruzione che può avvenire solo perseguendo il bene comune e aiutando appunto proprio le fasce più deboli. Quindi bisogna riflettere,
1: ha
2: secondo
1: ragione.
2: Me. Bisogna riflettere proprio su questo deficit culturale e su questa assoluta mancanza di consapevolezza di quelli che sono i valori, ormai sicuramente in crisi, di quella che è stata la cultura occidentale.
1: Concordo con lei e la ringrazio per le sue sollecitazioni. Un deficit culturale forse, nel senso che c'è un deficit culturale percepito da persone che vengono da una cultura umanistica, come è sicuramente la sua, visti i suoi riferimenti, ma non è questa la cultura a cui fanno riferimento Vannacci e i suoi. A me ha colpito stamattina leggere la parola feccia sulle prime pagine dei giornali, no? Come l'altro giorno un ascoltatore ci ha detto: ma Maranza che parola è nella prima pagina di un giornale? E feccia che parola è sulla prima pagina in giornale? Più che un deficit culturale parlerei di un quadro culturale di riferimento che è sicuramente diverso dal suo, signora Licia, che ci riporta valori umanistici occidentali che non sono chiaramente quelli a cui fa riferimento Vannacci. Lei dice l'esaltazione dell'Occidente opposto ai valori cristiani. Gli ultimi sono i primi nel regno di Dio e fa riferimento all'enciclica di Papa Leone. Anche qui è un altro mondo culturale quello di cui parlerei rispetto a quello del generale Vannacci, però è significativo il fatto che negli ultimi anni, con questo Papa da un anno, ma anche con Papa Francesco, la Chiesa si sia posta con forza come un'alternativa anche culturale al populismo di Vannacci, di Trump, di tutto questo della destra estrema che si sta affermando in Europa e anche nel mondo. Tanti hanno definito il messaggio di Papa Francesco rivoluzionario, ma era rivoluzionario semplicemente perché si richiamava a valori che sono quelli che ci ha citato lei, rispetto a valori che invece sono nel mio punto di vista e nel suo purtroppo dilaganti, ma non possiamo far finta che non ci siano, che siano qui, anche perché l'ho detto, l'anno prossimo è un anno elettorale qui in Spagna, in Francia, e questi valori torneranno prepotentemente sulla scena. Quindi grazie, passo alla seconda telefonata. Buongiorno, chi c'è in linea?
3: Buongiorno, sono Daniele, chiamo da Roma, e sempre sulla remigrazione. A me piacerebbe che domattina, come per incanto, tutte le persone che vogliono... queste persone vogliono far emigrare, sparissero per incanto, così non si renderebbero conto che praticamente l'Italia si bloccherebbe, perché tutti i servizi che erogano queste persone non verrebbero più erogati, nelle campagne non verrebbero accolti i frutti, negli allevamenti, ormai gli operai che lavorano negli allevamenti sono tutti stranieri. Chi si curerebbe dei nostri anziani? Chi consegnerebbe i pacchi che ci arrivano a casa e le vivande a casa? Chi cucinerebbe nelle cucine nei ristoranti? Insomma, possibile che si rendano conto che è una cosa assurda questa qui? Piuttosto di parlare di remigrazione, bisognerebbe parlare di integrazione e di emersione. Ecco, volevo sapere che cosa ne pensavo.
1: Penso che sono molto d'accordo con lei e per questo non posso sicuramente essere considerata fra gli estimatori di movimenti come quello del generale Vannacci. Penso che però i dati, le questioni a cui lei fa riferimento e i dati economici che le sostengono non vengono assolutamente prese in considerazione da chi si è riunito ieri a Roma, così come non vengono prese in considerazione da chi propone politiche simili in tutto il resto dell'Europa. Vi voglio leggere molto rapidamente quello che dice il Centro Studi e Ricerche IDOS: i lavoratori stranieri in Italia generano circa il 9% del PIL nazionale, producendo un valore aggiunto stimato in 177 miliardi di euro. La componente demografica incide fortemente perché i cittadini stranieri con un'età media di 35,7 anni aiutano a contrastare l'inverno demografico del paese. paese, contribuendo al gettito fiscale per miliardi di euro annui. E questo era le statistiche del Centro Studi e Ricerche IDOS. Se sparissero tutti quanti, come dice lei, signor Daniele da Roma, forse queste statistiche prenderebbero volti, mani, braccia, e anche chi oggi sostiene la remigrazione se ne renderebbe conto. Chissà, staremo a vedere. E chi c'è in linea?
4: Sono io, sono Giovanna da Roma. Mi sentite?
1: Sì, la sento.
4: Innanzitutto grazie per la conduzione, e volevo fare una domanda sulla questione Iran-Israele. Mi chiedevo come mai non si persegue la strada del riconoscimento reciproco Israele-Iran. Dopo da 80 anni che c'è lo Stato di Israele, l'Iran non l'ha ancora riconosciuto. Questo potrebbe essere una strada per aprire un tavolo di trattative a qualunque livello, anche per il nucleare, per tante cose. E l'amico americano, certo, e anche Netanyahu non aiutano in questo. Ma volevo sapere, ecco la domanda, innanzitutto se questa era una strada praticabile oppure molto, diciamo così, fantasiosa, e poi come mai in questi 80 anni, in un periodo abbastanza lungo, non si è mai pensato, ecco, a questo riconoscimento reciproco, che è una normalizzazione delle relazioni, che in quella zona, molto in quella zona del mondo, in Medio Oriente, è molto importante. Io non sono un'esperta di relazioni internazionali, quindi non so, magari negli anni 50, 60, 70, ecco, da quando magari c'è il regime della Repubblica da lungo, non si è mai pensato, ecco, a questo riconoscimento reciproco, che è una normalizzazione delle relazioni, che in quella zona, molto in quella zona del mondo, in Medio Oriente, è molto importante. Io non sono un'esperta di relazioni internazionali, quindi non so, magari negli anni 50, 60, 70, ecco, da quando magari c'è il regime

0: Signora Giovanna, è assurdo che continuiamo a parlare solo con le armi, ma è così. La strada del riconoscimento reciproco non è mai stata perseguita veramente fra Israele e l'Iran. Parliamo di due stati che si considerano l'uno l'altro il nemico assoluto. Questo è il mantra dell'Iran dal 1979, l'anno in cui c'è stata la rivoluzione islamica. Stati Uniti e Israele, di conseguenza, in quanto alleato di ferro degli Stati Uniti nella regione e in quanto stato di per sé stato israeliano, sono il nemico numero uno dell'Iran. Dal 1996 praticamente in maniera continuativa in Israele c'è un primo ministro che si chiama Benjamin Netanyahu, che ancora prima del 1996, quando era l'ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, ha dichiarato l'Iran nemico pubblico numero uno del suo paese. L'Iran è l'ossessione di Benjamin Netanyahu. Per questo faceva bene Guido Rampoldi a sottolineare nel suo editoriale che il fatto che questa guerra si concluda in una maniera che non è sicuramente soddisfacente per Netanyahu avrà conseguenze, potrà avere conseguenze pesanti sul suo futuro, potrà avere, perché mai sottovalutare Benjamin Netanyahu, il grande mago della politica israeliana, che piaccia o non piaccia. Quindi quello che dice lei è auspicabile ma non perseguibile in questo momento. Lascio la linea alla prossima telefonata. Buongiorno, chi c'è in linea?
1: Buongiorno, sono Elisabetta, chiamo da Roma. Mi viene in mente in questo momento così particolare che solo la letteratura può salvare la libertà, la democrazia e la cultura in senso ampio. Gli scrittori, secondo me, sono spesso profeti, poeti, uomini saggi, e gli israeliani, gli scrittori israeliani sono, tra i più bravi. Penso a Yoshua, penso a Grossman, penso a Amos Oz, penso a Meir Shalev e ovviamente penso a Oskar Eskolnevo, il mio preferito. Non aggiungo altro perché quando si legge di non far venire Nevo sono assolutamente contraria e ringrazio ancora una volta Anna Foa che con le sue parole sagge oggi sulla stampa ha parlato di questo in modo esauriente. Grazie.
0: Grazie a lei signora Elisabetta per averci portato su un tema caldissimo, quello del boicottaggio della cultura. La mia idea è che le idee vadano sempre ascoltate, compreso quando non ci piacciono. Ci sono nelle posizioni degli scrittori, degli intellettuali, anche delle zone d'ombra. Sicuramente ci sono, possono essere trovate nelle posizioni di Eskolnevo, possono essere trovate, non lo so, oggi c'era un'intervista che non ho fatto in tempo a leggervi ad Azzarna Fisi sulla prima pagina del Corriere della Sera. Ecco, quando io l'ho letta mi sono chiesta, ma Azzarna Fisi, che è una signora molto gentile che io ho incontrato diverse volte, è una grandissima scrittrice, ma vive in esilio da 20 anni, come può rappresentare il pensiero degli iraniani? Però ascoltiamola, ascoltiamo quello che ha da dire e poi esprimiamo i nostri dubbi. Lo stesso vale per Eskolnevo, lo stesso vale per tutti gli scrittori che ha citato lei. Contrapporre il muro contro muro non è la maniera per capire l'altro. No, capire non vuol dire necessariamente condividere, ma se si vuole arrivare ad un accordo bisogna capire quali sono le posizioni dell'altro, e su questo Anna Foa è estremamente chiara sulle pagine della stampa oggi. Grazie per questa sollecitazione, signora Elisabetta. Voglio leggere qualche messaggio. Buongiorno, sono trascorsi 14 giorni di proteste in Albania. Romania, una manifestazione di popolo ecologista contro la svendita del loro paese. Buona giornata Domenico. Ha ragione Domenico, ne abbiamo parlato a lungo nei primi giorni della settimana, se ne è occupata anche tutta la città, tutta la città ne parla nella, in una delle puntate dell'inizio della settimana. Parlate troppo di questo Vannacci, più se ne

0: parla e più piace. No, signor Fabio della provincia di Firenze, sta succedendo sotto ai nostri occhi, parlare, vedere, cercare di capire anche quando non si è d'accordo, altrimenti l'anno prossimo ci sveglieremo con un vannacci al 5% e ci chiederemo da dove arriva. Passo alla prossima telefonata, chi c'è in linea? Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Franca e telefono da Viterbo. Io volevo ricordare la filosofa Luisa Muraro, che è deceduta ieri all'età di 86 anni, oggi sarebbe stato il suo compleanno. Una figura di spicco, era una filosofa, una letterata, una traduttrice, ma soprattutto una femminista della seconda generazione, è suo il pensiero della differenza, e penso che oggi ci siano degli inserti e degli articoli sui giornali, quindi invito tutte le donne a leggerli, perché veramente ha fatto molto per il mondo femminile. Grazie.
0: Grazie a lei, signora Franca. Luisa Muraro, una voce importante del femminismo, ha ragione lei. La ricorda Ida Domenichiani sulla prima pagina del manifesto. Luisa Muraro, una luce si spegne, è il titolo dell'articolo. Non ero riuscita a leggerlo per mancanza di tempo, lo faccio ora. Domenichiani ricorda un incontro dell'anno scorso. Da un po' di tempo Luisa non era nel pieno della sua forma. Parlava poco e talvolta si ritraeva dalle riunioni della libreria delle donne. E noi, il grazie di cui parla in questo articolo, volevamo dirglielo finché c'era ed era in grado di riceverlo. In un paese che si accorge delle sue eccellenze, tanto più quelle femminili, solo quando non ci sono, più. Da quel desiderio è nato il convegno sul pensiero di Luisa, che si è tenuto all'Università Cattolica di Milano il 20 settembre dell'anno scorso, in una giornata intensa e affollata, affettuosa e sincera, alla quale Luisa ha partecipato, felice e a sua volta grata, e dalla quale è venuto fuori un libro a più mani che si intitola Come quando si accende le luci, non è da tutti l'indicibile fortuna di nascere donna, per in imminente uscita per Mimesis. Mi unisco al suo pensiero, signora Franca, e al ricordo di Luisa Muraro, un pensiero diverso, una interpretazione del femminismo che guarda avanti e non dietro e che si è spenta ieri. Buongiorno, chi c'è in linea?
2: Sì, buongiorno, sono Cristina, chiamo da Maputo, dal Mozambico. Ho sentito prima durante la rassegna stampa che finalmente c'è un articolo, ma non ho capito su quale giornale, sul conflitto in Mozambico, che è una cosa dimenticata da anni, che continua con un conflitto a bassa intensità, con molti eventi, anche alcuni che hanno toccato cittadini italiani, si ricorderanno, no? la suora che è stata uccisa alcuni anni fa, di recente il vescovo di una città importante, e quindi avrei avuto curiosità di leggerlo, immagino sia stato per mancanza di tempo, ma apprezzerei moltissimo che ne parlasse, perché è davvero un posto di cui si parla poco e in cui l'Italia ha tanti interessi economici, cittadini che investono, imprese, per cui è un tema che, insomma, dovrebbe essere forse più rilevante nella nostra stampa. La ringrazio e lo ascolto per radio.
0: Io ringrazio lei, primo, di averci chiamato dal Mozambico, e secondo, di avermi dato il modo di recuperare questo articolo, che sì, non sono riuscita a leggere per mancanza di tempo, ed è a pagina 6 e 7 con richiamo in prima pagina di Avvenire. Fa parte del ciclo delle guerre dimenticate che Avvenire sta portando avanti e porterà avanti nei prossimi mesi. Questo articolo è a firma di Luca Foschi e ha scritto da Cabo Delgado, Luca Foschi. Mozambico, gli scampati all'inferno Shabab senza acqua nella savana, è il titolo del pezzo. La notte dell'8 maggio hanno fatto irruzione, i primi erano disarmati, si vingevano smarriti, poi sono arrivati gli altri, hanno ucciso 5 uomini decapitandoli, hanno bruciato le case e la chiesa, non rimane più nulla. Zaccaria Alfredi Bilali è il capo villaggio di Namaguil, una manciata di case di fango a 20 km da Nannona, nella provincia mozambicana settentrionale del Capo Delgado, la più arretrata del paese più povero al mondo. Cosa dire se non grazie a Avvenire, perché ci porta regolarmente nelle parti del mondo che dimentichiamo. Io ringrazio Avvenire per questo pezzo che dà veramente un quadro molto chiaro di quello che sta succedendo in Mozambico. Malnutrizione cronica e abbandono scolastico, con l'81,4% della popolazione del Mozambico che vive con meno di $3 al giorno, 6.500 morti da addebitarsi alla guerra innescata dall'insurrezione di Ansar al-Sunna, lo Stato Islamico del Mozambico. 44% è la percentuale dei ragazzi fra i 12 e i 14 anni che non va più a scuola, 45% la percentuale dei bambini di Capo Delgado sotto i 5 anni affetta da malnutrizione cronica. Grazie dunque alla signora Cristina che ci ha chiamato da Maputo e ci ha dato modo di accendere la luce su quello che sta succedendo in Mozambico. La prossima telefonata, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, sono Giovanna e telefono da Roma. Volevo, grazie per la equilibrata conduzione che le ha fatto in questa settimana, mi scuso per la voce che non ho proprio. Volevo fare un intervento breve sulla legge elettorale. Secondo me il nostro governo non ha tratto la lezione che avrebbe dovuto trarre dalla sconfitta del referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, perché quell'arroganza che lui aveva avuto nel proporre la riforma, che era un'arroganza di metodo e di contenuto sulla quale non mi soffermo, ha riproposto in maniera fedele nella nuova riforma. Perché parlo di un'arroganza di metodo con la proposta elettorale? Perché questa proposta è introdotta con una legge ordinaria, ma non è solo una legge elettorale. Attraverso la legge elettorale vogliono modificare la forma di governo, cosa tranquillamente modificabile nel nostro ordinamento, ma non con legge elettorale, ma con legge di revisione. È chiaro che prendono una scorciatoia che è illegittima. E anche l'accorgimento che vogliono fare, scrivere che non sono alterati i poteri del capo dello Stato, sembra più un'escusatio non pedita, cioè li alterano e come nel momento in cui indicano il nome del premier nel programma. Ma la cosa peggiore ancora è nel contenuto, seconda arroganza, ed ha due punti quel contenuto che proprio stridono col nostro assetto costituzionale. Il primo è un premio di maggioranza che, anche se ancorato alla soglia del 42%, dà a loro una maggioranza esagerata, perché se a quel 42 si aggiungono gli italiani all'estero, il Trentino Alto Adige, loro sfiorano i 3/5, cioè occupano i posti di garanzia. Quindi un governo che si basa su una minoranza di consensi, perché il premio di maggioranza traduce la minoranza in maggioranza, li troveremo che occupano anche i poteri neutrali. E in più noi elettori, anche se ci dicono che contiamo molto perché sceglieremo il premier, non contiamo proprio nulla, tant'è vero che non possiamo neppure scegliere il nostro rappresentante. E io dico che questo governo sta un po' superando il limite. L'elemento che mi fa sorridere, un sorriso amaro, è che trova un personaggio ancora più arrogante di loro in Vannacci. Perché Vannacci non sta facendo altro che rispondere a questa arroganza con un atteggiamento, diciamo, tirannico maggiore di quello del governo. Lei cosa ne pensa?
0: Beh, penso che lei ha spiegato le cose molto, molto meglio di me. La legge elettorale è il tema grandissimo delle prossime settimane, da qui alla fine del mese il processo arriverà, si metterà in moto in maniera più decisa di quanto non sia stato fatto finora, e quindi spero che anche qui a prima pagina riuscirà chi mi seguirà a seguirlo in maniera più organizzata, più quotidiana rispetto a quello che ho fatto io. Sono d'accordo con lei quando lei dice che questa legge elettorale è una scorciatoia che magari poi andrà a sbattere sugli scogli, dovrà essere rivista, ma che intanto questo governo intende portare avanti in vista del voto del prossimo anno, un voto in cui appunto il premio di maggioranza potrebbe sicuramente essere decisivo, e quindi è importante seguire seguire quello, il dibattito che nei prossimi giorni uscirà su questa legge elettorale. La speranza è che si alzino delle voci lucide sulla legge elettorale, che non ci sia la confusione che invece troppo spesso affolla il campo dell'opposizione. Lanciare l'idea di patrimoniale senza inquadrarla, tenere sempre questo fantasma delle primarie che aleggia sul centro-sinistra, non sono cose che fanno bene sicuramente a questa parte della politica italiana, quando invece dall'altra parte, come ci ha ricordato la signora Giovanna da Roma, ci si muove in maniera molto organizzata per cambiare dei dettagli che possono apparire tecnici, ma tecnici non sono sicuramente. Allora, leggo qualche messaggio. Buongiorno, Elon Musk è il primo trilionario della storia. E quanti trilioni di cervelli controlla e influenza? Sono rimasti alcuni per il suo collega americano. Va bene, non capisco bene tutto il seguito del suo messaggio, signor Giuseppe, ma ci sollecita su Elon Musk, primo trilionario della storia. Ci torna più tardi il mio collega Spinola qui su Radio 3, l'IPO, l'offerta pubblica di acquisto che c'è stata nei giorni scorsi di SpaceX al Nasdaq di New York. È importantissimo proprio perché ci delinea il potere di questo trimiliardario che è Elon Musk. Luigi Spinola e i suoi ospiti ci porteranno negli Stati Uniti per parlare di questo alle 17.30 qui su Radio 3, e quindi, signor Giuseppe, le chiedo, la invito a seguire questa trasmissione. E buongiorno, aggiungo su Escol Nevo che non dimenticherei che in questo momento ha una figlia di 21 anni al fronte nell'esercito israeliano. Andrebbe capito anche l'aspetto umano, secondo me, dice il signor Stefano da Mantova. Anche qui sono d'accordo con lei, signor Stefano, la figlia di Escol Nevo sta facendo il servizio militare obbligatorio in Israele, che è obbligatorio per i maschi e per le femmine, per i ragazzi e per le ragazze. Quando io ho detto prima che il pensiero di questi scrittori può avere delle ombre, può avere dei punti in cui non lo condividiamo, non ci piace, ma che comunque in qualche maniera è necessario ascoltare per capire il punto di vista dell'altro, intendevo esattamente quello che lei ha detto qua, e quindi grazie di averlo tirato fuori meglio. Questa mattina avete deciso di fare l'elenco dei dotti amati dalle donne, mi scrive qualcuno. No, abbiamo letto i giornali, la ringrazierei se potesse firmarsi, sempre per mancanza di tempo, mancanza di voglia mai? No, signor Luca, mancanza di voglia mai, altrimenti non mi sveglierei all'alba, io e le persone che mi stanno aiutando dall'altra parte del vetro in questo momento per leggere con voi i giornali. Lascio ora la parola a voi, chi c'è in linea per la prossima telefonata.
4: Sì, pronto, mi sentite?
0: Buongiorno, la sentiamo.
4: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe, anch'io, purtroppo anch'io sono nuovo, non posso.
0: Ma si figuri,
4: assolutamente. Non posso interrompere questa sequenza.
0: Benvenuto a Prima Pagina.
4: Grazie, molte grazie. Sono stato sollecitato da una telefonata qualche minuto fa di una persona che non mi sono perso all'inizio, insomma, parlava del fatto che fossero indispensabili gli immigrati per fare una serie di cose. Siccome io vengo dall'Umbria, non sono un grande vecchio, sto ancora lavorando pur avendo compiuto 60 anni. Tutto quello che lui ha detto l'ho fatto in gioventù durante le vacanze estive, raccoglievo tabacco, pomodori e altre cose che si facevano in campagna. Nessuno si sentiva diminuito, prendevamo delle paghe che erano straordinarie per quel tempo, quindi mi ha stupito questo fatto, cioè per fare delle cose che sono semplicemente dei lavori servono degli immigrati, a volte appunto spesso, come abbiamo visto, sottopagati. Questo fatto che il lavoro fisico, l'idea che qualunque lavoro manuale sia, non lo so, non sia adatto, non sia giusto, che un italiano non possa fare un lavoro, mi sembra una cosa sconvolgente. Diciamo, il fatto che si invochino dall'estero persone per lavorare, poi mi pare che abbiano licenziato 1700 persone in una, o vogliano licenziare la Electrolux, la faccio brevissima. Sì. L'ultima cosa che mi fa impazzire è l'idea che si debbano volere dall'estero, che vengano importati anche dei bambini che debbano pagare pensioni per uno come me, ma non sono il solo, sono più di 40 anni che lavoro. L'ultima cosa, la letteratura. Io diciamo ho sempre lavorato e credo che il lavoro sia una cosa buona. Io sono cresciuto, ho letto Pinocchio, e l'idea del paese dei balocchi e quella di essere trasformato in un asino per tamburi mi ha sempre terrorizzato. I miei genitori mi hanno insegnato a lavorare e se c'è difficoltà non si piange, ma si lavora. Avevo citato Vannacci nel messaggio, ma non per quello che dice, ma che perché il mondo mi sembra, rispetto a come l'ho conosciuto io, stia andando veramente al contrario. Vedo, finisco, persone che adesso l'ultimo gioco si chiama Win for Life, per sempre, cioè che la nostra vita sia appesa a un gratta e vinci, mi sembra una follia.
0: Grazie signor Giuseppe.
4: La ringrazio io e scusate la lunghezza.
0: No, si figuri, signor Giuseppe, lei faceva riferimento al messaggio di Daniele da Roma: per fare cose che sono lavori manuali servono gli immigrati, e purtroppo è un dato di fatto che per come è cambiata la società, non vuol dire essere d'accordo, ma è un dato di fatto che il lavoro che lei citava nei campi, nell'agricoltura di questa regione così bella che è l'Umbria, credo venga svolto anche lì in buona parte dagli immigrati. Io non conosco bene l'Umbria, conosco le Marche e so che lì è in buona parte così, non credo che sia molto diverso in Umbria. L'idea del paese dei balocchi, non riguarda soltanto l'Italia, fa parte del filo sull'ascesa del populismo di cui abbiamo parlato in varie declinazioni, quando abbiamo parlato di migranti, di re-immigration, di tasse e su questo l'unica alternativa che io vedo, per quanto possa suonare un po' retorica, è quella che lei ha già in parte indicato: la letteratura, leggere, informarsi, i giornali, capire con la propria testa. Quindi grazie per la sua sollecitazione, signor Giuseppe. Passo alla prossima telefonata. Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Gerardo, in questo momento chiamo da Torino. Senta, io mi riferivo a quel report della Banca d'Italia che lei ha citato, se non mi ricordo, l'altro ieri, che dunque certifica che la ricchezza media, che la ricchezza d'Italia supera gli 12.000 miliardi, e facendo una media risulterebbero 453.000 euro a nucleo familiare. Io sono un insegnante in pensione, non sapevo di essere ricco. No, improvvisamente mi sono ritrovato con questa quota, ma soprattutto pensavo ai 2.200.000 di famiglie in povertà assoluta, le quali non sanno di avere 453.000 euro sul loro conto in banca. Evidentemente mi chiedo se Trilussa, quando la Banca d'Italia fa questi report, se lo ricordano i due famosi due polli, no? Io ne mangio due, lei non ne mangia uno, però ne mangiamo uno per uno secondo la statistica, e lei muore di fame e io mi ingrasso. E questa è la magia dei numeri, che riguarda, guarda caso, il nostro governo, che si vanta della grande occupazione che abbiamo in Italia, record dai tempi di Garibaldi, se non mi ricordo male, citata dalla Meloni e dalla sua cacografia di cui si circonda e di cui ne fa parte. La realtà è questa: 2.200.000 famiglie in povertà assoluta, che però secondo i numeri sono ricchi. In realtà il paese è povero, o come diceva Prodi, sì, è un paese povero pieno di ricchi.
0: Ho capito perfettamente il suo punto di vista, signor Gerardo. Io sono d'accordo con lei quando dice la magia dei numeri. I numeri ci raccontano cose che magari ad occhio nudo non vediamo. Il suo riferimento è alla patrimoniale, dibattito partito, ma dibattito anche estremamente confuso, in cui il Corriere della Sera, pagina 13, oggi prova a portare un po' di ordine: chi sì e chi no e chi nicchia. La Babele della sinistra sull'ossessione della patrimoniale è il titolo di questo approfondimento. E passo alla prossima telefonata. Buongiorno, chi c'è in linea?
6: Buondì, sono Laura dalla provincia di Udine.
0: Buongiorno.
6: Buondì. Io avevo mandato un messaggio riguardo al discorso della remigrazione, che la remigrazione, restiamo senza personale che faccia i lavori che noi ormai non vogliamo più fare. Io credo che bisognerebbe essere un pochino più chiari. Non credo che si parli di remigrazione di chi è qui con un contratto regolare, con un permesso o comunque in regola. Si parla principalmente di persone che per motivi indubbiamente indiscutibili cercano una vita migliore, ma non hanno un permesso di soggiorno, non hanno una casa, vivono per strada, tendono a delinquere. Sono principalmente uomini, per quello che riguarda la realtà nella quale vivo io. Donne non si vedono e questo genera paura in chi li incontra in gruppi. E quindi forse bisognerebbe essere più chiari quando si parla di chi vogliamo remigrare, di chi vorrebbe, vannacci, remigrare. Chiedo un chiarimento su questo, perché qui si genera, si fomenta odio o violenza o comunque paura in ambiti che diventano difficili da gestire.
0: Ha ragione, signora Laura. Chi vogliamo reimmigrare, peccato che non ce l'abbia detto nessuno, nel senso che sulla reimmigrazione non c'è una forma di programma chiaro, né da parte di Vannacci né da parte di coloro che si oppongono e dicono non reimmigriamo queste persone, magari mandiamo a casa questi altri. Niente è chiaro su questo tema, così come niente è chiaro sulla patrimoniale. Purtroppo sono elementi di populismo che poi dopo ci portano nel dibattito politico con una grande confusione sotto al cielo. La chiarezza che lei invoca su questo punto è la stessa che ci piacerebbe vedere su altri punti del programma politico e che condividiamo con lei. Voglio leggere qualche altro sms. E Vannacci non è più un generale, è un politico, ricordatevelo. Antonio da Torino, ragione, ex generale. E buongiorno, ricordate il porcellum incostituzionale? Napolitano doveva sciogliere le camere ma non lo fece, dice il signor Paolo. Ecco, il porcellum fu incostituzionale, forse lo sarà anche questa riforma, staremo a vedere che cosa succederà. Vorrei che mi fosse fornita una definizione di guerra dimenticata, mi chiede Paolo da Torino. Chi è che la dimentica? Chi la fa o chi la subisce? O i giornalisti? I giornalisti, signor Paolo da Torino, ci prendiamo la responsabilità. I giornali parlano più di certe guerre e meno di altre. Ringraziamo Avvenire perché ci ricorda quelle di cui non parliamo abbastanza spesso. Con questo io chiudo la rassegna stampa di oggi e chiudo anche la mia settimana di conduzione qui a Radio 3. Ricordarvi che a 30 minuti, come ho detto prima, Luigi Spinola e i suoi ospiti ci porteranno negli Stati Uniti per commentare Elon Musk e il suo trionfo in borsa alle 17.30 qui su Radio 3. Ringraziamo Paola Bray per la parte tecnica, Maria Chiara Beranek e Giorgia Franceschi che sono state in redazione, e da domani su questa scrivania troverete Luca Bottura, giornalista e autore televisivo. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. Io mi prendo un ultimo minuto per ringraziare il signore da Camerino che mi ha mandato un libro, grazie, e chi è venuto ieri a Bologna ad ascoltarci alla Repubblica delle Idee, ma prima di tutto chi ci ha chiamato e chi ci ha scritto, e spero di ritrovarvi presto, e grazie delle critiche e dei suggerimenti. Buona giornata a tutti.
7: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
3: La nuova serie animata, che fa cantare grandi e bambini.
4: La sera a tutti a bocca aperta.
3: Con Masha, ogni episodio è una festa di musica. Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Memorandum Stati Uniti-Iran. Trump vorrebbe chiudere già oggi, nel giorno del suo 80° compleanno, ma per Teheran occorre più tempo.
3: Appuntamento Evian, crisi internazionali al centro del vertice del G7 da domani in Francia. La Premier Meloni conferma, disponibili a inviare cacciamine nello stretto di Hormuz.
2: La sporca dozzina di Vannacci, la costituente di Futuro Nazionale, il generale dice siamo la feccia, orgogliosi di esserlo. 4 cortei a Roma, migliaia di persone a quello contro la remigrazione.
3: Tra storia e mito, al Colosseo la mostra sul legame fra l'antica città di Troia e Roma, in esposizione più di 300 reperti, maggioranza provenienti dalla Turchia.
2: Mondiali di calcio, avvio in salita per i tecnici italiani. Il Brasile di Ancelotti pareggia con il Marocco, la Turchia di Montella perde con l'Australia. Basket, New York in festa per il trionfo dei Knicks nelle finals dell'NBA. Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Nessuna certezza sulla firma breve dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto nel Golfo Persico. All'ottimismo di Trump, che dà per acquisita l'intesa, si contrappone ancora una volta la frenata di Teheran. L'inviato della RAI a New York.
4: È il presidente Trump a dare l'accelerata con un post sui social in cui conferma che la firma, da remoto, dell'intesa con l'Iran è prevista per oggi. Se Teheran temporeggia, lui invece assicura subito lo stretto di Hormuz tornerà aperto per tutti. Non vediamo l'ora di collaborare con gli iraniani e speriamo che vada tutto liscio, altrimenti conosciamo l'alternativa, minaccia, alludendo al ritorno alle armi. Ai festeggiamenti di oggi per i suoi 80 anni, con tanto di arena per le arti marziali miste allestita sul prato della Casa Bianca, Trump vuole arrivarci con l'accordo in tasca e con quello partire per il G7 della prossima settimana in Francia. Vedrà Macron a Versailles, parteciperà a una riunione sull'Ucraina in cui ci sarà anche Zelensky, incontrerà il leader della regione medio orientale e discuterà con i partner dello sminamento di Hormuz. Ma proprio lo stretto è uno dei nodi da sciogliere, poi le divergenze sul Libano e sulla fine delle sanzioni e sul nucleare. Al momento opportuno, dice Trump, con i nostri bombardieri andremo a recuperare l'uranio arricchito. Da New York, Giuseppe Rizzo, GR3.
3: Diversa la versione di Teheran, che apre alla firma di un'eventuale intesa solo nei prossimi giorni. Da Istanbul è la corrispondente.
5: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è sempre più vicino e ora il duello si sposta sui tempi di finalizzazione. Teheran è cauta. Per il Pakistan, mediatore chiave, l'intesa verrà finalizzata entro le prossime ore, ma non ci sarà alcun incontro diretto tra le due delegazioni, almeno per ora. Washington e Teheran non hanno diffuso la bozza di accordo. Per l'Iran l'obiettivo immediato dell'intesa è consolidare la fine del conflitto anche in Libano. Sullo stretto di Hormuz via libera alla riapertura, ma sotto il controllo dei Pasdaran e la riscossione di pedaggi. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, afferma che il negoziato sarà in due fasi, prima la firma di un memorandum e poi l'accordo finale. Resta il nodo del programma nucleare che sarebbe affrontato nei 60 giorni della seconda fase. Per l'intelligence americana, l'Iran avrebbe minato gli ingressi ai tunnel dei siti nucleari. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf torna a usare toni bellicosi e dice «Resisteremo fino all'ultimo respiro per la vittoria finale». È sempre più evidente che all'interno della piramide di potere degli Ayatollah si stia consumando un'altra guerra tra chi vuole un accordo e chi spinge per continuare a combattere. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Tra i nodi in vista del possibile accordo resta la situazione sul fronte libanese. Teheran chiede la fine completa delle ostilità, Israele non intende ritirarsi ed emette nuovi ordini di evacuazione. Oltre 3.700 le persone uccise nei raid da marzo e Netanyahu ha convocato per stasera un gabinetto di sicurezza.
3: Le crisi internazionali saranno certamente al centro del vertice del G7 in programma da domani a mercoledì a Evian in Francia. Come sempre sarà l'occasione anche per una serie di bilaterali fra i leader presenti, ma non fra Trump e Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha fatto sapere che parteciperà alla cena con il presidente ucraino, però non ci sarà un faccia a faccia con lui.
2: A Evian ci sarà anche la Premier Meloni, per lei una settimana all'insegna degli impegni internazionali. Sentiamo.
6: Il primo sguardo di Orizzonti sulle crisi in corso nel mondo, Giorgia Meloni lo condividerà lunedì con la premier giapponese, con cui ha già mostrato notevole sintonia. Poi al G7 in Francia la premier potrebbe incontrare Donald Trump, occasione per rasserenare i rapporti dopo le tensioni dei mesi scorsi. Palazzo Chigi punta l'attenzione soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale, che Roma sosterrebbe pienamente, quindi il Consiglio europeo tra giovedì e venerdì. Sulla crisi in Iran, Giorgia Meloni ha già dato la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, a patto che si arrivi al cessate il fuoco e ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso, visto che l'Eliseo ha annunciato un bilaterale a fine giugno tra Macron e la Presidente del Consiglio, occasione per un confronto utile a chiarire alcune diversità di vedute del passato. Vasco Pirri, GR3.
3: A Roma, seconda e ultima giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. In Parlamento siamo una sporca dozzina, rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto tra le altre cose il generale ed ex vice segretario della Lega, oggetto di dure critiche da parte di esponenti della maggioranza che insiste sulla volontà di ridurre le tasse. Se ne è discusso al forum in masseria a Manduria, l'inviato.
0: Niente nuove imposte, né patrimoniali né altro. Per la maggioranza la sinistra rimane quella del tassa e spendi. Noi invece, assicura Antonio Tajani, lavoriamo a un ulteriore taglio IRPEF. Il vice premier azzurro definisce Roberto Vannacci quinta colonna della sinistra. Chi tradisce una volta tradisce sempre, commenta la Lega. Dal forum di Bruno Vespa, il ministro di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida.
7: Farà il suo lavoro, per ora lo sta facendo insieme alle sinistre e questo ci convince poco. Si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo.
0: Il generale risponde a accusando il governo di seguire l'agenda Draghi e dà il suo sostegno al corteo pro-remigrazione. Per Carlo Calenda, anche gli amanduri, a Vannacci è l'ennesimo buffone populista.
8: Per me è un problema, lo dico con grande chiarezza, di sicurezza nazionale, perché Vannacci è il portavoce del Cremlino.
0: Per il PD, che con AVS chiede al governo di condannare sulla remigrazione, Futuro Nazionale è la conseguenza delle promesse tradite di Meloni. Hanno fallito, ora tocca a noi, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte, che come Matteo Renzi esclude di introdurre patrimoniali. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR3.
2: Oltre 20.000 persone hanno animato le manifestazioni che ieri hanno attraversato Roma, 4 eventi, espressioni di visioni politiche diverse. Il corteo più ampio, quello antirazzista e contro la remigrazione, contrapposto a quello contro gli immigrati, accompagnato da saluti romani e cori inneggianti a Mussolini.
9: Tutti in piazza contro il razzismo, contro la guerra, accanto alla popolazione di Gaza. Durante il corteo, cori e slogan contro Salvini e il governo Meloni.
10: Destre estremiste in qualche modo trovano nel governo una sponda e per noi questo non è accettabile.
9: La manifestazione è partita da Piazza del Verano ed è arrivata in una piazza di Porta Pia super blindata. Un serpentone colorato, tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere del sindacato USB per il diritto alla casa e potere al popolo.
11: Diritto della casa, il diritto alla sanità.
9: Tutti uniti contro la remigrazione, vista come moderna deportazione. In contemporanea, altre tre manifestazioni nella capitale, nel quartiere Prati, per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, Casa Pound, i patrioti di Brescia e gli skinhead veneti. Al Colosseo un altro corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica invece i Provita. Una giornata impegnativa che non ha registrato incidenti. Imponente l'impegno delle forze dell'ordine che hanno schierato quasi 2.000 uomini, oltre a elicotteri e droni. Elena Pava, GR3.
3: Un uomo di 60 anni, Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, è stato trovato morto nel suo appartamento a Milano. A dare l'allarme la nipote della vittima, che non riusciva a mettersi in contatto con lo zio. L'uomo, parzialmente nudo, era a terra in posizione supina con ferite alla testa.
2: 7 giorni di ricerche senza esito, cresce la preoccupazione in Abruzzo per la sorte delle due sorelline Alisa e Sara Di Giacinto, scomparse da una struttura educativa di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale. Disperati i genitori, separati e in lite da anni, oltre ai droni è entrato in azione anche il soccorso acquatico, scandagliato il lago di Barrea.
3: Fa discutere l'annunciata presenza dello scrittore israeliano Eshkol Nevo al Festival Letterario Il Libro Possibile, in programma a luglio a Polignano in Puglia. Una petizione firmata anche da amministratori locali e dall'arcivescovo Moscone chiede di escludere Nevo, ma Rosella Santoro, direttrice della manifestazione, ha replicato così: non possiamo identificare uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Abbiamo preso atto che Nevo ha pubblicamente invocato la pace, indicato nel dialogo e nei negoziati l'unica soluzione possibile e preso le distanze da esponenti dell'attuale esecutivo israeliano.
2: L'antica città di Troia, la guerra narrata da Omero, la fuga di Enea e la fondazione di Roma. Tutto questo racconta tra miti, leggende e storia la mostra Troia e Roma al Colosseo, realizzata nel quadro dell'accordo bilaterale tra i ministeri della cultura di Italia e Turchia.
12: Il mito per fantasticare, di amore tra Elena e Paride, di guerra tra Ettore e Achille, di una città in fiamme, Troia, e di una fuga, di un viaggio che porta a fondarne un'altra, Roma, che sarà Caput Mundi, capitale del mondo. La mostra al Colosseo tutto questo lo fa vedere letteralmente, storicamente, attraverso dei ed eroi raffigurati in antichi affreschi e rilievi scultorei, dipinti su vasi, e attraverso oggetti d'uso quotidiano e di culto, e armi naturalmente, pugnali, spade, punte di frecce, di lance, proiettili di fionda risalenti all'età del bronzo. Simone Quilici, direttore Parco Archeologico Colosseo.
13: Di questi più di 300 reperti, circa 200 provengono dalla Turchia, da Troia, ma anche dai grandi musei della Turchia, perché questa è un'operazione di alto valore scientifico, ma anche di diplomazia culturale. Sono reperti che raccontano i due aspetti della mostra: la plurimillenaria stratificazione delle 9 città di Troia, in realtà in tempi recenti sono diventate 10 perché si conta anche la fase bizantina. Però raccontano anche quello che si è sempre definito il mito, ma che in realtà da mito è diventato, con le acquisizioni scientifiche in realtà, del viaggio di Enea verso Roma.
12: Federico Pietranera, GR3.
3: In chiusura lo sport. Ai mondiali di calcio esordio amaro per i due tecnici italiani. Il Brasile di Carlo Ancelotti ha faticato a raggiungere il pareggio con i campioni d'Africa del Marocco. È andata molto peggio a Vincenzo Montella. La sua Turchia si è fatta sorprendere dal gioco in contropiede dell'Australia, uscendo sconfitta per 2-0.
2: Dal calcio al basket, ma restando in America, i New York Knicks hanno chiuso vittoriosamente la serie delle finals di NBA, andando nuovamente a vincere in rimonta sul campo dei San Antonio Spurs, riportando il titolo nella grande mela a distanza di 53 anni dall'ultima volta. Grande artefice del successo Jalen Brunson, che ha messo a segno quasi la metà dei 94 punti segnati dalla sua squadra.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Gianni Tola.
2: Adesso un davvero del meteo, poi lezioni di musica, il prossimo GR alle 13.45. da Andrea Donata e Valentina Antonelli, ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira e mobilità. Sono le 8:57 minuti. Oggi viabilità agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Andiamo in A9, la Inate chiasso al momento code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova. Vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. In A15 Parma-La Spezia al momento rallentamenti con code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Ci spostiamo in A13 Bologna Padova, lavori in corso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. In autosole sul tratto Bologna Firenze rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento per la 11 in direzione di Bologna. E in chiusura andiamo sulla dorsale Adriatica in A14 sul tratto Ancona Pescara, vi segnaliamo lavori in corso, siamo tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e, localmente, lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motundoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI Radio 3.
2: Radio 3, lezioni di musica. L'arte della trascrizione, Thomas Hades, con Carlo Boccadoro.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alle nostre lezioni di musica. Continuiamo il nostro ciclo dell'arte della trascrizione e oggi ci occupiamo di un compositore che, pur essendo ancora in giovane età, è probabilmente uno dei musicisti più celebri sulla faccia della terra, che è Thomas Hades, che naturalmente è un compositore importantissimo, autore di opere liriche molto importanti come La Tempesta, L'Angelo Sterminatore, Powder in Her Face, che girano al mondo, che sono eseguiti nei principali teatri del mondo, ma anche la sua musica strumentale è presente proprio da protagonista ovunque. Ma è anche uno straordinario pianista, grandissimo accompagnatore, anche leader, la sua interpretazione dei Winterreise con Ian Bostridge è leggendaria, e nella sua pur ancora giovane attività di carriera ha fatto molte strumentazioni e orchestrazioni. In particolare il suo interesse si è acceso una luce su François Couperin, che è un autore che lui ama molto, di cui ha realizzato diverse trascrizioni. Quella che ascoltiamo oggi è la prima, è un brano famosissimo di Couperin per clavicembalo, si chiama Le Barricate Misteriose, un titolo che non è nessuno ancora riuscito a spiegare bene perché questo brano si chiami così. È una specie di continuum per clavicembalo dove queste figure girano su se stesse come in un labirinto e tornano sempre uguali. Questa trascrizione, che è stata realizzata da Thomas Hades nel 1994 come regalo di compleanno per gli 80 anni di un celebre critico inglese, musicologo inglese, che si chiamava Wilfrid Mellers. In questa occasione lui ha preso proprio Le Barricate Misteriose dalla versione originale per clavicembalo e ha ridiviso il materiale musicale fra questi quattro strumenti. È una cosa molto breve, dura un po' meno di 3 minuti, la possiamo ascoltare subito. Quindi Thomas Hades, François Couperin, Le Barricate Misteriose.

Vedete che lui divide il rino originale e il clavicembalo con degli occhetus, cioè una tecnica medievale in cui i musicisti suonano una nota per uno e creano, alternandosi, la melodia. Una delle caratteristiche di adesso è questa, anche che c'è nella sua musica, l'utilizzo contemporaneo dei nostri giorni, però sempre con riferimenti al passato, non in senso nostalgico, reazionario, ma come proprio tecnico, tecniche che si usavano nell'antichità che lui rispolvera e cui dà una nuova luce.

sentite la leggerezza dove tutto è in sospensione, anche le dinamiche che adesso mette, che sono sempre molto delicate rispetto all'origine di Coprano, che naturalmente non aveva dinamiche, essendo per clavicembalo era molto più uniforme, c'era questa idea di questo continuo, un brano che può durare in teoria all'infinito, perché queste frasi si ripetono e si incastrano fra di loro. Invece qui è tutto molto più differenziato fra il fatto che lui usa il clarinetto basso, il contrabbasso, tutti strumenti scuri, la viola, il cello. Però il risultato è molto dolce, molto tenero, una deliziosa cartolina, diciamo così, di compleanno realizzata da Desch, che però fa vedere come lui fin da giovane avesse interesse per la musica di Couperin. E molti anni dopo, diversi anni dopo, qui eravamo nel 94, qui siamo nel 2006, quando lui ormai è già diventato uno dei compositori più importanti al mondo, su commissione dell'Orchestra da Camera di Basilea, decide di ancora rimettere le mani su Couperin e fa però non fa una semplice strumentazione, fa proprio un brano che è un brano suo, che si chiama Three Studies from Couperin, e che è un organico particolare perché sono due orchestre da camera che si fronteggiano, cioè hanno lo stesso organico, tutti a due, ognuno ha un percussionista, e ci sono due orchestre d'archi, sono otto, una decina, 12 strumenti, che il direttore è in mezzo e queste due orchestre si fronteggiano con effetto, diciamo, stereofonico, e il materiale passa continuamente da un'orchestra da camera all'altra e viene diviso, e sono tre brani che lui sceglie, che sono tratte dalla raccolta dei Pièces de Clavecin di Couperin, e quindi sono, diciamo, il brano dove Couperin aveva collezionato praticamente nei quattro libri dei Pièces de Clavecin che sono poi pubblicati a Couperin in vari periodi. Il primo è del 1713 e poi si arriva con il quarto libro, esce nel 1730, ed è, diciamo, la versione ufficiale che Couperin voleva che si potesse conoscere della sua musica per clavicembalo. E lui sceglie da questi Pièces de Clavecin tre composizioni molto diverse, dal carattere molto diverso, in questo caso molto malinconico. Nel primo invece è più misterioso, perché lui ad esempio affida al flauto contralto questo tema, e il fatto che poi si rispondono a specchio le due orchestre, questa è una cosa che, diciamo, ci sono diverse registrazioni discografiche di questi Three Studies from Couperin, che sono diventati, pur essendo appunto complicati da mettere su, perché il percussionista c'ha tutta una serie di rototomi intonati che vanno esattamente messi in un certo modo, quindi adesso non è mai facile da programmare con gli organici. Però questi brani ha riso da subito un grande successo. Il primo brano si chiama Les Amusements. Io purtroppo il francese per fortuna lo leggo, ma parlarlo lasciamo perdere. Il secondo si chiama Le Tour de Passe-Passe, che era, fra l'altro, se voi fate caso, c'è un brano, una famosa sezione di Petrushka di Stravinsky che si chiama così. E il terzo si chiama L'Aime and Pain. Quindi sono caratteri molto diversi, il terzo è assolutamente dolente e malinconico, il primo appunto è un po' più misterioso e il secondo è più scherzoso. Quindi lui non si limita però appunto a strumentare, ma cambia proprio anche ritmicamente, mette delle cose molto bizzarre, come fa sempre lui, che ha un'idea del ritmo tutta sua. Gli piacciono molti gruppi irregolari a cavallo di battuta, anche nelle sue cose, anche nei suoi brani, anche quello che sembra regolare poi quando si guarda in partitura è tutto strano, è tutto a cavallo, scritto in maniera molto molto anche difficile per l'esecutore, ma come percezione si ha l'idea di una specie di smottamento ritmico. E quindi sentirete che, ad esempio, in questo primo di questi studi di Couperin, l'accompagnamento è sempre pizzicato in levare, quindi si ha questa sensazione di ritmo, ma il beat, come si direbbero in altri generi musicali, non è mai dove dovrebbe essere. Però l'effetto è molto morbido, molto avvolgente, molto affascinante. E ascoltiamo quindi il primo di questi Three Studies from Couperin di Thomas Addes. Vedete che belli questo timbro del flauto contralto con le viole, che fa il tema, e con i clarinetti anche. Le pizzicate sono tutte in levare.
sempre appunto dal vivo questo effetto, diciamo, di passaggio del materiale da un'orchestra all'altra è molto più evidente che su disco.

Vedete che la linea passa fra flauto, clarinetto e fagotto. Cioè dire che Adès è anche uno dei migliori orchestratori e strumentatori viventi, quindi ha sempre delle idee molto brillanti e dei colori proprio unici dell'orchestra.

Guarda, questa è un'esecuzione diretta dello stesso Thomas Hades con la Chamber Orchestra of Europe, che lui, oltre ad essere un grande pianista, anche un ottimo direttore d'orchestra, insomma, le ha veramente tutte. Vedete come il tema viene sempre quasi, non nascosto, ma insomma, con questi colori così scuri che lui sceglie, si sente, emerge da questo ensemble, però sta anche in modo molto molto discreto.

piano piano tutto si sfalda. Vedete corni chiusi, bouchée, mettono in evidenza le dissonanze di passaggio. È una strumentazione di straordinaria raffinatezza.

vedete, qui abbiamo rallentato il tempo e la linea melodica è meno divisa fra gli strumenti, ma è più raddoppiata, questo raddoppio fra viole e corno appunto chiuso.

malinconia che lo avvicina addirittura a certe pagine di Henry Purcell, che è un altro autore che adesso ama moltissimo e che ha trascritto. E qui si spegne il primo brano. Il secondo studio, appunto, come vedete, ha, come sentirete adesso, ha un carattere un po' più giocoso rispetto al primo. Ascoltiamolo, anche qui c'è tutto un gioco di pizzicati, sentite, fra le due orchestre. Io ho avuto modo di sentire dal vivo, questo effetto è molto più pronunciato naturalmente in concerto. Anche qui gli archi sono sempre tutti storti, sono tutti in levare sul secondo ottavo di terzina. E quello che sentite dietro, quei colpi che sentite, sono appunto i rototom intonati, che sono delle percussioni appunto che girando si possono intonare come titoli, i timpani, girando la pelle. Solo che lui anche qui le utilizza nel registro sovraccuto, quindi si confondono insieme ai pizzicati. Un'idea timbrica molto interessante. Sentite dietro, quei colpi che sentite sono appunto i rototom intonati, che sono delle percussioni appunto che girando si possono intonare come titoli, i timpani, girando la pelle. Solo che lui anche qui le utilizza nel registro sovraccuto, quindi si confondono insieme ai pizzicati. Un'idea timbrica molto interessante.

musica di adesso richiede di una estrema precisione per essere eseguita bene, è tutt'altro che facile. Vedete come lei ogni tanto allunga un po' una delle note della melodia per creare delle velocissime dissonanze di passaggio. Qui addirittura sovrappone un tempo binario sul 9 ottavi originali di Couperin.

noi abbiamo percussioni e archi pizzicati che fanno, diciamo, il lato percussivo, mentre tutto il resto è affidato a flauti, clarinetti e corni. Però vedete, sempre tutto storto, tutto in levare.

Adesso viene spesso criticato per questo suo amore del passato, queste citazioni elisabettiane che fa anche nella sua musica, anche perché lui all'inizio della sua carriera era proprio un campione dell'avanguardia, sembrava nascere dalla tradizione di Harrison Bertwiss e di questi compositori senza compromessi, ma con l'andare del tempo la sua musica è diventata sempre più consonante, in certi casi addirittura completamente tonale, e quindi lui viene visto adesso un po' come un traditore dal gruppo dei duri e puri dell'avanguardia. In realtà questa è una solenne stupidaggine, perché nella musica di adesso, anche nei brani giovanili più arditi, c'era sempre un riferimento alle strutture musicali del passato. Qui vedete che la musica diventa contemporaneamente sul ritmo doppio binario e ternario, quindi finché si è arrivato a una specie di collasso ritmico che ha fatto precipitare poi tutto sull'ultima nota. E il terzo punto è il più malinconico dei tre, ascoltiamolo. È anche quello più vicino a Purcell come gusto armonico. In questo caso invece il ruolo dei fiati è meno rilevante, mentre gli archi, giustamente, essendo un brano più lirico, hanno il sopravvento, hanno la voce principale. Lui chiede spesso agli archi di suonare con pochissimo vibrato, richiamando a volte il suono della viola da gamba.

rispetto al per primo brano. La melodia è molto più chiara, molto più scandita, anche giustamente visto il carattere così dolente della musica. Anche le percussioni, che prima erano discretissime, quasi non sentivano, queste note di timpano quando arrivano punteggiano i bassi con un carattere molto più solenne che negli altri due brani.

Del resto, solo 3 anni prima di questo brano, Adele ha scritto The Tempest, che è uno dei suoi capolavori, che era un'opera in cui la partitura, pur con un linguaggio molto personale, era strapiena di riferimenti alla musica elisabettiana, alla Pulse, alla musica antica, sempre filtrate attraverso la sua personalità. Quindi non stupisce che ancora pochi anni dopo lui stesse interessandosi alla musica del passato con questa composizione che parte da Couperin, però è un brano suo. Tra lui l'anno prima aveva scritto questo bellissimo concerto per violino che è diventato uno dei più celebri del nostro tempo, il cui secondo tempo era una passacaglia, dove appunto il riferimento alle forme antiche usate dai musicisti dei tempi di Purcell era più che evidente. In questo la coerenza, insomma, stilistica di Adele è inattaccabile, lui va per la sua strada e incurante, devo dire, di queste così riserve da parte dei super avanguardisti britannici.

Basically three studies from Cupran, che appunto adesso ha scritto nel 2006 e che sono appunto un brano ancora oggi appunto parecchio di grande successo, perché in effetti poi già sono molto belli sentirli così, ma dal vivo fanno un effetto ancora migliore. L'ultima trascrizione che vi propongo è molto curiosa, perché ci spostiamo completamente, andiamo nel mondo dello ska, e in realtà nella musica di adesso non sono tanto presenti riferimenti al pop o al rock eccetera, anche se poi lui è un ascoltatore di musiche molto diverse. Però nel 1981, quando era veramente giovanissimo, ha fatto un arrangiamento di una canzone di un gruppo che è molto noto anche da noi, che si chiamano i Madness, che facevano parte di quella ondata di ska che nei primi anni 80 aveva invaso Londra, con gruppi come gli Specials, ad esempio. C'era un revival inglese della musica giamaicana. Lo ska è un gemello, un fratello della musica reggae, ma è molto più veloce, molto più da festa, molto più divertente, molto più cacciarone anche. E i Madness erano fra i più gruppi più cacciaroni del genere. Uno dei loro brani, che era inciso in un album che si chiamava Set, ma che in realtà era il terzo disco in studio degli Madness, questo brano si chiama Cardiac Arrest. Ed è appunto un brano molto ironico, molto divertente, come se fanno l'uno, e la trascrizione che ne fa Thomas adesso è ancora più folle, perché ci aggiunge tecniche della musica contemporanea, ed è una cosa fatta chiaramente per divertirsi, molto molto simpatica, molto difficile da suonare, devo dire, questa trascrizione, però è veramente così, è una specie di cosa a parte che fa capire come lui in realtà sia un compositore attento anche a musiche che non sono necessariamente quelle della tradizione classica. Ascoltiamo quindi questo Cardiac Arrest nei Madness, nella versione strumentale realizzata da Thomas Adess.

degli archi che fanno inlevare lo ska. Naturalmente lui non cerca di riprodurre il suono originale, ma prende questo brano e lo rifà tutto a modo suo. Ci mette glissandi. Però il carattere del brano c'è tutto.

pizzicati Bartok, ecco qua. Vuol dire che il brano rende benissimo il carattere un po' da pub, anche molto sarcastico, della musica dei Mad.

0: qui sembra impazzire tutto. Frullati. Pizzicati Bartok. Sulle note di Cardiac Arrest, che finisce piano piano misterioso come è iniziato, io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato la lezione di musica. Con questa trascrizione di Thomas Hades termina il nostro ciclo L'arte della trascrizione di queste lezioni di musica. Io vi ringrazio molto per aver seguito le puntate, vi do appuntamento al prossimo ciclo. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
1: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato, con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 3.
1: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
2: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
3: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese.
4: Torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani pensato per l'esame di maturità. 10 nuove lezioni dedicate alla letteratura francese che si aggiungono alle 250 puntate già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e su Rai Play Sound.
5: Balzac.
4: Maturadio, Radio 3, verso l'esame di maturità.
5: Uomini e profeti, il potere del limite. Conferenze dal 22esimo Festival Biblico con Alberto Guasco.
6: Un buongiorno a tutti e a tutte, una buona domenica da Alberto Guasco e benvenuti a questa terza puntata del nostro ciclo estratto dagli incontri giorno e notte, incontri biblici tenutisi al Festival Biblico di Vicenza di qualche settimana fa. Nelle due puntate precedenti abbiamo ascoltato prima Marinella Perroni e poi Sabino Chialà soffermarsi sulla questione del limite analizzando due diverse pagine tratte dal libro di Genesi, quella della creazione e quella della lotta del patriarca Giacobbe presso il guado del torrente Yabbok. Oggi e domenica prossima saranno invece brani evangelici, quelli presi in esame. E oggi, nello specifico, apriamo il Vangelo di Marco al capitolo 10, ai versetti 35-45. Che cosa accade in questa pericope? Accade che ormai in cammino verso Gerusalemme, Gesù di Nazaret per la terza volta annuncia ai discepoli la sua imminente, ormai imminente passione. E accade che per la terza volta i suoi discepoli mostrano di non comprendere nulla. Anzi, peggio, si mettono a discutere di grandezza e di potere mondano. Chiedono ruoli da cui esercitare il potere. Chiedono di contare qualcosa. Di fatto mettono il loro maestro davanti a dinamiche di potere che toccano anche la comunità cristiana. Quella lì e tutte le altre che sono seguite a quella lì, fino a oggi, o forse dovrei dire fino a domani. È un tema davvero pieno zeppo di spunti di riflessione, lo è in sé e lo è ancora di più oggi, tempo storico in cui le istituzioni mondane tentano, bisogna dire oscenamente, di dare al proprio esercizio della forza bruta una maschera religiosa. A guidarci in una riflessione su questo punto nodale è Emanuela Buccioni, docente e biblista che fa parte del coordinamento Teologhe Italiane, in un intervento tratto dall'incontro da lei tenuto al Festival Biblico di Vicenza lo scorso sabato 23 maggio. Ascoltiamo Emanuela Buccioni.
7: Buonasera a tutti, sempre un piacere molto grande venire a Vicenza dove c'è questa cura, questa attenzione all'ascolto della parola e della parola appunto poi come risuona nella città, nelle nostre vite. Allora vorrei partire su questo tema interessantissimo che mi capita in diverse sedi veramente quest'anno di ritrovare e di riaffrontare con un dato diciamo biografico. Era da molto tempo che avevo messo in cantiere di leggere un testo abbastanza famoso di qualche anno fa, dell'85 per la verità, e che poi è diventata fonte di una serie televisiva molto seguita che è Il racconto dell'ancella. Penso che qualcuno di voi forse la conosca, questo testo della Atwood, ripeto, ormai di 40 anni fa, il testo, ma che appunto ha avuto una enorme nuova popolarità proprio legata alla serie, adesso non facciamo pubblicità alle piattaforme, ma insomma da pochissimo è stata resa appunto disponibile, in particolare la prima stagione, quella più basata sul libro della Atwood. E se qualcuno di voi ha presente, spero tutti, io più o meno, è stato un testo che ha creato un enorme dibattito quando uscì, perché si immaginava un futuro più o meno distopico in cui gli Stati Uniti diventavano una teocrazia nella quale il problema maggiore era la denatalità e tutto si ristrutturava decidendo chi era dentro, chi era fuori, chi aveva un ruolo, chi ne aveva un altro. In particolare c'erano alcune donne che dicevano alle altre donne: abbracciate il vostro destino biologico, voi esistete per mettere a mondo figli. Studiare, leggere, parlare è secondario. E quindi si struttura un mondo che viene chiamato Gilead, in cui ci sono delle donne che si chiamano tutte Marta e fanno i lavori di casa, ci sono delle donne che sono le mogli di personaggi che hanno un'autorità e che però di per sé possono solo appunto appoggiare questi mariti, e un'altra figura che appunto sono le handmaids, le ancelle, che sono, come dice la protagonista, degli uteri con le gambe. È molto forte, ripeto, vale la pena leggere e anche poi, ripeto, volendo guardare la serie. Allora, da questa prima stagione che ho divorato, perché l'attendevo appunto da un po', traggo una battuta. C'è lei che parla con l'uomo che mensilmente la stupra in modo che possa rimanere incinta appunto per portare avanti il suo compito, col consenso di sua moglie, con la citazione del libro della Genesi, con la storia di Giacobbe, Rachele, la schiava Bila, avete presente? E lui dice a lei: abbiamo pensato a un mondo nuovo che fosse migliore. Questo è Gilead, questa è la ricostruzione che lui viene, che questi uomini e donne hanno pensato. Allora lei dice migliore, pensando alla sua condizione, e lui: non per tutti, certo, e questo significa peggiore per qualcuno. Allora, questa battuta mi sembra molto chiara, molto forte, perché ci costringe a riconoscere l'ambiguità che ha il potere, sempre, qualsiasi potere, soprattutto quando si presenta con il volto, potremmo dire, della necessità, dell'ordine, del bene che si vuole costruire, un mondo migliore. Il punto naturalmente non è solo il potere che produce vittime, perché in quel caso è evidente la sua, diciamo, pericolosità. Il punto inquietante è che un potere che dice di voler costruire un mondo migliore finisce per stabilire chi ha diritto di esistere pienamente e chi invece debba essere sacrificato o reso invisibile o collocato ai margini, proprio perché gli altri possano godere di questo ordine più stabile. Dunque, questa frase mi sembra che non solo è l'eco di una distopia un po' contemporanea, ma anche rievoca una domanda che mi sembra profondamente biblica e anche antropologica, come spesso la Bibbia è. Cioè, quale umanità, quale idea di umanità si nasconde dietro ogni forma di potere? Perché è questo che c'è in gioco. Una forma di potere, un esercizio di un potere, dice sempre una idea dell'umanità, una certa visione dell'umano. Perché così è per ogni organizzazione della vita comune, che appunto a tutti noi appunto è necessaria. E quindi, quali sono le parole degne di ascolto? Quali sono i corpi che contano? E quali invece sono, rappresentano un disturbo da rimuovere. E in questo senso dunque diventa potere necessariamente qualcosa che intercetta anche la dimensione politica, no? Mi pare assolutamente evidente. Però non è solo questo. riguarda anche le nostre famiglie, i linguaggi, gli immaginari che ci abitano, le relazioni, oltre che ovviamente le istituzioni. Quindi la società o le comunità che organizzandosi possono o forse devono o forse è quasi inevitabile che disegnino un confine fra chi è dentro e chi è fuori, e chi è dentro ovviamente chi esercita il potere e ha dei diritti. E la Bibbia conosce benissimo questa dinamica e se la attraversiamo un po' in modo generale, come avete ascoltato in altre anche riflessioni, sappiamo che non propone una riflessione ingenua sul potere, non viene demonizzato il potere assolutamente, no, perché sappiamo benissimo che senza delle forme di autorità non può esistere la vita comune, abbiamo bisogno di regole condivise, di alcuni ruoli che vengano assunti, eccetera. Ma allo stesso tempo nemmeno viene legittimato in modo incondizionato. Pensate al potere magari di origine divina, allora quello è assolutamente intoccabile. No, in entrambi i casi ci sono delle ambiguità che devono essere smascherate, quindi c'è una critica e allo stesso tempo un riconoscimento di una necessità. E d'altra parte nelle varie pagine bibliche emerge come potere ad esempio quello dell'Egitto e quindi di Faraone. E quello è già un tipo di potere, considerato ovviamente in forma molto negativa. Pensate in tutti i libri, penso già dai Giudici e poi via via tutti i libri storici, l'immaginario regale di Israele. Che tipo di immaginario di potere c'è? Che emerge, che viene descritto. E poi nelle pagine del Nuovo Testamento abbiamo la descrizione del potere imperiale romano. Quindi emergono dei poteri con accenti diversi e sono, potremmo dire, la manifestazione più diretta di quello che abbiamo associato noi prima citando l'aspetto politico. Però il potere emerge, come dal brano che abbiamo scelto di mettere un po' a fuoco, questo dal capitolo 10, i versetti da 35 in poi, c'è il potere anche nella forma delle ambizioni dei discepoli, che hanno la stessa ambivalenza. Quindi c'è un potere che può custodire la vita oppure produrre oppressione, consumare la vita, generando magari delle gerarchie che di fatto appunto schiacciano qualcuno. Allora, quando noi intercettiamo questo aspetto del potere, quindi nella sua ambivalenza, con l'idea del limite, ecco, nella Bibbia non viene descritta come una restrizione, potremmo dire, esterna, oppure come un desiderio di realizzazione che magari deve essere frustrata appunto dal limite. Io vorrei espandermi, crescere, fare, ma il mio desiderio è frustrato, appunto. Il limite non è percepito in questo modo, ma è essenzialmente qualcosa che certamente abbiamo riflettuto tante volte, è essenzialmente il riconoscimento della propria, della personale condizione creaturale. Io non sono tutto, non posso fare tutto, non basto a me stesso, questo è il primo dato, senz'altro. Ma il secondo collegato è: non posso ridurre l'altro, chiunque esso sia, alla funzione che eventualmente può svolgere nel mio progetto. Quindi l'altro non è riducibile, non è comprimibile, diciamo, a qualcosa che ha un ingranaggio, diciamo così, anche nel progetto più prezioso, più alto, persino quello religioso. Quindi il limite è chiaramente ciò che impedisce al potere di diventare assoluto. E quindi, nel senso che abbiamo provato un po' già a evocare, è la memoria della vulnerabilità personale, della fallibilità personale, e è la memoria dell'altro. L'altro ricorda il potere non assoluto. Quando il potere invece dimentica il limite, si crea una forma di cecità. Questo ritorna in diverse pagine, in modo, diciamo, come metafora e anche in modo proprio più preciso, quando appunto chi esercita il potere non sa più vedere le conseguenze delle proprie azioni. E in questa prospettiva questo brano di Marco diventa decisivo, perché tutto questo tema del potere con i suoi rischi e la sua ambivalenza viene portato dentro la comunità dei discepoli. Cioè Marco non ci racconta un Gesù che mette in guardia da un potere politico che avrebbe potuto perseguitare i discepoli, oppure che chiede appunto una forma di conversione, appunto i capi delle nazioni, no? Che dominano, ma mette in guardia dal fatto che la logica del dominio si può insinuare nello spazio stesso della sequela. Proprio fra quelli che hanno camminato con Gesù, ascoltato le sue parole, hanno visto i suoi gesti e nonostante questo non hanno capito niente. Appunto, come è stato evocato, il contesto di questo capitolo è particolarmente drammatico, siamo proprio a un passo dall'inizio del racconto un po' della passione, diciamo di quello che comincia a stringersi a Gerusalemme. Eppure, mentre Gesù ha parlato per la terza volta appunto della sua passione, della sua consegna, del rifiuto da parte degli altri, dell'umiliazione, della morte, i discepoli continuano l'immaginario secondo invece le categorie del prestigio, del trovare un proprio posto, no? La famosa cosa, possiamo sedere alla tua destra e alla tua sinistra, avete presente il brano. Dunque il problema non è soltanto che questi due fratelli non capiscano quello che Gesù ha detto, ma che continuano a recepire le parole e la promessa di Gesù secondo un immaginario che gli appartiene e che è del mondo che Gesù sta contestando. Ecco perché è particolarmente grave la loro incomprensione, perché filtrano le parole di Gesù che non riescono a scalfire il loro modo di vedere la vita, il mondo, gli altri, Dio, la fede, eccetera, perché è tutto collegato. Quindi ecco perché veramente si direbbe epic fail, proprio veramente il fallimento gravissimo, una caduta gravissima. Fra l'altro Gesù meravigliosamente non li rimprovera come fa in altri passi di Marco, dove è molto severo, qui è come se Gesù dicesse ok, va bene, e rispiega di nuovo, non li accusa di avere il cuore indurito come ha fatto in altre occasioni, ma piuttosto si mette a dare appunto una nuova spiegazione, cerca di aiutarli a capire come siano inconsapevolmente come abbiano inconsapevolmente assimilato quelle logiche appunto del dominio. E quindi questo ci mette in guardia, ovviamente si diceva ai discepoli di ieri e di oggi, che magari è possibile che dentro delle forme ecclesiali, comunitarie, nelle quali noi usiamo parole belle, evangeliche, possano rimanere ancora degli aspetti competitivi, gerarchici, o anche escludenti verso qualcuno. È esattamente quello che vivono i discepoli, ma questo può capitare appunto ancora a noi oggi. Dunque la richiesta di Giacomo e Giovanni è già un primo nucleo, potremmo dire, di una forma di conflitto, no? Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Abbiamo detto, non è una domanda solo ingenua, solo che rivela un'ambizione, ma proprio una comprensione delle relazioni ancora molto competitiva. Vogliono una collocazione stabile, riconoscibile, no? E di solito vengono paragonati al ministro degli esteri e al ministro degli interni in un ipotetico regno dove Gesù appunto fa il capo, il re. Vogliono un ruolo in cui sono vicini a Gesù e immaginano questa vicinanza come un privilegio, una distinzione rispetto agli altri. Quindi questa vicinanza verso Gesù non è il frutto di una condivisione del cammino, quando Gesù poi dirà potete bere il calice che sto per bere, ricevere il battesimo che sto per ricevere, questo è una forma di vicinanza, ma piuttosto appunto dal desiderio di occupare un posto. Quindi Marco crea proprio questo contrasto quasi insostenibile. Gesù sta parlando della perdita di ogni garanzia e sicurezza e i discepoli invece discutono esattamente dell'opposto. C'è il tentativo di trasformare quindi la relazione con Gesù in una collocazione, ma qualcosa di ancora più grave. il ruolo che eventualmente avrebbero assunto, diciamo, nella Chiesa, nella comunità primitiva, in identità. Questo è un pericolo gravissimo. Il ruolo che diventa la mia identità e anche una superiorità magari rispetto agli altri. Quindi il potere non diventa servizio alla vita comune, ma appunto il luogo in cui Giovanni e Giacomo e tutti i loro discendenti, potremmo dire, cercano conferma del proprio valore. Se Gesù mi sceglie per quel ruolo, io valgo. Dunque diventa una questione non morale, no? Mi capite? Non è hanno fatto il peccato di superbia, ma è proprio una questione antropologica. È come se questa pagina ci invitasse a riflettere, ma chi sarei io se non occupassi quel certo posto, quel certo ruolo? Cosa resterebbe di me se il mio ruolo appunto non fosse riconosciuto, visto, se non mi sentissi con una certa posizione rispetto ad altri? Quindi questa richiesta degli Zebedei credo che mette alla scoperta una paura che è molto comune a tutti noi, cioè la paura di non contare per qualcuno, di non contare nella società. Questo può capitare a un giovane come forma di insicurezza quando si affaccia alla vita, ma quando arriva più avanti può diventare veramente qualcosa di pericolosissimo, perché per contare si può arrivare a fare veramente anche scelte distruttive per lasciare un segno nella storia. Questa paura, chiaramente, quando non viene riconosciuta e accolta, e ripeto, sono convinta che ognuno di noi può essere abitato da questo aspetto, può generare appunto delle dinamiche di dominio. E in quel senso il potere è come se promettesse di garantire l'insicurezza, in realtà ovviamente l'amplifica, perché promette stabilità, appunto, no? Una posizione, ma invece produce competizione e finisce per vedere gli altri come antagonisti, come minacce. Di fatto una delle radici della cosiddetta teoria della guerra preventiva nasce da qua: la paura, l'altro che minaccia il mio ruolo negli equilibri del mondo e quindi io attacco per primo. Da questo punto di vista ci sono anche delle figure dell'Antico Testamento che, diciamo, fanno un po' da controcanto. Pensate a Saul, il primo re di Israele, che è veramente una figura tragica. Non era un re cattivo, no? Lo sappiamo. Eppure lui va in crisi perché percepisce che il suo ruolo, appunto, che finisce per coincidere con la sua identità, viene minacciato dall'emergere, dalla crescita della figura di David. Non è questa figura positiva, non viene vista come una figura positiva, come bene per il popolo, appunto, ma lui la legge, la vede come una diminuzione di sé. Gli ricorda il proprio limite, il fatto cioè di non essere insostituibile, di non poter trattenere appunto questo riconoscimento della sua figura così all'infinito, ma c'è un altro che potrebbe prendere il suo posto e questo allora lo spinge a tentare di eliminarlo. E quindi questo ci dà una luce interessante appunto sulla domanda di Giacomo e Giovanni: se il potere coincide col valore della persona, ogni altro diventa un concorrente, rischia di essere una minaccia. L'altro, quindi, invece di essere rispettato proprio nella sua irriducibilità, diventa qualcuno che io valuto solo se può confermare o mettere in discussione la mia posizione, il mio ruolo, quindi la mia identità. E quindi ecco tutte le reazioni gravissime. Ma questa è una distorsione completa e quindi potremmo dire è una forma di cecità di chi vive il potere in questo modo, e quindi il ruolo e la propria identità in un certo modo, poi finisce per subire. Si è accecati dal potere vissuto così. D'altra parte, se vediamo alla domanda dei due discepoli, anche gli altri, anche noi, anche la comunità ecclesiale ovviamente ci viene a interpellarci. Parliamo di parole bellissime, no? Tipo il servizio ecclesiale. E se invece lo confondiamo appunto con la visibilità, l'assumere delle responsabilità come una forma di prestigio, questo è sempre in agguato, questo rischio. E quindi è un testo questo che già da queste prime battute ci dice dobbiamo accogliere, riconoscere in noi queste dinamiche e direi che ha anche una funzione liberante in questo senso. Nessuna appartenenza religiosa, quindi potremmo dire nessuna anche maturità nella fede, ci immunizza automaticamente dalla logica del dominio. È un aspetto su cui dobbiamo costantemente vigilare. A quel punto, vi dicevo, Gesù spiega, si rimette a rispiegare la sua visione e inizia con quel «i capi delle nazioni dominano». La reazione degli altri all'invito di Gesù è quella però di accusarli, di attaccarli, quindi vuol dire che anche loro sono stati toccati, non un po' in un nervo scoperto, perché è vero che il Vangelo dice che si indignano, però non è che il loro sdegno sia più evangelico della richiesta degli altri due, perché non nasce, da quel che capiamo, dall'aver rifiutato la logica del privilegio, ma piuttosto dal fatto che loro pensano, accidenti, loro ci hanno pensato prima di noi, quindi ci rubano il posto che magari avevamo già un po' adocchiato. Quindi Gesù li richiama e cerca di ribadire qual è il problema. Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di essi e i loro capi le opprimono. Quindi è un linguaggio esplicitamente politico. Vuol dire che per Gesù non è una questione solo di posizioni personali, ma anche proprio di modelli che organizzano il mondo secondo la logica della superiorità e dell'assoggettamento di qualcun altro. Quindi non è solo esercizio della forza, appunto, che può diventare violenza, ma è proprio la forma di relazione che riduce l'altro a una funzione, a una massa disponibile. Pensate tutto il linguaggio del cosiddetto capitale umano, come cosifica appunto le persone. Un altro personaggio, lo evocavamo già all'inizio, è quello per esempio del faraone dell'Esodo, no? Che anche lui appunto esercita questa potere nel quale si percepisce un indurimento, no? Si dice che il suo cuore si indurisce, sono tutte immagini, ovviamente questa cecità progressiva. Lui è potente, il suo potere gli permette di mettere ordine appunto in un regno, un impero, però in realtà produce morte. Il lavoro forzato, il decreto contro i figli maschi degli ebrei e poi quell'ostinazione che, diciamo, lo porta un po' a perdersi in un certo senso. Allora, in questo senso mi piace moltissimo ricordarvi, sempre per dare luce poi al racconto evangelico, che nel racconto dell'Esodo non c'è un altro potere più forte che scavalca quello di Faraone. Perché prima di Mosè, chi esercita in qualche modo una resistenza al potere di Faraone è quello dei gesti molto piccoli, discreti, della disobbedienza. Avete già capito di chi sto parlando. Per esempio delle levatrici, no? Che sono Sifra e Pua, che non eseguono appunto l'ordine della morte. La stessa madre di Mosè che cerca di custodire la vita del bambino nascondendolo finché può, e la sorella che poi veglia sul bambino, e poi la figlia del faraone che lo riconosce, lo sottrae un po' a questa logica che pure era pervasiva. Quindi potremmo dire che la salvezza non nasce da un dominio oppressivo che viene rovesciato da un altro dominio più o meno più forte. Questa è la storia degli imperi, no? Che crescono, raggiungono un culmine, nel momento in cui si indeboliscono, declinano, è perché ne sta in realtà crescendo un altro. E quindi si passa da un dominio all'altro. Invece in questi racconti e in tante altre storie bibliche, noi scopriamo che c'è una vera resistenza quando si interrompe quella catena di obbedienza che preserva il potere. Qui voglio citare una cosa, diciamo, d'attualità di pochi giorni fa. che forse avete letto da qualche parte, un'iniziativa proposta dal comune di Albinea, provincia di Reggio Emilia. Andatela a cercare in rete, molto interessante. È stato affidato a un gruppo che si chiama Cheap Street Poster Art, quindi cheap nel senso di economico, un'arte di strada che realizza dei poster appunto in modo molto semplice, su carta, il supporto di carta, e dove nelle strade appunto di questo comune comparivano questi grandi manifesti che invitavano a una disobbedienza. Andatela a cercare, è veramente molto interessante. C'erano delle parole molto belle, secondo me, molto forti in quest'epoca storica. Disobbedite con generosità. Disertate il patriarcato. Disertate la guerra. Disertate il nazionalismo. E così via. Disertare, disobbedire. Perché proprio lì? Perché l'hanno fatto proprio nel comune di Albinea? Perché, ripeto, affissioni chieste dal comune. Perché ad Albinea, si ricorda, nell'agosto del 44, 5 soldati tedeschi disertarono e furono fucilati dai loro commilitoni, appunto, perché avevano passato delle informazioni ai partigiani. 5 tedeschi che hanno pagato con la vita la loro scelta di non collaborare con un potere oppressivo, di interrompere questa catena di comando e di scegliere quindi un'alleanza decisamente imprevista. Forse questa potrebbe essere una risposta efficace in tanti scenari che prima abbiamo evocato, pensato tutti, in tante parti del mondo. Non un potere fortissimo che mette da parte un potere attualmente forte, perché sennò si perpetua questa catena di violenza di fatto e si continuano a seminare morte e distruzione, ma chissà, magari persone più o meno piccole, più o meno anonime, più o meno invisibili, che hanno però un ruolo in questa catena e che si mettono di traverso, come la sabbia nell'ingranaggio che blocca la macchina. E questo ci rimanda appunto alla famosa riflessione sul quando è che l'obbedienza smette di essere una virtù, no? Che è Don Milani ovviamente che ci parla, e diventa invece collaborazione dell'ingiustizia. Le levatrici dell'esodo fanno esattamente questo. E anche se queste due situazioni che ho provato un po' a accostare ovviamente appartengono a contesti molto diversi, ci ricordano proprio che il limite del potere potrebbe assumere questa forma. Diventa reale questo limite quando qualcuno osa dire che un ordine non merita obbedienza, nel momento in cui per conservarsi distrugge delle vite. C'è un criterio più alto, quello della custodia dell'umano. Fra l'altro questa iniziativa è molto interessante perché ha messo in gioco soprattutto delle donne del territorio appunto del comune e, che hanno appunto un certo ruolo importante per la presa di parola e l'autodeterminazione, diciamo così. Non è un caso che appunto sui corpi delle donne spesso si veda l'esercizio primo di un potere che diventa escludente o oppressivo. Dunque, ogni volta che c'è una pratica, anche in nome di spiritualità o di parole religiose, che rende qualcuno sacrificabile o invisibile o funzionale, ecco che lì almeno i discepoli di Cristo dovrebbero essere richiamati a una vigilanza molto forte. La parola che quindi giudica, con la quale confrontarci, è proprio quella che abbiamo messo nel titolo: tra voi però non è così. in passato c'era la traduzione, non sia così, quasi come un augurio, un invito. Invece il testo è proprio un indicativo presente. Tra voi non è così, non è una semplice esortazione, ma potremmo dire che è una parola fondativa di un diverso modo di essere della comunità del Vangelo. Quindi Gesù chiaramente non nega che nella comunità ecclesiale o più vasta sia necessario che ci siano dei ruoli e delle responsabilità, ma mette in guardia proprio da tutti quegli derive che potrebbero esserci. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. E non posso non dire, tanto storico sono un po' intimorita, ma che come nella storia ecclesiale questo linguaggio del servizio è stato usato spessissimo in modo ambiguo, non raramente e anzi direi spessissimo proprio quando si parla di donne consacrate ancora di più. Il linguaggio del servizio è servito a giustificare dei silenziamenti, potremmo dire, delle invisibilità imposte, delle subordinazioni molto pesanti. Quindi questo lo diciamo con grande chiarezza. Il servizio evangelico non può diventare servilismo, non può essere cancellazione di qualcuno. Ogni volta che un servizio produce una forma di mutismo o di minorità, non è certamente il servizio di cui parla Gesù, ma è piuttosto l'invito a esercitare con responsabilità un'autorità che possa aprire spazi, abilitare altri che magari devono ancora scoprire delle capacità che hanno e favorire, diciamo, la vita che si diffonde e difende proprio quelli che sono i più marginali. Qui veloce, proprio così, proprio come un flash, ricordiamo da questo punto di vista anche la figura di Mosè. Mosè, quando inizia la sua avventura con Dio, non è un capo autosufficiente, come dire, maturo e compiuto, anzi addirittura all'inizio resiste alla sua chiamata, ha bisogno di tanti altri, e beh, la sua autorità, la sua leadership, potremmo dire, nasce dentro una incompiutezza. E poi si sviluppa proprio quando, riconoscendo il proprio limite, si appoggia anche ad altri e riconosce la necessità di condividere il suo potere. Così Paolo, un'altra figura ovviamente che ha esercitato un ministero importantissimo, un'autorità importantissima nella prima comunità, pensate alla seconda Corinti, quando dice: quando sono debole è allora che sono forte. Quindi anche qui questa debolezza non deve essere spiritualizzata in modo ovviamente negativo, no? Quasi un autocompiacimento della debolezza o quasi un subire passivamente delle situazioni, ma piuttosto diventa proprio il riconoscimento di pensare il proprio ministero veramente a servizio.
6: Torniamo in studio dopo aver ascoltato Emanuela Guccioni, la quale, partendo da una citazione del libro pubblicato nel 1985 da Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella, libro che forse varrebbe davvero la pena di riprendere in mano in questo nostro mondo di 40 anni posteriore, ci ha condotto a comprendere di più l'ambiguità del potere. Di quel potere che si presenta col volto della necessità, col volto del mondo migliore da costruire. Da storico dovrei dire che è l'esperienza dei totalitarismi questa, che partono sempre promettendo un'età migliore, un'età dell'oro, che partono ripetendo sempre un antico "segui me", che altro non è se non il mostrarsi del volto seduttivo del potere, del volto seduttivo del male, che per l'appunto si presenta col volto del seduttore, del Verführer, avrebbe detto Dietrich Bonhoeffer. E poi, proseguendo in scia a ciò che Emanuela Guccioni ci ha mirabilmente davvero suggerito, restano altre domande che a loro volta generano altre domande ancora. Perché il potere seduce in questo modo? Alla radice del potere, del desiderio del potere, c'è quale paura? Quella dell'irrilevanza? E quando il ruolo, qualsiasi ruolo, che si svolge si trasforma in identità, in ciò che si è, quali sono le conseguenze? E quali sarebbero le stesse conseguenze se chi detiene quel ruolo lo perdesse? E poi ancora, a cascata, ogni struttura di potere produce esclusione? E dunque come fanno le comunità ecclesiali a vivere davvero il comando «tra voi non è così»? C'è un qualche tipo di potere che si può esercitare nella verità? E poi da Ponzio Pilato in avanti, qual è il rapporto tra verità e potere? Quid est veritas? Cos'è la verità per il potere? Imposizione violenta, frutto di propaganda, silenzio che svicola? Domande, domande, domande, ma almeno quelle, perché senza quelle davvero sarebbe la fine. E adesso lascio la parola a Cristiana Munzi che ci propone un ascolto musicale. Io ringrazio Simone Dell'Orca, la parte tecnica a Roma, e Alberto Carroli, la parte tecnica a Bologna, e con un augurio di buona domenica vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Alberto Guasco.
0: Grazie a Emanuela Buccioni e ad Alberto Guasco. Non solo le partorienti, ma anche i bambini stessi, innocenti e ignari per definizione, possono diventare meri mezzi per perpetrare il proprio io, il proprio potere, strumenti di supremazia demografica o cose irrilevanti, tanto che la loro menomazione o eliminazione diventano effetti collaterali. A tal punto viene a mancare la custodia dell'umano invocata da Emanuela Buccioni. Quindi vi propongo un coro natalizio per voci bianche di origine popolare ucraina, scritto da un compositore ucraino del Novecento, Mykola Leonov. Leontovich, ormai però internazionale. Frasi intense, sempre più acute. Carol of the Bells, con il coro di voci bianche. Libera. Arrangiato da Robert Preitzmann.

Uomini e Profeti è un programma a cura di Benedetta Caldarulo con Elisabetta Parisi e Ilaria Sanduzzi. Scelte musicali di Cristiana Monzi. Tutte le puntate su RaiPlay.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Ma è così ogni mattina?
5: Tutte le mattine.
6: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Le meraviglie.
7: Portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Le meraviglie. In cammino per l'Italia.

stata fondata nel VII secolo prima di Cristo e ha i primi 500 anni della sua storia molto, come dire, perigliosi, no? Pieni delle vicende del Mediterraneo. Prima la guerra con Segesta, la vicina città di Segesta, e poi i cartaginesi, il grande vicino dall'altra parte del mare Mediterraneo. E alla fine, nel III secolo prima di Cristo, viene definitivamente abbandonata. In questi 500 anni è una terra di grande produttività, il grano di Seninunte arriva a Roma, quindi è un periodo molto, molto florido. Poi sparisce dalla storia. Fino al 1570 di Seninunte non si sa più niente, non si scrive più niente, nessuno documenta niente. È soltanto uno storico del 1560 più o meno, Tommaso Fazzello, che ne scrive e viene a vedere che cos'è di questa mitica Seninunte di cui parlano i testi greci classici. Tucidide, i grandi storici raccontano di questa grande città. E spiega anche le ragioni del nome e i caratteri di questo territorio. Seninunte viene da Selinus, e il Selinus è un'erba, una pianta selvatica, un sedano selvatico, assolutamente un sedano selvatico, così diffuso da dare il nome, che poi viene riprodotto nelle monete, e da dare il nome al luogo. Ma il nome di Seninunte dal punto di vista botanico ha altre discendenze storiche molto importanti, che sono quelle dell'Eneide di Virgilio. Virgilio la chiama la Palmosa Selinus, Seninunte ricca di palme, ed è quello che vediamo ancora adesso. Vediamo soprattutto palmenane sparse un po' dappertutto in questi 300 ettari o quasi, un parco archeologico molto grande. Seninunte è un parco archeologico della regione siciliana, va detto e sottolineato naturalmente tutto questo. In questi 300 ettari c'erano, e ci torneranno, anche le palme, alcune palme da dattero sicuramente. Quindi Selinus dal appio o prezzemolo selvatico, sedano selvatico, palmosa perché ricca di palme. Il paesaggio di Seninunte diventa dominante rispetto ai templi. I templi sono in ruina, diceva sempre Fazzello, sono segno di un passato splendore, ma quando li vede lui, e per molto tempo quando li vedranno anche altri, saranno considerati dei templi in rovina rispetto alla perfezione di Segesta o a quella di alcuni templi della vicina Valle dei Templi. Seninunte appare come un cumulo di macerie. Addirittura Goethe, che è il viaggiatore, diciamo, più importante del viaggio in Italia e dell'ultima parte, della parte più a sud del viaggio in Sicilia, trova assolutamente inutile andare a visitare Seninunte. Evidentemente ne conosce la storia e la grandezza, però quello che scrive nel viaggio in Italia è: Seninunte è metodicamente devastata. I viaggiatori del Grand Tour che seguiranno il viaggio di Goethe inizieranno lentamente ad accorgersi della grandezza e di questo posto e della storia che torna a venir fuori. Swinburne, uno di loro, si pone un problema, dice: sì, ma queste macerie sono sicure, queste rovine sono sicuramente il frutto della storia, ma qui c'entra anche la natura, e la natura è il terremoto. Sicuramente questi ammassi di pietre meravigliose di questo colore davvero solare, no? Questo giallo del tufo selinuntino è risultato anche, questa rovina è risultato anche di terremoti. La storia di Seninunte, per conoscerla, bisognerebbe andare alle cave di Cusa, non lontane da qui, dove troviamo ancora le colonne in via di costruzione, no? La cava delle colonne di Seninunte, oppure già tolte dalla cava e pronte a essere trasportate con un tiro di cavalli fino a Seninunte, un posto straordinario tra ulivi secolari, uno dei primi premio Carlo Scarpa del paesaggio di molti anni fa, dato a Vincenzo Tusa, che poi disse

Di Nunte, questo grande archeologo, sovrintendente e autore del parco, ha meritato allora e ha meritato nel corso della sua vita. E poi bisognerebbe andare a Palermo a vedere le metope, no? Le sculture in pietra che sono state prese evidentemente dai tempi e conservate nei musei. Le metope raccontano storie meravigliose: c'è Apollo che guida il carro solare, Perseo che decapita la Medusa, ci sono le nozze di Era, quella che sarà poi Giunone, di Zeus, c'è la quadriga dei cavalli del sole, sono una decina di sculture che si trovano in buona parte al Museo Salinas e completano una visita a Selinunte che non può prescindere però dal mare, dall'uso balneare del mare, perché c'è Marinella che è una spiaggia straordinaria. E beh, tutto questo lo sappiamo da siciliani con Tiziana Calvo, un'architetta con cui lavoriamo insieme. Siamo arrivati a Selinunte indirizzati da una richiesta di un'importante casa viticola siciliana di questo territorio, che in occasione dei 30 anni di un suo vino molto famoso, uno Chardonnay di grande qualità, ha chiamato un artista, l'unione tra architettura e arte contemporanea, tra archeologia e arte contemporanea può dare ottimi risultati, ma anche può dare dei risultati molto incerti, ne abbiamo esempi diversi. Quando dà dei buoni risultati, l'arte contemporanea si rende disponibile all'archeologia, e in questo caso Claire Fontaine, un artista, sono in due in realtà, un duo artistico importante, ha disegnato un'etichetta, l'etichetta è stata apposta sulle bottiglie di questo Chardonnay. Con i soldi della vendita, questa casa viticola ha deciso di investirli sul paesaggio di Selinunte, non sui templi, ma su questo straordinario paesaggio silenzioso, no, solare. Adesso è già estate, il sole è caldo, ma immaginate, provate a pensare, anzi immaginate cosa possono essere queste distese gialle un mese fa piene di fiori, 3 mesi fa piene di erba verde, no? Come possa essere differente il paesaggio di questo luogo. E allora abbiamo proposto l'indicazione di creare un itinerario nel parco che non riguardasse i templi ci sono lì, non ci sfuggono naturalmente alla vista, ma noi volevamo portare l'idea di portare i visitatori a visitare altro di Selinunte. Che cosa fare? L'abbiamo trovato in delle parole straordinarie di Cesare Brandi. Cesare Brandi è stato un grande storico dell'architettura, storico dell'arte, un grande intellettuale che ha raccontato il paesaggio e l'arte italiana in pagine eccellenti. Su Selinunte, in un articolo che viene pubblicato dal Corriere della Sera, quando ancora Selinunte non è parco, e lui proprio nell'articolo dice: ehi, attenzione che non succeda anche a Selinunte quello che sta succedendo o è già successo in altre parti d'Italia e della Sicilia. Parla di una passeggiata lunga e magnifica, e non in un terreno spoglio, ma ricco di una vegetazione ancora più esplosiva che rigogliosa, con le cupole di bronzo dei lentischi, le lance delle agavi, i ciuffi di acanto e di erba bianca che profuma l'aria come d'incenso. Passeggiata meravigliosa di giorno, magnifica di notte con la luna, che qua rileva ogni colore, crea infatti d'ombra limpidissimi, mentre contro il cielo si disegna l'alta muraglia e c'è il silenzio alitato dal leggero fruscio delle foglie, il senso di ritrovarsi in una natura che ci riporta, come i templi, al tempo stesso dei greci e dei cartaginesi. Una passeggiata lunga e magnifica. Questo abbiamo voluto ricreare, utilizzando le strade, le stradelle, i percorsi percorribili a piedi o in bicicletta, naturalmente, non altrimenti. Abbiamo pensato a 3 luoghi, 3 case rurali, ci troviamo in una di queste, dove il visitatore si possa fermare, sostare all'ombra, trovare una panchina, trovare dell'acqua, cioè avere il piacere di una passeggiata, la sosta, il riposo dunque durante una passeggiata lunga, lunga e magnifica. In questo momento siamo a Case Titone, che sono state durante l'ultima guerra una
una piccola caserma delle truppe italiane che guardavano lì oltre il Mediterraneo aspettando questa volta non i cartaginesi ma l'arrivo, temevano l'arrivo degli alleati che hanno scelto per fortuna di Selinunte altre posizioni. In questo posto, questo è un posto d'ombra, e qui il posto è particolarmente interessante perché proprio qui accanto a questa costruzione rurale è stato trovato l'Efebo, questa deliziosa statuetta di questo giovane Dioniso che adesso si trova nel museo di Castelvetrane, che è stata trovata alla fine dell'Ottocento, è stata poi rubata, c'è tutta una storia complessa, ma è stata trovata qui, proprio direi quasi sotto i nostri piedi.

tra i due fiumi, il Movione, che era il più importante, il Gaggera, e quindi lì dove erano i templi c'erano anche le case rurali. Quelle che noi vediamo sono case dell'Ottocento, perché prima Selinunte era un latifondo, no? Pascolativo, granario, un posto che doveva essere infernale. I viaggiatori dell'Ottocento sono terrorizzati dalla malaria, perché queste acque, le acque del Mediterraneo, dove c'erano i porti della Grecia, del periodo greco, dell'antica Grecia, erano stati abbandonati ed erano delle paludi malsane, e tutti i viaggiatori sono terrorizzati dalla presenza della malaria. Avevano fatto degli interventi già i greci per risolvere questo problema, ma ancora nell'Ottocento il tema era importante. Poi a un certo punto la storia di Selinunte cambia, perché intervengono imprenditori, forse l'imprenditore più noto e più rappresentativo della storia del secondo Ottocento siciliano, che è la famiglia Florio. La famiglia Florio acquistano il Baio, il vecchio Baio. Il Baio è una costruzione a corte, quindi con un cortile centrale che era il centro delle attività del latifondo, quindi arrivava il grano, sostavano le pecore, qualche albero per un po' d'ombra. Arrivano i Flori e ne fanno invece la cantina, dove producono il vino che spediranno a Marsala, ai loro stabilimenti di Marsala, proprio per il vino Marsala. Allora la storia di questo territorio incomincia a cambiare. Nasce il vigneto, arriva poco dopo l'oliveto, rimane però sempre il fascino, sono oliveti e vigneti estensivi, diciamo, non certamente nulla a che vedere con la contemporaneità, ma rimane sempre il fascino di passeggiare con questo vento che accarezza i profumi della macchia mediterranea, dei fiori, no? E della salsedine, perché qui la salsedine arriva in mare straordinario, le dimensioni di questo mare. Quindi immaginiamolo adesso mentre parlo, è lì calmo, tranquillo, sereno, ma nei giorni d'inverno può essere burrascoso, le onde possono sembrare gigantesche. E qui si creavano però queste postazioni dove abitavano periodicamente case rurali di insediamento periodico, e Case Sinacori è una di queste. In questo itinerario che stiamo percorrendo è la seconda casa. Ha questa funzione soprattutto di belvedere, guarda al mare, guarda ai templi, lì c'è l'Acropoli, guarda a Malaforos, che è un'altra zona straordinaria che si lega alla terza casa del nostro itinerario, perché è la casa della frutta, della frutticoltura, mentre qui siamo ancora nella casa o del vigneto o del paesaggio pastorale. Potrebbe arrivare da un momento all'altro il gregge di pecore, ma sicuramente ci fanno compagnia le palme nane sono il tratto non soltanto paesaggistico più importante di questo territorio, ma sono anche una fonte di economia importante, lo sono state le funi, le borse, le coffe cosiddette, anche dal punto di vista alimentare il cuore delle palme. Poi sono piante straordinarie che resistono agli incendi e al punteruolo, quasi sempre al punteruolo, sempre agli incendi direi, perché poi ricacciano con una straordinario vigore. Torna la palmosa Selinus di Virgilio e dell'Eneide. Una considerazione, anche qua mi rivolgo a un grande di questi, dei viaggiatori che hanno raccontato questo posto, Berenson, no? Berenson è uno dei più importanti archeologi, uomini di grande cultura, che non in anni lontanissimi, negli anni 50, 70 anni fa, ha visitato l'Italia e il Mediterraneo in particolare, e dice: siamo giunti a Selinunte in tempo per goderla pieno nella luce del tardo pomeriggio. Solo un prosatore altamente dotato potrebbe dare un'adeguata immagine di questo luogo, comunicare le emozioni e le vocazioni che suscita nel riguardante, o meglio ancora, un grande poeta elegiaco della statura di Leopardi, di uno Shelley, di un Keats. Voglio dire,
un grande uomo che si riferisce a Leopardi, no? A questo, al silenzio di questo luogo, allo sguardo, alla vista di questo luogo, è certamente un complimento da raccogliere in pieno. Guy de Maupassant pochi anni prima aveva detto, pochi anni prima, qualche decennio prima, aveva detto: sì, qui c'è uno sguardo romantico, un luogo che può interessare i romantici, ma la grandezza di Selinunte sta nei templi, la grandezza di Selinunte sta nei templi inseriti in questo paesaggio.

0: Alla mia sinistra c'è un gelso bianco e alla mia destra un gelso nero e i frutti sono maturi. Questo è normale che sia a Casa de Sabato, la terza casa rurale dell'itinerario, una lunga e magnifica passeggiata. È la zona più vicina al fiume, più vicina all'acqua ed è vicina al tempio di Demetra Malaphoros. Demetra, la dea dell'agricoltura, Malaphoros portatrice di meli, di malos, di frutti, quindi, perché il melo greco non è necessariamente la nostra mela, ma è un frutto rotondo, è un frutto in termini generali. E il tempio di Demetra era qui evidentemente perché già il tempio dei Greci si poteva fare un frutteto ed è quello che ci circonda. Fichi, gelsi, mandorli, pistacchi, dall'altra parte ci sono anche gli agrumi, dove sono i limoni soprattutto, dove sono più protetti, un filare di melograni davanti a me, e la storia del giardino mediterraneo, no? Del giardino fruttifero e dilettevole, utile e bello, chiamiamolo come diciamo, che in questa casa, nelle case del sabato, è il tema che c'è sempre stato e che continuerà ad essere. Naturalmente la frutta è fondamentale in questo luogo. Noi abbiamo anche messo, perché qui si è meno attenti, si è sempre stati meno attenti all'origine delle piante, altrove sono piante autoctone, non si scappa. Dove c'è la frutta però si può anche osare. E per esempio chi in Sicilia non ha osato e non osa ancora con i fichi d'India? Si era creata una barriera di fichi d'India per chiudere quest'area, ma in una settimana sono arrivati i cinghiali. Sì, abbiamo capito che non è luogo per succulenti fichi d'India, però per gli alberi certamente sì, e in questo senso noi stiamo andando. Il luogo però ancora una volta ci riporta sicuramente all'archeologia. Le mura della vecchia Acropoli sono a 150 metri da dove sono adesso, c'è un filare di cipressi che ha anche una funzione di frangivento storicamente e continua ad avere una funzione di frangivento, perché quando arriva lo scirocco o il maestrale, secondo le stagioni e le direzioni, per l'agricoltura è un problema e quindi per Casa de Sabato è stato il problema. La natura comunque è assolutamente, continua a essere dominante, il silenzio continua a circondarci, e abbiamo qualche rumore dell'agricoltura alle nostre, stanno piantando degli alberi in questo momento e mettono i picchetti, e abbiamo qui Casa de Sabato, forse in più abbiamo i sapori, non soltanto i profumi, non soltanto il silenzio, non soltanto la bellezza del paesaggio, ma anche i sapori dei frutti mediterranei. È però un luogo che continua a essere di grande interesse dal punto di vista naturalistico. Guido Piovene.
1: Divisa da due strade in croce e cinta da grandiose mura, l'Acropoli chiude gli avanzi di almeno 5 templi del più bello stile dorico. Ma le vie sono come sommerse dai cespugli, punteggiati di bacche, misti a pietre che affiorano. Vi si nascondono gli uccelli e i conigli selvatici. L'assenzio dalla fronda chiara, piumosa, e il prezzemolo selvaggio variano il fondo scuro degli altri arbusti. È forse questo il luogo della Sicilia che invita maggiormente alle soste meditative, tra fruscii d'animali e canti d'uccelli. Sotto si vedono le spiaggette giallastre e un mare di un azzurro straordinariamente leggero, quasi infantile, da cui sale la brezza.
0: Tra gli ultimi viaggiatori ci sono c'è una nota di Sartre, il filosofo francese di Simone de Beauvoir, la sua compagna, che in questi luoghi passano pomeriggi come il nostro, mangiando uva, il pane che hanno portato da Castelvetrano e bevendo un bicchiere di vino di queste vigne. E quindi questo, il legare il mare, la terra, la storia, la natura, il piacere dei frutti e il profumo dei fiori, mettiamolo in questo, il silenzio, questo silenzio scosso soltanto dal vento, è il senso che si ritrova in questo luogo, no? ed è la storia di Selinunte che rimane la storia del futuro di questo spazio.
2: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Paesaggio di Selinunte raccontato da Giuseppe Barbera. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e, localmente, lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
4: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21:20, Rai 3.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni, Paolo Di Paolo. Immagino che molti, non tanto dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, ma dei figli e dei nipoti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, abbiano per le mani le liste dei libri da leggere per le vacanze. Figli, nipoti, alle prese appunto con una serie di proposte che qualche volta somigliano a obblighi e che magari vengono addirittura così saldati come debiti a fine vacanza, quindi verso gli ultimi giorni del mese d'agosto, addirittura i primi di settembre. Ci sono però in libreria in questo momento libri davvero molto efficaci, rivolti proprio a nipoti e a figli. È una curiosa combinazione. Parlo per esempio di Maria Grazia Ciani, grande interprete dei poemi omerici, Lettere a un nipote sull'Ilia della pace e la guerra, il futuro degli antichi, è pubblicato da Marsilio, e questa grande esperta di poemi omerici comincia proprio con una allocuzione, rivolgendosi appunto al carissimo nipote: ho saputo che stai per cominciare a leggere l'Ilia di Omero e per di più nella mia traduzione. È un poema di guerra, certo, ed è con la guerra che ha inizio la storia dell'Occidente. Così le racconta, Ciani racconta a suo nipote questa grandissima opera che mette a fuoco la verità di un conflitto interminabile, una guerra che è lo scenario del più antico poema ed è poi la guerra che continua a tormentare il pianeta. Ma ci sono anche altre possibilità di racconto, sempre pensate per i più giovani, magari attraverso la mediazione dei grandi, e cominceremo questa puntata tra un momento con un'invenzione brillantissima di Giuseppe Patota a proposito invece della grammatica. Una grammatica per nonni da leggere coi nipoti, o per nipoti da leggere coi nonni.

0: Siamo felici di essere arrivati a quasi alla conclusione di questa stagione della Lingua Batte. La scuola è appena finita, ma comincia un'avventura che è sempre l'estate. L'estate soprattutto per chi, appunto, poi tra compiti e vacanze può vivere qualcosa di stupefacente. Per esempio un incontro con la grammatica che serva anche ad agganciare la generazione dei nonni. Un'avventura tra le parole, il titolo del nuovo libro di Giuseppe Patota, un'avventura tra le parole, grammatica per nonni e nipoti, è illustrato da Sara Pulella per Electa Kids. Electa è un nobilissimo editore che fa libri davvero belli, non ve lo posso, come dire, se non descrivere vagamente, ma è un libro illustrato, coloratissimo, che chiedo subito al nostro ospite Giuseppe Patota, immagina appunto intanto un sabato pomeriggio nella casa di nonna Licia e nonno Peppino, poi potete sostituire i nomi, è un sabato pomeriggio di fine giugno, guarda caso, quindi siamo perfettamente in asse con la cronologia effettiva, fuori però cade una pioggerellina estiva leggera leggera, si può fare cosa a questo punto? Approfittare di quella pioggia per?
1: Per cominciare a chiacchierare e raccontare storie. E in particolare storie che hanno a che fare con la lingua italiana, che naturalmente è l'argomento di cui mi occupo da tanti, forse da troppi anni. Però è la prima volta che me ne occupo pensando ai bambini, perché ho sempre pensato, io ho insegnato, come si diceva un tempo, nelle scuole di vari ordini e grado, dalla scuola media, che oggi si chiama secondaria di primo grado, fino poi all'università. L'unica scuola in cui non ho mai insegnato è quella che una volta si chiamava scuola elementare, adesso si chiama scuola primaria, e ho sempre pensato che non sarei mai stato in grado di insegnare l'italiano, accompagnare le bambine e i bambini a imparare l'italiano, perché è un'operazione per me troppo difficile. Quindi questa volta, ormai dopo aver fatto tanti libri destinati ad altre e ad altri, ho pensato a questo libro, però l'ho pensato per i nonni, benché io non sia, o quantomeno non sia ancora nonno, l'ho pensato per i nonni. Infatti il titolo doveva essere Grammatica per nonni da leggere ai nipoti.
0: Ecco, cosa che può comunque accadere, sì, perché effettivamente c'è una dimensione ludica, per cui l'adulto potrebbe incaricarsi di essere, diciamo così, l'esploratore capo e trascinarsi dietro appunto i nipoti. L'aspetto, diciamo, che mi sembra fondativo di questo lavoro di Giuseppe Patota è esattamente la dimensione del gioco. Noi abbiamo tante volte parlato di quanto lo studio della grammatica sia storicamente un po' come certe cose che rimandano ai saperi minimi scolastici, legato proprio all'interruzione invece della dimensione ludica, no? Hai paura che devi ricordarti una regola, ti si impone quest'acca e dove va messa. Tutto questo, come insegnò per tempo Gianni Rodari, invece può entrare in una dimensione di gioco, di divertimento quasi.
1: Ma che nome importante che hai fatto però, quindi insomma, domine non sum dignus. Però sì, è così. Oltre che pensando al gioco, ho provato a scrivere questo libro pensando a un'altra cosa, alla possibilità della scoperta, Cioè quello che succede normalmente in questo libro, nel racconto delle parole fatto e gestito da nonno Peppino e nonna Licia, che poi sono i veri nomi di due nonni dei miei figli, che si chiamano, guarda caso, davvero Federico e Valeria, è proprio quello di far scoprire le parole alle bambine e ai bambini, in questo caso ai loro piccoli nipoti. Quindi si parte dalla scoperta, non dalla presentazione della regola, ma dalla scoperta dei materiali linguistici, dall'esposizione ai materiali linguistici attraverso un racconto, una mappa, un gioco, un disegno, e poi da lì ho cercato di fare in modo che i bambini, aiutati dai nonni, potessero scoprire qualcosa dell'italiano.
0: Ho pensato che effettivamente i libri per le vacanze, anche quelli su cui per esempio io ho fatto i compiti estivi, avevano questa dimensione anche applicativa, no? Spesso c'erano dei giochi da fare, ma erano giochi anche molto concreti. E qui è molto divertente il fatto che Giuseppe Patota immagini delle possibilità quasi di concretare l'impalpabile. Mettiamo un po' una bacchetta magica dell'H, no? Come si può fare una bacchetta magica dell'H? Consigli di nonna Licia per i colleghi nonni: prendete un cucchiaio di legno e attaccateci un pezzetto di carta con su scritto H. Questa funzionerà da bacchetta magica e può trasformare parole, perché agi dove intervenisse la bacchetta magica diventa aghi, certo. Baci diventa bachi. Ecco, questo credo che sia proprio un po' la parte più affascinante di questo libro. Si può proprio giocare quasi inventandosi
1: materialmente
0: qualcosa.
1: Sì, sì, ho provato a suggerire tramite i consigli di nonna Alice anche di costruire una scatola di scarpe che può diventare il mostro mangia parole, quindi insomma ho cercato di darmi
0: qui dove hai attinto alle tue memorie di bambino che si annoiava in lunghi pomeriggi estivi, cioè dov'è che hai pescato idee per riempire il tempo?
1: Ma dunque sì, in parte sì, proprio a questo, e poi l'ho fatto, devo dire, pensando esattamente a quello che mi era capitato di fare con i miei figli, ma soprattutto a quello che avevo scoperto allora. Io già allora insegnavo la lingua italiana, prima nella scuola e poi nell'università, avevo scoperto delle straordinarie capacità dei bambini. Ti faccio un esempio. Paolo Di Paolo, come sanno tutti, è un grande esperto di connettivi.
0: Certo.
1: E ricordo perfettamente che quando i miei figli, quando Valeria litigava con Federico quando erano bambini, a un certo punto Valeria cominciava a urlare, a dire a Federico: Federico, quindi, quindi, quindi. E io non riuscivo a capire perché dicesse quindi, quindi, quindi. Poi l'ho capito. Perché magari quando io rimproveravo Federico, o rimproveravo anche lei, dicevo: ah, oggi hai fatto questo, quindi? Stasera niente, non so che cosa, niente passeggiata. Stasera hai fatto quest'altro, oggi pomeriggio hai fatto quest'altro, quindi adesso non possiamo più vedere il film, il cartone animato di Disney, eccetera, eccetera. Quindi ho capito che Valeria aveva ricostruito che quindi non era un connettivo conclusivo, ma era una parola dell'arrabbiatura.
0: Certo.
1: E quindi in qualche modo di queste leggere.
0: E quindi può essere una variante di quando
1: a
0: questo
1: quando,
0: punto possiamo
1: coniare, certo,
0: anche una canzone. Il gran ballo dell'alfabeto, giocavo su questo perché è pieno di filastrocche anche, signori. La A dà inizio alla festa insieme alla B che fa sì con la testa, la C si precipita a dare la mano a D che saltella sui tasti del piano, la E la sorpassa, la F fa un giro, la G si riposa e fa un lungo sospiro, la H in silenzio si mette a guardare. Credo che sia una miniera questo libro anche per gli insegnanti della scuola primaria, di primo grado anche, no, volendo, perché dà moltissime sollecitazioni per reinventare anche il primo incontro con l'alfabeto, con la grammatica, con le lettere, con le parole. Che idea ti sei fatto in questi anni, circolando molto anche in ambienti scolastici e parascolastici, del primo incontro con la lingua italiana? Cioè, rispetto alla maestra del libro Cuore, che cosa è successo secondo te nell'insegnamento della lingua italiana a livello proprio preliminare?
1: Intanto è successo che, secondo me, le insegnanti e gli insegnanti della primaria sono diventati bravissimi, bravissimi. Secondo me veramente è il punto forte, frutto, devo dire, del lavoro di decenni, del lavoro di grandi, da Don Milani a Tullio De Mauro al Gischel, e quindi hanno imparato ad usare una serie di strumenti che io, per esempio, non sarei stato in grado assolutamente di usare. Ecco, forse fra questi strumenti, devo dire, non vedo tutte quantomeno le grammatiche, perché mi è capitato di vedere qualche, dunque posso parlare perché non ho scritto grammatiche per la scuola primaria, quindi non c'è un conflitto di interessi. Ma insomma, qualche volta ho visto una impostazione di qualche grammatica in circolazione un po' troppo tradizionale. In altri termini, la presentazione del presente, della flessione del presente di essere è: io sono, tu sei, in molte grammatiche, non dico in tutte, io sono, tu sei, egli, ella.
0: Ella.
1: Addirittura, cioè, si scomoda non solo egli, ma addirittura ella, che è una forma che non esiste più, non è in circolazione nell'italiano comune. Ella forse lo potrebbe usare come pronome allocutivo il Presidente della Repubblica rivolgendosi al Papa e chiamandolo Santità, ma che qualcuno dica ella mi ha detto se volevo un panino al formaggio, la vedo un po' difficile.
0: Ecco, e ti inventi però, proprio per non essere convenzionale e fuori tempo, anche dei modi di introdurre creativamente appunto aspetti fondativi della grammatica. Prendiamo gli articoli determinativi e indeterminativi, non si può aggirare il punto, ma li chiami presentatori, no? Quindi sì, c'è anche questa invenzione continua di agenti, diciamo quasi narrativi, no? Chi è un presentatore? Che vuol dire presentare qualcuno, maschile, femminile? Ecco, volevo chiederti di farci anche qualche esempio di queste invenzioni che hanno a che fare proprio con la fantasia.
1: Sì, utilizzando questi strumenti abbastanza semplici come quelli degli articoli presentatori, mi è stato possibile parlare, spero in modo altrettanto semplice, di una cosa non chiarissima, non facile. Abbiamo studiato tutti quanti, ci hanno insegnato a tutti quanti noi che l'articolo determinativo indica, serve per qualificare un nome da un punto di vista preciso, invece l'articolo indeterminativo da un punto di vista impreciso. Vabbè, ma che vuol dire preciso e impreciso? Quando è che devo usare l'articolo determinativo e quando è che devo usare l'articolo indeterminativo? Perché vado al bar e sento nello stesso bar un signore che dice il caffè, un caffè per favore, e un altro signore che dice nello stesso momento il caffè per favore. Perché c'è questa differenza? Allora, nel libro ho provato a dire, in un caso i presentatori parlano di qualcosa che è già noto, il caffè, non è l'esempio che non ho fatto, non è il caffè, non si può parlare di caffè a bambini, stiamo scherzando?
0: Sì, ma non ci ascoltano di solito,
1: certo,
0: bambini.
1: Certo, vabbè, ecco, non è questo, però insomma, e invece l'articolo indeterminativo per parlare di qualcosa di nuovo, di qualcosa che non si conosce. Poi che ne so, ecco, ho usato anche altre cose, ho detto che il verbo è il re della frase, e ho utilizzato anche il fatto che i verbi finiscono tutti in re. E se mi permetti però, voglio raccontarti il fatto che c'è anche un mio tuffo nel passato, questo è vero, perché parlando di un re, perché domanda, non mi ricordo se a nonno Peppino o a nonna Alice, uno dei bambini domanda, ma tutti i re ti piacciono? Io dico no. Ci sono dei re che non mi piacciono affatto. E parlo di un re che ho attualizzato, ma che era presente in una favola che avevo scritto quando facevo un altro mestiere, come qualcuno di voi sa, cioè quello del cantautore, quello del musicista, e c'era un re che si chiamava Occhi di Rame. Ora questo re degli Occhi di Rame è diventato un re che oltre ad avere gli Occhi di Rame c'ha pure il ciuffo biondo. Ma quindi qualsiasi riferimento a persona è puramente casuale naturalmente.
0: No, ma vedo che il cantautore o quantomeno il patota creativo, secondo me invece esplosivo in questo libro, perché vi faccio ancora un esempio io. La nonna spiegò: per trasformare un aggettivo normale in un superlativo assoluto possiamo usare tre diversi tipi di mantelli. Il mantello del suffisso, il mantello del prefisso e poi c'è un mantello, qual è il terzo mantello? Il mantello del raddoppio.
1: Il mantello del raddoppio, grande grande che equivale a grandissimo.
0: Ecco, queste sono però delle invenzioni continue in questo libro, quindi devo dire, adesso non so se poi riesci a fare una graduatoria dei tanti libri scritti negli anni fuori dall'Accademia, che forse superano quelli ormai scritti per l'Accademia o dentro l'Accademia, e quelli più di studio, più di affondo, libri che con Valeria Della Valle in larga parte condiviso, rivolti al cosiddetto grande pubblico. Però qua ti sei proprio sbrigliato, mi sembra, ti sei divertito soprattutto.
1: Sì, sì, sì. Devo dire che mi sono divertito anche più che in un altro libro in cui ho cercato di mantenere una dimensione narrativa, un libro scritto qualche anno fa e dedicato alla parola bravo, in cui attraverso il racconto di bravo ho cercato di costruire anche altri racconti. Però sì, qui mi sono divertito, e mi sono divertito anche facendo dei riferimenti autobiografici. Per esempio, a un certo punto ho usato il libro anche per provare a far conoscere qualche poesia ai bambini, per esempio una poesia di Alfonso Gatto, molto, ecco, molto bella, dentro la bocca a tutte le vocali il bambino che canta. Gatto, allora c'è Valeria che dice ma insomma, ma che razza di cognome è questo? Poi viene citata una poesia in associazione ai verbi inare, una poesia di Caproni. Allora ma insomma Gatto, quasi Caproni, poeti sono sì. tutti fra Gatto e Caproni, e si finisce a parlare delle deformazioni dei cognomi, perché il nonno Peppino di cognome fa Bertucci, ma il cognome di Federico è naturalmente Patota, e Federico dice giustamente una cosa vera, e cioè dice: il mio cognome, insomma, ve l'hanno deformato in tutti i modi, Patota, Patata, Carota, Pagoda, eccetera, eccetera. Papà mi ha raccontato che un signore molto importante, no, in una occasione ufficiale l'ha chiamato il professor Tomato. Ora, questo è vero, e vi assicuro che è vero, e naturalmente non dirò neppure sotto tortura chi sia stato questo signore molto importante, ma lo è veramente. E se ci pensate, però, il meccanismo associativo che lo ha portato da Patota a Tomato è abbastanza trasparente. Patota è diventato Poteto, Poteto. E Poteto naturalmente è diventato Tomato, quindi dalle patate sono finite ai pomodori.
0: Ecco qua, peraltro Poteto credo che sia anche, lo dico ai bambini all'ascolto, anche un personaggio della serie di Peppa Pig, per intenderci. Ecco. Però non credo che siano tra i nostri primissimi ascoltatori. Viceversa, possono essere proprio loro i primissimi lettori, le primissime lettrici di Un'avventura tra le parole, grammatica per nonni e nipoti, illustrazioni di Sara Pulella per Electa Kids. Giuseppe Patota ha scritto un libro veramente bello e coinvolgente, credo che maestre e maestri all'ascolto possano farne tesoro, ma anche genitori e soprattutto a questo punto i nonni, certo, che dovrebbero essere i primi titolari di questo regalo fatto appunto ai loro nipoti. Grazie per essere stata ancora una volta La Lingua Batte.
1: Grazie a voi.
0: In che senso? Siamo arrivati al momento del dubbio, uno degli ultimi della stagione, anzi il penultimo, quello di Luisa, sull'espressione idiomatica mettere capo, risponde il nostro Vincenzo D'Angelo.
2: Sulla pagina Facebook della trasmissione, Luisa ci chiede il significato, e già che c'è anche un sinonimo, di un'espressione, l'espressione idiomatica mettere capo. Posso accontentare subito Luisa, tanto più che in un caso come questo, dando il significato, si forniscono contemporaneamente uno o più sinonimi. Mettere capo vuol dire infatti sfociare, sboccare, anche in senso metaforico, quindi arrivare in fondo a un percorso, concludere qualcosa, dare una soluzione. C'è da aggiungere che mettere capo è un'espressione molto antica che ha attraversato praticamente per intero la lunga storia della nostra lingua. Per esempio la troviamo già in Dante Alighieri, che la usa nel 20° canto dell'Inferno. Certo, Dante la usa in una forma a molti di noi non familiare, perché anziché servirsi del toscano capo, Dante in quell'occasione si serve della forma co, cioè la corrispondente forma settentrionale, tipica di vari dialetti italiani settentrionali. Ma l'espressione è la stessa e il significato è lo stesso. Tosto che l'acqua correr mette co, non più Benaco ma Menzio si chiama. Questo scrive Dante parlando del punto in cui l'acqua mette co, mette capo, dunque sbocca dal Benaco, ossia il lago di Garda, dando vita al Menzio, ossia il fiume Mincio, che come si sa del Garda è l'emissario. In tempi poi decisamente più recenti, in pieno Novecento, incontriamo mettere capo, stavolta in questa precisa forma, anche in un altro grande scrittore, in Gadda, che, a differenza di Dante, usa l'espressione in senso metaforico. Tutti questi avvenimenti, scrive Gadda in un racconto degli anni 40, finirono per mettere capo alla pace. Quindi gli avvenimenti sfociarono nella pace, si risolsero nella pace. Se mettere capo può destare oggi qualche dubbio, come la richiesta di Luisa ci dimostra, lo si deve a due motivi, probabilmente. Intanto è un'espressione che ormai percepiamo come un po' antiquata, un po' letteraria, un po' alta. Ecco. L'altra possibile ragione per cui mettere capo può suscitare ambiguità è che si tratta di una delle numerosissime locuzioni e espressioni idiomatiche che contengono la parola capo, e sono proprio tante. Pensateci, a capo, fra capo e collo, non avere né capo né coda, venire a capo di qualcosa, fare capo a qualcuno o a qualcosa e molte altre. Insomma, tra un capo e l'altro, il rischio di perdere almeno parte dell'orientamento in effetti c'è.

0: È un altro bel consiglio per queste vacanze appena cominciate, ovviamente per chi era sui banchi di scuola. Sto parlando di un lavoro di Paolo Pellegrini, che insegna filologia italiana all'Università di Verona e che si è imbarcato in un'impresa molto particolare, il cammino verso la felicità, la Divina Commedia raccontata a mio figlio. C'è l'introduzione di Alessandro D'Avenia, i testi sono appunto di Paolo Pellegrini e le illustrazioni di Fabiano Fiorin. È un volumone molto ponderoso pubblicato da Mondadori con illustrazioni davvero belle, suggestive. E però c'è questa interlocuzione con un figlio, Paolo Pellegrini, che fa la differenza, perché non è un adattamento della Divina Commedia, è il tentativo di raccontarla avendo però un interlocutore privilegiato e soprattutto un interlocutore speciale. Ecco, mi piacerebbe capire quanto ha definito anche proprio l'assetto del racconto il dialogo con un figlio.
1: Sì, è nato proprio così il libro, nel senso che io, man mano che scrivevo le puntate, le leggevo a mia figlia più piccola, Bianca, e chiedevo la sua consulenza, ed è stata lei che mi ha aiutato anche nel processo di scrittura, perché spesso mi sono trovato a dover introdurre delle descrizioni fisiche dei personaggi e molti elementi di drammatizzazione che nella prima versione sperimentale, chiamiamola più narrativa, non c'erano. E invece proprio i bambini hanno bisogno di questi elementi che rendano il racconto più vivace. Quindi diciamo il testo che ripercorre tutti gli incontri del poeta nel corso dei tre regni è vivacizzato da tutta una serie di dialoghi che ci sono anche nel poema, ma che in qualche caso inserisco anche io, perché questo contribuisce a tenere sveglia l'attenzione dei bambini delle scuole elementari e medie. Il libro è pensato soprattutto per loro. E quindi diciamo abbiamo adottato questa strategia narrativa fin dall'inizio, mi è sembrata produttiva. Tutte le prove che abbiamo fatto di lettura con le famiglie che si prestano anche al ruolo di cavie sono andate molto bene e dunque ho deciso di proseguire così. In qualche misura mi sono un po' ricordato di quello che facevo quando tutti i miei tre figli erano piccoli, che di sera con loro trascorrevo un po' di tempo per raccontare qualche storia, spesso tratta anche dalle mie letture di docente, diciamo così, e mi pare che la strategia abbia funzionato bene.
0: Ecco, è difficile fare un adattamento della Divina Commedia, e se anche guardiamo storicamente alla presenza di adattamenti, di sunti, beh, insomma, non troviamo mai qualcosa di del tutto convincente. Invece in questo caso Paolo Pellegrini è riuscito a tenere dentro tutto, perché poi ci sono, non so, rielaborazioni in chiave fantasy, ci sono personaggi alla Geronimo Stilton che incarnano Dante, può esserci tanto, ovviamente è anche molto divertente, però è complicatissimo quando per esempio si arriva, le chiedo Paolo Pellegrini, si arriva al paradiso e lei ha fatto uno sforzo notevolissimo lì, ce lo racconta?
1: Sì, lì è stato davvero complesso procedere, perché sappiamo che il paradiso contiene molte digressioni di carattere teologico. Ho cercato di seguire la stessa strategia che avevo adottato per le prime due cantiche, e cioè privilegiare il racconto biografico dei personaggi che il poeta incontra nella terza cantica. Prendo ad esempio Pier Damiani, un personaggio a cui Dante nel ventunesimo del Paradiso dedica qualche digressione di carattere teologico. Ho cercato di seguire la stessa strategia che avevo adottato per le prime due cantiche, e cioè privilegiare il racconto biografico dei personaggi che il poeta incontra nella terza cantica. Prendo ad esempio Pier Damiani, un personaggio a cui Dante nel ventunesimo del Paradiso dedica qualche spazio. Ora noi non possiamo dilungarci con i bambini a discutere di questioni di carattere teologico.

0: a fonte Avellana, e questo permette di presentare in qualche misura, in modo più semplice e leggibile anche più piccoli, quello che è l'incontro del poeta con questi personaggi. Quindi in qualche misura loro vivono la progressione verso la cima del paradiso di Dante, ma la vivono attraverso i personaggi che lui incontra. C'è sempre questa strategia rievocativa, la chiamo così. Quando Dante incontra un personaggio, scatta la rievocazione che lo rende vivo di fronte agli occhi dei bambini. Non sono cose che mi invento io, il merito sta tutto naturalmente nelle terzine della commedia, ma anche una fonte che io ho sfruttato molto negli antichi commenti danteschi, che spesso raccontano di questi personaggi delle vicende che ai più non sono noti, perché questo è un po' un lavoro da filologi, quello di andare a pescare le notizie peregrine. Ecco, nei commenti antichi della commedia, già nei commenti trecenteschi, sono contenute delle notizie che dal punto di vista dell'interesse dei più piccoli sono davvero, davvero piene di cose interessanti, e quindi io ho cercato di sfruttare questo tipo di materiali. Mi pare, ecco, che il risultato sia abbastanza buono.
1: Lo è, e volevo appunto anche ricordare un suo libro precedente che io ho molto amato, che si chiama Storie d'amore per lo studio, primi passi per capire i testi che leggiamo, pubblicato da Einaudi, perché questo è effettivamente un altro lavoro sui primi passi per capire i testi che leggiamo o leggeremo. E l'ultima domanda, Paolo Pellegrini, volevo fargliela proprio su questo: come si fa a ricordare costantemente a chi legge, chiamiamolo adesso per comodità e semplicità, un adattamento, che c'è un testo originale a cui comunque è inevitabile e addirittura è necessario tornare?
0: Non è facile, perché si tratta di un rapporto dialettico continuo, quindi da un lato bisogna, diciamo così, rifarsi all'originale in continuazione. Quindi io naturalmente non conosco la commedia come la conoscono gli insegnanti delle scuole superiori che la insegnano tutti i giorni, quindi c'è un continuo tornare al poema per riuscire a essere anche corretti nella narrazione. E nello stesso tempo cercare di coniugare questa quantità di informazioni in un modo che sia anche narrativamente e vorrei dire linguisticamente adatto ai più piccoli. Quindi c'è questo continuo andirivieni tra il testo e la propria, chiamiamola così, memoria di narratore del papà, ecco, diciamo così, che recupera queste informazioni e cerca di trasmetterle in un modo che sia chiaro. Per chi fa questo mestiere così strano del filologo non è una cosa facile, perché noi siamo abituati a ragionare tra noi stessi, usiamo dei linguaggi un po' tecnici. Quindi devo dire, ringrazio di aver ricordato il mio precedente libro di Einaudi, che questo sforzo di divulgazione, cioè cercare di raccontare delle cose che possono sembrare complesse a un pubblico un po' più ampio, è uno sforzo che secondo me chi insegna in università deve cominciare a fare, altrimenti si rischia di restare un po' chiusi nei nostri studi universitari senza essere capiti. Io qui voglio ricordare, lo faccio e ecco, vi chiedo questo piccolo spazio, il mio professore di liceo che ha appena compiuto 80 anni, Enzo Riccobaldi, che mi insegnava proprio al liceo l'importanza di saper far amare i classici attraverso un racconto che fosse accattivante. L'idea di fondo è proprio questa, cioè cominciare ad avvicinare più piccolini al poema di Dante, in modo tale, è un argomento molto discusso in questi giorni, a proposito di Manzoni più che di Dante, ma insomma siamo sempre lì, in modo tale che poi nel momento in cui il poema verrà posto sui banchi di scuola lo si potrà affrontare, diciamo così, un po' meglio preparati, con una curiosità già stimolata.
1: Grazie Paolo Pellegrini, sacrosanto quello che lei diceva, e grazie appunto per aver scritto. Credo che sia un bel consiglio, come dicevo, per le vacanze estive e non solo, questo volume intitolato Il cammino verso la felicità, pubblicato da Mondadori. Grazie per essere stato con noi alla Lingua Batte.
0: Grazie dell'ospitalità e buon lavoro a tutti.
2: Non sai cosa fare, dicono che sei a Barcellona e ancora non torni. Oggi digiuni e ancora non torni. Alcuni capelli sono diventati trasparenti, ma sei come prima, quello di prima. Con due dita in gola tornavi sereno, vincevi Sanremo, dicevi cosa saremo, non siamo niente, siamo diventati quasi normali. Mi sveglio all'alba, non guardo le serie, qui dove vivo non c'è rete, non c'è gente, neanche più i vecchi che giocano a carte. Qualcuno ogni tanto mi dice che hai smesso, ma non si sa dove sei, fuori dagli algoritmi. Forse quando passi non funzionano neanche le foto celle.

morte. Ma cosa c'era dentro di te, il male, il bene? Qualcosa che sopravvive, non si arrende. Dicono che il cuore ha delle ragioni che la ragione non comprende. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono celle più ampie, più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre, che fa chiamare da tua madre. L'ultima volta, come una colpa, mi hai detto: alla fine sei stato l'unico che ha continuato a suonare. Prima eri tu che servivi da bere, sei l'unico che ha continuato a suonare. E adesso è anche smesso di bere. Io ti ho detto che bello che è stato perderti, vederti sparire. Sei rimasto a 20 anni, arriveremo a 50 con ragazze che vogliono figli, che vogliono figlie, che ci vorrebbero normali. Ma siamo animali senza istinto, quindi ancora peggiori. La tua chitarra nera dov'è finita? Te la sei venduta come il mio basso su eBay, finito su un'isola greca. Chissà se adesso invecchiando anche tu hai iniziato a interessarti di beni immortali, dei nomi degli alberi, delle divinità locali e delle ventenni. No, non puoi immaginarti, la musica adesso è un'altra cosa.

Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre, che fa chiamare da tua madre. Ho imparato delle cose che ti potrebbero servire. Ci sono questi precetti che seguo negli ultimi mesi. Cammino nei boschi, se mi vedi non mi riconosci. Ti ho già detto che mi sveglio all'alba e dormo. Dormo benissimo adesso. Nel monastero buddista c'erano molti monaci e monache della nostra età. Addirittura dei monaci ex-punk. Tu gli diresti: giù le mani dalla mia anima, anime salvatrici. Non diventeremo perfetti mai, non illumineremo.

0: La casa dove stavamo è diventata famosa. La zona è migliorata, adesso vale una fortuna. Anche questa piccola città è diventata fascista. Ma passerà, questa ondata di merda passerà. Passerò ore in verticale sulla testa, a meditare, a lasciarmi respirare. Tua madre ti voleva curare con oli essenziali, segni zodiacali, ti voleva guarire. Chissà che effetto fa essere normali. La tua chitarra nera dov'è finita? Te la sei venduta come il mio basso su eBay, finito su un'isola greca. Sognavo che facevo il mio vecchio lavoro quando tornavo, quello di quando avevo 18 anni e c'erano ancora tutti, tutti a pezzi e senza figli, sorridenti. Chissà cosa disegni, se ancora disegni. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Se eri fortunato finivi a Bollate, non a Ferrara nella casa circondariale. Lì era una casa di reclusione, c'erano docce più calde, più attività da seguire, era più facile da sopportare. L'hanno detto a tuo padre, che l'ha detto a tua madre, così non doveva finire. Chissà se hai avuto un'ultimissima notte d'amore. Ci vediamo nella prossima vita, mi ricomincerei a salutare, ti ricomincerò a salutare. Siamo sempre stati pieni d'amore, pieni da scoppiare.
1: È stata una fortuna crescere in un posto dove mi annoiavo moltissimo, una di quelle città di provincia dove sembra non succedere niente e ti rendi conto che se vuoi che succeda qualcosa, quella cosa devi farla tu. Questo è l'inizio di un capitolo del libro di Vasco Brondi intitolato Una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte, pubblicato nelle Vele di Einaudi. Il capitolo di cui ho letto l'attacco si intitola Una noia necessaria e la parola con cui vorrei cominciare questa conversazione con Vasco Brondi, che siamo contenti di riospitare alla Lingua Batte, in veste in questo caso solo di autore di pagine scritte, la parola con cui vorrei cominciare è proprio noia. È una parola, ti chiedo, che abbiamo tentato di espungere dal lessico fondamentale, di rimuovere, una parola che per certi versi può farci perfino paura.
2: Ma sicuramente è una parola che, sì, un grande rimosso. Diciamo che i nostri tempi hanno a che fare con lo scacciare la noia, ma in generale tutti i vuoti e i silenzi. Benjamin diceva la noia è la soglia delle grandi imprese, invece. Per quello considero una fortuna essere cresciuto in un posto dove la noia era tale che se volevi che succedesse qualcosa, quella cosa la dovevi far succedere tu. Questa è stata la grande fortuna. E anche accorgermi di come quella può essere la base per creare. In una società iperattiva annoiarsi è in realtà qualcosa di molto attivo, perché è molto più passivo essere travolti dall'iperattività generale. Pitagora diceva che l'essere umano è al mondo per osservare il cielo, che forse vuol dire anche un po' per annoiarsi. Diceva che la filosofia è l'arte di rimanere appostati, e credo che in questo rimanere appostati ci sia la base, in questo caso per la creatività di cui si parla qui, in un libro dove c'è questo cortocircuito fra l'atto creativo e la ricerca spirituale, che spesso e poi soprattutto per secoli si sono sovrapposte.
1: Sì, c'è invece una coazione all'iperattività proprio nel campo della creatività, cioè si chiede tanto a uno scrittore quanto forse anche a un musicista di essere iperattivo, cioè di governare la propria creatività, cosa che di per sé sarebbe quasi inaccettabile se non addirittura blasfema, di governarla per produrre, per sovrapprodurre, per essere presente, per non farsi dimenticare. Ecco, rispetto a questo tipo di atteggiamento della cosiddetta industria culturale, c'è qualche antidoto che non sia la fuga?
2: Ma io penso a questa questione che bisognerebbe essere schiavi della propria arte, non i datori di lavoro del proprio talento. E per me è stato inevitabile prendermi dei tempi ogni tanto biblici anche nel mondo musicale, dove invece bisognerebbe fare un disco all'anno, ma semplicemente perché non mi riesci in altro modo. L'alternativa è fare degli esercizi e fare delle canzoni che mi sembra di fare il cruciverba. Credo che sia indispensabile prendersi tutto il tempo che serve, che sia veramente, per me, tra l'altro, l'unica soluzione possibile, perché Meister Eckhart diceva: a Dio non piace il vuoto, dove c'è il vuoto ci si ficca lui e quindi diventa pieno di cose divine. Credo che succeda la stessa cosa per l'atto artistico. Bisogna creare un vuoto, uno spazio, spesso anche fisico e nel proprio tempo, per cui ci sia modo di essere poi degli spazi riceventi, appunto.
1: Ho l'impressione che questo libro, più che un'impressione, direi quasi la certezza che questo libro sia, benché breve, nato invece da una lunga manovra d'avvicinamento ai temi e al tema fondamentale, e che tu abbia composto nel tempo, si vede nelle ultime pagine, come per ogni saggio evidentemente, però in un modo più intenso forse che in un saggio più ortodosso, che tu abbia composto nel tempo una speciale, anche molto eccentrica, bibliografia. Libri che hai incontrato sulla strada e che poi hai ricomposto e riconnesso in una costellazione, no, di riferimenti che vanno appunto dalla letteratura, dalla grande letteratura, dalle origini ai contemporanei, passano dalla filosofia dai libri sulle discipline filosofiche e religiose, ma anche appunto canzoni, testi di canzoni, testi perfino di interviste che ti hanno colpito nel tempo. Come hai trovato un complesso, diciamo, hai prodotto un complesso armonico per stare a una dimensione anche musicale tra testi così spuri e diversi?
2: Ma la cosa interessante per me è stato proprio sia trovare dei cortocircuiti, ma scoprire di come certe ricerche si sovrapponevano e quindi mettere anche in un ambito che, per semplificare, si può chiamare spiritualità, persone che sembrano lontanissime. Quindi c'è dentro Nick Cave, le sue canzoni, Lou Reed, Iggy Pop, e forse perché in questo libro dico che le canzoni poi mi danno notizie di me a volte, cioè mi escono delle cose che non sapevo, ed è successa la stessa cosa con il libro. Mi sono accorto poi, una volta uscito dalla scrittura, che questo libro aveva a che fare con tutto il mio percorso, di quando ho preso in mano la chitarra, e mi sono accorto che quello aveva già a che fare con il parlare con l'invisibile, e che quindi già io con i miei amici da ragazzino cercavo con grande attenzione i maestri peggiori, e quelli comunque sono stati maestri spirituali, anche se hanno sprecato il loro talento, sono morti giovani e mali, ma hanno lasciato dietro una scia luminosa. E questo è quello che di interessante può fare l'essere umano. Gli antichi greci chiamavano gli esseri umani immortali, perché in un universo ciclico, l'alternarsi, dove c'è l'alternarsi delle stagioni, l'alternarsi del giorno e della notte, l'uomo cammina in linea retta verso il nulla. E però cosa abbiamo fatto? Forse gli unici esseri consapevoli della propria mortalità, immortali, ci lasciamo dietro queste scie luminose. E credo che la bibliografia si sia creata intorno a un tema un po' scandaloso, che è quello che mette assieme queste persone, cioè la fede, la fiducia, che è quella di applicarsi a qualcosa senza pensare a che risultato ci sarà, cioè anzi andando incontro a una grande possibilità che ci sia una sproporzione. Francis Alice, un artista citato qua dentro, dice: il mio motto è massimo sforzo, minimo risultato. Ecco, nel libro ci sono tanti artisti, tanti mistici che si sono avvicinati alla loro ricerca con questa fede, con questa fiducia, con questa idea della conquista dell'inutile di cui parlava Herzog.
1: Fede è una scommessa al buio, fatta al buio, anche in termini puramente spirituali e religiosi. Tu la connetti alla dimensione della creatività e dell'arte, dicendo, in un modo anche piuttosto solenne, che l'arte può essere una questione di vita o di morte anche nella società dell'intrattenimento. Dove hai recuperato questa dimensione abissale del processo creativo?
2: Ma dai grandi artisti, devo dire, cioè, ed è questa tra l'altro in controtendenza in un periodo in cui la ricerca è più una ricerca orizzontale di espansione del pubblico che di verticale, di andare verso il centro incandescente di noi stessi e della terra, verso l'alto. E quindi frequentare questi abissi è possibile proprio grazie al fatto che altri prima di me ci sono andati, quindi mi sento in buona compagnia quando per caso capita di arrivare un po' più nel profondo, però perché lì, in quel buio lì, ci sono andate altre persone prima, hanno fatto luce, hanno esplorato. E per me, ecco, è interessante perché in un'epoca in cui l'arte è appunto intrattenimento, addirittura vige un'estetica del carino, dove ci devi credere ma non troppo perché è poco cool. Invece fare qualcosa di eccessivo mi sembra una grande rivendicazione. E credo che questo, tra l'altro, non voglia dire chiudersi in una nicchia, credo che invece voglia dire proprio poter essere personali, profondi e popolari allo stesso tempo. Però a me è sempre interessata solo l'arte che aveva a che fare con questo, con l'essere una questione di vita o di morte, anche se adesso forse può essere considerata cringe questa cosa. Credo che invece siano forti solo quelle tipo di cose. Kerouac parlava di shock telepatico, diceva che solo se tu provi un'emozione profonda mentre scrivi, ti liberi di qualcosa, questo fa sì che un tuo lettore, magari un po' più sintonizzato a te, proverà la stessa cosa. E lo sappiamo benissimo, piangiamo con le canzoni, con i film, ci entusiasmiamo con un libro, ma solo se l'autore ha provato le stesse cose. E questo è quello che fa cadere quell'illusione di separazione che abbiamo con gli altri. Questo ci fa capire di come, appunto, anche in una società materialista come la nostra, l'arte resta questo ambito di magie e di miracoli.

qualche modo è aperto il chakra del tuo cuore. Qualcuno mi ha detto che gli hai detto che senza di me

incontrata, ti ho detto tranquilla, tranquilla, dormo dove capita. Ma per non perdermi niente di te, ho aperto le braccia.

0: Ti propongo un piccolo lemmario fatto di tre parole che, leggendo Una cosa spirituale, Non fare niente e altre forme d'arte, mi sembrano lampeggiare con più forza. Siamo partiti dalla noia, ma c'è una parola non di poco conto nel tuo ragionamento, che è solitudine. Anche la solitudine, non solo nel processo creativo, ma in una vita, in un percorso esistenziale, ha un suo peso. Questo potrebbe essere in negativo il secolo della solitudine, quando è una solitudine forzata, una solitudine coatta, una solitudine senza scampo. Ma tu parli di una ricerca della solitudine come alternativa.
1: Sì, forse lì vedo una differenza fra isolamento e solitudine. Qui parlo, per esempio, di quando ho preso questa casa che è così tra il lago e la montagna, diciamo, e dove quando sono là sono molto da sola. All'inizio questa cosa, dopo, insomma, ha cominciato a preoccuparmi, e poi mi sono accorto che invece non ero da solo, che per esempio c'era tantissima vita non umana, e noi siamo abituati invece ad avere a che fare con il vociare umano. Se non c'è quello, siamo da soli. E poi dopo sono tornato a Milano e ho detto: ma la solitudine forse è qui, dove non mi salutano neanche per le scale le persone con cui vivo, non conosco quello che sta letteralmente al di là della parete, in cui sento ogni parola al telefono. E quindi ho capito che forse ero più isolato a Milano, dove Montale diceva Milano è un enorme conglomerato di eremiti, e lo trovo bellissima questa definizione, cosa che forse qua a Roma non è così. E poi a me, ecco, aiuta la poesia, per questo mi viene da citarla. Ocean Vuong invece, in un'altra poesia, un poeta anche lui lontanissimo per certi versi da Montale, diceva che la solitudine è comunque tempo trascorso insieme al mondo. Quindi a me non sembra mai del tutto di essere da solo, soprattutto quando sono lì in mezzo agli alberi. Anzi, mi piace molto andare a comporre lì dove ci sono cose che sono lì da molto prima di me e saranno lì da per molto dopo di me. Questo fa in modo che quello che uno scrive si rapporta con la sproporzione umana e si rapporta con l'aria dei nostri anni, ma anche con qualcosa che può avere un po' più una scintilla di eternità.
0: A proposito di scintille di eternità, e a proposito anche di grandi scrittori, Goethe parlava di necessità di esercizi spirituali, ne parlava in un'ottica non necessariamente cristiana o religiosa, esercizio spirituale come forma di meditazione quotidiana, no? C'è un verso famoso delle elegie romane che dice: attimo, fermati, sei bello, no? Che implica la capacità del riconoscimento di quell'istante. Tu metti in relazione la meditazione e la ritualità, le metti appunto in connessione col discorso sulla creatività, perché per te la creatività dunque è una forma di meditazione ma anche di rito?
1: Ma perché comunque tutte queste pratiche hanno a che fare con ogni volta cercare di togliere uno strato in più e arrivare un po' più nel profondo, che sia per me rapportarmi a una nuova canzone, a un nuovo disco, a questo libro, o praticare, fare queste tecniche attualissime, anche se vengono da millenni fa. E mi sembrano sempre più una ricerca sovrapposta. In questo libro è stato per me anche divertente avere a che fare con artisti che usavano queste tecniche in modo più o meno consapevole, ma poi dentro appunto c'è anche Andrea Pazienza, c'è dentro Fellini, ci sono tutti i suoi sogni. E per me, ecco, la meditazione è stata ed è importante perché ti permette di trovare una via diversa rispetto al nostro cogito ergo sum, ma avvicinarti un po' più a quel sento dunque sono, e quindi di semplicemente prestare l'attenzione, fare questo, essere in un mondo di macchine utili per un attimo, una macchina inutile che ascolta il suo respiro, presta attenzione ai movimenti involontari del corpo e cerchi di capire se lo puoi fare senza essere tentato a modificarli. E a un certo punto ti accorgi che anche il tuo pensiero, su cui portiamo molta enfasi, è nella tradizione buddista considerato secrezione mentale, quando non è riflessione attiva, cioè la maggior parte del tempo. Invece noi diamo molta retta alla nostra secrezione mentale, quello che ci piace e non ci piace. E poi mi piace perché comunque non siamo macchine, e quindi nella creatività a volte rischiamo invece di credere di esserlo, di premere on e funzionare, premere off e non funzionare più. Invece ti allena alla pazienza, all'avere quelli l'idea che in una poesia dice Antonia Pozzi di essere come l'arabo avvolto nel baraccano bianco che ascolta Dio maturargli l'orzo attorno a casa. Ecco, penso che quella sia meditazione e penso che quello sia anche fare arte, aspettare che Dio, chi per lui, ti maturi l'orzo attorno a casa.
0: Abbiamo citato molte cose bellissime che tra l'altro si trovano sparse nelle pagine di Una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte di Vasco Brondi, pubblicato per Einaudi. E facciamo un'ultima citazione in questa nostra conversazione perché l'ho trovata bella e anche a me cara, ed è un passaggio di un libro di Emanuele Trevi intitolato Sogni e favole, credo uno dei suoi più belli in assoluto.
1: Sì, è meraviglioso.
0: Era ancora il tempo degli artisti, nel senso che questa parola, scrive Trevi, poteva avere nel lento crepuscolo del Novecento, quando un poeta, un pittore, un regista erano esseri umani investiti da una vocazione e la loro vita non era un pettegolezzo, una delle tante variabili mercantili della celebrità, un'attraente carriera mondana, ma una storia vissuta fino ai limiti dell'umano, spremuta fino all'ultima goccia, e dunque una caccia magica e nello stesso tempo una specie di elaborato rito sacrificale, l'immolarsi e molte volte l'incenerirsi dell'individuo sul rogo della sua visione. Bellissimo, ma ti chiedo come ultima provocazione, dove il mondo non risponde a questo immolarsi, a questo sacrificio che succede?
1: Ma Grotowski diceva che noi abbiamo il dovere di aprirci anche davanti a un nemico, quindi credo che comunque non ci sia alternativa a chi vuole fare, vuole condividere, vuole restituire qualcosa. Forse la soluzione è quella di vedere l'arte non come qualcosa di performativo, ma in questo senso come una cosa spirituale, come faceva questa popolazione nativa del Giappone, gli Ainu, che usano l'arte solo per restituire qualcosa alla natura. Prendono un frutto e hanno dei canti apposta da dedicare agli alberi, mangiano un cervo e la sera fanno dei canti apposta pensati per il cervo. Cioè, quella è la loro idea di arte: dare in quel momento senza preoccuparsi di ricevere, andare contro la nostra natura di predatori e usare l'arte per ringraziare.
0: Bellissimo, grazie Vasco Brondi per essere stato con noi alla Lingua Batte.
1: Grazie mille a voi, è sempre un grande piacere.

siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma uscendo dall'intervista a Vasco Brondi, che parlava di vita spirituale, di rapporto con l'arte, con la creazione, vi segnalo un convegno molto interessante che si svolgerà il 18 e il 19 giugno nell'Università di Cagliari, organizzato dalla Facoltà di Studi Umanistici, la lingua della divulgazione scientifico-culturale oggi fra TV e rete, interventi davvero interessanti su temi che abbiamo anche qualche volta toccato alla Lingua Batte. In particolare, sicuro è un paesaggio un po' alla Turner, primi appunti sulla lingua della divulgazione artistica. Questo intervento di Gianluca Valenti nella prima giornata credo sia molto stimolante, come senza dubbio lo sarà quello del nostro Michele Ortore nella seconda giornata, Alla velocità della luce, la divulgazione astronomica ai tempi dei social, una miniera anche per future puntate della Lingua Batte, la lingua della divulgazione scientifico-culturale oggi fra TV e rete, 18-19 giugno all'Università di Cagliari. Ma non vi lascio prima di aver ricordato una grande iniziativa di Radio 3. Siamo nella settimana in cui si arriverà la notte prima degli esami e poi all'esame di maturità o di Stato, e torna il podcast per la maturità, Maturadio, un nuovo ciclo di 10 puntate, da Balzac a Maupassant, da Flaubert a Zola, fino a Proust, Céline, Sartre. Sono i grandi autori della letteratura francese i protagonisti di questo nuovo ciclo di puntate di Maturadio. A partire già dal 5 giugno è possibile ascoltare il podcast di Radio 3 e Treccani gratuitamente, con queste nuove 10 lezioni dedicate a uno dei percorsi più importanti della cultura europea. Tenete conto che le puntate si aggiungono alle oltre 250 già disponibili. Sono un vero e proprio archivio a cui possono attingere i cosiddetti maturandi e le cosiddette maturande. Grazie da Paolo Di Paolo, che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, e dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Un grazie a Giampiero Vigorito con noi in redazione. Se volete scriverci, linguabatte@rai.it, sui social linguabatte-radio3. Noi ci ritroviamo per l'ultima puntata di questa stagione domenica prossima.

Buongiorno e buona domenica dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale per il concerto che oggi chiude di fatto le presenze dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI nel nostro cartellone dei concerti di Radio 3 al Quirinale, e lo si fa oggi con un quintetto di archi che alla maniera di Schubert rispetta questa distribuzione che vede impegnati i due violini, la viola e i due violoncelli, ma in realtà con brani molto diversi. Quest'anno abbiamo ascoltato il quintetto di Schubert da questa ribalta, da questa sala. Oggi invece ascolteremo due brani russi che sono anche molto diversi l'uno dall'altro. In realtà sono di autori vicini tra di loro, Glazunov e Borodin, entrambi appartenenti a quel movimento della musica romantica russa di fine Ottocento. Borodin morto giovane in fondo a 54 anni, e Glazunov, che era invece di una generazione successiva ed era allievo di Rimsky-Korsakov, che si prese cura anche dell'ascito di Borodin, aiutando a completare l'opera Il principe Igor, e però seguendo una via molto diversa da quella di chi non era propriamente il suo maestro, ma sicuramente una figura di riferimento. Quindi noi ascolteremo nell'ordine prima Glazunov e poi Borodin, insieme al quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che invito a raggiungermi qui nella loro postazione. Quintetto Febe.

Sava Kuninobu e Arianna Luzzani ai violini, Clara Trujensais alla viola, Marco Dell'Acqua e Amedeo Fenoglio violoncelli. E vi dicevo, sono due brani molto diversi. Borodin, lo sentiremo, è un autore ricco di emotività nel quale tutto si costruisce intorno alle melodie, e invece Glazunov è una sorta di ingegnere del romanticismo. Oggi ci sembrano due cose lontane, ingegneria e romanticismo, ma in realtà nel periodo che va tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, veramente il sogno ingegneristico ha accompagnato la nascita di tante cose, compresa anche la musica, e compresa questa musica che si basa proprio su una sorta di culto dell'equilibrio, sulla distribuzione delle parti. Voi sentirete come c'è una omogeneità nella scrittura di questo brano, che si vede nel modo in cui le linee melodiche, i materiali musicali in genere, passano da una parte all'altra, e dalla raffinatezza della scrittura, in cui tutto veramente sembra tenere come per un calcolo strutturale molto sottile e addirittura in qualche caso infinitesimale. Basterà un solo accenno allo scherzo, al secondo movimento, dove sentirete che c'è un'alternanza di legati e pizzicati che servono proprio a percepire i diversi piani sonori che Glazunov mette insieme, come se uno dovesse vedere insieme in una casa l'interno e l'esterno, magari le terrazze, i balconi in aggetto fuori, e invece la cura dei dettagli dell'architettura degli interni quando si fa ingresso nelle case. Allegro, scherzo allegro moderato, andante sostenuto e finale allegro moderato sono i quattro movimenti di questo quartetto in La maggiore, opera 39, Alexander Glazunov e il Quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, in diretta dal Palazzo del Quirinale su Radio 3.

Quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con il quintetto Opera 39 di Alexander Glazunov. E adesso torniamo un po' indietro nel tempo, ma rimaniamo nello stesso ambiente con Borodin, e stavolta un quintetto che, come vi dicevo prima, è molto diverso, perché invece di procedere per sviluppi o per cura ingegneristica della costruzione, procede per blocchi sonori, per blocchi melodici più in particolare. È un lavoro fatto tanto di intuizione quanto l'altro era fatto di sapienza costruttiva, e quindi c'è sempre questo fascino molto grande della melodia, come immaginate un compositore d'opera che si mette invece a scrivere musica da camera, ma mantenendo quello spirito. Allegro con brio, andante non troppo, minuetto finale prestissimo, sono i quattro movimenti di questo quartetto in fa minore di Alexander Borodin.

Quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con questo bellissimo pezzo di Borodin, dove avete sentito c'è un minuetto che è proprio la memoria di quello che era stata la danza un tempo, però ce n'è un altro che invece ci ricorda esattamente che cos'è un minuetto, e se lo volete come bis basta chiederlo.

Arianna Luzzani e Sava Cuninobu ai violini, Clara Truienza e Sara Viola, Marco Dell'Acqua, Amedeo Fenoglio ai violoncelli, e questo è il quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Noi ci vediamo ancora domenica prossima. Vi ricordo che questi sono i concerti di Radio 3 al Quirinale, un programma della direzione di Radio 3 con la collaborazione di RAI Quirinale e della Presidenza della Repubblica, e con il coordinamento, la cura di Arianna Voto. Ci vediamo domenica prossima.

0: Rai Radio 3.
1: Pantheon. Recitare, che brutta parola. Eleonora Duse, una donna in scena. Con Antonio Audino.
2: Buon pomeriggio da Antonio Audino e Eleonora Duse. Abbiamo voluto adottare come titolo di questo ciclo una frase, un'espressione molto indicativa di Eleonora Duse: recitare, che brutta parola. Oggi pomeriggio è con noi Mirella Schino, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie.
2: Mirella Schino insegna discipline dello spettacolo all'Università Roma 3, ha da poco pubblicato un libro intitolato Eleonora Duse, storia e immagini di una rivoluzione teatrale, appunto un sottotitolo molto molto indicativo, pubblicato dall'editore Carocci. Ecco, io vorrei partire dalla prefazione a questo ricchissimo volume. Lei, professoressa, dice: ho seguito i segni dell'emozione che la Duse suscitava nel suo pubblico, non per ricostruire gli spettacoli, ma per cercare gli indizi di un percorso celato, di un suo modo particolare di fare teatro. Ecco, la sua indagine appunto si muove su territori diversi. Per esempio, ci sono delle analisi molto attente, molto acute delle fotografie, dei gesti, delle espressioni del volto della Duse. Ecco, però lei è andata a cercare soprattutto l'emozione che questa attrice trasmetteva al suo pubblico.
3: Allora, io sono partita e mi sono occupata della Duse molte volte nel corso degli anni, ho già pubblicato sulla Duse, però sulla Duse è stato pubblicato una gran quantità di materiali e negli ultimi 10-20 anni tra l'altro sono stati pubblicati libri, monografie, raccolte di lettere bellissime e molto importanti, quindi mi sono trovata a rioccuparmi della Duse sulla base anche di lavori svolti dagli altri veramente molto buoni e molto interessanti. Però io sono partita da un problema specifico, cioè la Duse, un'attrice così venerata, così amata, così acclamata, però poi sempre veniva, si parla di lei come di una interprete, la divina, una diva. E laddove c'è qualcosa che non torna lì, se noi consideriamo il modo veramente anomalo in cui la gente poi parlava di lei. È chiaro che lei ha fatto qualcosa col suo teatro, di molto più di una semplice interpretazione. E mi sono detta, ma perché noi, se dobbiamo studiare un grande regista, un grande teorico, indaghiamo il suo pensiero e non cerchiamo di ricostruirlo solo perché si tratta di un attore, anzi un'attrice, una donna? È chiaro che è più difficile, perché un grande intellettuale, teorico, regista scrive. La Duse non ha mai scritto quello che voleva fare, però certe cose appunto le possiamo rintracciare cercando piccole tracce, in primo luogo quello che hanno detto gli spettatori e poi ci sono le sue lettere e poi anche le fotografie. Io non sono una studiosa di fotografie, però osservandole a lungo, riguardandole, qualcosa ci dicono e, come dire, con tutta l'umiltà possibile ho cercato di seguire anche questi indizi qui attraverso le fotografie.
2: E capiremo nel corso di questa nostra conversazione cosa ne è emerso. Nella prima puntata di questo ciclo di Pantheon, con Donatella Orecchia, ricostruivamo il profilo della giovane Duse. Ecco, ma con lei vorrei arrivare al punto in cui Eleonora Duse diventa capocomico, decide di gestire lei stessa la sua compagnia.
3: La Duse comincia a pensare molto seriamente a una gestione in proprio, ancora quando è ancora sposata, quindi intorno, parliamo dell'84-85, quando sono i momenti dei suoi grandissimi successi in cui lei opera una vera rivoluzione stilistica. Il pubblico italiano è attonito, cominciano le tournée all'estero, comincia la prima tournée all'estero, in particolare in Sud America. Lì c'è una frattura col marito, che però non è solo privata, perché il marito le faceva un po' da manager. Invece dalle stesse testimonianze del marito emerge il fatto che la Duse questo non stava bene, voleva dirigersi da sé. Dopodiché rompe anche con il capocomico, nell'87 comincia a fare compagnia da sola. E questo è un lato che l'accompagnerà tutta la vita, anche in vecchiaia, quando tornare alle scene da capocomica è faticoso e anche economicamente non così produttivo, lei però vuole sempre avere la compagnia diretta, indirizzata da lei, in maniera da creare intorno a sé, non come farebbe un regista, in una maniera diversa, però sicuramente con una direzione molto forte anche della compagnia, non solo di se stessa.
2: Ecco, questo è un punto molto interessante, Mirella Schino, perché noi ricordiamo gli anni a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento come gli anni della grande rivoluzione della regia, di un pensiero che uniforma tutti gli aspetti stilistici e anche di interpretazione dei vari attori che sono in scena. Ecco, la Duse, che conosce bene questi nuovi fenomeni di regia, non è una regista, ma in qualche modo c'è una rivoluzione scenica che si può in qualche modo accostare a questo nuovo pensiero che troviamo sulle scene europee fra 800 e 900.
3: È molto diverso, è chiaramente molto diverso. Se noi andiamo ad analizzare, in fondo, questi, i primi grandi registi operano rivoluzioni da un punto di vista visivo, di orchestrazione complessiva, tutte cose che la Duse non fa. Di regia per la Duse ha parlato Luchino Visconti, l'ha proprio sussurrata come parola. Io non sono d'accordo, perché regia per me è una parola diversa. Lei agisce da capocomica, quindi sulla base del teatro ottocentesco, ma come sempre lei è un estremista, quindi porta questa lavoro sulla compagnia sempre non di tipo registico ma capocomicale, ma in maniera estrema. È la differenza tra un normale regista e Stanislavski. Stanislavski è un estremista e la Duse è un estremista. La cosa interessante è che tutti questi grandi rivoluzionari del teatro la adoravano, la consideravano una sorella, una compagna di strada. Perché? Perché lei sta facendo veramente una rivoluzione che non è soltanto di forma dello spettacolo, ma io direi di senso. Quello che la Duse trasforma è il senso del teatro, il valore del teatro.
2: Ascoltiamo le impressioni di uno spettatore russo nel 1891.
0: Finisco la lettera dopo lo spettacolo. Dal momento in cui ho scritto le ultime parole a ora, sono passate soltanto 12 ore, eppure mi sembra di aver vissuto un anno. Non sono capace di raccontarti l'impressione che ha prodotto su di me la recitazione della Duse. Provavo un'angoscia che mi stringeva il cuore, avevo voglia di piangere. Chi può spiegare l'impressione che producono i suoi occhi meravigliosi, pieni di lacrime? Non è bella, ma di fronte al suo sorriso, al suono della sua voce divina, Romeo avrebbe dimenticato Giulietta e Otello la sua gelosia. Getta la testa all'indietro e parla del proprio amore con una passione così ardente, le sue carezze sono così intense, che senti il sangue affluirti al cuore. Quando poi si presenta al pubblico, dopo momenti simili, chiamata da applausi frenetici, il suo viso esprime sofferenza e lei sussurra parole, chinando la testa. Nessuno che abbia una minima sensibilità può uscire dal teatro senza essere innamorato di questa donna e senza provare un senso di vaga, pungente angoscia. Ti dico, è una cosa terribile.
2: Queste erano le parole di uno spettatore russo nel 1891 che si era trovato davanti alla Duse. Ecco, Mirella Schino, dicevamo, una rivoluzione, quella della Duse, molto profonda, ma non soltanto dal punto di vista stilistico, più che altro si potrebbe dire dal punto di vista di un'idea generale del teatro.
3: Allora, noi possiamo parlare per la Duse di una specie di rivoluzione doppia. Da una parte c'è la rivoluzione stilistica, quella che tutti riconoscono, che è enorme. E potremmo dire, quali sono i tre punti forti di questa rivoluzione stilistica? In primo luogo, la sorpresa. La Duse agiva sorprendendo in continuazione il pubblico, sia da un punto di vista di, chiamiamola, interpretazione, per cui la sua signora delle camelie, invece di essere la grande cortigiana, è la fanciulla quasi di campagna. Oppure la donna cattivissima invece è una donna che soffre, quindi sconcerto del pubblico. E sì, anche per tutti i piccoli gesti, la capacità di cambiare piccole cose, cambiare posizione sul palcoscenico. Il pubblico è in uno stato di sorpresa continuo.
2: È imprevedibile.
3: È imprevedibile anche per lo spettatore che torna a teatro, e sono tanti in questo periodo. È imprevedibile come senso del complessivo del suo personaggio, ma anche come gestualità. La seconda faccia della rivoluzione stilistica è la frantumazione dell'armonia o dei grandi gesti rispetto alla generazione precedente. Il pubblico è abituato a questo gestire non pomposo, però certo armonioso, bello, grande. E la Dusa invece fa una frantumazione, mette dei gesti anche strani, accavalla le gambe, tocca il partner, fa questo, fa quell'altro. Il pubblico è fortemente di nuovo sconcertato. E in questa maniera però lei arriva al terzo punto, cioè l'effetto vicinanza, che è incredibile della Dusa. Se noi guardiamo le testimonianze su di lei, ti parlano in continuazione del tremito del labbro, del tremito del sopracciglio. Allora, come facevano a vederlo? I teatri erano grandi, erano anche illuminati male. Evidentemente la Dusa mette gli spettatori in un stato, di eccitazione, che guardano col binocolo, la guardano ossessivamente.
2: Creando una sorta di montaggio cinematografico, diremmo oggi, del dettaglio, del movimento della mano, dello sguardo, di una vibrazione del corpo.
3: Esatto, montaggio cinematografico è proprio la parola giusta, perché quando noi leggiamo abbiamo proprio l'impressione di qualcuno che ci sta raccontando un film con enorme primo piano. Peccato che siamo in un teatro ottocentesco con luci, non quelle di adesso, teatri enormi. Non è quella la situazione. Allora, di che si tratta? Si tratta di un effetto vicinanza che la Dusa riesce a fare, toccando il partner, creando questo rapporto emotivo con gli spettatori. Tutta questa rivoluzione stilistica, che è enorme, enorme. La Dusa c'ha anche questa capacità incredibile di saper gestire i movimenti apparentemente inconsapevoli, come il rossore, il pallore, gli occhi che si illuminano.
2: Ricordavamo le parole di Shaw, che appunto commenta dicendo: Eleonora Dusa in scena arrossisce.
3: Incredibile quella, ma tanti lo notano questa cosa, un cambiamento improvviso delle espressioni, eccetera. Tutta questa enorme rivoluzione stilistica però le serve, lei la usa quando è giovane, fa questo, poi la usa per creare una cosa diversa, una rivoluzione di senso. Quello che lei cambia è perché vai a teatro. Fino a quel momento si andava a teatro per gioire, per vedere la grande opera d'arte, per divertirsi, per ammirare.
2: Per abitudine sociale.
3: Per abitudine sociale, ma anche a un livello molto alto. È chiaro che se andavi a vedere un grandissimo attore, una grandissima attrice, era un fenomeno d'arte. Da dove si crea un teatro che è una scossa, che è un dramma, che è un modo per gli spettatori di lacerarsi? Lo fa scegliendo delle strane caratteristiche nei suoi personaggi, sconcertando dei modi di pensare del pubblico. Lo fa attraverso questa gestualità diversa, ma quello a cui li porta è una scossa, è una riflessione esistenziale. Tant'è che in continuazione si parla della sua arte come di un tormento e non di una gioia. Tu vai a teatro e sei turbato, non sei bello, contento, ammirato, sei sconcertato, sei scosso, sei ferito, perché ti ha tirato fuori dalle tue convinzioni. Ascoltiamo un brevissimo frammento di Morello, Rastignac, il nome con cui si firmava Rastignac, che era un critico di questo periodo, che fa un'analisi dettagliata della Dusa, e in particolare lui tira fuori questa notazione molto bella e molto precisa dell'effetto della Dusa sullo spettatore.
2: Ascoltiamo.

0: Perché appunto l'arte della Duse è una confessione, non una declamazione. È un sacrificio, non una gloria. È un tormento, non una gioia.
1: Ecco, queste frasi ci indicano appunto questa dimensione della sofferenza, ma della sofferenza appunto di chi guarda, di chi è davanti all'attrice.
2: La cosa curiosissima è che spesso si parla del dolore della Duse sul palcoscenico, perfino fuori dal palcoscenico. Quello sul palcoscenico è proprio un elemento ripetuto, si parla di lei come di un uccello ferito, perché poi il linguaggio che si usa per la Duse è molto anomalo, è molto peculiare. Si parla di lei come di una persona quasi crocifissa, si parla di lei. Alcuni notano più tecnicamente la sua capacità di piangere fiumi di lacrime sul palcoscenico, appunto la sua capacità di dominare quelli che dovrebbero essere gesti quasi inconsci, quasi. Però a lungo andare uno si chiede: ma di chi è questo dolore? Questo dolore non è della Duse, poverina, è lo spettatore che è turbato, che è inquieto, come si vede da tutti i modi in cui scrive. E proietta questo dolore sulla Duse persona. Il dolore chiaramente c'è nei personaggi, perché lei sa tirarlo fuori, specie in alcuni personaggi. Questa capacità di mostrarti, per esempio, di Margherita nella Signora delle Camelie, di mostrarti proprio non solo la donna innamorata che muore, ma questa povera ragazza a cui vengono sbattuti dall'amante soldi in faccia, proprio una ingiustizia, ecco, l'ingiustizia e il dolore attonito e innocente di questa ragazza. Questa era una grande capacità della Duse, sommata con le altre cose, finisce per creare questo effetto di dolorismo della Duse, che però non era della Duse, lo ripeto ancora una volta.
1: Ecco, infatti vorrei aggiungere un tassello un po' dissonante rispetto a quello che stiamo dicendo, cioè una celebre interpretazione della Duse, ma di carattere brillante, che è la Mirandolina nella Locandiera di Goldoni, un testo che lei frequenterà molto negli anni, e è un personaggio.
2: Creare questo effetto di dolorismo della Duse, che però non era della Duse, lo ripeto ancora una volta.
1: Ecco, infatti vorrei aggiungere un tassello un po' dissonante rispetto a quello che stiamo dicendo, cioè una celebre interpretazione della Duse, ma di carattere brillante, che è la Mirandolina nella Locandiera di Goldoni, un testo che lei frequenterà molto negli anni, e è un personaggio, appunto quello della Locandiera, a cui darà molto brio.
2: Allora, la Duse

0: un sacco di testi che non sono drammatici, non sono necessariamente di storie d'amore terrificanti o cose del genere. Del resto, lei è la grande interprete di Giacosa, non solo del Giacosa più drammatico, ma anche del Giacosa più leggero, più accattivante. Il pubblico l'adorava. Lascia un po' cadere queste parti, io penso intenzionalmente, perché appunto lei cerca un repertorio in cui questo effetto di scossa. In fondo il teatro può essere una, un grande piacere o può essere una scossa. La Duse è una che appartiene a questo teatro qui, secondo me il più grande, il
1: Ovvero
0: teatro che
1: appartiene al
0: scuote.
1: teatro del Novecento.
0: Esatto, che è la grande forza del teatro del Novecento. Però mantiene per moltissimo tempo Mirandolina. Allora, perché Mirandolina la mantiene? Io penso che avesse un debole per Goldoni in quanto veneta, o forse era un ricordo del passato, ma dà l'impressione, come dire, di averlo fatto, di aver messo un puntino differente all'interno di una colorazione complessiva più drammatica, ma di voler mantenere un po' di contrasto. Le piace molto organizzare il suo repertorio con quelli che a posteriori noi possiamo chiamare e considerare elementi di contrasto. Quando poi farà Ibsen, o anche D'Annunzio, ma nel periodo ibseniano, che le adorava Ibsen, sempre mantiene La Signora delle Camelie, un paio di Dumas. Certo, erano le cose che attiravano più il pubblico, però secondo me c'è questa volontà di un repertorio variegato.
1: E non dimentichiamo che Mirandolina ha un bellissimo profilo femminile, di grande profondità, di grande coraggio, di grande originalità, come era un po' anche la Duse.
0: Sì, sicuramente lei la sapeva fare, la Mirandolina è la padrona, e la Duse la sapeva fare, in quanto proprio padrona della compagnia, i suoi attori, forse è già stato ricordato, la chiamavano la signora. Era anche nei loro diari, la signora è venuta, la signora ha detto.
1: Mirella Schino, ascoltiamo cosa dice uno dei grandi scrittori e drammaturghi della fine dell'Ottocento, Ugo von Hofmannsthal, a proposito della Duse.
0: Hofmannsthal adorava la Duse, l'aveva vista in una situazione anche molto particolare, ancora relativamente sconosciuta. E scrive su di lei delle pagine bellissime, soprattutto nel 1892, durante una tournée della Duse, ha questa capacità di darti proprio l'effetto, prima dicevamo cinematografico, ma manco cinematografico, proprio di minuto minuto movimento del viso che però ha questa grande risonanza in chi guarda. E lui sa mettere molto bene in luce proprio questo. Il movimento impercettibile e l'effetto enorme in chi la sta guardando.
1: Ascoltiamo allora qual è la percezione della recitazione di Eleonora Duse da parte di Ugo von Hofmannsthal.
2: Con un tremito delle labbra, con un movimento delle spalle, con un'esitazione nella voce, ritrae il maturare di una decisione, il guizzo di una catena di pensieri, l'intero fenomeno psicofisico che precede il formarsi di una parola. Sulle sue labbra si leggono le parole non dette, sulla sua fronte affiorano i pensieri repressi. Sa pronunciare parole così da far sentire come nello stesso attimo ne perde la fede, rende concreto l'inafferrabile.

0: delle parole davvero molto indicative di Hugo von Hofmannsthal a proposito della Duse, Mirella Schino.
1: Una forse delle cose bellissima questa scritto di Hofmannsthal è bellissimo, ma una delle cose che mi sembra più indicativo è quando lui dice: sa pronunciare delle parole facendoti sentire insieme che ne ha perso la fede. Cosa succede alla Duse a un certo punto? Lei amava questo suo repertorio di Dumas, Artaud, sapeva tirar fuori cose incredibili, però è un'attrice che deve mantenere la sua arte stranissima ed estrema sempre al suo livello, a un livello altissimo, e a un certo punto ha bisogno di stimoli anche dall'esterno. Quindi cosa comincia a fare? Comincia

0: fare una ricerca di testi differenti. Se calcoliamo il successo enorme che lei aveva con queste parti, è una prova di coraggio anche economico, perché la compagnia, essere capocomico vuol dire gestire anche economicamente una compagnia.
1: Quindi rischiava in proprio.
0: Rischiava totalmente in proprio. E lei comincia invece questa operazione. Il primo passo è l'Antonio e Cleopatra, che lei fa insieme ad Arrigo Boito nel 1888.
1: L'Antonio e Cleopatra di Shakespeare.
0: L'Antonio e Cleopatra di Shakespeare, che Boito non solo traduce ma riduce per lei, facendo un'operazione un po' simile a quella che faceva costruendo i libretti per Verdi, quindi riducendolo molto, riducendo il numero dei personaggi, eccetera. Molto spesso è un tipo di operazione che viene considerata come se fosse tutta gestita da Boito, con il solito discorso che, come dire, la donna più giovane rispetto al grande, meraviglioso intellettuale che era Boito è
1: musicista, librettista, lo
0: musicista,
1: ricordiamo,
0: personaggio librettista, personaggio complesso, iniziato scapigliato, poi finito con questa sua collaborazione con Verdi, eccezionale, un uomo di grandissima cultura e di respiro internazionale. Sicuramente una grande influenza sulla Duse, con cui ha anche una lunghissima storia d'amore tenuta segreta a tutti, e che anche dopo che finirà si trasformerà in un'amicizia preziosa, a differenza di quella con D'Annunzio. Però non è giusto far risalire tutto la responsabilità, il merito di questa operazione verso un teatro letterariamente diverso a Boito. È un'operazione che la Duse vuole in prima persona, di nuovo, su cui rischia e perde economicamente lei, è lei che la deve presentare al pubblico. Boito si tiene molto lontano, molto indietro, e sappiamo da quello che dice i giornalisti a Boito che lei era molto interessata, adorava questa figura di Cleopatra ed è molto interessata a questa operazione di un tipo di testi differenti, che è un tipo di operazione che poi ripeterà con D'Annunzio, con Ibsen, con Maeterlinck, con tanti altri. A volte riesce, a volte non riesce, in maniera anche imprevedibile. Cioè, la Monna Vanna di Maeterlinck avrà un grandissimo successo. La Cleopatra di Shakespeare in Italia no, in Inghilterra no, ma questo è più ovvio. In Germania moltissimo invece, in Russia moltissimo. Quindi sono operazioni molto arrischiate, di scelta di testi e anche di lavoro sul testo, che la Duse è un'attrice che in realtà plasma un po' il testo, ci lavora su, non lo subisce passivamente. Anche perciò non si può parlare di un interprete, bisogna parlare di un artista, di una grande artista creativa.
1: Mirella Schino, Cleopatra, la Cleopatra di Shakespeare, anche nella reinterpretazione di Boito, è una figura particolare, una donna seduttiva, ambigua, contraddittoria. Com'era la Cleopatra della Duse? Ci sono delle foto nel suo libro che voglio ricordare, Leonora Duse, Storie e immagini di una rivoluzione teatrale, pubblicato da Carocci. Ci sono delle immagini che lei commenta con grande puntualità, ecco, anche rispetto all'abbigliamento, anche rispetto alle pose. Che Cleopatra appariva in scena con questa attrice?
0: La Cleopatra che appariva era tutta diversa dalle immagini tragiche a cui il pubblico era abituato. Il pubblico era abituato alla tragedia come grande posa, diciamo in piedi. La Duse fa una Cleopatra sdraiata, questo per sintetizzare in un'immagine.
1: Interessante.
0: E infatti dicono: ma come sta seduta per terra? Con una grande capacità di languore orientale, ma anche poi di rizzarsi come una serpe e di sibilare di gabbia. Celeberrima è la scena con il messaggero, l'unica scena che è successo sempre, anche quando nelle serate in cui la Cleopatra cade, perché la Duse, quando arriva il messaggero che racconta come Antonio si sia sposato a Roma, aggredisce il messaggero e lo strangola. E uno degli attori che ha fatto il messaggero, che ha scritto un libro sulla Duse, Luigi Rasi, dice: lo strangola realmente, e posso ben dirlo perché il messaggero ero io. E abbiamo anche una testimonianza molto bella di una spettatrice russa che stava nel teatro, stava in ultima fila, quindi molto lontana dalla Duse, quando la Duse salta per aggredire questo sventurato messaggero, lei istintivamente si tira indietro come se la Dusse fosse un centimetro da lei e sbatte la testa contro il muro che aveva alle spalle.
1: Però non è una questione di realismo, è una questione di emozione, appunto, di trasmissione di un'emozione, di un dolore.
0: Il realismo è solo apparenza. Quando si parla di naturalismo o di realismo a proposito della Duse, è solo un'apparenza perché appunto lei rompe gli schemi di prima. E allora è facile dire rompe gli schemi di prima perché è naturalista, ma non era niente del genere. Fa una interpretazione appunto molto distante dal canone tragico e questo in Italia non piace. C'è un tipo di rottura che per l'opera è accettato. Questa differenza dal testo originale, eccetera, e nel teatro no. Quindi sono proprio gli spettatori colti che rifiutano in Italia la Cleopatra della Duse perché è diversa dall'eroina tragica che deve avere grandi seni, grandi spalle, grande portamento.
1: Grandi pose. Ci fermiamo qui, ringrazio Mirella Schino per essere stata con noi, grazie.
0: Grazie a lei, la ringrazio molto.
1: Ci ritroveremo con Mirella Schino nell'ultima puntata di questo ciclo di Pantheon. Ringrazio Emilio Parisi per l'assistenza tecnica. Appuntamento a domenica prossima.
2: Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Benedetta Caldarulo e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buona domenica, bentrovate e bentrovati da Florinda Fiamma nel nostro spazio dedicato alle anticipazioni dei programmi e gli eventi in onda qui su Radio 3 nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Voci in barcaccia largo i giovani, il 17 giugno su Radio 3 andrà in onda l'ultima serata di selezione della quinta edizione del concorso lirico internazionale Voci in barcaccia largo ai giovani. La prima della finale, vi ricordo, sarà al Teatro dell'Opera di Roma il 7 luglio. Si avvicina dunque il momento decisivo di questa quinta edizione del concorso lirico internazionale di Radio 3, dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle nuove voci dell'opera. Mercoledì 17 giugno alle ore 21, in diretta su Radio 3, andrà in onda l'ultima serata di selezione. L'appuntamento rappresenta una tappa fondamentale del percorso che negli ultimi mesi ha coinvolto giovani cantanti che vengono da diverse realtà italiane e internazionali in un intenso programma di ascolti, approfondimenti e crescita artistica. Protagonisti della serata saranno i candidati ancora in corsa per conquistare l'accesso alla finale romana. A valutare le esibizioni saranno Mary Lee Santoro, soprano italiano tra i più apprezzati nel panorama nazionale e internazionale, Massimo Iannone, tenore e vocal coach, e Cristina Bersanelli, pianista e presidente di Parma Lirica. Nella doppia veste di giurato e conduttore, come sempre, Enrico Stinchelli, voce storica di Radio 3. La serata offrirà inoltre un significativo spazio al dialogo tra mondi musicali differenti, cifra distintiva di questa quinta edizione. Accanto alla tradizione lirica troverà spazio anche il jazz grazie alla presenza di un trio d'eccezione formato da Stefania Tallini, pianista, compositrice e docente tra le più autorevoli protagoniste del jazz italiano contemporaneo, Franco Piana, trombettista e arrangiatore di riconosciuto prestigio internazionale, e Christian Mele, sassofonista apprezzato per la sua versatilità e per le numerose collaborazioni in ambito jazzistico. La loro partecipazione testimonia la volontà del progetto di favorire un autentico dialogo musicale tra tradizione e contemporaneità. Appuntamento dunque mercoledì 17 giugno alle ore 21 in diretta su Radio 3 e in differita video su RaiPlay.it. Ascoltiamo dai conduttori e dai curatori dei programmi cosa hanno in agenda nei prossimi giorni e nelle prossime ore.
2: Buongiorno, sono Bruno Ruffolo, mi occupo della trasmissione Radio 3 Suite. Questa settimana diamo grande spazio all'opera, iniziando da quella che in realtà Hector Berlioz ha definito leggenda drammatica per soli, coro e orchestra, ma che spesso viene eseguita in forma di opera in teatro. È la Damnation de Faust, che lunedì 15 alle ore 20 potrete ascoltare in diretta in forma di concerto dal Parco della Musica in Roma. Alla guida dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia c'è un grande specialista della musica francese come Charles Dutoit, maestra del coro di Voci Bianche Claudia Morelli, maestro del coro Andrea Secchi. Nel cast Marianne Crébassat, Julien Dran, John Rilia. Restiamo nella capitale perché domenica 21 giugno alle ore 19 trasmettiamo uno spettacolo che ormai è diventato celebre. Parliamo della Traviata di Giuseppe Verdi nella produzione creata da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti con la regia di Sofia Coppola. Il Teatro dell'Opera di Roma lo ripropone con vari cast. La recita che trasmettiamo prevede Ermonella Iao, Violetta Valéry, Dimitri Korjak, Alfredo Germon, Amartushina Nkbat, Giorgio Germon. Francesco Ivan Ciampa dirige il coro e l'orchestra del Teatro Romano. Ancora opera sabato 20 giugno con Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea. La trasmettiamo in diretta alle ore 19 dal Teatro San Carlo di Napoli. Cast prestigioso con la parte del titolo affidata ad Alessandra Kurciak, Maurizio Brian Judd, la principessa di Bouillon, Elina Garancia. Dirige l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo Pinkas Steinberg. La regia è di Davide Livermore. Sabato alle 22.30 abbiamo anche un secondo cartellone. Potrete ascoltare il terzo concerto della serie Sequenze e Capricci, omaggio a Luciano Berio della Giovine Orchestra Genovese. Giovedì 18 giugno alle 20:30 torna Rai Orchestra Pops, il ciclo di concerti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che mette insieme il linguaggio classico, la scrittura sinfonica, la musica etnica, materiali presi da più generi e poi anche lo swing. Dall'Auditorium Toscanini di Torino potrete ascoltare il primo appuntamento chitarra Pablo Sainz Villegas, direttore Davide Gimenez, in programma musiche di De Faglia, Rodrigo, Bizet e Rimsky-Korsakov. Infine, per il jazz, martedì 16 giugno alle 20:30 trasmettiamo uno degli eventi più importanti dell'edizione 2025 del Padova Festival. Il pianista cubano Roberto Fonseca ha suonato con il suo quartetto, mostrando ancora una volta uno stile che mette insieme le radici cubane e l'improvvisazione jazzistica. Il concerto è stato registrato nella Sala dei Giganti a Laviano, a Padova. È tutto per questa settimana, dunque, per quanto riguarda Radio 3 Suite. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di questa rete.
3: Stasera alle 19 per il Cinema alla Radio ascolteremo il Decalogo 6 di Krzysztof Kieslowski, l'episodio dedicato al comandamento non commettere atti impuri, raccontato da Roberto Silvestri. Per il lunedì lascio la parola a Erika Favaro.
4: Domani a Hollywood Party Factory con Steve Della Casa ed Erika Favaro che vi parla sarà con noi il regista Daniele Vicari. Torna infatti al cinema dal 15 al 17 giugno il suo Diaz, il film sui violenti e drammatici attacchi subiti dai manifestanti durante il G8 di Genova di 25 anni fa. E con noi ci sarà anche Tommaso Fregatti, oggi presidente dell'Ordine dei Giornalisti Liguria, che all'epoca era un giovane reporter. Poi Valerio Corzani ci racconterà la storia di Monty Banks, un attore, regista e ballerino nato a Cesena alla fine dell'Ottocento, che poi emigrò negli Stati Uniti dove divenne una star del cinema muto. Infine ci collegheremo con Vanessa Tonnini, nuova direttrice del Bahia Film Festival, un festival dedicato al cinema insulare che si terrà nei prossimi giorni a Bagheria. Tutto questo a Hollywood Party Factory domani alle 19.
3: E poi da mercoledì con Stefania Olivi e Dario Zonta che vi parla, parleremo di Festival, come la mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro, con il direttore Pedro Armocida e con il regista Maurizio Nichetti, a cui è dedicato un focus. Parleremo poi di film in uscita, come il ritorno in sala dei 5 film di Wim Wenders restaurati, Alice nella città, L'americano, Lisbon Story, The Million Dollar Hotel, Non bussare alla mia porta. Parleremo anche di Arion, l'anime di culto colossal dell'animazione giapponese che arriva al cinema per il suo 40° anniversario. Ancora poi parleremo di Residence Hammamet di Salvatore Allocca e poi del documentario di Francesco Zippel, Vittorio De Sica, La vita in scena. Poi presenteremo Tullio Kesic, A proposito di me, un film documentario di Gioia Magrini, Silvia D'Amico e Roberto Meddi, prodotto da Luce Cinecittà, che lo porta nei cinema dal 15 di giugno. E poi ragioneremo sull'atteso Disclosure Day di Steven Spielberg ad una settimana dall'uscita. Infine, l'avventura del cinema di venerdì sarà dedicata ad un maestro che da 90 anni, attraverso il cinema, si batte per un mondo più giusto, un regista amato da tutta Hollywood Party, come Ken Loach. Tutto questo alle 19 su Radio 3.
5: Sabato 20 giugno alle ore 11:50, ultima puntata di questa lunga stagione di Momus, iniziata lo scorso settembre e che si è svolta attraverso una quarantina di tappe. Prima di tutto, caro pubblico di Radio 3, grazie per la vostra costante attenzione, per i tanti segnali di riscontro che sono arrivati al nostro programma. Concludiamo cercando ancora una volta di sollecitare la vostra curiosità, andando a Cremona per la prima rappresentazione in tempi moderni delle nozze di Teti e Peleo, opera di Francesco Cavalli, il massimo compositore italiano del secondo 600 dopo la scomparsa di Claudio Monteverdi. Da Cremona andremo ad Assisi, ascoltando, dalla voce di Patrizia Bovi, il rapporto di Francesco, San Francesco, con la musica e con il canto. Sappiamo, perché lo dicono le fonti, che Francesco pensava a tanti suoi discorsi, a tante sue poesie, perché fossero cantate, perché fossero intonate, perché in un mondo di analfabeti, dove pochi, pochissimi sapevano leggere o scrivere, era attraverso il canto, la voce, la condivisione di questi momenti di vocalità che potevano transitare i suoi messaggi. La stessa invenzione del presepe è stata pensata quasi come un atto teatrale, dove molte erano le voci e i canti dei contadini del tempo. Da Cremona ad Assisi, dal Barocco al 1200, per l'ultima puntata di Momus, sabato 20 giugno, dalle ore 11:50.
6: Victor Hugo di Rosaria Frangione. Franchement, chi n'a jamais entendu parler de Victor Hugo? Du moins, vous aurez sûrement vu le Bossu de Notre-Dame, film d'animation Disney librement inspiré de son œuvre Notre-Dame de Paris. Ou vous aurez vu la publicité de la comédie musicale avec le même titre sur les affiches ou à la télé, et écouté les chansons qui ont été composées par le célèbre chanteur franco-italien Riccardo Cocciante.
7: Stiamo sentendo una lezione di letteratura francese dedicata a Victor Hugo, letta da Valentina Carnelutti. Sono 10 nuove lezioni dedicate proprio alla letteratura francese che si aggiungono alle 250 puntate di Maturadio già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e pensate per accompagnare studentesse e studenti verso l'esame di maturità. Maturadio è una serie di podcast realizzati da Radio 3 e dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani su un progetto del Ministero dell'Istruzione e mette a disposizione una decina di playlist dedicate alle principali discipline scolastiche: storia, scienze, storia dell'arte, italiano, filosofia, greco, latino, matematica, fisica, inglese e adesso anche francese, e gli argomenti più studiati per la maturità, dalla geometria euclidea alla poetica di Giacomo Leopardi, dalla strattismo di Kandinsky alle satire di Giovenale. Le lezioni alternano spiegazioni, letture, esempi pratici e lo fanno attraverso le voci di attori e professionisti del mondo degli audiolibri. Adesso abbiamo ascoltato la voce di Valentina Carnelutti, ma le altre lezioni sono lette da Valerio Mastandrea, Daniele Parisi, Claudio Morici e Gioia Salvatori.
8: Podcast di italiano per l'esame di maturità, letto da Valerio Mastandrea. Fenoglio.
9: Milton era un brutto, alto, scarno, curvo di spalle. Aveva la pelle spessa e pallidissima, ma capace di infoscarsi al minimo cambiamento di luce e di umore. A 22 anni già aveva ai lati della bocca due forti pieghe amare e la fronte profondamente incisa per l'abitudine di stare quasi di continuo aggrottato. All'attivo aveva solamente gli occhi, tristi e ironici, duri e ansiosi, che la ragazza meno favorevole avrebbe giudicato più che notevoli. Aveva gambe lunghe e magre, cavalline, che gli consentivano un passo esteso, rapido e composto. Milton è uno dei personaggi più famosi della storia della letteratura italiana. È il protagonista di un libro che si intitola Una questione privata e l'autore si chiama Beppe Fenoglio. Fenoglio viene dalle Langhe, una regione del Piemonte. Fenoglio e le Langhe. Oggi parleremo molto di entrambi. Prima però, concentriamoci, tendiamo le orecchie. Ascoltiamo attentamente il rumore del vento che accarezza l'erba, il canto dei grilli, il ronzio di qualche ape intenta al lavoro e alla fatica.
7: Vi ricordiamo che Maturadio è disponibile su Rai Play Sound. Wikiradio, le voci della storia, è un programma a cura di Loredana Rotundo che va in onda da lunedì al venerdì alle 14. Lunedì 15 giugno il discorso di Antonio Giolitti al congresso nazionale del Partito Comunista raccontato da Mauro Boarelli. Martedì 16 giugno Umberto Gentiloni ci parlerà di una foto scattata il 2 settembre del 2015 dalla fotoreporter dei Mir che ritrae il corpo senza vita di un bambino di 3 anni. Aylan, sulla spiaggia di Bodrum. Mercoledì 17 giugno Francesco Mandica ci racconterà la vita del filosofo russo Kojève. Giovedì 18 giugno Guido Di Palma ci parlerà del carteggio intercorso tra Sigmund Freud e l'attrice Yvette Guibert. Venerdì 19 giugno Mirko Carrattieri ci racconterà la biblioteca Feltrinelli, a 100 anni esatti dalla nascita di Gian Giacomo Feltrinelli. Un saluto e buona domenica dalla nostra regista Elisabetta Parisi e da me, Florinda Fiamma. Buon proseguimento prima con l'ascolto del GR3 e a seguire con la domenica in concerto.
10: RAI, Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti-Iran, attesa per l'accordo, ma la firma prevista per oggi da Trump potrebbe saltare. Tra i punti del memorandum l'impegno di Teheran a non sviluppare armi nucleari e sblocco di Hormuz. Libano, Israele attacca ancora Beirut.
3: Le crisi internazionali al G7 di Evian, attesa Giorgia Meloni che interviene sul patentino antifascista, più libri, più liberi, la censura, un vizio della sinistra, le opposizioni, polemica surreale.
2: La cultura diffusa, torna il Salento Book Festival, rassegna itinerante che fino al 31 agosto trasformerà piazze, castelli e giardini salentini in luoghi di incontro tra autori e pubblico.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. Stati Uniti-Iran, nessuna firma di accordo in vista nella giornata di oggi, nonostante gli annunci di Trump. Da Teheran intanto trapelano nuovi elementi sui contenuti del memorandum.
4: Sono passate 18 ore dall'ultimo post di Donald Trump che prevedeva per oggi la firma del memorandum con l'Iran. I Pasdaran ripetono che stanno ancora valutando il testo. Difficile che facciano al presidente americano questo regalo di compleanno. Intanto una fonte del regime iraniano riassume all'agenzia Reuters i punti dell'accordo. Teheran si impegna a non sviluppare armi nucleari. L'uranio arricchito sarà depotenziato in Iran. Il meccanismo sarà discusso nei prossimi 60 giorni. Gli americani toglieranno le sanzioni al petrolio iraniano e restituiranno 25 miliardi di dollari di beni congelati della Repubblica Islamica. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, riaprendo il passaggio al traffico marittimo. Questa la versione di Teheran, salvo smentite da parte americana, in attesa di capire quando e come sarà firmato l'accordo. Il premier pakistano Sharif ieri aveva parlato di una procedura a distanza, con firma elettronica, mentre una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per nuovi colloqui. Francesco Mincone, GR3.
2: Intanto nel sud del Libano non si fermano gli attacchi israeliani, almeno 5 morti in un raid dell'esercito di Tel Aviv che attacca di nuovo la capitale. Il corrispondente da Gerusalemme.
5: Nuovi raid israeliani sono tornati a colpire il sud di Beirut e in particolare Dahiyeh, il quartiere considerato roccaforte degli Hezbollah dopo gli ultimi attacchi missilistici delle milizie filo-iraniane. Raid israeliani hanno colpito anche i distretti di Sidone e Yezine nel sud del Libano, almeno 5 i morti. L'esercito ha evacuato altri 29 villaggi. Il ministro ultranazionalista Smotrich, che secondo i sondaggi non avrebbe i numeri per entrare nel prossimo Parlamento, afferma: per ogni colpo sparato contro Israele devono crollare 10 palazzi a Beirut. Intanto dal governo israeliano trapela insoddisfazione verso la Casa Bianca. Ufficialmente il premier ha affermato di apprezzare l'impegno di Donald Trump per smantellare il programma nucleare iraniano, ma secondo alti funzionari israeliani citati dai media, Washington ha accettato le principali richieste del regime di Teheran, finendo per mettere a rischio la sicurezza nazionale, limitando la libertà di movimento di Israele, in particolare contro gli Hezbollah libanesi. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: E durante l'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone è tornato a parlare dei conflitti in corso e ha ringraziato anche il popolo spagnolo per l'accoglienza ricevuta durante il suo viaggio. Ascoltiamolo.
6: Vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza. Vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi.
2: A poche ore dalla riunione del G7 a Evian in Francia, le autorità francesi e svizzere hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Trump e degli altri leader delle principali economie industrializzate. Al centro del vertice ci saranno le crisi internazionali e gli equilibri economici globali. Alcuni gruppi di attivisti hanno già organizzato manifestazioni di protesta.
3: Al G7 di Evian ha attesa anche la premier Meloni, che invece domattina riceverà a Roma la premier giapponese Takaichi.
7: La cooperazione strategica nei campi della sicurezza e dell'economia al centro del bilaterale di domattina con la premier conservatrice del Giappone. Temi centrali anche al G7 di Evian, dove Giorgia Meloni arriverà nel pomeriggio di domani. Occhi puntati all'incontro con Donald Trump dopo le tensioni di questi mesi. Al momento non è previsto alcun bilaterale, ma si fa notare da Palazzo Chigi, i due leader passeranno insieme 3 giorni. Obiettivo ridurre le distanze, specialmente sui dossier più delicati. Ma lo sguardo della premier resta rivolto anche alle dinamiche interne. Questa mattina con un post la critica alla decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Quindi l'affondo. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra che si chiama banalmente censura. Daniele Petraroli, GR3.
2: Le parole della premier hanno scatenato il confronto politico, un'eco arrivata fino a Manduria dove si sta svolgendo il forum in masseria. Ospiti di questa mattina Antonio Tajani e Giuseppe Conte, in diretta all'inviato Lucio Bondì.
1: Sì, il leader 5 Stelle ha commentato proprio pochi minuti fa parlando di una polemica domenicale per distrarre sulle parole di Meloni.
8: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. È un problema o no?
1: Chi non si definisce antifascista non è degno di rappresentare l'Italia, dice invece il PD, linea simile per AVS. Tornando a Giuseppe Conte, secondo l'ex premier, Giorgia Meloni mantiene il potere grazie a un accordo con i poteri forti. Ha fallito su tutto, ha continuato Conte. Sul piano internazionale ci ha reso irrilevanti e la replica è arrivata proprio dal palco di Manduria a stretto giro da parte del ministro degli esteri, Antonio Tajani.
9: Non siamo mai andati noi in ginocchio a farmi chiamare Giuseppi da Trump. Noi siamo andati sempre a testa alta, comunque sempre a testa alta.
1: Tajani ha poi detto: speriamo oggi si firmi un accordo, siamo pronti con due dragamine se ci fosse una missione internazionale nello stretto di Hormuz. È intervenuto anche sulla polemica su Più Liberi Più Libri. Libertà di pensiero per tutti, non si può dire che chi la pensa diversamente è fascista. Su questo è intervenuto anche Fratelli d'Italia. Una fiera del libro dovrebbe essere il luogo della libertà delle idee e non un tribunale delle opinioni politiche. Con Alessio Caranzetti da Manduria è tutto, di nuovo a voi.
3: E del patentino antifascista Più Libri Più Liberi ha parlato anche Roberto Vannacci, che ha chiuso l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. Linea in diretta a Vasco Pirri.
10: Sì, Roberto Vannacci sta parlando da quasi un'ora dal palco e dopo i toni di ieri, soprattutto contro il centrodestra, sta usando parole più morbide. Dicevi, d'accordo con Giorgia Meloni, il patentino antifascista alla fiera dei di censura. Qui la Costituente si dice pronto al voto anticipato domani. In politica estera, sì all'Italia nell'Unione e nella NATO, ma seguendo l'intenzionale. No alle guerre in Iran e in Ucraina, no alla patrimoniale e no alla fattispecie del femminicidio, che è un omicidio. Tema alleanze, mai chiesto di entrare nel centrodestra. Decideremo sotto elezioni se verranno sulle linee rosse valoriali, che sono invalicabili. Ipotesi Salvini al Viminale, dice perché no, quanto a Zaia, come anti-Vannacci, risponde alla sua maniera, chi se ne frega. Poi il cavo di battaglia di Futuro Nazionale, la remigrazione, via i clandestini, avverte, ma anche i regolari che delinquono e quelli che non si assimilano alla nostra cultura. Con la collaborazione di Gennaro Strazzullo, diamo la voce di Vannacci e ridiamo la linea allo studio.
11: La remigrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la sharia, te ne torni al tuo paese di origine, dove c'è la sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la sharia ti consente di avere.
2: La cronaca. San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, un 17enne giovedì scorso ha ucciso a coltellate la zia e poi ne ha gettato il corpo in un canale vicino alla sua abitazione. Il giovane fermato ha confessato il delitto, che sarebbe legato a dissidi sulla gestione del patrimonio di famiglia. Ricerche ancora in corso per ritrovare il corpo della 53enne.
3: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro o un allontanamento volontario. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il vicino lago di Barrea, analizzati i telefoni cellulari delle ragazzine che avrebbero fornito elementi ritenuti utili alle indagini, al vaglio anche le telecamere della zona.
2: Caro energia e condizionatori, quest'anno la spesa potrebbe superare le 400 euro a famiglia, i calcoli di Assium dell'Associazione degli Utility Manager Italiani.
12: C'è in primo luogo una questione climatica. Prima fa caldo, molto caldo, prima si ricorre a condizionatori, deumidificatori, ventole. Accesi per ore durante la giornata impattano necessariamente sulle bollette, a maggior ragione ora che la guerra in Medio Oriente ha aumentato la spesa energetica. L'elettricità costa a giugno 132 euro a megawattora, più 17,8% in un anno, e le tariffe in bolletta salgono fino a 400 euro a famiglia per un periodo di 100 giorni, secondo l'Associazione degli Utility community manager. Qualche consiglio per risparmiare arriva da Barbara Venuti, consumatori attivi.
13: Evitiamo di impostare gli stessi condizionatori a temperature troppo basse rispetto alle temperature esterne. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di utilizzare il deumidificatore.
12: Rincariche vanno a peggiorare la cosiddetta povertà di raffreddamento. Chi è meno benestante, non ha condizionatori, non vive in contesti verdi o più mitigati rispetto alle ondate di calore, soffre di più e peggio il cambiamento climatico. Paola Rania, GR3.
3: Titoli di Stato, inizia domani il collocamento del nuovo BTP Italia Sì dedicato ai piccoli risparmiatori. Avrà una durata non vincolante di 5 anni con un tasso annuo dell'1,6% a cui si aggiungerà il calcolo semestrale dell'inflazione. La collocazione si chiuderà venerdì 19 alle 13 in banca, posta e home banking.
2: Torna il Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini e castelli in palcoscenici letterari da oggi fino al 31 agosto.
14: La festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, da Nardò a Melpignano, luoghi suggestivi che d'estate si popolano di turisti e di amanti della bellezza di questo territorio. Tanti gli ospiti che staranno presenti, da Massimo Recalcati a Michela Marzano, da Luca Bianchini a Paolo Stella, solo per citarne alcuni. Quest'anno co-conduttrice della rassegna è la scrittrice Antonella Lattanzi. Le sue radici pugliesi sono ideali per cogliere il significato, il senso profondo di questi incontri d'autore.
15: Poter portare nella mia terra, con tutto l'amore e la passione, ma anche l'impegno e il lavoro che ci contraddistinguono, gli autori e le autrici che più amo, per me è una grande felicità.
14: Quanto le manca la sua Puglia?
15: Moltissimo. Vivendo a Roma da tanto tempo, pensare di poter costruire qualcosa in un territorio che fino a poco fa era molto difficile da colonizzare culturalmente, mi interessa moltissimo e mi sembra molto stimolante.
14: Aurelia Carafa, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, in regia Stefano Velli e Gianni Tola. Prossimo GR3 alle 16.45, dopo Onda Verde, linea a Domenica in Concerto. Buon ascolto.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58, queste le principali notizie di traffico. In A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugo Pizza in direzione Tarvisio, troviamo 3 km di code, traffico congestionato. Code anche all'altezza di Tarvisio in direzione dell'allacciamento alla 4. E proprio in A4 sul tratto Brescia-Padova, tratto Lombardo, tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, 3 km di code per la presenza di lavori. In A9 Lenate Chiasso, sempre in Lombardia, code alla barriera di Como Grandate in direzione Como. Andiamo in A1 tratto Milano Bologna, in Emilia Romagna, tra Parma e l'allacciamento alla 15 in direzione di Milano, rallentamenti. E poi in chiusura nel Lazio sulla strada regionale Pontina, code a causa di un incidente tra il grande raccordo anulare e l'incrocio Tor de' Cenci in direzione di Latina. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese.
1: Torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani pensato per l'esame di maturità. 10 nuove lezioni dedicate alla letteratura francese che si aggiungono alle 250 puntate già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e su RaiPlay Sound.
2: Balzac.
1: Maturadio, Radio 3, verso l'esame di maturità.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

Buon pomeriggio, sono Giovanna Natalini e siamo nello spazio di Domenica in Concerto, dove ogni settimana vi proponiamo musica dalla piattaforma di condivisione dei concerti del circuito Euroradio. Ne ho scelto uno da una delle più belle sale da musica recentemente costruite, un capolavoro architettonico con una acustica studiata con criteri tecnologici avanzatissimi. Si tratta della Elbphilharmonie, la filarmonica dell'Elba, cioè si intende del fiume Elba ad Amburgo, nel nord della Germania. A suonare l'orchestra residente diretta da Paavo Järvi, estone, direttore con una grande esperienza e autorevolezza di una famiglia di musicisti. Il padre infatti è Neeme Järvi, che è anch'egli un rinomato direttore, come lo è anche il fratello Christian. Il titolo del concerto è Suoni romantici. E allora ora ascolteremo una musica che incarna pienamente il tardo romanticismo, con una ricerca di temi coinvolgenti, eleganti e anche una struttura ampia e ben governata, dove unisce melodie dal sapore slavo e sapienza costruttiva formale ispirata dal mondo tedesco. Stiamo parlando della Terza Sinfonia di Piotr Ilyich Tchaikovsky, unica delle sei sinfonie scritte da Tchaikovsky in tonalità maggiore. Forse la meno frequentata nelle istituzioni musicali e forse proprio per questa sua diversità dalle altre. È stata composta nel 1878 ed è in cinque movimenti. Introduzione e allegro, alla tedesca, andante elegiaco, scherzo e un finale in tempo di polacca.

tempo di Polacca che va a chiudere questo grande viaggio in cui ci ha condotto Piotr Ilyich Čajkovskij con questa sua sinfonia numero 3. Una curiosità interessante è che quando venne suonata la prima volta nel Regno Unito, questa Polacca finale fu interpretata come un incoraggiamento alla causa dell'indipendenza polacca, mentre nella Russia zarista dell'epoca era considerata come una celebrazione della dinastia dei Romanov. Una curiosità che va oltre il campo prettamente musicale e anche un buono spunto di riflessione. Ma continuiamo nei suoni romantici promessi dal titolo di questo concerto con una composizione di Robert Schumann. Non abbiamo più l'orchestra residente della Elbphilharmonie diretta da Paavo Järvi, ma un suono abbastanza diverso con l'ensemble vocale della NDR diretto da Kaspar Putinins in versione a cappella. Eseguono le quattro canzoni per coro misto Opera 59, una produzione molto particolare, poco conosciuta in Italia, di Schumann. Lavori che scriveva per le società corali tedesche, in cui infondeva comunque tutta la sua sensibilità nel trasporre in musica poesie di autori romantici come Möhrig e come Ruckert. Ascoltiamo quindi Nord oder Süd, Am Bodensee, Jägerlied, Gute Nacht.

0: un piccolo gioiello di Robert Schumann scritto per coro misto, le quattro canzoni opera 59 su testi di grandi poeti romantici come Lappe, von Platen, Mörike, Ruckert. A chiudere questo bel concerto dedicato ai suoni romantici lo scorso 1° marzo alla Elbphilharmonie di Amburgo. E ora buon proseguimento con i programmi di Radio 3.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese con qualche innocua velatura soltanto sulle regioni centrali e settentrionali. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
6: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
4: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Eccoci qui, è domenica 14 giugno 2026 quando Rai Radio 3 torna in viaggio tra Sud e Mediterraneo con questa nuova puntata di Zazà. C'è Piero Sorrentino al microfono dal centro di produzione TV della Rai di Napoli, come vi salutano Marcello Anselmo alla regia e alla cura con Anna Maria Giordano, e poi un saluto a Massimiliano Virgilio, Leano Cera, Gaetano Prisciantelli, alla parte tecnica Flavio Amendola. Raggiungete Zazà con i social network, ci potete anche scaricare, riascoltare sul sito e con l'applicazione Rai Play Sound. Oggi con la musica ce ne andiamo in compagnia del clandestino per eccellenza, Manu Chao, dai Manu Negra, il gruppo francese di ispirazione anarchica che ha lanciato proprio il rock latino tra il punk dei Clash e i ritmi sudamericani. Clandestino, 4 milioni di copie vendute, ha conquistato pressoché immediatamente il pubblico di tutto il mondo, naturalmente con una impronta tra il musicale e il politico. Manu Chao è diventato pressoché immediatamente, insomma, una specie di icona proprio di grandi masse di giovani. Loro sono stati attivi dall'87 al 94, benché alcuni membri del gruppo fossero già usciti nel 1992, e hanno coniato il termine pachanka per raccontare il loro stile, il genere musicale, frutto appunto di culture differenti, anche il loro modo di cantare. Non hanno mai cantato in un'unica lingua, con testi tra francese, inglese, arabo e spagnolo. Di Manu Chao ascoltiamo il suo disco solista, era il 1998, Clandestino, disco che ha un po' ridisegnato proprio il concetto di world music, e cominciamo ad ascoltarlo proprio dalla traccia che dà il titolo al disco.

0: Ρώσια τη θύναμε τη ζωή σου. Σου πέφτει στην μόνη μου, τη μαγεία του καραβάν που δεν έχει νεστή ο Μωρήτανια. Μου γυρνάω με στο καζί, ραγάδι ακριβώ.
1: Manu Chao, Clandestino, una canzone che diventa una specie proprio di manifesto dell'intero album, questo ritmo a reggae unito a una melodia anche dolente che culla proprio un testo di denuncia sociale che ha caratterizzato pressoché tutta la carriera artistica appunto di Manu Chao, sia in gruppo che come artista solista. Oggi una puntata di Zazà che si è, diciamo, disegnata nella sua articolazione generale come una specie di discorso con le arti, ce ne andiamo dal cinema documentario a quello di finzione, dall'arte alla musica, e proprio parlando di cinema e di battaglie politiche e quindi anche sociali, quindi anche culturali, apriamo oggi andando in Iran, anche un po' a, diciamo, consolidare l'impegno di Radio 3 nel raccontare la realtà molto complessa di quel paese, lo sapete, ricco di giovani, ricco anche di una società civile molto forte, una coscienza soprattutto legata negli ultimi anni alle donne, al ruolo attivo molto delle donne nel paese, che ne hanno, diciamo, scandito la storia. Sono molto contento di poter salutare qui in studio un regista che è qui in città a Napoli per una serie di attività, Alias Gharib. Buon pomeriggio.
2: Grazie. Buonasera.
1: Benvenuto. È un regista, insomma, tra le, adesso spero di andare non troppo avanti con la retorica, tra le voci più coraggiose del cinema del suo paese. Soprattutto lo fa con un cinema che affronta con rigore, senz'altro, ma anche con sarcasmo e con ironia le tensioni che appunto attraversano la vita quotidiana sotto un regime così feroce e così repressivo come quello iraniano. Alias Gharib è qui a Napoli perché dallo scorso 8 giugno e fino al 20 giugno sta guidando a Ercolano un workshop di regia gratuito per giovani filmmaker, sono 10, under 35, organizzato da La Doc in collaborazione con il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, insomma un'iniziativa che consente ai partecipanti di confrontarsi proprio con un regista benché giovane, già molto, insomma, noto e affermato. La prima domanda che faccio a Alias Gharib è: cosa sta raccontando a questi e a queste giovani registi che sta incontrando? Come ha impostato il suo discorso? Che tipo di discorso sul cinema sta facendo loro?
2: Buonasera, prima saluto a tutti. Quello che facciamo qui a Ercolano è un corso per me più trasferire le esperienze mie a giovani, perché io credo sempre non è possibile imparare cinema in un modo che gli altri aspettano, ma per me più trasferire queste esperienze che ho avuto, come faccio film io nella mia vita e come racconto le storie. Quindi quello che faccio con loro è questo, e soprattutto a questa città, bella città che è rappresentante di storia, anche allo stesso tempo quando cammino nella città vedo più memoria e storia, e quello mischiando con la vita quotidiana è quella cosa che mi interessava dall'inizio, che mi hanno detto, perché Napoli anche è una città che rappresenta storia e presente allo stesso tempo. Quindi ho pensato per questo workshop di fare un workshop su memoria, quindi abbiamo cominciato con una foto e poi cercando di trovare le tracce di questa foto nella città di Ercolano. Quindi quello che stiamo facendo è questo, è di trovare collegamenti tra fotografia, memoria e la città di Ercolano.
1: Ecco, Asgari ha detto tre parole mentre lo stavo ascoltando, che mi hanno, insomma, colpito, ma nel senso che ha detto di memoria, storia e vita quotidiana, che possono essere anche tre parole che vanno ad attagliarsi anche al suo cinema. Per esempio, adesso Divine Comedy, il film del 2025 dell'anno scorso, che racconta adesso un'esperienza, è sempre molto complicato parlare di autobiografia con un artista, che sia appunto uno scrittore, che sia un regista, però è una domanda che, insomma, non posso non fargli. Il film, lo dico molto brevemente, racconta appunto di questa coppia che gira per la città in sella a una Vespa tentando una missione clandestina, insomma pressoché impossibile, cioè presentare un film eludendo le maglie strettissime della censura del regime. E allora quanto c'è di autobiografico, di vicino alle sue esperienze reali, in questo, poi non a caso, no? La Divina Commedia, in questa specie di viaggio dantesco che racconta.
2: L'idea principale viene da mia esperienza personale, non solo a me, anche agli altri cineasti iraniani, perché la cosa è che per anni stiamo combattendo contro questo sistema di censura, quindi l'idea principale viene dalla realtà, ma io nei miei film sempre cerco di fare, anche in questo workshop, quello che stiamo facendo è di trovare la realtà e fare finzione sulla realtà che esiste. Quello che è importante per me è di trovare realtà, ma non attaccare solo la realtà, e anche creare le storie attraverso la realtà. E quindi questo film viene dalla realtà, e poi la realtà diventa come un mezzo per me di raccontare la mia storia personale. E per questo io aggiungo molto alcuni film, anche grottesco, anche ironia, e mi piace non raccontare solo quello che esiste, anche andando più avanti, passare solo realtà pura e poi fare un finzione sulla realtà.
1: Senta, Ali Asghari, da qualche parte mi ricordo, insomma, una battuta di dialogo che viene detta nel film. Uno dei personaggi dice: la risata è una resistenza, è un'arma, anche se pacifica, è un'arma. In che modo, secondo lei, regimi non soltanto sanguinari e appunto fortemente repressivi come quello che è alla guida in Iran in questo momento, temono probabilmente più la risata che una postura invece seria, come posso dire, frontale e diretta? Cioè, perché secondo lei ridere spaventa di più il potere rispetto invece a eventuali seriosità, ecco, diciamo, da parte degli artisti o comunque del modo di raccontare la vita?
2: Io penso ridere in questa occasione diventa un atto politico, perché quando ridi a un sistema, a un potere, in tutta la storia è stato così, tu stai diminuendo il potere, stai facendo gioco, barzellette su questo potere che esiste, quindi lo diminuisci il potere, anche validità di questo potere che esiste. Quindi dopo che tu ridi ad un potere, il potere non è lo stesso più, perché tu stai facendo questo anche per quello che anche tu hai detto, e per questo motivo anche il potere, sempre c'è questa paura di ridere. Ma la cosa è che io non è che io cerco di fare questo e di creare, ma io cerco di trovare questa assurdità, perché l'assurdità esiste già. Io cerco di trovare questa assurdità e portare nel mio film. Quindi la cosa è che io perché alcuni pensano che io mi siedo a casa e cerco di fare questo film come un assurdo, ma la cosa è che l'assurdità già esiste, io cerco di trovare l'assurdità e portare sul mio lavoro.
1: Sì, come diceva Carlo Emilio Gadda, barocco non è Gadda, barocco è il mondo, ecco, in qualche modo. State ascoltando la voce di Ali Asghari, che è qui a Napoli per un workshop intitolato Un'immagine, una città, fare cinema con Ali Asghari fino al prossimo 20 giugno a Ercolano, presso il Museo Archeologico Virtuale. State sentendo anche come abbia una perfetta padronanza dell'italiano Ali Asghari. Ecco, forse questa è un'altra domanda che mi interessava farle. Lei si è formato, è nato, si è formato a Teheran, ha studiato anche qui in Italia, a Roma mi pare, al DAMS. Le chiedo che rapporto ha con questo paese e anche con, diciamo, con i suoi prodotti culturali, appunto con i registi italiani, immagino che siano il suo osservatorio privilegiato, ma insomma più in generale appunto con l'arte e con la cultura, forse del Novecento, immagino, italiana.
2: L'Italia per me non era solo un paese che ho studiato, per me è stato proprio una risorsa di ispirazione che ho avuto nella mia vita come filmmaker, anche come essere umano, anche posso dire, non solo per la mia carriera come un filmmaker. E quando sono venuto in Italia non sapevo proprio se vorrei diventare un regista, ma quando sono venuto qua, dopo qualche mese, mi sono stato sicuro che vorrei stare regista, perché ho visto questa grande tradizione del cinema qui. Ho conosciuto più registi italiani, lo conoscevo già, ma quando sono arrivato è stato un colpo proprio per me, perché ho visto più film e ho conosciuto anche la cultura, non solo cinema, arte italiana, letteratura anche, e musica. Tutte queste cose mi hanno avuto una grande ispirazione, quindi è stato sempre questo legame per me, anche quando ora faccio film, ho tanti esempi nella mia mente sempre, soprattutto per i film di un realismo che ha sempre avuto un grande impatto su di me, poi commedia italiana anche per i miei ultimi lavori, soprattutto anche i registi che ancora fanno film, registi come Nanni Moretti, che è stato sempre un grande ispirazione per me. Anche Divine Comedy, ho fatto un tipo di omaggio anche a Nanni Moretti.
1: Con la Vespa che gira naturalmente per le strade. Senta, Elias Gary, noi stiamo parlando di bellezza, stiamo parlando di arte, di letteratura. Naturalmente Teheran ha bruciato, in parte tuttora sta continuando a farlo, per fortuna a quanto pare si sta andando verso un ristabilimento benché parziale della situazione. Allora le chiedo, lei c'è stato credo da pochissimi mesi, insomma è tornato in Italia dopo essere stato appunto lì a Teheran, se non ho capito male quando lascerà l'Italia tornerà lì. Le chiedo, andando verso un ristabilimento benché parziale della situazione, allora le chiedo, lei c'è stato credo da pochissimi mesi, insomma è tornato in Italia dopo essere stato appunto lì a Teheran, se non ho capito male quando lascerà l'Italia tornerà lì. Le chiedo il suo sguardo sulla situazione attuale, ma non le chiedo una valutazione geopolitica.

0: noi occidentali non riusciamo ancora a lanciare su quei ragazzi, su quelle persone, e in che cosa secondo lei dovremmo provare, insomma, a cambiare postura e visione?
1: Penso che ora la situazione Iran non è molto stabile, soprattutto economia, anche la gente che ci vive sta soffrendo proprio ora perché la gente sta al mezzo di due, non so come si dice, due deboli.
0: Sì.
1: Posso dire, dall'altra parte c'è questo regime che ci sta facendo tutto, stringendo tutto, pressione sotto la gente, anche allo stesso tempo i paesi che vogliono attaccare
0: Due
1: Iran.
0: fuochi, sì.
1: Quindi la gente è al mezzo e sta soffrendo proprio per avere una vita normale. Quindi quello che io sento proprio in questo momento è che la situazione in Iran è già dimenticata quasi, perché capisco che ci sono tanti problemi nel mondo, soprattutto il problema di Gaza e Palestina, ma quello che succede in Iran non è per me una cosa che ha meno valore, perché la gente sta soffrendo più, anche alcuni più, di quello che succede lì. Quindi per me i paesi occidentali stanno dimenticando tutto quello che succede in Iran. Lo so, la politica è diversa da quello che appartiene dall'Iran, ma comunque. Perché quello che succede lì non è soltanto un attacco da un paese, ma anche un attacco dal loro governo. Quindi ci sono due attacchi allo stesso tempo, che sembra la situazione più grave per me. Quindi ci vuole anche più e più attenzione anche su di là, perché c'è un grande paese con 90 milioni di abitanti quindi ci vuole più, secondo me, attenzione sulla gente.
0: Allora, ultima, forse sì, un ultimo minuto scarso ci è rimasto ancora per dire qualcosa sull'incontro che terrà a Napoli a Casa Cinema. Sto parlando di quello di giovedì prossimo, giovedì 18 giugno alle 19:15, dove ci sarà una proiezione di Kafka a Teheran e poi a seguire un incontro con Ali Asghari e Maurizio Braucci, regista, scrittore e sceneggiatore. Ecco, per esempio, Kafka a Teheran, no, mi pare un altro esempio di quel cinema che provavamo a dire prima: storie piccole, storie comuni, sferzate di ironia, di tragicomico, che fanno appunto molta più paura probabilmente ai barbuti signori che sono al governo.
1: Sì, anche quello è un altro film che ho fatto passato. Quello era il primo film che ho fatto su questo, che è un film che ho trovato. Mi piaceva sempre fare film più un commedia assurda, anche un commedia dark comedy. E poi quella era la mia prima tentativa di cominciare a fare un film, ma la cosa è che quello anche era un film che ho fatto durante una situazione che c'è stata una manifestazione molto grande in Iran, Donna, Vita, Libertà, e dopo quello abbiamo fatto questo film. C'è stato un cambiamento molto grande nel paese. Anche io pensato che fare un film, ma non un film diretto che parla di quello, ma anche un film che mostra questo cambiamento che sta succedendo in Iran, e anche in un modo molto particolare, perché abbiamo fatto film in pochi giorni, con pochi mesi, perché era un film un po', per me, anche un film rivoluzionario.
0: E del resto fare cinema con quello che c'è, con le risorse che si hanno a disposizione, è esattamente una delle lezioni che Ali Asghari sta condividendo con i giovani e le giovani cineasti che stanno partecipando al workshop Un'immagine, una città, che si sta svolgendo appunto in questi giorni fino al 20 giugno a Ercolano, Napoli. Ali Asghari, molte grazie.

0: Grazie, grazie di essere stato qui. Bocca al lupo a lei non soltanto, ma insomma anche al suo paese, appunto a quei ragazzi, a quelle ragazze iraniane che stanno combattendo. Questa è
1: Grazie mille.
0: Zazà, questa è Rai Radio 3. Continuiamo con Clandestino. Lui è Manu, ciao. Non vengo a dire.

0: Ed ecco, continuiamo a svolgere questo discorso legato a raccontare con una macchina da presa tra le mani, il cinema, diciamo, politico che racconta la realtà, benché attraverso uno sguardo tagliente, ironico, obliquo, come quello che ci ha appena finito di raccontare il regista iraniano Ali Asghari, al cinema che racconta il reale con un approccio più freddo, apparentemente documentario sicuramente, ma che va anche in questo caso ad affondare le mani nella realtà, che è sempre qualcosa con la quale fare i conti. In questo caso la realtà è quella della natura, della quale ci accorgiamo un po' come nel dialogo di Leopardi, no? Quello della natura di un islandese, ce ne accorgiamo soltanto quando ci dà degli scossoni e ci accorgiamo che è viva e che se decide ci può anche cancellare letteralmente da un istante all'altro. È una realtà, soprattutto quella climatica, con la quale facciamo sempre più i conti, e appunto ce ne andiamo in Sardegna, che è stata una delle isole al centro del terribile ciclone Harry del gennaio di quest'anno, una delle tempeste più distruttive a quanto pare degli ultimi 20 anni per il sud Italia, che ha colpito appunto non soltanto la Sardegna ma anche la Sicilia e la Calabria. Ecco, quel mare che ha toccato, che si è sollevato, che si è gonfiato, è anche al centro del film Cosa rimane quando il mare si muove, diretto da Gaetano Crivaro, che abbiamo raggiunto il telefono e che saluto. Buon pomeriggio, molte grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito e per aver invitato a parlare del film.
0: Allora, la prima domanda che le faccio è banalmente il titolo del suo film, Cosa rimane quando il mare si muove, messa sotto, come posso dire, sotto punto interrogativo, cioè che cosa significa raccontare quel movimento appunto del mare, della natura, e anche da dove nasce l'idea di questo film, che mi pare insomma di capire che sia durato anche un bel po', almeno nella gestazione oltre che nella realizzazione.
1: Guarda, in realtà il titolo viene semplicemente dal fatto che spesso chi vive in luoghi marginali e periferici, che sono semplicemente luoghi che nell'immaginario collettivo sono legati al turismo, quando il mare si muove, si agita e arriva l'inverno, ciò che rimane è che abita questi luoghi, quindi che si trova a fare i conti con quello che il turismo sempre più massivo ti lascia, no? Con le tracce, con delle tracce non sempre, diciamo, positive, se non da un punto di vista economico, per i pochi che comunque guadagnano e lavorano nel turismo. Quindi la domanda è più o meno una dichiarazione di riprendere possesso di un luogo, di luoghi e di spazi che per un periodo sembrano più non appartenere a chi li abita.
0: Eh sì, poi soprattutto questa è un'esperienza insomma per chi vive, per chi abita la Sardegna, che si ripresenta pressoché ogni anno, no? Questa idea, diciamo, di un'isola che viene pensata e agita soltanto nei 2 o 3 mesi estivi, appunto per andarci al mare, perché sì, perché la Sardegna ha un bel mare, dimenticando tutto quello che gira intorno a un'isola così, insomma, anche grande, molto, molto complessa, molto stratificata, consegnata, adesso non so se Crivaro ha la mia stessa sensazione, a un turismo, diciamo, di massa sicuramente, ma soprattutto sgovernato, in cui non ci sono particolari criteri, soprattutto per l'uso di quelle coste, di quelle spiagge che racconta nel suo film.
1: In realtà, cioè, non, è come se non ci fosse una programmazione. Io in realtà io sono calabrese, mi sono trasferito a vivere in Sardegna da 13 anni, quindi diciamo che le dinamiche sono più o meno le stesse,
0: Sì.
1: no? Penso al Salento,
0: Certo.
1: penso a tutti questi luoghi di mare dove il turismo sembra questa figura informe che detta anche i desideri, no? Cioè in cui proiettiamo i desideri. Il turismo vuole, il turismo, qualche tempo fa c'è stata una polemica, ma questa è all'ordine del giorno di anno in anno, no? Sul fatto che durante l'inverno delle mareggiate portano della posidonia sulle spiagge. E quindi il turista non le vuole, ma tutti siamo turisti, io viaggio, lei viaggia, chiunque, cioè nessuno può può dirsi non turista,
0: Certo.
1: no? Il turista è un bersaglio facile per chi dice: no, io non sono un turista, sono un
0: Certo.
1: viaggiatore, ma
0: Turista,
1: tutti ci
0: sono
1: muoviamo.
0: sempre gli altri turisti, certo.
1: Sì, esatto, non siamo mai noi. Quindi la domanda non è tanto il problema che ti lascia il turista, ma quanto l'idea che abbiamo del turismo e del turista, cioè che chiunque si muove e il turista non è, non sono tutti uguali, sono delle persone che si muovono e che in base a quello che trovano in un territorio, a come viene governato, agiscono. Quindi se quel territorio ambisce a un tipo di tutela del mare, il turista o chi viaggia poi tende ad adeguarsi, no? Cioè se io trovo un posto in generale, se trovo una discarica di fronte a me, tendo a
0: Certo,
1: buttare
0: una
1: roba in quella
0: lattina vuota,
1: discarica. Quindi
0: certo.
1: diciamo che lo spazio, in base a come è gestito, determina anche come agisce chi lo attraversa, secondo me. Quindi un po' il turismo è questa cosa che è informe, che non ha una forma se non nell'immaginario di chi lo usa come arma per difendersi, un po' come a Taranto o nei luoghi industriali si usa il lavoro, cioè si contrappone salute e lavoro. E nei
0: Esatto.
1: luoghi turistici si contrappone turismo e lavoro, quindi se
0: Certo.
1: non c'è turismo non c'è lavoro, ma a mio giudizio non è proprio così.
0: E invece Gaetano Crivaro mi pare abbia fatto un lavoro di sottrazione di corpi molto interessante nel suo film. Lo ricordo, Cosa rimane quando il mare si muove? Perché è un film in cui appunto diciamo, gli umani sono pochi, sono come posso dire scelti, selezionati, mirati, ma sono pochi nell'insieme, nel quadro generale. C'è molta acqua, c'è molta terra, coste, la sella del diavolo del poeto, ci sono piante, ci sono alberi, ecco. C'è una specie di restituzione in qualche modo a una forma originaria della natura che lo rende un film anche sì, poetico e molto anche diciamo, sì, rasserenante da vedere, almeno questa è l'esperienza che ho avuto io guardandolo. Resti con noi Gaetano Crivero, abbiamo isolato dal film un paio di momenti, li ascoltiamo, ascoltiamo il primo e poi li commentiamo.
2: Questi semi sono contenuti in un frutto di cui vanno ghiotti moltissimi animali. Infatti il sapore ricorda proprio il fico. Per questo motivo viene chiamato fico degli Hottentotti, che sono una popolazione sudafricana, che è il paese appunto da cui proviene il Carpo Brutus, che cresce spontaneamente in Sudafrica proprio nelle dune, stesso ambiente in cui cresce nel nostro Mediterraneo, soprattutto nelle zone costiere.
3: Molto piccoli, ogni
2: Sì,
3: frutto produce
2: produce migliaia di
3: migliaia.
2: semi ogni frutto. Ci sono diverse specie di Carpo Brutus, quello a fiore giallo, che è il Carpo Brutus edulis, e quello a fiore rosa, che è il Carpo Brutus acinaciformis.
3: E perché è stato introdotto?
2: È stato introdotto perché è una pianta molto bella, una pianta ornamentale, molto facile da coltivare. Una pianta grassa, quindi che ha bisogno di pochissima acqua.
0: Ecco, Gaetano Crivaro, lo ricordo, regista del film Cosa rimane quando il mare si muove. Che momento del film era questo? Che cosa stavamo, cioè, vedendo per lo spettatore e ascoltando noi?
1: Beh, è il momento in cui gli scienziati, gli studiosi, i ricercatori della Banca del Germoplasma della Sardegna stanno guardando al microscopio un seme di Carpo Brotus, che sono quelle piante grasse con i fiori che comunque ha descritto la Lina Podda, la ricercatrice, che per motivi decorativi sono stati messi nelle ville, nelle case vicino alle spiagge, e poi, essendo una pianta molto, molto forte, molto competitiva, diciamo che si è espansa. Sono sicuro che chiunque la riconoscerà andando, sono, e quindi stanno descrivendo come questa spiaggia, questa sabbia, questa pianta sia riuscita ad adattarsi al clima mediterraneo anche non essendo locale.
0: Sì, questo poi riprova del fatto che appunto no, insomma, i mescolamenti, le sovrapposizioni, le stratificazioni in natura vanno dove vogliono, insomma, non si possono controllare spesso e colonizzano anche appunto, cioè, con nuove specie. In questo caso stiamo parlando di piante, mi pare anche unghie di strega, mi pare che si chiami questa questa pianta raccontata a un certo punto nel film. Questo è un film, Crivaro, che dicevo prima, ha pochi corpi, ha pochi umani e ha molti oggetti, molti frammenti, molti detriti, appunto quelli che restano quando il mare si ritira, quando la risacca torna indietro. Che cosa vede in quegli oggetti, in quei resti, in quei residui? Sono, diciamo, testimoni di storie dimenticate? E spesso però sono anche, mi pare, no, simboli, diciamo, di un consumismo che si scontra con la natura, appunto, quei rifiuti che vengono gettati in mare in maniera del tutto impropria e che poi ritornano all'uomo, appunto, sotto forma di spazzatura.
1: Sì, è un po' questa idea che comunque la natura viene sempre modellata al nostro uso e consumo, no? E di considerare la natura come una risorsa da cui estrarre profitto piuttosto che un elemento che calpestiamo e che fa parte della nostra vita quotidiana più che una cosa da sfruttare. Poi ritorno un po' a quella cosa che hai detto poc'anzi rispetto al fatto che ci siano poche presenze umane nel film. In fondo è un film in cui il protagonista assoluto è la spiaggia, no? Quindi diciamo che tutti questi elementi diventano i personaggi, no? Cioè come se la spiaggia fosse lo spazio all'interno del quale si muovono questi protagonisti che prendono corpo solo quando sparisce la presenza umana, cioè che nella normalità delle cose nemmeno prenderemmo in considerazione, a partire dal granello di sabbia fino al seme che permette alla duna di generarsi e quindi di proteggere la costa e quindi di conseguenza le case dove viviamo. Ecco.
0: Ecco, a proposito di spiagge e delle invasività perenni di noi esseri umani, abbiamo isolato dal film di Gaetano Crivaro, lo ricordo, Cosa rimane quando il mare si muove, un altro piccolo frammento che mi pare, insomma, molto esplicativo da questo punto di vista.
4: Ci piace molto vedere il mare, ci piace moltissimo vederlo, però lui si riavvicina. Qui siamo al Poetto, di fronte al McDonald's attuale, ex Gabbiano prima, vedete tutta la spiaggia completamente sommersa, di spiaggia non c'è più niente, e qui c'è la strada litoranea, qui, un metro oltre questi blocchi di calcestruzzo. Questi sono gli arredi urbani, le palme che sono state piantate artificialmente, che sono naturalmente in acqua marina, e quindi non vivono, lo sapete, durano pochissimo, ma tutto questo spazio ci dimostra, questa è la sera del diavolo, quindi siamo al Poetto, margine rosso, qui c'è il campeggio di margine rosso, e mare al 100%, e il mare ogni tanto ce lo ricorda. Ce lo ricorda andando a invadere le aiuole, andando a occupare gli spazi che abbiamo pensato di poter arredare come se si trattasse di piazzette, e occupa per giorni finché non si rilivella, la mareggiata scema e abbiamo poi, diciamo, il ritorno alle condizioni naturali.
0: Ecco Gaetano Crivaro, questo era un momento, mi pare, abbastanza impressionante del film, no? Si vedevano queste immagini, queste fotografie della spiaggia del Poetto, dove noi, appunto, umani ci abbiamo fatto le panchine, le aiuole, e poi venivano mostrate fotografie e immagini successive in cui tutto quello che era stato fatto come manufatto umano veniva ricoperto totalmente dall'acqua. Questo mi pare una specie, come posso dire, quasi di piccolo manifesto del suo film.
1: Sì, diciamo che è proprio esemplificativo di come alla fine il mare fa il mare, no? E quindi possiamo arrabbiarci quanto vogliamo con l'uragano Henry, possiamo arrabbiarci quanto vogliamo con i fiumi che straripano e vanno a inondare le case costruite nelle fiumare, ma il mare fa il mare, i fiumi fanno i fiumi. Questo scagliarsi contro rappresenta solo la nostra volontà di governare, di dominare male, una cosa con cui dovremmo imparare a convivere.
0: Esatto. Allora, a proposito di dominare male, ho dominato male prima il suo cognome, che è Gaetano Crivaro e non Crivero, mi scusi se l'ho storpiata, sì. Così, ma insomma il suo film, ne consiglio davvero molto la visione, Cosa rimane quando il mare si muove, che ci serve, che ci è servito in questa puntata anche per continuare a portare avanti il discorso che stiamo facendo a Zazà relativo appunto al nostro rapporto con l'acqua al sud Italia. Continueremo a farlo anche nelle prossime puntate. Intanto molte grazie per essere stato qui con noi in trasmissione, puntata di Zazà che continua con l'ascolto di Manu Chao. Il disco è Clandestino e questa è Bongo Bongo. Thank you.

0: Il tappeto elettronico inconfondibile di Bongo Bong, rifacimento a sua volta di un vecchio brano dei Mano Negra, lui è Manu Chao, stiamo ascoltando il suo disco solista Clandestino in questa puntata di Zazà. Siete su Rai Radio 3, che resta in qualche modo, non in qualche modo, resta assolutamente in Sardegna, perché ce ne andiamo dal mare, appunto raccontato dal film Cosa rimane quando il mare si muove, a un documento, mi pare, insomma, importante per l'etnomusicologia sarda e per la storia in generale della tradizione orale. Un libro molto bello, molto curato, come al solito sono i libri pubblicati dalla casa editrice Squilibri, dedicato a Daniele Cossellu. Si intitola Il canto di una vita, autobiografia di Daniele Cossellu. Lo ha curato un etnomusicologo, cantore a tenore, già presidente dell'associazione Tenores Sardegna e docente nei corsi di etnomusicologia del Conservatorio di Cagliari, Sebastiano Pilosu. Professore, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a lei e ben trovati tutti gli ascoltatori.
0: Allora, prima di tutto le devo chiedere chi è questo nome che compare appunto nel titolo, Il canto di una vita, autobiografia di Daniele Cossellu, perché stiamo parlando davvero di una luce proprio nel panorama del canto a tenore sardo, che però magari non è conosciuto al pubblico dei più. Quindi le chiedo un piccolo sforzo, come possibile, di sintesi per raccontare a chi non conoscesse Daniele Cossellu chi è e perché è così importante.
1: Allora, Daniele Cossellu è il cantore a tenore ora più anziano che abbiamo in Sardegna, perché ha 94 anni. È un cantore della tradizione orale denominata appunto canto a tenore. È stato per anni e anni, per oltre mezzo secolo, uno dei protagonisti della scena del canto in Sardegna e fuori dalla Sardegna. Attraverso questo ha portato questo canto in tutto il mondo, dopo aver avuto un enorme successo qua nell'isola, l'ha portato nel continente italiano ovviamente e in tutti i continenti del mondo, confrontandosi con tutte le musiche dal jazz fino alle musiche sperimentali, collaborando con tantissimi artisti sia italiani che stranieri. Quindi è un personaggio noto nell'ambiente della world music, in particolare perché ha collaborato e ha fatto parte del WOMAD, di tutta la concertistica legata a Peter Gabriel, che è stato uno dei promotori della world music per tantissimi anni, è uno dei gruppi capisaldo, insomma, di questa world music, era appunto il gruppo di Daniele Cossellu, noto come Tenores, Remunno e Lucu del paese di Bitti, un piccolo paesino dal quale è partito Daniele Cossellu in questo lungo viaggio che ha portato la sua persona, ma il nostro canto in questo viaggio nel pianeta e nella musica.
0: No, questo è importante anche perché poi mi pare che il libro documenti con dovizia proprio le collaborazioni con artisti dai profili internazionali, Ornette Coleman, appunto Lester Bowie, prima citava Peter Gabriel. Senta, Sebastiano Pilosu, c'è forse un altro punto da chiarire preliminarmente a chi è in ascolto, e cioè il fatto che quando si parla e si racconta di tenori in questo caso, in questo specifico caso, non ha assolutamente niente a che fare con l'idea e con il concetto di tenore che abbiamo noi rispetto alla musica colta.
1: Infatti il termine appartiene alla lingua sarda, pur avendo la medesima radice latina del termine italiano e ormai internazionale di tenore, ha un significato diverso. Il significato si è spostato a indicare un intero coro, per cui quando noi in sardo diciamo su tenore, cioè il tenore, non indichiamo un cantore, ma indichiamo l'intero gruppo. Di qua, formato da quattro cantori. La particolarità di questo gruppo è che due o talvolta tre dei cantori, cioè Bassu, Contra e Mesuboghe, hanno un'emissione vocale gutturale e di norma non pronunciano il testo verbale del canto, che invece è lasciato solo al solista, chiamato Saboghe, ovvero la voce.
0: Senta, Sebastiano Pilosu, il libro ripercorre la appunto lunga e proprio straordinaria vita di Cossellu. C'è un capitolo iniziale in cui si parla della calzoleria di famiglia, che era una specie di luogo quasi di ritrovo, anche di discussione proprio sul canto a tenore. Ecco, le voglio chiedere in che modo secondo lei questo spazio anche artigianale così, così specifico ha protetto e ha stimolato proprio la trasmissione del canto rispetto ai contesti, insomma, della Barbagia, magari più di carattere più tradizionale.
1: No, si tratta sempre di contesti tradizionali. Nel libro è specificato, raccontato molto bene questo aspetto, ovvero la vita all'interno della comunità, del paese, e la vita nelle campagne. Sono due momenti diversi che riguardano anche due mestieri diversi, due professioni completamente diverse, che sono quelle degli artigiani che vivono in paese da un lato e quelli che invece vivono nelle campagne perché hanno il bestiame da seguire. Non dobbiamo pensare al tempo di oggi, ma tornando indietro di 50, 70 anni o 90 anni, quando Daniele Cossellu ha iniziato questo suo percorso intanto di apprendimento, siamo in un mondo che adesso è quasi irriconoscibile, no? Quasi dimenticato. Ma la calzoleria era un luogo di ritrovo, come la barberia era un luogo di ritrovo, il bar era un luogo di ritrovo, le bettole più che bar come le concepiamo oggi, luoghi di ritrovo in cui le persone appunto si incontravano fuori dall'orario di lavoro e potevano discutere innanzitutto, ma anche cantare come accadeva regolarmente. E questo racconto è bello perché secondo me in tutto il tracciato di questa vita, in questo lungo viaggio che è appunto il canto di una vita, perché inizia a cantare sin da bambino, fino canta ancora oggi, insomma, Daniele Cossellu, c'è tutto un percorso che ha fatto una persona, ma che ha fatto anche la nostra musica, un percorso che ha fatto questa nostra tradizione di canto, che ha saputo stare al passo coi tempi, trasformandosi insieme alla società che rappresenta in una certa misura, musicalmente e poeticamente.
0: Allora, Sebastiano Pilosu, che state ascoltando, ha curato il libro Il canto di una vita, autobiografia di Daniele Cossellu, pubblicato da Squilibri Editore. È un libro che nella sua parte finale contiene anche un QR code dal quale poi è possibile accedere a una sezione dove ci sono proprio tutta una serie di possibilità di ascolti relativi alla vita, al canto di Daniele Cossellu. Noi ne abbiamo preso un frammento, lo ascoltiamo.

0: Ecco, siamo in collegamento con Sebastiano Pilosu, che ha curato il volume Il canto di una vita, dedicato all'autobiografia di Daniele Cossello. Un capitolo, professore, è dedicato interamente al canto delle donne. Le voglio chiedere quali erano le, insomma, reali occasioni espressive femminili a Bitti, in particolare per quanto riguarda i mutos, per quanto riguarda la poesia, soprattutto immagino in un panorama, come posso dire, tradizionalmente dominato dalle voci maschili.
1: Il panorama non era dominato prevalentemente dalle voci maschili. Allora, il panorama era di voci femminili, maschili, bambini, anziani, si cantava tutti. Le donne cantavano probabilmente più degli uomini, non dico a tenore, ma cantavano tantissimo in tutte le situazioni familiari, ma anche pubbliche, in carattere sia profano che religioso, tutti gli incontri nelle famiglie e tra le famiglie. Il canto a tenore è prevalentemente maschile perché le voci, l'espressione vocale proprio delle voci gutturali è prevalentemente maschile. Diciamo che è molto più difficile per una donna ottenere determinati suoni, non che sia impossibile, però le donne partecipavano. Alcune donne, diverse donne, partecipavano al canto insieme agli uomini, cantavano cioè insieme agli uomini facendo quella prima voce che abbiamo sentito, ovvero il canto solista, oppure la voce proprio, la parte che faceva Daniele Cossello, cioè quella parte più acuta, più alta, che ricama sopra il canto degli altri. Quella parte è una voce che le donne possono fare agevolmente. Di norma è in ambiente maschile, nell'ambiente della bettola, nell'ambiente appunto dei ritrovi maschili che si cantava, per cui il canto delle donne è un po' marginale rispetto a quello degli uomini, ma non è che non esistesse. E all'interno di questo mondo di canto c'erano alcune donne molto brave che erano anche chiamate a cantare, come si racconta appunto di questa signora Giovanna de Pascalone, che era una donna molto apprezzata con la sua capacità di interpretare questo canto.
0: Senta Sebastiano Pilosu, un'ultima curiosità prima di salutarla. Da un lato, diciamo, i mutamenti economici del dopoguerra sicuramente, dall'altro anche la forte migrazione che ha da sempre investito appunto il Sud Italia, la Sardegna. Che ruolo hanno avuto eventualmente nella crisi, insomma, del canto a tenore, e che ruolo ha avuto anche, insomma, la nascita di una serie di istituzioni, per esempio la Pro Loco di Bitti, che si è spesa, che si continua molto a spendere nel invece proteggere questa risorsa culturale così profonda, insomma.
1: Allora, per essere molto brevi, gli anni 50 sono stati per tutto il meridione italiano, ma penso un po' anche nel nord Italia, ma in particolare nel meridione italiano e in Sardegna, un guado da attraversare,
0: Certo.
1: dove in particolare l'idea di modernità si è affermata sia nelle città che nei piccoli centri. È arrivata la radio e mille altre iniziative e cambiamenti culturali, la discografia, la musica che viene da fuori. Quindi un cambiamento e un'idea di modernità che in qualche modo escludeva queste nostre forme di espressione culturale dal progresso, ecco, dall'idea di progresso, per cui erano vissute da una parte della popolazione come qualcosa da eliminare, quasi di cui vergognarsi, come musica inappropriata per raccontare la modernità. Questo tipo di situazione ha portato all'abbandono in molti paesi, è scomparso addirittura il canto. In altri paesi come Bitti, ma grazie a personaggi come Daniele Cossello e tanti altri, questo ha continuato a vivere, per esempio perché Daniele Cossello era diventato poi presidente della Pro Loco ed è stato lui che in qualche modo ha portato questa associazione verso questo impegno. In altri paesi è stato un po' diverso, però sono avvenute cose simili. Poi c'è stata la folclorizzazione di tutto il patrimonio che veniva dal passato, trasformato in spettacolo che però richiama il passato. Ma il tenore, questo canto nostro, ha saputo vivere sotto traccia e avere contemporaneamente la parte di spettacolo legata al folklore o anche alle televisioni locali, ma anche la pratica quotidiana ha continuato ad esistere, esattamente come nel passato, con la tradizione orale, con i ragazzi che si avvicinavano a cantare e quindi la trasmissione del canto non ha mai avuto termine.
0: No,
1: In
0: questo
1: circa 60.
0: Soprattutto, questo soprattutto anche, diciamo, il libro è molto interessante perché racconta per esempio le transizioni della modernità, il passaggio per esempio dal costume tradizionale all'abito in velluto, l'uso dell'amplificazione, questa è un'altra parte che non abbiamo avuto modo di toccare, il microfono, ecco, proprio come ha ridefinito la performance di quel tipo di canto. Ma insomma, vi rimando a questo volume che ha curato Sebastiano Piloso, che ringrazio molto, Il canto di una vita, autobiografia di Daniele Cossellu, pubblicato dalla casa editrice Squilibri. Questa è Zazà, questa è Rai Radio 3.

0: Ecco, continuiamo a parlare di arte, di linguaggi artistici, di espressioni culturali. Lo facciamo andando dal cinema, che ha aperto in qualche modo proprio tutta la nostra trasmissione, al canto. Ce l'andiamo a raccontare in questo caso l'arte di un artista come Lino Fiorito, che è qui a Napoli fino al prossimo 8 luglio con una sua mostra personale intitolata La pittura oltre lo spazio. Intanto saluto Lino Fiorito e gli do il benvenuto, anzi in realtà il bentornato in trasmissione. Buon pomeriggio, grazie.
1: Buonasera, ciao Piero.
0: Allora, prima di tutto chiederei a Lino Fiorito di raccontare appunto questa sua personale, partendo proprio dal titolo, La pittura oltre lo spazio, che evoca evidentemente una specie di sconfinamento, superamento appunto dei limiti e dei confini fisici. In che modo, diciamo, secondo lei questo titolo riesce a raccontare anche la pittura di Lino Fiorito, che si estende anche, no? Spesso chi conosce la sua opera, proprio oltre il limite, diciamo, bidimensionale, ecco, della tela, Lino Fiorito?
1: Ma questa è un'espressione che in realtà è nata perché insieme ai quadri ad olio, agli acquerelli e anche dei disegni, diciamo così, ci sono delle ceramiche e quindi, diciamo, la pittura nel mio caso è diventata dimensionale, perché da una parte c'è una forma che nella ceramica diventa anche astratta, e su questa astrazione di forma c'è poi un'ulteriore astrazione di pittura, che è quella che comunque c'è anche nei quadri e negli acquerelli. Quindi in questo senso è un modo di vedere una pittura oltre lo spazio. Però l'altra cosa interessante dal mio punto di vista è il fatto di quanto la pittura ancora oggi rappresenti uno spazio possibile di lavoro, di immaginazione, che in realtà non si è mai spento, che se ne dica. Io ricordo addirittura i testi di Argan, che parlava quasi di una fine della pittura. Poi c'è stato Bonito Oliva, poi ci sono state varie, regolarmente ogni 10 anni la pittura è destinata
0: È
1: a
0: data
1: morire.
0: per
1: Per
0: morte.
1: fortuna, siamo ancora vivi come
0: Sì,
1: pittori.
0: un po' come il romanzo, no? Ogni 10-15 anni viene data la morte del romanzo per certo, e poi per fortuna non è una notizia un tantino esagerata, avrebbe detto Mark Twain. Senta, Lino Fiorito, lo ricordo, la sua mostra è qui a Napoli, nello spazio 480 Site Specific, in casa Picciocchi Pascale, a Napoli, in via Tasso, una esposizione curata da Alessandra Pacelli, che appunto propone proprio la produzione recente di Lino Fiorito, un insieme di dipinte a olio, acquerelli e ceramiche. Lino Fiorito, chi insomma conosce la sua attività artistica, oltre ad essere pittore, è anche scenografo di teatro e di cinema, una lunga storia, frequentazione con Teatri Uniti, con registi, insomma, Martone, ma adesso non li citerò tutti. Ecco, voglio chiedere però in che modo, in che misura, diciamo, la sensibilità per lo spazio scenico influenza e forse contamina l'immaginazione e la genesi, dei suoi dipinti.
1: Ma sai, il problema di fondo è che la pittura, anche appunto nel caso semplice di una pittura bidimensionale, quindi fatta di fogli, di tele, eccetera, eccetera, è comunque uno spazio pazzesco, perché appunto è come un foglio bianco che ti permette di immaginare quello che vuoi. Poi nella pittura c'è secondo me una cosa altra, che è proprio il fatto di lavorare con una materia. Quindi ovviamente lavori con gli acquerelli e gli acquerelli reagiscono in un modo tale, che ne so, all'acqua, al pennello, eccetera, eccetera, che ti spingono a cercare delle forme all'interno di quella materia. La stessa cosa è per l'olio, e la stessa cosa appunto è per la ceramica. Cioè, in qualche modo la pittura è comunque legata alla materia che usi, e quella materia comunque ti porta, va seguita, non so come dire, segui la materia e segui la tua immaginazione in contemporanea, non so come dire.
0: Senta Fiorito, questo è anche, insomma, ho letto un po' di recensioni sui giornali, è un ritorno in città, no? Lei non è stato mai, adesso insomma, non dico amato, nel senso che non è mai stato molto accolto come le è capitato in altre realtà culturali di grande importanza e di grande rilievo nazionale e anche europeo e anche internazionale. Adesso non le voglio chiedere se considera Napoli una città matrigna, perché poi naturalmente un artista fa i suoi percorsi come meglio, come più giusto ritiene, però le voglio chiedere che senso ha per lei, che sapore ha per lei appunto tornare o andare verso un'esposizione anche importante, mi pare, proprio nella sua città natale.
1: Ma sai, è comunque un piacere, cioè, ovviamente è un piacere, perché comunque, a parte che questa mostra in particolare è una mostra, vabbè, faccio pubblicità a me stesso, però considero una mostra molto bella, perché appunto in realtà poi raccoglie un po' materiali sparsi degli ultimi 20 anni, perché ci sono appunto quadri del 2004, acquerelli del 2010, insomma, si arriva fino agli oli del 2026, quindi è le ceramiche più recenti. Quindi è bello anche per me, ovviamente, perché insomma, poi una mostra rappresenta sempre per l'artista un modo per riguardare al lavoro in uno spazio che non sia il tuo studio,
0: certo,
1: fondamentalmente. Quindi vederla in una dimensione nuova, appunto in uno spazio nuovo ancora una volta, no? Quindi è uno spazio che è fisico, ma diventa anche uno spazio mentale, ovviamente.
0: No, questo è importante, appunto, poi le mostre diventano delle cartine di tornasole in qualche modo, delle prove di realtà dove appunto un artista esce dai confini del suo spazio, uno scrittore esce dalla pagina bianca, il regista esce dalla cabina di montaggio e va a confrontarsi anche poi con chi va a vedere appunto quello che ha prodotto e quello che ha offerto. Lino Fiorito, intanto molte grazie. È possibile andare a vedere la pittura Oltre lo spazio, curata da Alessandra Pacelli, fino all'8 luglio qui a Napoli, appunto nello spazio 480 Site Specific. Siamo in via Tasso 480 a Napoli e questa è Rai Radio 3, questa è la domenica pomeriggio di Zazà che continua con Clandestino.

0: Ecco, abbiamo aperto questa puntata di oggi di Zazà, siete su Rai Radio 3 ascoltando la voce di Alia Sgarì, che era qui in città a Napoli, che è qui in città a Napoli per un incontro con giovani registi e registe under 35 a Ercolano. Dal cinema ci andiamo alla fotografia, perché? Perché l'altro ieri qui a Napoli al Centro di Fotografia Indipendente si è tenuto l'incontro di una fotografa, che Cinzia Canneri, con appunto il pubblico e soprattutto con appassionati e appassionate di fotografia, anche in questo caso con giovani e giovani fotografe. Reduce Cinzia Canneri da uno traguardo straordinario, che è il World Press Photo del 2025, uno sguardo insomma che ha rifiutato la retorica per raccontare anche i conflitti globali, mettendo al centro soprattutto la condizione delle donne, appunto un progetto molto bello sulle violenze di genere in Eritrea, ma anche la recente mostra Vite senza tempo dedicata alle donne dell'Afghanistan in collaborazione con Intersos. Intanto Cinzia Canneri ci ha raggiunto al telefono e la saluto, buon pomeriggio, grazie Cinzia Canneri.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, prima di tutto, sì, se ce la fai in un minuto a sintetizzare un po' i termini e i contenuti di questo incontro di cui dicevo qualcosa prima, che si è tenuto l'altro ieri qui a Napoli al Centro di Fotografia Indipendente, che cosa è andata a raccontare della sua attività e anche del suo modo, insomma, proprio di intendere lo sguardo del fotografo, della fotografa in questo caso?
1: Allora, io ho iniziato questo lavoro che ha analizzato l'uso della violenza sessuale come arma di guerra, specialmente durante la guerra in Tigray, che si trova nel nord Etiopia. È un lavoro che ho iniziato e che si chiama un long term, cioè ho seguito negli anni, è iniziato nel 2017, finito nel 2024. E sono stata interessata ad analizzare questo tema in questi luoghi, perché sono i luoghi del nostro colonialismo, quindi sono collegati in un qualche modo anche un debito storico che noi abbiamo con queste terre, in un tema che è un tema che riguarda in modo trasversale anche tutte le culture. E aggiungo questo, che durante la guerra in Tigray, soprattutto l'esercito eritreo, in Eritrea vi è una delle dittature peggiori al mondo, ha utilizzato la violenza sessuale sia contro le donne eritree che si trovavano nei campi rifugiati del Tigray, appunto confinante con l'Eritrea, da cui le donne erano scappate e avevano trovato rifugio qui nei campi, e poi con le donne tigrine. Nel primo caso come un atto punitivo, in quanto erano scappate dal paese. Per quanto riguarda le donne tigrine, invece la violenza sessuale è stata utilizzata proprio come pulizia etnica. Quindi il loro corpo è veramente diventato un luogo di battaglia per le donne eritrea, anche senza ben definire gli schieramenti, perché era proprio l'esercito eritreo che le violentava.
0: Senza Cinzia Canneri, questo che stava dicendo adesso lei, insomma, mi pare di fondamentale importanza, no? Il corpo femminile che diventa un territorio di scontro, di battaglia, di lotta geopolitica. Le chiedo come si fa a documentare violenze evidentemente così, così intime, così laceranti, così devastanti dal punto di vista della fotografa, senza cadere mai, no, nel rischio che poi immagino sia sempre dietro l'angolo, anche con le migliori intenzioni, il rischio del voyeurismo dal lato, della pornografia del dolore, no, di quel mettersi davanti al dolore degli altri, come diceva Susan Sontag, proprio ragionando sulla fotografia, sulle fotografie di guerra. Qual è il confine che, insomma, un fotografo, in questo caso lei nella sua attività, deve stare sempre attento a non valicare mai?
1: È la relazione di reciprocità, che sembra una parola utilizzata anche in modo pretenzioso, che in un qualche modo elimina anche i privilegi che io come occidentale ho, ma in realtà sono ben consapevole di avere rispetto alle donne che fotografavo anche un potere di libertà, un potere di movimento, un potere economico. Tuttavia la reciprocità umana è la possibilità che ci permette l'incontro reale e quindi di non cadere mai nell'estetizzazione del dolore, ma che può essere anche della felicità. L'estetizzazione è sempre un'immagine superficiale. L'immagine, la fotografia deve essere il racconto della complessità della storia, e questa reciprocità umana credo di averla trovata anche mettendomi in discussione. C'è stato un momento in cui, nonostante che questo lavoro stesse vincendo dei premi internazionali molto importanti, io in un qualche modo non mi ci riconoscevo più, perché avevo attribuito a me un potere che non avevano le donne che fotografavo, e lì ho chiesto in un qualche modo aiuto e ho integrato il mio lavoro con il lavoro di attiviste e giornaliste locali, e quindi abbiamo ricostruito anche una narrazione che era plurima, che una narrazione fotografica che potesse essere una comunicazione per la mia comunità, ma anche per la loro comunità. E questo proprio con delle organizzazioni anche locali come E-Wait, con cui ancora oggi portiamo avanti delle progettazioni proprio di azione, di cambiamento.
0: Ecco Cinzia Cannelli, l'ultima cosa, mentre la stavo ascoltando, lei ha parlato giustamente, mi pare in maniera sacrosanta, di reciprocità, però pensavo anche a un'altra parola che è fiducia, e pensavo a questa facendo un piccolo conto dell'arco temporale che lei ha detto prima, cioè oltre 6 anni per questo lavoro fatto con le donne eritree e tigrine, che in un tempo diciamo di giornalismo fast food, diciamo mordi e fuggi, in cui già soltanto pochi giorni, addirittura poche ore sono per gli editori una consegna inaggirabile, appunto 6 anni significa intrecciare un rapporto di profonda fiducia, appunto in questo caso con le protagoniste delle sue fotografie.
1: Sì, la fiducia è assolutamente l'elemento con cui si costruisce la relazione, e si costruisce perché si fa parte di una comunità, perché si racconta anche noi stessi, non solo la vita degli altri. Io proprio, vi è uno scatto per me anche simbolico in questo, che si tratta di un ritratto di una madre con sua figlia, dove l'identità è di entrambe nascosta, ovviamente, dove io ci ho lavorato molto per arrivare comunque a trasmettere l'intensità del loro rapporto, e entrambe erano state violentate, la figlia aveva 5 anni. Ecco, mentre io stavo facendo quel ritratto, che era un ritratto in posa perché la donna si era coperta, avevamo deciso come coprirsi, la bambina è di spalle, in quel momento in cui avevo solo lo sguardo di questa donna, ho capito che lei doveva dare fiducia a me, ma io la dovevo a lei, cioè la fiducia doveva essere da entrambe le parti, e questo vuol dire anche per un fotografo, per esempio, abbattere le proprie ambizioni, le proprie previsualizzazioni che spesso ci accompagnano, no? E lasciarsi al momento della relazione, quindi all'incontro. Dunque, per questo, per me la fiducia fa parte della reciprocità, perché è una fiducia che avviene da entrambe le parti e in modi anche diversi, con poteri diversi, ribadisco. Però la reciprocità e la fiducia è anche darsi, anche il fotografo deve darsi, certo, all'altro.
0: No, poi soprattutto immagino sia anche scegliere a volte che cosa non inquadrare, che cosa appunto tenere fuori dallo spazio della fotografia, appunto proprio per non incrinare quel rapporto di fiducia. Appunto 6 anni ci ha lavorato Cinzia Cannelli per questo suo lavoro, appunto con i soggetti e delle sue fotografie. Intanto molte grazie Cinzia Cannelli. Lo ricordo, è stata qui a Napoli l'altro ieri al Centro di Fotografia Indipendente per un talk in pubblico, reduce da un traguardo straordinario come il World Press Photo del 2025, in questa puntata di Zazà che sta continuando a ragionare di arte, bellezza e il racconto della realtà con Manu Chao, Clandestino.

Ed ecco, continuiamo ancora a parlare, siamo su Rai Radio 3, di cultura e delle mille declinazioni, forse anche molto più di mille, che questa parola può intercettare. A volte la cultura va a incontrare i cosiddetti territori, naturalmente è sempre una coppia molto complessa, difficile da maneggiare, che può produrre realtà molto significative, interessanti, che sprigionano grandi significati. Altre volte invece cultura e territorio viene declinato secondo un'accezione forse un po' pigra e contercettare. A volte la cultura va a incontrare i cosiddetti territori, naturalmente è sempre una coppia molto complessa, difficile da maneggiare, che può produrre realtà molto significative, interessanti, che sprigionano grandi significati. Altre volte invece cultura e territorio viene declinato secondo un'accezione forse un po' pigra

0: di una specie di appunto vernice di bellezza culturale, ma che in realtà di culturale non hanno niente. E però ci sono piccoli spazi, piccoli territori, piccole città che invece quel programma lo portano avanti con grande anche fatica, oltre che passione, da molto tempo. Per esempio il caso di una città, ce ne andiamo, siamo in Campania, in provincia di Caserta, che è Capua, che è da tempo il luogo della lingua, e anche il nome appunto di questo festival, il luogo della parola, diretto da Giuseppe Bellone, che abbiamo raggiunto al telefono e che saluto. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ideatore e direttore artistico appunto del Festival Capo, il luogo della lingua, non a caso con un evidente riferimento al documento del Placido Capuano, ma magari ci arriviamo tra qualche minuto. In uno spazio, ecco, forse possiamo cominciare da qui, Giuseppe Bellone, che è il meraviglioso Museo Campano, forse molto meno noto, non so se Bellone, ma immagino di sì, concorda, di quanto meriterebbe.
1: Assolutamente, il nostro è un museo archeologico, nasce come un museo archeologico, ma poi porta dentro un po' tutta la storia dell'antica provincia di Terra di Lavoro, dove Capua appunto era capoluogo. Quindi è un museo che è nato nel 1875, di proprietà della provincia, che meriterebbe ovviamente una maggiore visibilità, soprattutto, voglio dire, per i bellissimi reperti che conserva e per la storia di un pezzo di questa Campania che, come dire, è anche, non per campanilismo, ma molto importante. Vi ricordo sempre, molto spesso lo si dimentica, che il nome Campania appunto viene da Capua, dall'Ager Campanus di un tempo.
0: Senta Giuseppe Bellone, in che modo il Museo Campano, che insomma voi riuscite a rendere non soltanto come una specie di quinta teatrale, non è uno sfondo vuoto, ma che proprio riesce a dialogare con la letteratura, con i libri, con gli ospiti, con gli incontri che fate, ecco, in che modo il Museo Campano è diventato in questo tempo una specie di piccolo cuore pulsante del festival, e anche come reagiscono i registi, gli scrittori, i musicisti che invitate quando si trovano a presentare le loro opere, per esempio al cospetto di quelle bellissime sculture in tufo delle madri che creano una specie di atmosfera quasi sacrale, insomma, mi verrebbe da dire.
1: Sì, assolutamente, dici bene, è proprio un posto sacro da quel punto di vista. Il museo ospita le Matres Matute, che sono queste antiche statue votive, parliamo di una collezione unica di 200 madri con figli, che sono, diciamo, degli ex voto che venivano fatti in un periodo molto arcaico, dal VII secolo avanti Cristo al I dopo Cristo, e che sono conservate a capo al Museo Campano. E già solo quello, voglio dire, batterebbe, come dire, per dare un'unicità a questo museo. Sicuramente il museo è molto partecipe da sempre, noi sono 21 anni che a Capua facciamo il capoluogo della lingua, e il museo è sempre stato, come dire, una delle sedi, ma negli ultimi anni la nostra realtà si è completamente, come dire, unita a quella che è l'amministrazione appunto di questo museo, per cui ospita stabilmente il nostro festival, sicuramente nel mese di maggio, quando noi apriamo, diciamo, ogni anno una nuova stagione, ma anche con eventi che si susseguono poi durante l'anno. Il museo non solo, come dicevi giustamente, non è solo uno sfondo, ma è veramente partecipe. Tra l'altro quest'anno noi con il nostro festival abbiamo partecipato a un progetto ministeriale appunto con il museo, per la valorizzazione dei piccoli musei, insomma, quindi siamo stati anche abbiamo avuto il patrocinio e il finanziamento del ministero, insomma, per attuare questo festival. E soprattutto, dico la verità, soprattutto negli ultimi anni, con la direzione di Gianni Solino e con un rinnovato staff, c'è, come dire, anche un materiale umano che collabora al nostro festival tutto l'anno. Tieni conto che i libri poi sono di casa, perché il museo conserva la biblioteca più importante della provincia di Caserta, la più antica e anche la più grande, quindi c'è un nesso importantissimo, diciamo, con la letteratura, non solo per lo spunto storico del Placido Capuano, ma anche per quello che questa biblioteca dall'Ottocento in poi ha significato per la nostra provincia.
0: Senta Giuseppe Bellone, tutto questo quadro che lei adesso ci sta consegnando sta trovando una specie di sintesi, mi pare. Ieri il festival, la 21ª edizione del festival, si è chiusa appunto al Museo Campano di Capua, sta trovando una sintesi nella candidatura da parte della città a capitale del libro. Che cosa significa, come si struttura, come si sostanzia questo progetto, insomma, sogno, mi verrebbe da dire. dire per voi?
1: Sì, sicuramente un sogno, ma come dire, che basa, diciamo, si basa su delle realtà oggettive. Noi siamo, come capo il luogo della lingua, come Architempo, siamo i soggetti

0: coordinatore del patto per la lettura del comune di Capua, che è, diciamo, è qualificata città che legge consecutivamente da 6 anni, quindi da questa qualifica che viene data dal Ministero. Ovviamente per tutte le attività che si svolgono, non solo ovviamente quelle nostre, ma quelle di una rete, diciamo, tra virgolette, di associazioni e di istituzioni. Con il comune quindi abbiamo immaginato, ovviamente anche con l'amministrazione del museo, di immaginare un progetto che possa candidare per il prossimo anno Capua a capitale del libro. Tenga conto che oltre alla biblioteca del Museo Campano di Capua, noi abbiamo in un centro storico molto piccolo, definito qual è quello appunto della nostra città, ben 8 biblioteche riconosciute all'anagrafe delle biblioteche. Quindi biblioteche che sono, a partire da quella del Museo del Campano, ma anche quella del Diocesano, insieme ad altre diverse biblioteche, sia pubbliche che private, costituiscono una costellazione di 8 biblioteche all'interno di un centro storico che mi sembra anche abbastanza, diciamo, un dato importante. E tutte queste biblioteche, per quanto riguarda, voglio dire, le loro attività, in qualche modo fanno parte di una rete che noi cerchiamo, attraverso il patto della lettura, di rendere vivibili, quindi ognuna con una propria connotazione. Se a questo aggiungiamo che, pur avendo, diciamo, un tessuto demografico ridotto rispetto a una città più grande, anche a città capoluogo come Caserta, Capua ha invece un numero esagerato rispetto, voglio dire, a quello che è il numero anagrafico, invece, di studenti che vengono da tutti i paesi limitrofi, con 7 scuole che su, diciamo, 18.000 abitanti residenti, ogni giorno a Capua invece ci sono 5.000 studenti, ovviamente che vengono anche da altre città. Questo è un dato importante, soprattutto in una città che, come dire, ha una grande storia, un grande passato e cerca attraverso la cultura di trovare quell'identità che magari nel tempo, essendo ovviamente una città di provincia, va perdendo, ma che è comunque sostanzialmente, come dire, visibile attraverso non solo tutto il patrimonio che noi abbiamo, architettonico e culturale, ma anche con questa presenza viva di questi studenti che sostanzialmente animano ogni giorno la nostra città. Quindi con il lavoro delle scuole, con il lavoro delle istituzioni, stiamo immaginando come Capua possa ritrovare una sua particolare identità attraverso la lingua, sicuramente attraverso il lavoro che facciamo, ma soprattutto attraverso, come dire, un ruolo di capoluogo culturale della provincia di Caserta, che in qualche modo non ci siamo inventati, ma che la storia le ha consegnato.
1: Allora, Giuseppe Bellone, intanto molte grazie, molto in bocca al lupo. È un lavoro, insomma, appunto, che va da 20 e passa anni avanti, quello che portate avanti a Capua. Immagino farà piacere a Bellone sapere che parlare a Rai Radio 3 di capitali della cultura, di candidature, porta di solito abbastanza bene. Sto pensando all'esperienza che abbiamo raccontato per molto tempo, appunto, a Radio 3 di Matera, in quel caso capitale europea della cultura era il 2019. Ma insomma, avremo modo e tempo di raccontare le evoluzioni di questa candidatura di Capua a capitale del libro. Nel frattempo, grazie ancora a Giuseppe Bellone. Noi ci avviamo all'ultima puntata, intanto, di Un susseguirsi di mari, la rubrica firmata da Marzia Coronati, che parte in questa proposta da Sgurgola. Siamo nel Lazio, in provincia di Frosinone, ai tempi della Grande Guerra. Attraversa l'oceano per andare negli Stati Uniti, torna in Europa, nella Spagna della guerra civile, approda di nuovo in Italia, nel cuore del Mediterraneo, a Ventotene. Insomma, sono le tappe della vita rocambolesca di Alberto Pallone, musicista, volontario delle Brigate Internazionali in Spagna, antifascista, di cui Marzia Coronati ha ricostruito la vita grazie a numerose testimonianze.
2: Un susseguirsi di mari.
3: Impronte umane tra le onde del Mediterraneo.
4: Partì il primo scaglione. Era stato inviato un grande motopeschereccio. Li vedemmo salire, arrampicarsi sugli alberi, aggrappandosi alle sarti, agitando le mani e svendolando fazzoletti verso di noi. Ad un tratto, un confinato, già combattente in Spagna, che non si sa come era riuscito a portare con sé sino a Ventotene, da un campo di concentramento all'altro, un bombardino, si mise a suonare con quanto fiato aveva nei polmoni. «Va fuori d'Italia, va fuori che è l'ora!» Dal molo si levò alto solenne un coro. Le parole dell'antico canto patriottico venivano scandite da tutti noi con passione e fissando i tedeschi dell'antiaerea che lividi in volto erano schierati poco lontano.
5: Agosto 1943. Questa memoria è di Sandro Pertini, qui nell'interpretazione di Carmen Iovine. Quell'uomo di cui parla, quello che suona il bombardino, anche detto flicorno baritono, insomma uno strumento della famiglia degli Ottoni, di certo un oggetto non facile da portarsi dietro, soprattutto in quelle condizioni. Ecco, quell'uomo si chiama Alberto Pallone e a quell'altezza ha alle spalle una storia di vita turbolenta, intensa, ricchissima. Chi è Alberto Pallone? E perché si trovava a Ventotene? E perché girava sempre con un bombardino? La sua storia ci parla di mare, del Mediterraneo che bagna Ventotene, ma anche di quello che bagna la costa spagnola, ma anche dell'oceano, quello che ha attraversato in nave per raggiungere il fratello in America, prima di fare ritorno in Europa. Alberto Pallone nasce a Sgurgola il 20 giugno 1897. Sgurgola è un paese del Lazio, nella provincia di Frosinone, un paese con una forte tradizione comunista e antifascista, tanto che la leggenda vuole che sia stata fondata da Spartaco, che era anche il nome di uno dei membri della numerosa famiglia Pallone. Alberto ha 7 fratelli, il padre è fabbro. Anche lui lavora con il padre, è una famiglia di antifascisti e di musicisti, da sempre coinvolta nelle bande musicali di Sgurgola. Una famiglia che non era ben vista negli anni del fascismo, ovviamente. Questa scheda è stata ritrovata nel casellario politico centrale, quella parte del Ministero degli Interni a cui la polizia politica segnalava gli elementi più pericolosi. E appartiene a Alberto.
4: Appartiene a famiglia amorale e di esaltati. La madre, posta Lorenzo, fu Raffaele, nata il 31 agosto 1867, donna di casa, è una pazzoide. Due zii paterni della posta furono anch'essi pazzoidi ed esaltati, con manie religiose. Due sorelle del padre menarono via libera e scandalosa, pur essendo maritate. Il Pallone Alberto frequentò le scuole elementari, coadiuvando contemporaneamente coi fratelli il padre. Si rivelò in tale epoca spietato e malvagio insieme coi fratelli e sotto la continua istigazione paterna verso poveri vecchi e deficienti del paese. Il 4 luglio 1916 fu chiamato con la sua classe a prestare servizio militare, venendo assegnato al genio Zappatori. Dopo la guerra tornava in paese, manifestò subito con gli altri fratelli accese idee comuniste, dimostrandosi uno degli organizzatori più spietati del sovversivismo locale, provocando anche vari incidenti coi fascisti.

0: Quello che la prosa della polizia fascista omette è che Alberto Pallone, oltre ad essere antifascista, è anche un ottimo militare. Scoppia la Prima Guerra Mondiale e lui parte con il fratello, di 30 mesi più piccolo, ad Asiago, primogenio Zappatori. Entrambi sono trombettieri. Un giorno l'ufficiale del plotone va dai fratelli e dice che uno dei due deve andare in prima linea.
1: Uno dei due deve andare in prima linea, vero? Oh, e deve essere imbussolati, e imbussolati. Allora il risposto al tenente, dice: signor tenente, non si imbussola proprio a nessuno. Cosa le batti? Quello mi dice: no, lei non ha capito, ma adesso mi spiego io. Siccome io sono andato prima del mio fratello, 30 mesi prima di lui, allora vado io volontariamente in prima linea. Ecco, questo mi piace. Allora, dato che tu sei trombettiere, vero? Tu, se non lo sai, te lo dico io, c'hai il grado d'appuntato. Mancanza di un caporale, di un graduato, tu funzioni da caporale. Allora ti affido una squadra di uomini e dovete andare verso la prima linea, dove ci stanno delle fosse, mettete le pietre, devi dare ordine ai soldati, devi mettere le pietre dove ci stanno le fosse, anche frasche, perché stiamo alla vigilia dell'offensiva, nel Piave, capito? Allora io stavo lì, e allora venne un anarchico proprio da qui. Dici: senti Pallone, a me mi è piaciuto quando che tu hai detto così, che andavi tu volontario al posto di tuo fratello che è più piccolo, vero? Però tu c'hai i principi rivoluzionari, perché prima io ero cattolico, sfegatato, proprio cattolico, proprio bigotto, ecco. E quando è vero, quando era il primo di maggio, andavo lì, c'erano i cappellani, è vero, e ricevevamo il rosario. Era proprio. Invece questo Carbonari, è un Carbonari di qui, e ancora non lo trovo, lo sai, è la casa del 98, no? Allora da lì io cominciai a capire che cosa.
2: Spiegarti.
1: Ah, è già, è così.

Dopo la guerra, nel 1920, Pallone si iscrive al Partito Socialista e l'anno dopo a quello comunista. Ha difficoltà con il lavoro da fabbro, prova nella nettezza urbana, ma lo cacciano anche da lì. Dopo 4 anni se ne va in America, dove già era emigrato il fratello. Deve arrivare a Detroit. La strada è lunga e tortuosa, deve prima raggiungere il Canada. Si reca a Parigi perché in Italia non c'è l'ambasciata canadese. Ottiene un visto e raggiunge Windsor, poi Ontario e poi Detroit, dove raggiunge il fratello Gustavo. Scriverà nel suo diario: «Ho guardato sempre l'Occidente e finalmente ti ho trovato».

0: Alberto Pallone fa tanti piccoli lavori, anche alla Ford di Detroit. Poi, dopo un anno, si trasferisce a New York. Frequenta il Partito Comunista, conosce un trambiere, William Foster, segretario generale del Partito Comunista degli Stati Uniti. Scriverà: «Lì non è come qui, che mettono gli intellettuali per segretario». E poi entra nella banda del partito. Poi la crisi. Un arresto durante una rissa tra poliziotto e compagno di partito, di cui Alberto non sa nulla, gli costa un anno di carcere. È il 1933. Quando esce, riprende a suonare con la banda del partito. Fa il lavapiatti alla 14ª, ma nel 1935 le cose si complicano di nuovo. Proprio per l'attività con il partito. Vive da clandestino con un certificato di un morto. Si fa chiamare Strada. Nel 1936, con alcuni compagni, parte per la Spagna, con un passaporto falso sotto il nome di Antonio Palas Monte. New York, Le Havre, Parigi, Perpignan, i Pirenei, Figueras. Qui le prime esercitazioni militari. E infine, Albacete.
1: Quando arrivammo, le belle ragazze, nel vedere la nostra banda scendere dal camion giovani, povere figlie, mentre ieri erano oppresse dal clero e dai feudatari, mentre oggi vedersi libere, unite, con i giovani marciare in parata come tanti soldati, erano tutte ben vestite di una bella divisa. Io, guardandole con gioia, alcune di esse mi domandarono: «Te gusta il nostro vestire muccio?» Risposi: «Quanto siete belle!» Dopo incominciò la parata, dove passavano lungo le strade non si vedeva altri che pugni in alto e battimano. Quando arrivammo nel Colosseo, dove ieri si divertivano a vedere un povero toro morire a forza di persecuzione del toriatore, oggi quel posto sotto il sistema democratico se ne serve per fare le nostre feste proletarie senza uccidere barbaramente nessuna povera bestia. Quindi vedi proprio una nuova vita.

0: AICVAS, l'Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, ha raccolto testimonianze di circa 4.000 italiani che confluirono nelle brigate internazionali, con un ideale di riscatto dell'Italia e del suo popolo dalla vergogna fascista. Il motto: oggi in Spagna, domani in Italia. Ma Alberto Pallone viene dall'America e lì, in Spagna, è considerato uno statunitense. In effetti, lui stesso ha un altro spirito. Non c'era nazionalità, c'era un paese solo, la Spagna, e basta. Pallone viene fatto sergente e parte per Torrillo, adunata delle brigate internazionali. Ma poi la Repubblica inizia a perdere e a ripiegare. Alberto e altri volontari nella guerra civile spagnola finiscono in Francia, nei campi di lavoro. Alberto trascorrerà 3 anni nel campo di concentramento di Le Vernet, dal 1939 al 1941. È il 1942 quando il governo di Vichy riconduce gli italiani all'Italia. Ventimiglia, 15 giorni di prigione a Genova e poi Pisa e Roma e anche qui di nuovo in carcere a Regina Coeli e poi Frosinone, Gaeta, Ventotene. Eccoci tornati al punto di partenza. Sull'isola di Confino Pallone trascorrerà un anno, fino a quando non arriverà la notizia della caduta del fascismo. Da qui in poi c'è un buco documentario. Ci aiuta a colmare questa lacuna nella biografia di Alberto Pallone la nipote Maria.
1: E quando mio zio è tornato dalla... Io penso che lui dopo Ventotene sia tornato a Sgurgola ed ha passato tutto il periodo fino al 45, è stato a Sgurgola. Poi è venuto a Roma e a Roma è stato aiutato dal PC ed è diventato usciere, insomma, del Ministero di Grazia e Giustizia, dove era ministro Togliatti. E lì io credo che c'è un legame tra appunto questo lavoro, l'impegno politico che secondo me è avvenuto a Garbatella e poi il fatto che ha incontrato mia zia e quindi si è sposato, insomma, con lei.
0: A settembre del 1948 Alberto si sposa con Giselda e vivranno insieme fino alla fine dei loro giorni, a Roma, nel quartiere Garbatella. Alberto non smetterà mai di militare nel Partito Comunista e farà un'instancabile opera di diffusione della stampa comunista nel quartiere popolare.
1: Però devo dire che mi ricordo una cosa bellissima. Quando morì Che Guevara, e nel 67, ci fu una grande manifestazione a Roma. Io avevo 23 anni, facevo politica e arrivammo con la manifestazione a Brancaccio, a Palazzo Brancaccio, e lì vidi Terracini e poi a un certo punto Scoccimarro e vidi mio zio. Mio zio all'improvviso si illuminò, vide Scoccimarro, gli corse incontro e gli disse ciao, ma un ciao che non era, che era tutta una storia, insomma, no? Perché erano stati insieme a Ventotene. E devo dire che, insomma, lì ho avuto, insomma, come dire, una specie di sussulto, insomma, no? Nel senso che ho visto davanti a me la storia, diciamolo, insomma, al di là di ogni retorica, insomma, no? Erano grandi uomini che avevano fatto delle esperienze importantissime insieme, quindi insomma, è stato bello, ecco.

0: Alberto Pallone muore il 12 luglio 1977, Giselda l'8 aprile 1993. Ogni volta che moriva un compagno, ricorda una sua vicina di casa, Alberto si vestiva di tutto punto, prendeva bandiera rossa e bombardino e gli rendeva onore. Tuttavia, al suo funerale non è stato lo stesso ed è anche per questo che chi lo ha conosciuto sta facendo di tutto per divulgare la sua preziosissima storia.
1: E questa era l'ultima puntata di Un susseguirsi di mari di Marzia Coronati. Le letture delle lettere di Alberto Pallone sono di Carmen Iovine. Vi ricordo che questa e tutte le altre puntate della rubrica Un susseguirsi di mari sono sempre disponibili su Rai Play Sound. Noi ci avviamo verso la fine di questa puntata di oggi. Grazie da Piero Sorrentino, con me Anna Maria Giordano, Marcello Anselmo, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Flavio Amendola alla parte tecnica. Restate su Rai Radio 3 alle 16.55. C'è la grande radio dedicata a Mark Rothko dagli archivi di Radio Rai. Alle 17.30, 30 minuti con Luigi Spinola. Noi vi aspettiamo domenica prossima per l'ultima puntata di questa stagione, come sempre alle 15, la linea al GR. Ciao.
2: Ci faceva delizia.
3: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.
4: Ore 16:45.
5: Rai GR3.
6: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Medio Oriente, nessun accordo in vista tra Stati Uniti e Iran, nonostante gli annunci di Trump che sperava nella firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. E tutto si complica dopo l'ultimo attacco israeliano su Beirut. Teheran già promette una rappresaglia.
7: Stesso copione di una settimana fa e ci si chiede ora quando arriverà la rappresaglia iraniana contro Israele, che stamattina ha attaccato Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah. Almeno 3 morti, tra loro ci sarebbe un comandante della milizia sciita alleata dell'Iran. I crimini di Israele non resteranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta il capo negoziatore Ghalibaf. Scontata la rappresaglia iraniana con missili in arrivo, gli israeliani si dichiarano già pronti. Probabile una controrisposta di Tel Aviv in territorio iraniano, come una settimana fa, quando fu Trump a intervenire per frenare l'escalation. Ancora nessun commento dal presidente americano, che celebra il suo 80° compleanno e ancora ieri sperava di vedere oggi la firma del memorandum con l'Iran. Festa rovinata, speranze per l'accordo come minimo rinviate. Mentre si continua a morire nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena, almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Francesco Mincone, GR3.
6: Dopo le parole della Premier Meloni, che sui social ha criticato la decisione della manifestazione Più Libri, Più Liberi di ammettere solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista definendola censura, interviene con una nota la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. La decisione di chiedere ai partecipanti di sottoscrivere una dichiarazione sulla condivisione dei principi costituzionali, democratici e inderogabili non è affatto censura, ma un'esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera. Siamo rammaricati di quanto sta accadendo e per rispetto istituzionale faremo un ulteriore attento approfondimento. Si è conclusa questa mattina l'assemblea costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, a scatenare le polemiche, in particolare le sue parole sul reato di femminicidio. Sentiamo.
8: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
6: Surreale negare il reato di femminicidio significa allontanarsi dalla realtà, commentano da Fratelli d'Italia. Il punto è la spinta a uccidere una donna perché inferiore, dice dalla Lega Giulia Bongiorno, che poi aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Quello di Vannacci è negazionismo patriarcale, attaccano dal PD. Angelo Bonelli, AVS, chiama in causa la Premier. Da Meloni silenzio colpevole sulle sue parole, sulle parole di Vannacci. Affermazioni gravissime anche per Italia Viva. Chiede più rispetto anche il papà di Ilaria Sula, la ragazza uccisa a Roma un anno fa. Caro energia e condizionatori, quest'anno la spesa potrebbe superare le 400 euro a famiglia. I calcoli sono di Assium, l'associazione degli utility manager italiani. A pesare il caldo, che inizia molto prima rispetto al passato, e il rincaro della bolletta. L'elettricità è aumentata del 17,8% in un anno, le tariffe medie del 7,2%. Con il trio di Paolo Fresu si è aperta Summertime, la stagione estiva di concerti alla Casa del Jazz di Roma. 2 mesi di grande musica dal vivo all'aperto con i protagonisti della scena jazz italiana e internazionale.
4: È dedicato a Ettore Scola, 10 anni dalla scomparsa del grande regista, e al compositore Armando Trovaioli, autore delle colonne sonore di tanti capolavori come C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare, l'omaggio dei Dr. Free, storica formazione composta da Danilo Orea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, questa sera alla Casa del Jazz di Roma. Ma sono tanti gli appuntamenti imperdibili nel fitto programma di Summertime, filo rosso il centenario di Miles Davis, con numerosi tributi tra la Casa del Jazz e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il direttore artistico Luciano Linzi.
9: Stefano Di Battista, sassofonista, rileggerà le pagine più recenti di Miles Davis. C'è una rilettura di Sketches of Spain, capolavoro che vedrà Fabrizio Boscio come solista. E poi non si può dimenticare Marcus Miller, che riunisce molti dei musicisti che ha preso la parte nella band che Miles mise insieme per tornare sulle scene nel 1981.
4: Ben rappresentata la ricchissima scena italiana, da Rita Marcotulli e Enrico Rava, da Chiara Civello a Enrico Pieranunzi. Altre superstar in arrivo da tutto il mondo: i chitarristi Pat Metheny e Bill Frisell, i cantanti Gregory Porter e Samara Joy, la diva del pianoforte Diana Krall. Claudia Faiens, GR3.
6: In regia Francesco Paradisi, prossimo GR3 alle 18.45, dopo Onda Verde, linea alla grande radio. Buon ascolto.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 10 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini in A5 Torino-Courmayeur. Tra Verres e Pont-Saint-Martin in direzione di Torino troviamo code a tratti per 1 chilometro. In Lombardia in A4 tratto Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia 6 chilometri di code per la presenza di lavori, mentre sul tratto Milano-Genova della 7 1 chilometro di code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Andiamo adesso in Emilia-Romagna in A1 tratto Milano-Bologna tra Valsamoggia e l'allacciamento alla 14 in direzione di Bologna, code a causa di un incidente. Sulla 14 ramo Casalecchio, code all'altezza dello svincolo di Bologna-Casalecchio in uscita in entrambe le direzioni, flussi diretti verso lo stadio Dall'Ara di Bologna per il concerto questa sera di Tiziano Ferro. Sulla strada statale 9 via Emilia, code per un veicolo in fiamme all'altezza di Castel Franco Emilia. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.

0: Il concerto di stasera si intitola Good Vibration ed è un omaggio ai Beach Boys. Arriva dal Ravenna Jazz Festival ed è stato registrato l'11 maggio dell'anno scorso al Teatro Alighieri. Sul palcoscenico l'Italian Jazz Orchestra, con ospite il gruppo vocale Barahonna. Potrete ascoltare arrangiati in forma jazz molti grandi successi del celebre gruppo californiano. Alle 20:30 a Radio 3 Suite.
1: RAI Radio 3. La grande radio.
2: Voci d'archivio raccontano.
3: La settimana scorsa stavo rientrando e vedo una coppia vicino a casa mia. Lei guarda dentro la finestra e fa: chi è che se li compra? I Rothko. Hai capito? Come se fossi una cosa. Un Rothko.
4: Una merce.
3: Un soprammobile.
4: In che senso?
3: I miei dipinti, condannati a diventare decorazioni. Hai presente, no? Sopra la mensola del camino. Ti dicono: senta, non è qualcosa, non è che ha qualcosa che si intona col divano, oppure qualcosa di colorato e allegro per la cucina, che è arancione, o terra di siena bruciata, o verde acquamarina. Guardi, le ho portato anche un campione della tappezzeria. O peggio, devo averlo, perché quella stronza parvenu della vicina ce l'ha, anzi, se lei ne ha uno, io ne voglio tre. O ancora peggio, devo averlo, perché ho letto sul New York Times che bisogna averli, o forse me l'ha detto qualcuno che l'ha letto, chi lo sa, e chi ne legge più i giornali adesso? Però non farmelo guardare, mi viene una depressione, tutti quei rettangoli lì così un po' sfocati. Secondo me anche mio figlio all'asilo è capace di farli. Quello lì è un cialtrone, un truffatore. Sì, però li comprano. È un investimento, no? Lo mettono nel culo ai vicini, comprano uno status symbol, si comprano il buon gusto. Si intona al lampadario, no? Costa meno di un Pollock, arreda un sacco, insomma, è tutto tranne quello che è davvero. Dai, forza, su. Diamo la prima mano.
5: Quello che parlava, quello che abbiamo ascoltato, era realmente, materialmente, Ferdinando Bruni. In realtà Mark Rothko, pittore, in uno spettacolo che si intitola Rosso. Il testo è un testo di John Logan, autore che forse oggi è più ai più è noto magari come sceneggiatore più che come autore in proprio. Io chiederei prima di tutto a Ferdinando Bruni di raccontarci Rothko. Il suo Rothko.
6: Quello che io dico in scena è per la gran parte proveniente da documenti, da testimonianze, ma elaborato con una capacità di invece comunicare che fa di Logan uno dei più grandi sceneggiatori adesso al momento a Hollywood, che lavora spesso con Spielberg, con Scorsese. Personaggio, devo dire che è uno dei più belli che mi è capitato di fare come scrittura, diciamo, ovviamente per quel che attiene al teatro contemporaneo.
7: Piazza Verdi con Gaia Varon, 2012.
0: La grande radio. Rothko, le sue parole, il suo silenzio.

0: Riccardo Venturi, curatore degli scritti di Rothko. Radio 3 Suite con Guido Zaccagnini, 2006.
1: Ecco, qual è il modo migliore per tracciare l'itinerario di Rothko?
2: Questa edizione critica di scritti mi sembra che sia un po' l'introduzione migliore, nel senso che è un libro insomma che ha una natura composita, ci sono scritti, sono molto eterogenei, per cui c'è una parte della corrispondenza, ci sono testi che hanno un carattere più teorico, ci sono delle conferenze, dei testi in catalogo, di cui una parte erano già conosciuti ma che sono presentati comunque in versioni più complete in questo libro, o appunti presi da terze persone nel corso di interviste o delle bozze di pugno di Rothko per articoli che in realtà poi non ha mai avuto il tempo di elaborare. Insomma, è un materiale molto appunto molto eterogeneo, e tracciando un po' tutta la carriera di Rothko, cioè dalla fine degli anni 30 al 1970, ecco, soprattutto di un artista che si pensava non avesse scritto molto. Questo forse penso che si possa essere interessante, nel senso che negli ultimi anni è in corso una sorta di piccola rivoluzione, perché fino a qualche anno fa sembrava che Rothko non avesse praticamente scritto quasi niente, che quindi seguisse un po' quel motto di Matisse che diceva che per fare i pittori bisogna tagliarsi la lingua, e in realtà negli ultimi anni si è riusciti a raccogliere un libro che è più di 200 pagine, appunto di rispondenze e vari saggi, più un secondo libro che in realtà aspetta ancora di essere tradotto, che è un vero e proprio trattato che Rothko scrive negli anni 40, dove lì emerge veramente il rapporto con la storia dell'arte, ecco, una cosa che prima insomma gli studiosi non avevano considerato.

0: Piazza Verdi con Gaia Varon, 2012.
1: Diciamo, il dispositivo, se così si può dire, no? Che rende possibile il fatto che Rothko racconti di sé, racconti il proprio pensiero e così via, è il fatto che sta lavorando su una commissione molto precisa.
2: Sì, su una grande commissione che è una delle commissioni più importanti anche dal punto di vista economico, che del secondo dopoguerra per quel che riguarda l'arte contemporanea, ed è una serie di grandi dipinti murali per un ristorante, il Four Seasons, che si deve aprire all'interno di questo Seagram Building, che è un grattacielo costruito alla fine degli anni 50 in Park Avenue e costruito da Philip Hoffman e da Mies van der Rohe, che sono due grandi architetti, e la proprietà chiede a Rothko di decorare questo ristorante. Decorare è un verbo importante perché per Rothko invece in realtà la commissione significa tutt'altro, significa la realizzazione di un sogno. Uno dei temi più forti dell'arte di Rothko, che rifiutava peraltro di essere classificato come espressionista astratto, è quello proprio della fruizione, del rapporto fra il fruitore dell'opera e l'opera, e quindi della creazione di un luogo in quest'opera, in cui quest'opera possa essere fruita con il tempo che serve perché lo spettatore entri in relazione con l'opera.
1: E
2: per due anni Rothko ha sperato che questo luogo fosse questo ristorante, un po' ingenuamente da un certo punto di vista.
1: Certo.
2: E il testo racconta questi due anni, racconta il suo rapporto con un assistente che lui ha dovuto.
1: Ecco, infatti, il dispositivo, io mi riferivo soprattutto a questo, al fatto che c'è un assistente.
2: C'è un assistente che deve aiutarlo in quest'opera titanica e col quale parla. Questo assistente è un giovanissimo pittore appena diplomato, uscito da un'accademia, e entusiasta del lavoro di Rothko, entusiasta del lavoro di Pollock, che dal punto di vista, come dire, della figura di riferimento per un giovane artista è sicuramente più romantico e più coinvolgente di Rothko, che invece è molto ascetico, severo e filosofico, e soprattutto molto interessato all'avvento della nuova arte, che è quella che seguirà poi agli espressionismi astratto, che è la pop art.
1: Dal punto di vista proprio della linea in cui di svolgimento dello spettacolo, sono molto precisi, sono molto netti, sono marcati quasi sempre da musica di Schubert, solo una volta si sente Bach alla fine, ma insomma.
3: Si sente anche Mozart e si sente all'inizio invece Clara Wieck.
1: Sì.
3: E comunque sì, diciamo prevalentemente però è Schubert, sì.
1: Sì.
3: Sicuramente nel momento più forte è Schubert, che era lì ho seguito le indicazioni effettivamente di Logan, era uno dei compositori preferiti di Rothko stesso.
1: Per completare si sente a un certo punto anche Chet Baker, che però
3: viene
1: immediatamente cassato da Rothko, che non ne vuol sapere, lui vuole Schubert, fedelissimo a Schubert o a quel mondo, insomma, classico romantico.

0: Lei ha davvero paura del nero?
1: No. Io ho davvero paura dell'assenza di luce.
0: Di diventare cieco, per esempio?
1: Di morire, per esempio.
0: E associa il colore nero alla morte?
1: Non è così per tutti.
0: Io lo sto chiedendo a lei.
1: Sì. Associo il colore nero alla diminuzione di forza vitale.
0: Nero significa declino e oscurità?
1: E non è così.
0: Perché il nero è un po' l'assenza del rosso, se vogliamo.
1: Perché il nero è il contrario del rosso, non nello spettro cromatico, nella realtà.
0: Io sto parlando di pittura.
1: Allora parla di pittura.
0: I colori vivaci sono la sua forza vitale, la sua volontà di sopravvivere, la sua passione. Se però il nero inghiottisse quei colori, allora lei perderebbe l'eccesso, la stravaganza, e a quel punto cosa le rimarrebbe?
1: Prosegui, sono affascinato da me stesso.
0: Perdendo quei colori, le resterebbe l'ordine senza un contenuto, la matematica senza i numeri, nient'altro che una serie di scatole vuote e sterili.
1: E credimi, se ti dico che invecchiando questi colori sono sempre più difficili da sopportare. Il palato perde sensibilità e noi ci affanniamo per recuperarla prima che scompaia del tutto.
0: Però...
1: Però cosa?
0: Lasciamo stare.
1: Cosa?
0: Poi si arrabbia.
1: Io?
0: Sì, lei.
1: Ma dai, allora?
0: Dico solo che associare il nero alla morte è un tantino sentimentale. Come concetto mi sembra un po' antiquato, un po' romantico.
1: Romantico?
0: Sì, intendo poco onesto.
1: Ah, davvero?
0: Scusi, però tutti e due sappiamo che il nero è solo uno strumento, proprio come l'ocra o il magenta, non possiede sentimenti. Concepirlo come qualcosa di malvagio è una specie di strano antropomorfismo cromatico.
1: Beh, già, se alla morte associassimo il bianco, no? Che so io, la neve.
0: È diverso. Quella è solo una reazione personale. Di certo non mi sogno di costruirci sopra tutta un'estetica.
1: Beh, forse dovresti.
0: Non penso proprio.
1: Usare la tua vita,
0: io.
1: Perché
0: e
1: no?
0: Non è
1: a meno che tu non
0: ho...
1: abbia paura,
0: non ho
1: di
0: paura.
1: Entrare in tutto quel bianco.
0: Non ho paura! Ma sarebbe autoindulgente.
1: Ma se lo dici tu.
0: L'arte non deve per forza essere sempre uno psicodramma.
1: Ah no?
0: No.
1: Ah no? Tu dipingi gli uomini che hanno ucciso i tuoi genitori.
0: Non dipingo solo quelli.
1: Beh, forse dovresti. Forse così almeno capiresti che cos'è il nero.
0: E ridaglie col nero.
1: Sempre.
0: Perlomeno associare alla morte il bianco non è così prevedibile.
1: Ah, adesso io sarei prevedibile.
0: Un pochino.
1: È disonesto e prevedibile.
0: Ma su, un pittore invecchia ed ecco che nei suoi lavori comincia a filtrare il nero, così vuole lo stereotipo. È depresso, ha paura della morte, non conta più come prima, inizia a perdere colpi, insomma prende congedo dal mondo.
1: Sì, questo è lo stereotipo, ma non sempre vale.
0: Però non è vero.
1: Ma cos'è, adesso sei diventato tutto un tratto un esperto di verità?
0: Pensi a Van Gogh.
1: Oh.
0: I suoi ultimi quadri sono pieni di colore. Lui esce, va all'aperto, dipinge i gialli e gli azzurri più sublimi che l'umanità abbia mai conosciuto, dopodiché si spara. Oppure Matisse, i suoi ultimi quadri non erano altro che enormi esplosioni di colori primari.
1: E tu questi colori li ammiri?
0: Assolutamente!
1: Perché?
0: Beh, Matisse stava morendo, sapeva che stava morendo, eppure era ancora Matisse. Quando ha cominciato a stare troppo male per reggere in mano un pennello, si è messo a usare le forbici, tagliava fogli di carta e faceva dei collage, non si è mai arreso. Ancora sul letto di morte era lì che riorganizzava i colori sul soffitto. Non poteva fare altro che continuare a essere se stesso.
1: E poi sarei io romantico, eh? Davvero non sai fare di meglio? Matisse, l'eroe morente, che con l'ultimo flebile sospiro lotta per creare il capolavoro finale. O Jackson Pollock, giovane, bello, dannato. E Van Gogh! Oh, naturalmente, Van Gogh, buono da riciclare in ogni occasione. L'onnipresente simbolo di tutto, Van Gogh, il martire incompreso. Tu questi uomini li insulti, riducendoli ai tuoi personalissimi stereotipi adolescenziali. Facci a pugni se vuoi. Litigaci quanto ti pare, ma non pensare mai di averli capiti. Non pensare mai di averli catturati. Loro sono fuori della tua portata. Passaci accanto una vita intera. E solo allora, forse, potrai cogliere un barlume del loro dolore. Fino ad allora, però, lasciali in pace nella loro grandezza. Il silenzio è così preciso. Alla National Gallery di Londra c'è un dipinto di Rembrandt. Si intitola Il festino di Baldassarre. È tratto da un racconto dell'Antico Testamento. Baldassarre, re di Babilonia, dà una festa. Durante questa festa vengono compiuti atti blasfemi, tanto che a un certo punto appare una mano divina che scrive su una parete alcune parole di avvertimento. Nel dipinto queste parole pulsano da dentro la tela scura come qualcosa di miracoloso. Mane. Mane. Tekel. Fares. È stato pesato sulle bilance e sei stato trovato inadeguato. Ecco, che cos'è per me il nero? E per te?

0: il giovane assistente non è un personaggio così riconoscibile.
1: Il giovane assistente è un montaggio di assistenti.
0: È un montaggio degli assistenti, sì. Infatti, vero?
2: È una sintesi tra diversi assistenti, prendendo spunto però da un assistente realmente esistito, che fu quello che un po' lo accompagnò nel periodo della commissione dei Seagram, appunto dei murali di cui si parla nello spettacolo.
0: Molti dei testi, molte delle parole che vengono dette riguardano soprattutto l'arte, e il tono, l'abbiamo sentito, del maestro Rothko è spesso un tono però c'è moltissima ironia.
1: Sì.
0: anche attraverso questo essere burbero, e anche nel ragazzo dietro al fatto che deve comunque non far imbestialire questo difficilissimo non maestro, perché non vuole essere
1: non vuole
0: un maestro,
1: assolutamente un maestro, anche se in realtà c'è tutta una pedagogia durante questa, una maieutica.
2: Allora, piaciuta la mostra?
3: Questi giovani artisti stanno cercando di ammazzarmi.
2: Mi sembra un po' esagerato.
3: Ma non inesatto.
2: Lei crede che Jasper Johns stia tentando di ucciderla?
3: Sì.
2: E Frank Stella?
3: Sì.
2: Robert Rauschenberg?
3: Sì.
2: Roy Lichtenstein?
3: Qual è?
2: Quello dei fumetti?
3: Sì.
2: Andy Warhol?
3: No.
2: Sembra di sentire un vecchio.
3: Oggi sono vecchio.
2: Non così tanto.
3: Sì, sono vecchio.
2: Se lo dice lei.
3: Quello che voglio dire è che i miei contemporanei, i miei colleghi, i pittori che si sono affermati assieme a me, avevamo tutti in comune una cosa: comprendevamo l'importanza della serietà.
2: Lei è veramente insopportabile.
3: Prego.
2: Mi ha sentito.
3: Che cosa hai detto?
2: Chi è lei per stabilire che loro non sono seri?
3: Ma vatti a vedere i loro lavori.
2: Li ho visti.
3: Ma non come guardi di solito le cose tu, coi tuoi occhi da studentello.
2: Li ho visti.
3: E che cosa ci vedi?
2: Lasciamo perdere.
3: No, quando guardi i loro lavori, che cosa vedi?
2: Il momento in cui viviamo, il presente.
3: E ti sembra una cosa bella?
2: Non è né bella né cattiva, ma è quello che la gente vuole.
3: Appunto!
2: Ah, cos'è? Di colpo l'arte non dovrebbe più essere popolare.
3: L'arte dovrebbe solo essere popolare.
2: Magari a lei non sta bene, ma al giorno d'oggi le persone che si sentono toccate da Frank Stella sono tante quante quelle che si sentono toccate da Mark Rothko.
3: Ma che assurdità!
2: Non direi proprio.
3: Ma sai qual è il problema di questi pittori? Esattamente quello che hai appena detto. Dipingono per il presente, per questo momento, e la cosa finisce lì. È l'arte dell'oggi, solo ed esclusivamente temporanea. Usa e getta, come Kleenex.
2: Come le minestre Campbell's, come i fumetti.
3: Ma tu credi davvero che fra 100 anni nei musei appenderanno i quadri di Andy Warhol? Assieme ai Bruegel, ai Vermeer.
2: Per il momento li appendono accanto ai Rothko.
3: Perché le stromaledette gallerie per soldi sono disposte a fare qualunque cosa, anche a soddisfare i gusti più perversi. Ma questi sono affari, ragazzo mio, non è certo arte.

0: dall'opera teatrale Rosso di John Logan, su testi di Rotko e testimonianze. Nicolas Ballario da Te la do io l'arte, 2020.
1: Ma chi è davvero Rotko? E Markus Rotkowicz nasce a Dvinsk, nella attuale Lettonia. In realtà poi il suo nome Mark Rotko è l'americanizzazione del suo nome. Infatti già nel 1910, da piccolissimo, si deve trasferire negli Stati Uniti perché la sua famiglia è perseguitata dal regime zarista. Non riesce a integrarsi. A scuola va molto bene e questo gli consente di prendere una borsa di studio per Yale, ma in realtà è sempre solo. È un grande oratore, sogna un futuro da leader sindacalista, ma non riesce ad avere amici, vive solo. La borsa di studio nel frattempo va a farsi benedire e Rotko si trasferisce in quella che era diventata la capitale internazionale della cultura e dello sviluppo, la più cosmopolita città del mondo, New York. Rotko vive quasi come un vagabondo e l'unica cosa che gli interessa sono gli studi per il teatro. Infatti inizia un percorso che lo porterà a conoscere perfettamente forme e colori che non si fermerà mai più. All'inizio non ha molto successo, né come scenografo teatrale, tantomeno come artista. Ma non si scoraggia, lavora incessantemente, soprattutto all'acquerello e soprattutto realizzando quei paesaggi e studio di nudi che poi dopo qualche anno riemergeranno. Partecipa alla sua prima mostra collettiva all'Opportunity Gallery, ma anche lì non ha molto successo. Nonostante questo riesce a esporre sia negli Stati Uniti ma anche a Parigi. Il tema che più lo attrae sono i paesaggi urbani e in lui si scorge palesemente l'influenza di Chagall, ma si sente con altrettanta evidenza che il genio di Rotko era in procinto di deflagrare, anche se in quel momento non aveva molto successo. L'intimità è sempre più padrona delle sue creazioni, che cominciano a dare un'idea del linguaggio che avrebbe da lì adottato. La sua ricerca cammina sulle gambe della semplificazione. Il gesto non è quello di chi dipinge, come nell'action painting, ma è dentro la tela. Vuole che davanti ai suoi quadri ci si abbandoni. Si abbandoni il mondo e si entri nel dipinto. Riesce a ottenere la cittadinanza americana. Il suo modo onirico di dipingere inizia a farsi strada. Così come si fa strada il demone della depressione, il demone dell'alcolismo, che non lo molleranno mai più. Conosce Peggy Guggenheim, che lo prende sotto la sua ala protettrice, la grande Peggy Guggenheim, la più grande collezionista illuminata di sempre, che gli fa fare anche alcune mostre, lo fa esporre insieme a Pollock in una grande collettiva che conta la partecipazione di superstar come Picasso, Miró, Braque, Mondrian e molti altri. La Guggenheim diventa la sua agente, gli fa realizzare anche la sua prima personale, 15 tele che lui stesso descrive come il ritratto di un'idea. Le incide con spatole, col manico del pennello, tracciando percorsi introspettivi e surreali. Non gli piacciono le interpretazioni, così come non gli piacciono i critici, che sia lo spettatore a decidere che cosa ha di fronte, che sia l'interlocutore a scegliere se vi sia il sacro o il profano nelle sue opere. Cresce il successo, ma cresce anche la sua depressione. Nel 50 fa un viaggio per l'Europa ed è l'Italia quello che il paese che lo segna di più. Si sdraia sul pavimento della Cappella Sistina e si abbandona nella contemplazione degli affreschi di Michelangelo. Il grande maestro del Rinascimento lo ispira perché a suo avviso intrappola lo spettatore in una dimensione chiusa, lo costringe in un'opera che diventa una stanza senza finestre, dove puoi solo sbattere la testa contro il muro per l'eternità, che è poi ciò che Rotko cerca. Dopo poco tempo, le dimensioni delle sue tele iniziano a crescere, dando forma e vita a una delle più marcate peculiarità del suo lavoro. Proprio come la volta della Cappella Sistina, le sue opere devono essere avvolgenti, quasi claustrofobiche. Sono superfici di colore gigantesche, a volte accese e a volte no, con la particolarità di essere tracciate da divisioni, da passaggi, da zone di confine. Il successo esplode fino a portarlo addirittura nel 1958 a rappresentare gli Stati Uniti nella più importante kermesse internazionale, la Biennale di Venezia. 3 anni dopo arriva una retrospettiva al MoMA, cosa che non succedeva praticamente mai per un artista vivente. E sono gli anni in cui si afferma la pop art. Rotko non la sopporta, però arriverà addirittura ad infuriarsi e chiedere chi avesse invitato quello, riferendosi a Andy Warhol, che si presentò all'inaugurazione di una delle sue mostre. Ma il rapporto con l'Italia è molto importante nella carriera di Rotko e si intensifica con gli anni. Devo dire che è emozionante soprattutto lo scambio epistolare del pittore con Michelangelo Antonioni, che arrivò a dire che i quadri di Rotko sono come i suoi film, parlano del niente con esattezza. Mai definizione fu più calzante. Lo stato d'animo dell'artista però sembra seguire il suo percorso cromatico. Infatti le opere degli ultimi anni virano verso il nero, verso un effetto monocromatico che evidenzia un equilibrio sempre più precario delle forme. Come dice lo stesso Rothko, i suoi quadri ritraggono una imminente esplosione, il momento che precede l'istante del disastro. Pensate bene a queste parole, il momento che precede l'istante del disastro. Quel colore così fluido, ma così potente, riporta alla mente la vulnerabilità, il dolore, gli aspetti più violenti e ancestrali della vita dell'uomo. L'alcol e la depressione diventano i suoi unici e ultimi compagni di viaggio, fino al 25 febbraio del 1970, quando si suicida nel suo studio. I suoi quadri sono pietre miliari della storia dell'arte contemporanea, e a vederli, grazie a questo uso del colore che solo lui conosceva, le sue opere sembrano muoversi, palpitare, contrarsi, sembrano avanzare. Ognuno di essi è un'esperienza emozionante, unica, trascendentale. E non stupisce ovviamente che i musei di tutto il mondo siano disposti a tutto pur di accaparrarsi una sua opera, fino a pagare la cifra record di 90 milioni di dollari battuti all'asta da Christie's nel 2012 per il suo Orange, Red, Yellow. E non stupisce nemmeno l'influenza che il suo lavoro ha avuto nell'iconografia contemporanea. Probabilmente lui se ne rendeva conto mentre si lasciava andare alla sua vernice nera, mentre si spegneva e si logorava lentamente, mentre, come hanno scritto i Rolling Stones in Paint It Black, tentava in ogni modo di vedere il sole cancellato dal cielo.
2: La grande radio, Rothko, le sue parole, il suo silenzio.

0: certo, ma purtroppo quando si guarda questo passato, quanta confusione, quanti vicoli oscuri e quante deviazioni. So che nel mio caso non sono stati pochi. Io vorrei chiedere, Riccardo Venturi, di darci delle dritte, come si dice in gergo. Lo so che è sempre sciocco tentare delle classificazioni, però dal suo punto di vista come poter collocare, come potersi mettere di fronte a Rothko. Viene riportato una conversazione di Rothko in cui lui si definisce anti-espressionista. Da una parte e dall'altra pure un pittore tutt'altro che astrattista, quando poi sono, diciamo, le scorciatoie più facili, no, per definire almeno diciamo così, approssimativamente quello che no? Ecco, lei come lo potrebbe definire? Ci potrebbe dare delle indicazioni? Scrive Rothko: non mi interessa i rapporti di colore o di forma o di qualsiasi altra cosa. E allora cosa esprimi? Gli chiede Selden Rodman. Sono interessato solo ad esprimere emozioni umane, fondamentali, la tragedia, l'estasi, l'estinzione e via di seguito, e così via.
1: Sì, ma io penso che il problema di base sia il fatto che Rothko, a differenza di altri artisti della stessa generazione come Pollock, Barnett Newman, probabilmente anche Clifford Steel, non sono artisti, è un artista, Rothko, che non ha fatto scuola, ecco, cioè non ha avuto, diciamo, degli allievi. E questo ha creato anche una scissione con gli artisti degli anni 60, ovvero con i minimalisti, soprattutto con la generazione pop. Quindi il problema, appunto, di affrontare, di mettersi davanti ad un Rothko è anche. Bisogna anche affrontare un po' la difficoltà e l'impressione di essere davanti ad una. Appunto, di un artista che non ha avuto una discendenza, insomma, di opere, ecco, che non spesso non sono mai esposte insieme a opere di altri artisti, insomma, c'è questa sensazione, diciamo, assolutizzante. E dall'altra parte, queste campiture di colore, questi quadri bellissimi ad ogni modo, in qualche modo deviano da queste parole di estasi, di tragedia, appunto, che citavamo prima, perché la prima impressione è appunto un'impressione, direi quasi impressionista. Mi viene in mente una piccola aneddoto, ad esempio, che c'è una collezionista che va nell'atelier di Rothko e ci sono soltanto dei quadri neri, quindi stiamo parlando dell'ultima fase, della fase degli anni 60, insomma, legati alla cappella di Houston. E questa chiede, insomma, a Rothko, ma io veramente cercavo qualcosa di rosa, di rosso, qualcosa di un quadro più ottimista, ecco, un quadro più celebrativo. E Rocco, ma cercavo qualcosa di rosa, di arancione, di giallo? Già sì, ma scusi, questi non sono i colori dell'inferno, ecco, gli risponde Rocco. Mi sembra che questa sia un po', insomma,
0: Sì.
1: specchia un po' il problema di affrontare Rocco, cioè di un artista che non ha avuto una grandissima discendenza, o almeno apparente, almeno secondo le cronologie della storia dell'arte, e dall'altra parte di restare, di non cogliere quell'aspetto violento, quella forza d'urto, d'impatto che hanno i quadri di Rothko, anche perché purtroppo in Europa circolano pochissimo, insomma.
0: Stiamo parlando con Riccardo Venturi, critico d'arte e studioso che ha curato questo libro pubblicato da Donzelli, Mark Rothko, Scritti sull'arte. Rothko, lo voglio ricordare, è un artista nato a Dvinsk nel 1903 e morì suicida nel 1970. Volevo chiedere, appunto, per concludere a Riccardo Venturi un commento sulla formula, sulla ricetta per l'artista. Scrive Rothko: la ricetta di un'opera d'arte deve esserci una preoccupazione manifesta per la morte. Sensualità, tensione, ironia, l'astuzia e il gioco come elementi umani, l'effimero e la sorte come elementi umani, la speranza, 10%, per rendere il concetto tragico più sopportabile. Sono parole forti, sono parole pesanti.

0: Verità è che lei è fuori di sé perché i barbari sono alle porte e invece guarda un po', a quanto pare alla gente i barbari piacciono.
1: Ma certo che alla gente piacciono, cazzo! È proprio questo il punto, lo vuoi capire? Lo sai cos'è che piace alla gente? I colori vivaci, allegri, le cose carine, le cose belle, Cristo! Quando sento qualcuno dire che un mio quadro è bello, mi viene da vomitare.
0: Ma è che male c'è se una
1: cosa... bello, simpatico, su forza! Mettiamoci un bel naso da clown, gli occhialoni e scivoliamo sulla buccia di banana. Alla televisione sembra che siano tutti felici, tutti ridono, ridono in continuazione, fa tutto incredibilmente ridere. Divertirsi sempre e comunque, sembra sia diventato un diritto costituzionale. Siamo diventati una nazione di gente che sorride. Come va? Bene. Come è andata la giornata? Bene. Ti piace quel quadro? Ma sì, che simpatico. Ti va di uscire a cena? Ma certo, bene, bello, bene, bene. Ragazzo mio, non va affatto tutto bene. Voi, eh? Voi come vi sentite? Com'è andata la giornata? Come state lacerati, eh? Inquieti, complicati, malati, condannati. Io non sto bene. Nessuno qui sta bene. In mille altri modi stiamo, ma di certo non bene. Guarda questi quadri. Guardali. Lo vedi? Lo vedi quel rettangolo scuro? Sembra un'apertura, eh? Un portone, ma anche una bocca spalancata che lancia un grido silenzioso. Qualcosa di disgustoso e animalesco e primordiale e vero. Non bello. Non bello, vero, un gemito d'estasi, qualcosa di divino e di maledetto, qualcosa di immortale, non i fumetti, non le lattine di minestra, qualcosa che va al di là di me e al di là del presente, e qualunque cosa sia, quello che è chiaro è che non è né carino né bello, io esisto per fermarti il cuore, lo capisci? Io esisto per farti pensare, non per creare immagini carine.

0: Dall'opera teatrale Rosso di John Logan, su testi di Rothko e testimonianze.
1: Lei non si stanca mai di spiegare alla gente cos'è l'arte?
2: No, mai. Finché mi stanno ad ascoltare, perché cos'è? Dovresti spiegarmelo tu, eh? Ma la fa culo, va.

0: La grande radio, Rothko, le sue parole, il suo silenzio.
1: Un saluto da Cristiana Munzi a chi è in ascolto di questa puntata su Mark Rothko della grande radio. Abbiamo cercato il più possibile di dare spazio alle sue stesse parole, al suo pensiero, grazie ai suoi scritti. Nonostante in vita, Rothko, sino alla sua morte nel 1970, rifuggisse i media e i discorsi. Intanto volge alla fine il 23 agosto la mostra a Firenze a lui dedicata, e potete trovare due puntate di Radio 3 Suite e A 3 il formato dell'arte su Rai Play Sound per questa occasione. E vogliamo infine ricordare che sono diversi musicisti che si sono ispirati a Rothko. Esiste la leggenda dei Rolling Stones con la loro Paint It Black che abbiamo ascoltato, e Peter Gabriel con la sua 14 Black Paintings, il suono del Dudu Carmeno. Ma soprattutto è nota la composizione dedicata alla Rothko Chapel, scritta dal compositore e amico Morton Feldman. Gli fu commissionata un anno dopo la morte di Rothko, nel 1971. Ma il legame di Rothko con la musica era innanzitutto con Schubert e Mozart, come abbiamo ascoltato. I colori dei quadri possono forse essere letti come accordi, note che sfumano l'una sull'altra, l'una nell'altra, e sfociano forse nel silenzio, come possiamo ascoltare in questo adagio di Mozart dal Dissonanz und Quartett.

0: Rai Radio 3. Radio 3, 30 minuti.
1: Buon pomeriggio da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a 30 minuti, il programma del weekend di Radio 3 che la domenica prova a indovinare i temi, le questioni di cui discuteremo nella settimana che verrà. Devo dire che oggi è abbastanza facile, nei prossimi giorni per circa 500.000 di ragazzi italiani, anche per le loro famiglie, l'evento più importante sarà, almeno credo, il via alla maturità. Il via alla maturità è giovedì con la prova scritta di italiano. Peraltro è una maturità che è stata ridisegnata dalla recente riforma e dominata dalla prova orale, dove l'eventuale scena muta si tradurrà in una bocciatura immediata. Ecco, devo dire che la scena muta è anche il terrore dei conduttori radiofonici, quindi a Radio 3 siamo molto vicini alle studentesse, agli studenti che si stanno preparando, e allora ci tengo a segnalare anche Maturadio, le nostre lezioni in podcast che potete trovare sulla piattaforma Rai Play Sound. Uscendo invece dalle nostre aule scolastiche, spero, ma credo che la prossima settimana, a meno di nuovi colpi di scena, valuteremo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che per 38 volte, le ha contate la CNN, Trump ha dichiarato imminente e che secondo lui dovrebbe essere firmato proprio oggi, il giorno in cui compie 80 anni. Questo pomeriggio la nostra sarà una puntata tutta americana e parleremo anche del compleanno del presidente, ma la nostra attenzione sarà concentrata soprattutto su Elon Musk, sbarcato a Wall Street venerdì con la sua società. La cosiddetta offerta pubblica iniziale della SpaceX è la più grande mai presentata sul mercato. Prima ancora dell'inizio delle contrattazioni, la società aveva già raccolto 75 miliardi di dollari, vendendo tutte le azioni al prezzo di $135 l'una. A fine giornata il prezzo era già salito del 19%, facendo di Musk il primo trilionario, lo so, il termine è brutto, non me ne viene in mente un altro in italiano, della storia, con un patrimonio personale paragonabile al PIL annuo della Svizzera. Un'operazione finanziaria indubbiamente trionfale, ma che suscita molte perplessità, molta preoccupazione. Una preoccupazione anche politica nel senso più ampio, perché accentua i tratti oligarchici del tecnocapitalismo e fa crescere, oltre al patrimonio, anche il potere di Elon Musk su settori come l'accesso allo spazio, le costellazioni satellitari e l'intelligenza artificiale, che sono settori strategici per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ma anche pezzi consistenti del nostro futuro. Se siete preoccupati o magari ammirati per questa operazione, ce lo potete scrivere, come sempre, con un messaggio SMS o un WhatsApp al 335-56-34296. Noi intanto ce ne andiamo negli Stati Uniti, e prima di dedicarci a Elon Musk facciamo una tappa appunto da Donald Trump per i suoi 80 anni, un compleanno complicato ma che coincide con i grandi festeggiamenti per un evento sportivo che i newyorkesi come lui aspettavano da oltre mezzo secolo.
2: We just won the NBA Finals for the first time in 50 years. This is insane. Like, I don't know what, I don't know how else to describe it.
3: Oh my God, it was amazing. Brunson, oh my goodness. It's everyone, all of the players, they were so awesome. We did it, we hung in there, and we brought it home, baby, New York! New York!
4: The city has been electric in a way that only New York City can be.
1: Le urla trionfali, incredule, un po' deliranti che abbiamo ascoltato a 30 minuti arrivano da New York e testimoniano della gioia incontenibile, davvero esplosa alla conclusione della quinta partita, se ho contato bene, delle finali di basket dell'NBA tra i Knicks, la squadra newyorkese, e Sant'Antonio Spurs, la partita che ha consegnato alla squadra della Grande Mela un titolo che mancava addirittura dal 1973, una gioia che forse ha contagiato anche Marco Valsani, da tempo corrispondente del Sole 24 Ore da New York e quindi anche un po' cittadino adottivo della Grande Mela. Marco Valsani è bentornato qui tra noi a 30 minuti.
5: Grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, immagino sia stata una serata speciale quella di ieri per, diciamolo, voi tutti newyorkesi. Devo dire che l'ansia per l'evento negli ultimi giorni trapelava anche sui maggiori giornali della città, solitamente più compassati, che non si occupano di sport, come il New York Times tra i democratici, il Wall Street Journal tra i repubblicani.
5: Sì, sì, e persino i tabloid sono sembrati un po' senza parole, nel senso che il New York Post è di solito noto per così titoli di prima pagina, caratteri cubitali e originali e divertenti, si è limitato a scrivere champs, campioni, quasi appunto che quasi ammettendo che, la sorpresa, comunque l'evento davvero abbastanza senza precedenti. E come ricordavi, erano 53 anni che i Knicks non vincevano il campionato di basket americano, e quindi insomma altre generazioni praticamente, e in tutti questi decenni la squadra è rimasta sempre nel cuore dei newyorkesi, probabilmente la più amata, dicono, tra le squadre professioniste di New York, anche se in altri sport hanno avuto più successo, dai Giants nel football americano agli Yankees nel baseball. Però i Knicks hanno sempre avuto un posto molto molto centrale nelle passioni dei newyorkesi, e quindi questo successo è abbastanza a sorpresa, non a sorpresa negli ultimi giorni visto come stavano giocando e come si stavano imponendo, ma a sorpresa rispetto alle aspettative iniziali e appunto a una storia che li vedeva sempre uscire perdenti. Ricordiamo l'ultima volta che fino in finale furono battuti proprio dai San Antonio Spurs.
1: Ecco, mi torna in mente in questo momento anche una scena di un film di Woody Allen, se non sbaglio, Io Annie, in cui appunto Woody Allen assiste alla ennesima sconfitta dei New York Knicks. Questa volta è andata diversamente. So che si è fatto vedere la prima volta per un presidente al Madison Square Garden anche Donald Trump, ma non è stata una serata molto fortunata.
5: No, diciamo che Donald Trump è assistito a una partita dei Knicks, quella che hanno perso, tra l'altro, quindi non so se questa è una coincidenza particolare, ma insomma è un dato di fatto, ed è stato abbondantemente fischiato in realtà fuori e dentro il Madison Square Garden, rendendo molto chiara diciamo da una parte la popolarità dei Knicks e dall'altra quanto lui sia invece impopolare nella sua città natale, e lo resti, semmai sia ancora più impopolare. Tra l'altro è stato sfortunata per Trump in più modi questa partecipazione, perché durante la partita si è anche addormentato visibilmente, anche se sollevando di nuovo anche il capitolo quanto sia in forze davvero, quanto sia davvero pieno di energia, come vuole no, l'immagine che vuole proiettare al varco del suo 80° compleanno, e appunto questo sonnellino, questo appisolamento è stato notato, anche se il proprietario dei Knicks, James Dolan, altra figura molto controversa per molti motivi e molto vicina a Donald Trump, una delle ragioni per cui è controverso, ha subito detto: no, non è vero che si è addormentato, stava solo guardando in basso. Ma insomma, quindi con una serie di cose che hanno suscitato, una serie di dichiarazioni che hanno suscitato anche reazioni così umoristiche.
1: Ecco, tra Trump che prova, come dicevi, a proiettare un'immagine di forza, e forse anche per questo oggi festeggia i suoi 80 anni con un altro sport, ospitando una gara del circuito professionista di arti marziali miste, una disciplina per noi davvero esoterica, però le foto sono abbastanza impressionanti, perché c'è una sorta di gabbia che è stata montata nei giardini della Casa Bianca, e lui assicura che si tratta del più grande show della terra, ma anche questo ha suscitato molte polemiche. Ce lo ricordavi, Marco Valzania, questo non è un compleanno facile per Trump, questo degli 80 anni alla Casa Bianca, sempre più sotto osservazione della stampa, ma anche dai politici, appunto per i suoi sonnellini, per le confusioni, per alcuni evidenti segnali di decadimento fisico, un po' come accadde a Biden, no? Che lui crudelmente chiamava Sleepy Joe l'addormentato.
6: Potrebbe rischiare anche lui di meritarsi simili complimenti, diciamo così. È sicuramente un compleanno, come dicevi, difficile per molti motivi oggettivi, per cui è impegnato tuttora in una guerra che ha lanciato. In Iran, dove un accordo, una tregua di, anche a interim sul conflitto resta molto molto incerta, resta appesa a un filo nonostante tutte le promesse di raggiungere un accordo rapidamente, è assediato da un'economia comunque che crea malessere tra gli americani, tra ampie fasce degli americani, per l'inflazione da shock energetico e non solo, per comunque un mercato del lavoro che è molto divaricato, quindi con fasce di ceti medi, ceti medio-basso molto in difficoltà, quindi una spirale, diciamo, di sfide da cui non riesce a uscire con la sua così offensiva di immagine che lui continua a cercare di sostenere, quindi cercando appunto di dare questa immagine di essere in controllo di tutto, di essere di sfidare appunto anche l'età che avanza. E questo compleanno organizzato alla Casa Bianca con il match delle arti marziali miste, per cui ha costruito una enorme gabbia di metallo nel giardino della South Lawn della Casa Bianca, costata circa 60 milioni di dollari, tra l'altro, è un'arena intorno con 5.000 posti a sedere strettamente a inviti, quindi diciamo selezionati tra i fan delle arti marziali, ma soprattutto di Donald Trump, e che avverrà stasera, è appunto uno sport, tra virgolette, con cui lui vorrebbe proiettare proprio questa immagine di macia, di forza irrefrenabile, perché è appunto uno sport violento, uno sport che celebra, diciamo così, il testosterone all'ennesima potenza, se così vogliamo dire. Quindi ecco, cerca di compensare anche in questo modo le sfide, le debolezze che cominciano a emergere. Una su tutte, anche l'elettorato della sua base più su cui più conta, cioè l'elettorato bianco maschile con livelli di istruzione minore, in questo momento lo sta abbandonando secondo i sondaggi, quindi un segno davvero delle difficoltà in cui in questo momento la sua leadership si trova.
1: Un Trump in difficoltà che negli ultimi giorni ha anche dovuto cedere la scena, cosa che abbiamo capito non fa volentieri, a quello che ormai potremmo definire il suo ex sodale politico, Elon Musk. Ascoltiamolo.
7: And let me tell you, if people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company's going to fail. We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point. We want to be able to take you there. Not just a few astronauts. I mean you. And I'm confident at this point that with the incredible team that we have here at SpaceX, that we will do that for you.
1: 17:44 minuti e 7 secondi adesso, a 30 minuti abbiamo ascoltato la voce di Elon Musk, che dopo il suono della campanella che annuncia l'inizio delle contrattazioni a Wall Street del titolo della sua SpaceX racconta: se me l'avessero detto anni fa che avremmo realizzato la più grande offerta pubblica iniziale della storia di Wall Street, avrei pensato ma questo cosa si è fumato. E poi ai potenziali clienti e investitori promette: vi porteremo sulla Luna, su Marte, ovunque ovunque nel sistema solare e anche oltre. Sono promesse che hanno fatto volare il titolo in borsa e fatto di Elon Musk il primo uomo con un patrimonio superiore a 1.000 miliardi, un'impresa celebrata come una storia di successo che dimostrerebbe la vitalità del capitalismo statunitense dal Wall Street Journal, diciamolo, il giornale di casa, che taccia di invidia sociale coloro che non battono le mani. E però sono tanti, Marco Valsania, soprattutto in campo democratico.
5: Sì, sono tante. Se il successo in questo momento di Elon Musk è in dubbio, e tra l'altro rappresenta anche una riscossa, se vogliamo, visti i trascorsi controversi e anche le alterne fortune di Musk negli ultimissimi anni, compresa la sua avventura strettamente a fianco di Trump, che non si è esattamente conclusa molto, molto bene con la sua uscita da grande così consulente dell'efficienza del governo. Però ecco, da quei minimi che aveva toccato, adesso è sicuramente risalito a razzo, se così vogliamo, se possiamo permetterci la battuta, grazie a quello che adesso è ormai il cuore del suo impero, cioè la SpaceX, che è una società a questo punto che per i fan è così una società visionaria, per i detrattori piuttosto una specie di minestrone cosmico di attività diverse, dal lancio dei razzi, quindi ai viaggi spaziali, ai disegni di centri dati orbitanti, ai satelliti che ha già nei cieli per le connessioni internet, fino al social media, all'intelligenza artificiale con la XAI, che a questo punto è stata assorbita dentro SpaceX, e chissà, in un futuro magari anche Tesla, perché i segnali sono che Trump, che Musk vorrebbe poi unificare il suo impero sotto un unico grande ombrello, e quindi potrebbe anche guardare a una fusione con il leader dell'auto high tech elettrica e dei robot umanoidi Tesla, quindi mettendo poi tutto assieme. Ecco, le polemiche però, appunto, se è successo in dubbio in borsa, dove il titolo è sbarcato con frantumando record di raccolta fondi, 75 miliardi, una capitalizzazione che ha toccato i 2.000 miliardi subito, e quindi è diventata la sesta più grande società quotata americana, il patrimonio personale di Musk a questo punto, che ha superato i 1.100 miliardi e quindi è maggiore dei quattro grandi guru che lo seguono nella classifica, anche sommando loro, cioè i fondatori di Google, Jeff Bezos di Amazon e Larry Ellison di Oracle, tutti assieme i quattro non raggiungono il patrimonio che in questo momento ha Musk. Ecco, però al di là di questo, però, spuntano le polemiche, cioè la sostenibilità della visione di Musk. E riassumendo rapidamente, da una parte è se si tratta di un sogno o di un miraggio, perché c'è, come dice qualcuno, come dicono i critici, molta c'è scienza, ma c'è molta fantascienza nei progetti nei disegni di Musk. Cioè,
1: grazie Marco Valsani. Allora proviamo a approfondirla questa fantascienza, anche proviamo a misurare quanto è cresciuto il potere di Elon Musk con questa operazione. Per questo do il benvenuto in trasmissione anche a Paolo Bottazzini. Paolo Bottazzini ha svolto attività di docenza sulla comunicazione digitale per il Politecnico di Milano e per quello di Torino. Oggi è professore incaricato all'Università degli Studi di Milano e autore di The Musk, e pratica di un genio egoista. Paolo Bottazzini, benvenuto qui tra noi a 30 minuti.
8: Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere con voi.
1: Ecco, dicevamo che delle polemiche intorno all'operazione di Elon Musk, da un lato polemiche, diciamo, che arrivano da sinistra per un'operazione che sembra accentuare, diciamo così, i tratti oligarchici, no, di questo tecnocapitalismo, ma anche perplessità sull'operazione in sé, sulla sua solidità per via del forte divario tra il valore di mercato di SpaceX e quello del suo fatturato, perché la società in questo momento sta registrando perdite. L'impressione è che Elon Musk in qualche modo si sia venduto il futuro, possibili profitti generati da attività che oggi però ancora non esistono.
8: Vero, è vero anche che non è l'unico sotto questo punto di vista a cercare questa strada. Il futuro dell'intelligenza artificiale è una promessa un po' per tutti, lo è sicuramente per il capitalismo americano che sta cercando nuovi mercati, che pensa che l'intelligenza artificiale possa essere l'equivalente contemporaneo di quello che è stato internet negli anni 90, quindi che riesca a superare, diciamo così, lo stallo attuale, aprendo mercati che in questo momento non sono nemmeno immaginabili, così come Google ha trasformato le parole in un mercato gigantesco, Facebook ha trasformato gli amici in un mercato gigantesco e via dicendo. Quindi diciamo la promessa che circola un po' in tutti gli investitori è che l'intelligenza artificiale, con tutti i suoi annessi e connessi, quindi diciamo la questione dei data center, la questione della potenza di calcolo naturalmente, sia il futuro, e chi riesce in questo momento a garantire il superamento delle barriere che si oppongono alla crescita di una intelligenza artificiale che deve consumare quantità di energia e di potenza di calcolo colossale, beneficia del plauso e dell'approvazione di tutti gli investitori istituzionali.
1: Ecco, Paolo Battazzini, ricordiamo allora quelle che sono le divisioni, non in termini, non in senso staliniano, ma in senso di business di SpaceX, perché conosciamo molto bene la divisione, diciamo, spaziale, quella che permette l'accesso allo spazio con i razzi riutilizzabili, quella della costellazione satellitare Starlink, e però questo sbarco in borsa rende anche più pubblica, più chiara quelli che sono quella parte legata appunto ai progetti avveniristici in campo dell'intelligenza artificiale. Sono settori però in qualche misura integrati, insieme, ha detto, costituiscono un pezzo consistente del nostro futuro. Sono anche settori cruciali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che in qualche modo quindi è stata esternalizzata. Cosa comporta questo in termini di influenza sul governo di SpaceX e quindi di Elon Musk?
8: Beh, diciamo che sicuramente SpaceX è un po' una storia molto particolare nell'ambito degli Stati Uniti, diciamo così, recenti, e questo perché Elon Musk, sebbene faccia parte, diciamo così, dei grandi protagonisti delle big tech, ha preso fin da poco dopo il 2000 una strada diversa, diciamo così, dai suoi colleghi, anche quelli che sono stati citati in precedenza come i fondatori Page Brin di Google o Jeff Bezos con Amazon, perché Elon Musk ha cercato, diciamo così, la strada dell'hardware, diciamo così, non la strada del software come hanno fatto i suoi colleghi, e con SpaceX ha sostanzialmente ripristinato una tradizione che gli Stati Uniti per decenni avevano abbandonato, che è proprio quello di darsi alla costruzione, alla manifattura in senso stretto, di razzi in questo caso, ma anche di automobili come può essere il caso di Tesla. Quindi quello che ha fatto Elon Musk è stato riguadagnare per gli Stati Uniti, per un'azienda, diciamo così, aperta e fondata negli Stati Uniti, un primato di eccellenza nella capacità di gestire i viaggi in orbita che gli Stati Uniti avevano perso e avevano ampiamente appaltato ai russi e ai cinesi. Quindi di fatto è vero che Elon Musk gioca un ruolo prestigioso negli Stati Uniti proprio perché è andato a recuperare un mercato e un tipo di attività su cui gli Stati Uniti per lungo tempo, fino allo sbarco sulla Luna, hanno giocato buona parte della loro reputazione internazionale. In più è vero che Starlink in questo momento è un attore fondamentale, non solo per gli Stati Uniti ma per la geopolitica internazionale di gestione delle comunicazioni a livello satellitare. Tenete conto, basta ricordare che l'Ucraina ha la rete e, diciamo così, le è permesso di condurre una guerra gestita con droni e con tecnologie molto avanzate, perché Starlink garantisce la rete laddove a un certo punto era stata interrotta. Quindi di fatto Starlink interviene a livello internazionale giocando un ruolo che è di fatto quello che un tempo era interpretato dalle grandi potenze politiche internazionali. Anche il governo italiano in determinate situazioni ha pensato di dirottare, diciamo così, su Starlink la gestione di alcune infrastrutture comunicative strategiche, rinunciando a questo piano essenzialmente perché l'Unione Europea si è opposta, ma Starlink è stata decisamente in grado di fornire un servizio che gli altri faticano a produrre.
1: E questo fa ovviamente di SpaceX anche un grande attore geopolitico che si può muovere seguendo l'agenda anche personale di Elon Musk, che è un'agenda, lo sappiamo, abbastanza contestata per via delle sue posizioni, del suo orientamento ideologico. Marco Valzani, questo credo anche perché, per come è stata disegnata l'offerta pubblica iniziale di SpaceX, per quella che è la struttura della governance, il potere personale di Elon Musk, malgrado l'apertura a tanti azionisti, rimarrà praticamente inalterato nel futuro della società.
5: Sì, per diciamo l'altra, lato oscuro, se così vogliamo dire, di questo collocamento record e dell'entusiasmo collettivo che ha generato di SpaceX, è in realtà la centralizzazione del controllo in realtà di questa società, di questa colossale società che, come ricordavate, ha anche molti legami, stretti legami col governo. Ricordiamo che assolutamente riconoscendo le intuizioni imprenditoriali di Musk, detto questo, l'impero di Musk è cresciuto con contratti federali soprattutto, quindi diciamo ha un doppio filo che lo lega appunto a tutto l'apparato di sicurezza nazionale, non solo, molto, che resta molto, molto forte, ecco. Concentrato a questo punto nelle sue mani, perché lui mantiene l'80% circa dei diritti di voto grazie a una struttura di classe doppia di azioni, per cui lui ha il 40% delle azioni ordinario, 42%, e però l'80% dei titoli con diritto di voto, quindi un controllo assoluto, e ha anche diciamo e in realtà è anche l'uomo centrale, la figura centrale nella gestione, certo è circondato da altri executive che hanno esperienza e quindi che danno credibilità al progetto, ma è lui la figura centrale e lo resta, perché in realtà gli investitori più che hanno comprato il futuro, ma il futuro di Musk, hanno scommesso soprattutto su di lui come persona, come figura centrale di questa visione. Oltretutto però, ecco, allo stesso tempo avranno pochissima voce in capitolo gli investitori in senso lato, e questo solleva appunto tutto il dibattito sul non solo sul tecno-ottimismo sfrenato, ma anche sul e senza, diciamo, senza protezioni, senza regolamenti, ma anche il dibattito sulla così concentrazione del potere in mani sempre più ristrette in settori strategici, e che avranno un forte impatto sul futuro della società
1: e anche di tutti noi, direi. Elon Musk, che genera molta innegabile attrazione ma anche molta inquietudine, lo vediamo anche dai messaggi che ci stanno arrivando ai nostri ascoltatori. Elon Musk, primo trilionario della storia, e quanti trilioni di cervelli controlla Influenza, scrive Giuseppe. Invece Giovanni da Gallipoli: il solo fatto che inquini la visione dei cieli notturni con la sua processione di satelliti lascia 3 punti di sospensione. E infine sugli 80 anni di Trump, 80 però le energie per giocare in borsa, fare e disfare ancora le conserva, sono attività con le quali si arricchisce lui e si arricchiscono i suoi familiari. Credo che per noi sia arrivato a questo punto il momento di chiudere questa puntata che abbiamo dedicata al compleanno di Donald Trump, ai suoi 80 anni e anche al trionfale sbarco in borsa di SpaceX di Elon Musk, trionfale ma che suscita, l'abbiamo visto con i nostri ospiti, grande preoccupazione anche magari tra tanti pensionati che si troveranno fondi indicizzati, anche le azioni che fanno parte, lo abbiamo provato a raccontare oggi, di una così rischiosa scommessa sul futuro, che però è anche parte dello spirito del capitalismo statunitense. A questo punto saluto i nostri due compagni di viaggio, Paolo Bottazzini, ricordo il suo libro The Musk, teoria e pratica di un genio egoista. Risentirci, Paolo Bottazzini.
8: Grazie, buona serata, arrivederci.
1: Un saluto anche a Marco Valsane, che ci ha parlato da New York, dove scrive ormai da anni per il Sole 24 Ore. Ieri ha festeggiato anche la vittoria dei Knicks nella NBA dopo 53 anni con i suoi concittadini. A risentirci, Marco.
6: Grazie a voi, a presto.
1: 30 minuti finisce qui, ringrazio il tecnico Domenico Ganci, redazione Arianna Scarnecchia, Antonio Santaniello, Alex Messina in regia. A questo punto non mi resta che cedere la linea a Tre Soldi. Oggi c'è in onda la seconda puntata del documentario La Nostra Strada, donne transgender, identità e lavoro, di Giorgia Panza e Lucrezia Tibero. A risentirci la prossima settimana.
0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Essere semplicemente se stessa. Era ed è questo il desiderio di Aisha. Lo abbiamo ascoltato in chiusura della puntata di ieri. Eccoci, tornate a Tre Soldi, Daria Corrias al microfono, con Fabiana Carobolante e Giulia Nucci alla cura del programma. Dalla periferia di Roma, il racconto delle sex worker transessuali prosegue a Tor Vaianica, sul litorale laziale. Qui Aisha e Marcela, le protagoniste del racconto di questa settimana, non hanno incontrato solo clienti, anche persone capaci di offrire loro ascolto, sostegno e tutela. Attraverso le loro voci oggi ascolteremo il racconto del complesso percorso verso il riconoscimento dei propri diritti e della propria identità. La vulnerabilità strutturale di chi vive ai margini e il pregiudizio che vincola a una sola forma di esistenza è qualcosa che nel 2026 potremmo anche lasciarci alle spalle. La Nostra Strada, donne transgender, identità e lavoro, è un reportage di Giorgia Panza e Lucrezia Tiberio. Buon ascolto.
9: C'erano e ci sono donne la cui condizione poteva essere espressa solo come donna, mentre altre venivano relegate nel regno del sospetto. Le donne trans non sono identiche alle donne cis, cioè quelle che si riconoscono nel sesso biologico assegnato alla nascita, ma non abitano nemmeno universi incomunicabili. Esistono semplicemente diversi percorsi di riconoscimento all'interno del femminile. Nelle società patriarcali, il femminile continua a essere un luogo di sorveglianza, correzione e degradazione. I corpi femminili, cis o trans, sono soggetti a ispezione pubblica, scrutinio morale, erotizzazione e screditamento. Scriveva così Elena Vieira in un articolo sulla rivista brasiliana Cult.
10: Parlando a lungo con queste donne, ci è sembrato sempre più chiaro che la transessualità non si esaurisse semplicemente nel passaggio da uomo a donna. Confrontandoci con loro e provando a mettere in discussione alcuni luoghi comuni, abbiamo conosciuto uno spazio identitario che sfugge alle categorie rigide, un genere in cui riconoscersi oltre i confini imposti. Credere che il loro percorso sia finalizzato semplicemente a diventare donne è un pensiero limitato, senza sfumature. Nonostante i numerosi episodi di transfobia, queste donne continuano a rivendicare con forza la propria identità.
11: Ante todo estoy consciente de mi realidad, me gusta mi ambigüedad y bueno, con eso estoy, me muevo por la vida y bien, muy bien.
12: Ho conosciuto Chris Miró, l'ho conosciuto in una discoteca negli anni 90, è stata una vedette argentina, la prima che ha aperto le porte nel mondo dello spettacolo. Poi, bueno, purtroppo è morta giovanissima. Era molto intelligente, studiava odontologia, molto bella, educata.
10: In America Latina, l'identità trans è ormai al centro di una lotta profondamente politica. La figura delle travesti, un termine un tempo dispregiativo, oggi riabilitato, è diventato simbolo di resistenza e visibilità. In paesi come il Brasile, emergono sempre più figure pubbliche e politiche impegnate nella difesa dei diritti delle persone transgender. Erika Hilton, prima deputata transgender a presiedere la Commissione per la difesa dei diritti delle donne, rivendica con orgoglio le proprie origini nella periferia, il suo essere una donna nera travesti e il passato segnato anche dal lavoro in strada. Ma siamo...

de muita força, de muito união. Viva a história do

0: La pineta di Castelfusano a Ostia dista pochi chilometri da Roma e si affaccia sul mare. Ci si arriva imboccando una strada dissestata che si infila nel verde e si lascia alle spalle la città. Di giorno le donne che svolgono lavoro sessuale sostano ai bordi della strada, sedute su sedie in plastica e si riparano sotto gli ombrelloni in attesa. Ci sono i clienti, alcuni abituali, altri di passaggio, e poi ci sono quelli che rallentano soltanto per guardare. Intorno la vita continua. Persone in bici, qualcuno a piedi, famiglie che attraversano il verde senza fermarsi troppo a lungo. I due mondi si sfiorano senza incontrarsi mai davvero. Verso sera tutto cambia. I lampioni sono quasi sempre spenti. Spariscono i ciclisti, spariscono i passanti e resta solo il lavoro in strada. Le ragazze si distribuiscono equamente lo spazio tra alberi e arbusti.
1: Sì, non c'è niente, non c'è nemmeno case vicino che tu puoi chiedere aiuto casomai se succede qualcosa. Che fai lì? Si corri dentro la pineta, penso che è peggio, perché lì ti mette in la bocca del lupo, diciamo, che corri per la strada, tutti i giorni succede qualcosa. Perché io quando torno, che mi trovo qualcuno, ah, è passato uno, mi ha buttato con un sasso,

0: è rimasto tutta quella parte lì paralizzata, che alla fine questa storia è uscita anche nei telegiornali. Era bellissima, bellissima, capelli rosso, le unghie sempre curate, truccata, bellissima, e ha finito come barbona alla stazione Termini. E l'hanno ucciso per un posto dove dormire, nel binario 10 della stazione Termini. È stato triste, triste, triste, una fine così. E bueno, Don Andrea, che è stato il nostro angelo, perché lui sempre, sempre sta, a qualunque momento noi abbiamo bisogno, lui sempre c'è per noi.
1: Mi dicevano che erano da tanti anni che stavano qui in Italia, alcune di loro da tanti anni che erano qui a Tor Vaianica, e si sono sì raccontate, tanto che lo hanno fatto con tanto, direi, rispetto, attenzione, delicatezza, che io mi sono sentito poi alla fine di chiedere: ma come volete che io vi chiami? Perché per me era la prima volta che incontravo persone transgender, ed era la prima volta che, direi, erano persone che si prostituivano. E quindi loro, ripeto, con molta delicatezza mi hanno detto: donne, noi siamo persone transgender, ragazze, ci siamo sentite ragazze, ci siamo sentite donne da subitissimo, quasi come fosse dalla nascita, e quindi vogliamo essere chiamate al femminile, vogliamo essere chiamate con il nome che poi può essere Jessica, può essere Laura, può essere Giuliana, può essere Minerva, può essere Claudia o tante altre, ecco.
2: Andrea Conocchia è il parroco di Tor Vaianica, un punto di riferimento per le donne transgender che svolgono lavoro sessuale nella Pineta. Da anni attraversa questa strada, incontra le ragazze, ascolta, costruisce relazioni dove spesso mancano. È una presenza discreta, ma costante. È stato anche grazie alla sua determinazione se oggi le donne trans possono accedere gratuitamente ai controlli medici presso l'Elemosineria Vaticana. Qui sono stati resi disponibili specialisti per loro necessari, come il chirurgo plastico e il medico infettivologo.
1: Il primo approccio è stato durante la pandemia al cancello della parrocchia. Si è messa in fila una certa ragazza di nome Paola ed era originaria dell'Argentina. E lei mi ha chiesto se poteva essere aiutata come tutti gli altri. E io le ho detto che, come avevo aiutato le persone prima di lei, altrettanto avrei fatto con lei e per lei. Sicuramente la sorpresa, la meraviglia, quasi l'incredulità di poter essere aiutata. Si trattava di derrate alimentari non deperibili, e la cosa bella, il giorno dopo è venuta con un'altra persona, il giorno dopo ancora con altre due persone, e quindi siamo arrivati ad avere all'incirca un 150 persone. Poi ho scoperto, appunto, da un racconto all'altro e tra un racconto e l'altro, che erano persone transgender e che erano persone che si prostituivano sulla strada.
3: Laura è stata tra le prime donne trans accolte da Don Andrea, quando la sua malattia oncologica era già in stato avanzato.
1: È vero che non è stata accolta e ospitata in realtà religiose, perché le suore mi dicevano: è un uomo, i padri mi dicevano: è una donna, ma alla fine lei ha trovato accoglienza, ospitalità in un albergo romano di un amico di Suor Genevieve, che appunto gratuitamente l'ha tenuta, e il tumore è stato curato, è guarito, e poi lei in realtà non è più scesa sulla strada, ma ha fatto tutti quei passaggi necessari, e non è solo lei, per avere il passaporto direi valido, per avere il permesso di soggiorno per motivi di salute. E alla fine addirittura era riuscita ad avere anche la pensione di invalidità dovuta a questo tumore. Dico alla fine perché improvvisamente qualche mese fa poi Laura è stata accolta, ospitata in una casa di accoglienza per mamme e per donne appunto sole, ed è stata trovata un pomeriggio senza vita nella sua stanza, quindi un po' in maniera improvvisa se n'è andata, ma se n'è andata in una stanza dignitosa, decorosa, direi profumata, pulita, con il suo bagno in camera, ed è stata veramente una grande, grande conquista, perché All'inizio, per esempio, a volte non aveva la luce, altre volte non aveva l'acqua, meno che meno l'acqua calda.
2: Cara Laura, sei arrivata al centro SAI portando il peso di molte ferite, ma anche tanta speranza. Tu qui hai trovato una casa, ma noi in te abbiamo trovato una sorella. Hai intrecciato i tuoi giorni a quelli delle altre donne e dei loro bambini, come un filo colorato che tiene insieme i lembi di una coperta preziosa. Ti prendevi cura dei piccoli come se fossero tuoi. Sei diventata madre, amica e confidente. Negli ultimi tempi hai ricominciato a credere nel futuro, la scuola guida e le lezioni di inglese. Mi piace pensare che la tua morte sia arrivata in un posto che sentivi finalmente casa, dove eri certa di essere protetta, rispettata e amata. Ai più piccoli abbiamo raccontato che sei partita per un lungo viaggio con la tua macchina nuova, verso una meta felice. La responsabile del centro SAI.
1: Quella lettera è stata letta al funerale perché abbiamo potuto celebrare. È stato molto molto bello perché ho trovato un bravissimo confratello con il quale abbiamo concelebrato la messa di Laura e abbiamo potuto chiamarla Laura, ecco, fino anche alla celebrazione del funerale, quindi con il nome al femminile, cosa che magari a volte non è sempre così, perché ovviamente qualcuno può dire ma il nome di battesimo è... No, è stata Laura veramente fino in fondo e fino alla fine. Poi c'è stata anche Giuliana, forse lei se n'è andata malata di AIDS perché la maggior parte di loro sono sieropositive. E poi c'è stata anche Lilli ed è stata trovata uccisa dopo un pochino di giorni presso la pineta di Ostia.
0: De volte stai con uno in macchina, tarde notte, in un parcheggio. Ci stanno anche dei guardoni, che non sai se sono guardoni, se vengono con un'altra intenzione. E no, è difficile, amore mio. Deve avere proprio coraggio. Però, anche come dicevo, la necessità di giovane, una giovane, no? Il mondo avanti, non te ne frega niente. Adesso ho paure. Adesso ho di più paure che prima, quando avevo 20 anni, non mi interessava niente, il mondo è mio. Ma adesso già si fa buio, io come le vecchiette già voglio venire a casa, il tè caldo e al letto con le pantofole.
2: A Tor Vaianica molte donne transgender vivono in abitazioni lungo il litorale, ma anche qui, accanto alla pineta, sono sorti degli accampamenti informali. Ci siamo state, abbiamo trascorso un pomeriggio lì, insieme alla donna che ci abita ormai da anni. Micaela si è organizzata come ha potuto, cercando di ricreare un ambiente casalingo. Con materiali di fortuna ha costruito un piccolo angolo per cucinare, tappeti stesi per terra per cercare di isolarsi dall'umidità del terreno. Un'umidità che in mezzo alla natura poco distante dal mare è persistente. Intorno il verde della pineta. Accanto al letto, per riscaldarsi, c'è un fornello a gas. È una soluzione necessaria, ma estremamente pericolosa. Un mobile di recupero è stato trasformato in una sorta di altare votivo. Fotografie, lumini, l'immagine di Papa Francesco. Micaela parla con tenerezza dei suoi gatti, compagni affettuosi e fedeli. Ci racconta che di notte stare da sola al buio fa paura. È isolata e vulnerabile. Addormentarsi tra i rumori indistinti della natura non è facile. A volte bere l'aiuta a farsi coraggio.
1: Poi hanno raccontato loro che in qualche maniera bevono o si drogano o le può essere chiesto di drogarsi dalla persona che magari va con loro. E però all'inizio dici, ma dico tu, dico sei giovane, come mai bevi? Che ragione hai di bere? Che motivo hai di bere? E loro mi hanno detto, Don, ma tu sei mai stato a gennaio, febbraio, dicembre, dall'una alle tre del mattino sulla strada, se sapessi che freddo che fa.
4: Io sono l'avvocato Michele Fabrizio Mischitelli dell'Ordine di Roma. Mi sono occupato di un gruppo piuttosto numeroso di trans che erano già nel territorio italiano da tanti anni, ma non avevano mai ottenuto un permesso di soggiorno, perché non l'avevano mai chiesto poi in realtà.
0: E anche i poliziotti sono cambiati tanto, perché prima, al non avere, la gran parte non avevamo un documento, niente, loro sapevano che noi potevamo fare qualunque cosa con tal di stare liberi, di che non ci portassero, no? Perché anche all'inizio quante volte mi hanno chiesto di una prestazione sessuale o de volte ti trovavano in un parcheggio con un cliente e le prendevano soldi al cliente per lasciarti andare.
5: Andavamo in questura, io praticamente andavo quasi tutte le sere, però con la paura, perché mi ricordo, era come un acquario, era vitri e noi eravamo in 10, 12 dentro.
4: La possibilità di conseguire un permesso di soggiorno è una procedura complessa, perché richiede un primo accesso in questura, nel caso di specie presso la questura di Roma, l'ufficio immigrazione, che non rilascia degli appuntamenti. Tante persone fanno la fila durante le ore notturne, anche per più notti, perché poi quando si apre il cancello della questura, le prime persone, le prime 20 persone riescono a inoltrare la loro richiesta. Ovviamente tutto questo richiede una forza fisica e anche psicologica.
0: Ma l'ultima volta che sono andata a prendere il mio permesso di soggiorno, che me lo hanno dato finalmente, faceva freddo, inverno, e la gente a dormire lì con bambini che piangono. È duro, penso che dovrebbero avere un po' di umanità per questa gente che viene disperata, rifugiati di guerra, non possono stare lì come cani a fare i bisogni anche lì.
4: I richiedenti si sono dati delle regole, per cui si dispongono sui marciapiedi che circondano proprio l'edificio della questura e si predispongono per passare la notte. Ovviamente se è estate è sufficiente una coperta o il marciapiede, ma se è inverno, fa freddo o piove, costruiscono delle vere e proprie capanne che gli servono per ripararsi. Oppure a volte ci potrebbe essere anche un sistema di compravendita dei primi posti.
0: Perché ti senti impotente senza poter fare niente, aspettare dopo 3 giorni, no, io non entravo mai, erano solo 30 persone che possono entrare al giorno, e io per 3 giorni lì sempre era l'ultima, sempre l'ultima, gente che arrivava dopo di me passavano e io no. E un giorno io mi sono disperata, ho detto no, questa mattina io devo entrare. Qui mi ammazzano, ma io entro. Infatti sono stata la prima ad entrare. Che piangevo insieme a una signora con la figlia peruviana, che loro stavano con me da 3 giorni anche. E io le ho preso del braccio e le dico, rimanete qui con me che entriamo noi 3, siamo i primi. E così è stato. sì, mi passavano e io no. E un giorno io mi sono disperata, ho detto no, questa mattina io devo entrare. Qui mi ammazzano, ma io entro. Infatti sono stata la prima ad entrare. Che piangevo insieme a una signora con la figlia peruviana, che loro stavano con me da 3 giorni anche. E io le ho preso del braccio e le dico, rimanete qui.

0: difficile, come ti dico, perché tanta gente che di volte sta con due o tre bambini, lì come fanno?
1: Ma quando poi si arriva all'accesso non si può entrare insieme, si sta da soli nell'ufficio. E allora nell'ufficio ci potrebbe essere o una barriera linguistica che non viene colmata perché non sempre c'è l'interprete, oppure una forma di discriminazione dovuta proprio all'aspetto fisico. Non tutti i poliziotti hanno la formazione idonea per affrontare un problema anche di identità di genere. E allora l'atmosfera, l'ambiente diventa piuttosto respingente.
2: Il principale ostacolo per uscire dalla clandestinità è spesso legato al primo accesso ai documenti. I procedimenti per la richiesta di protezione internazionale durano in media 3 anni e nella maggior parte dei casi si concludono con parere favorevole. Chiedere asilo, però, significa spesso pagare un prezzo molto alto. Riconoscere come pericoloso il proprio paese d'origine e di fatto rinunciare alla possibilità di tornarci. Per molte di loro significa anche non rivedere più i propri cari, almeno per chi ha ancora un legame con la propria famiglia.
1: Abbiamo ottenuto vari riconoscimenti di protezione e anche a più livelli. Quindi è stata davvero una bella esperienza anche da un punto di vista legale, perché ho visto la materializzazione del diritto vivente che esiste.
3: Anche all'interno del sistema penitenziario, il riconoscimento dell'identità di genere è stato a lungo negato. Negli anni qualcosa è cambiato e sono stati compiuti passi avanti nella tutela dei diritti delle persone trans. Ma il passato recente racconta una realtà molto diversa.
1: Venivano trattate da uomini, pur non essendo uomini, perché erano in un percorso di transizione. Quindi la parrucca era vietata ed erano poi incorporate nel gruppo maschile. Per loro l'aspetto fisico è molto importante, è un po' un involucro che si crea per sentirsi più sicure, e quindi privare una persona in transizione di una parrucca, delle ciglia finte e di quant'altro vuol dire proprio umiliare la persona, anche a mio modesto avviso in maniera piuttosto gratuita.
4: Perché tu non hai un documento, non sai come funzionano le cose, parli poco l'italiano, perché anche se fai fatica nelle strade non è che impari più di tanto, tranne che dire, io ancora mi ricordo le prime parole che ho sentito qui, è stata 50-100 senza no, sei pronta.
0: Classe sociale capita di tutto, capita arriva del muratore al professionista, al medico, gente dello spettacolo, sportivi, c'è di tutto. Giovanissimi di 18 anni fino a quelle vecchietto di 70-80 anni che viene per un po' più di conforto, di ascoltare, di essere ascoltato più che altro, che si sentono soli. Tante volte non vengono per una prestazione, sino per essere ascoltati, no? O abbracciati, gente indigente, che in sedia a rotelle, no? Che hanno qualche discapacità e che non riescono a fare sesso, ma hanno bisogno di altro supporto, di altre cose, di essere ascoltato, abbracciati. È così, i gusti, come ti dicevo prima, vanno del giovanissimo, di 18enne, a quelle che ha una professione di potere, che sono abituati a comandare e poi arrivano fra di noi e sono loro che vogliono essere comandati, menati. Quando fa freddo vogliono fuori la macchina. Una non vede l'ora di salire dentro la macchina per stare un po' al calduccio e dice no, preferisco fuori, va bene. Sì, è così, fuori, dentro la macchina, de volte ti chiedono a casa.
5: Parte del nostro lavoro è proprio consapevolizzare queste giovani ragazze rispetto a quello che è il fenomeno dello sfruttamento e rispetto al fatto che loro comunque sono implicate in un fenomeno che si chiama sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani.
3: L'assistente sociale Serena Scribano dell'Associazione Libellula ci ha parlato della necessità di affrontare il tema del lavoro sessuale nella sua complessità, superando letture semplificate. Per molte di queste donne, infatti, il lavoro sessuale rappresenta talvolta

0: dall'unica possibilità concreta di autonomia e sopravvivenza.
1: Allora, io credo che i movimenti femministi, transfemministi abusino spesso della parola intersezionalità e quindi è facile parlare di intersezionalità quando non si è nemmeno mai parlato con una persona, ad esempio transmigrante, e quindi spesso ci chiedono come si posizionano queste persone rispetto al dibattito politico. Molte di queste persone sono impegnate nella sopravvivenza quotidiana, subiscono discriminazioni in quanto socializzate come donne, in quanto persone migranti, spesso appartenenti a gruppi razzializzati, sex workers, con talvolta delle complessità anche da un punto di vista sanitario, problematiche di carattere psichiatrico, quindi la discriminazione che subiscono è veramente stratificata e multipla.
2: Trascorrendo del tempo con loro, ci siamo rese conto che queste donne avevano bisogno prima di tutto di interazioni autentiche. Parlare di lavoro, di aspettative, di relazioni, di ciò che desiderano per il futuro, ma soprattutto di come se lo erano immaginato.
3: Che purtroppo quello che la gran parte di noi facciamo è perché la vita ci ha dato questo, non avevamo un'altra scelta. No? Infatti che io ti ho detto mi piaceva studiare, volevo essere professora di biologia, che tutto, bueno, quei sogni svaniti. L'educazione mi è piaciuta sempre, educare, sempre. Io ero bambino e sempre facevo la maestra con le mie compagne nel quartiere, io ero la maestra e loro venivano dalla scuola, fino qua della scuola, io le prendevo ancora, continuavano a studiare. No, Marcello, giochiamo un'altra cosa e io volevo solo insegnare.
4: Quando mi vedi, ora sorrido. Me sento quella isha que vou levar a ser sempre, quello que eu lotato della mia gioventù finora. Ma é quello, perché agora 38 anni? Perché não quando avevo 14? Perché se eu avevo com essa possibilidade, eu magari era o quê? Uma dottoressa agora? Não?
3: Perché per me la dignità è un lavoro, penso che è degno di chiunque. Per qualunque persona il lavoro è importantissimo. Digo, non vuoi dire di quello che io non è un lavoro anche, però non dico niente nel senso di che non rimpiango niente della mia vita. Però se potrei scegliere un'altra volta, io non sceglierei fare questo lavoro, farei tutto altro. Però non rimpiango, perché anche grazie a questo lavoro io ho girato il mondo, parlo 5 lingue e quindi ho imparato tanto. No? De ciò posso levare delle cose brutte e di tante tante cose belle, perché come ti dico ho dormito tantissimo tempo nel commissariato per terra, come stato in alberghi 5 stelle a mangiare e a bere champagne tutta la notte.
4: Quindi la prostituzione è stato un modo da mangiare, da crescere anche, perché ho conosciuto anche bravissime ragazze trans che vivevano lì, hanno fatto percorso insieme a me.
2: Abbiamo voluto raccontare una piccola parte di realtà, ma dalla loro prospettiva. La difficoltà di trovare un lavoro diverso, in linea con le proprie aspirazioni, il bisogno di costruire relazioni sane, il desiderio per chi lo vuole di tornare nel proprio paese, ma anche la possibilità di sentirsi finalmente a casa in Italia, dopo 20 anni vissuti qui.
4: Io faccio delle pulizie a mio tempo libero, no? Perché a me mi piace pure, è una terapia. E vedere la gente felice quando finisco, dico, massa, sei brava, Isha. E poi faccio una calabarista per un tirocinio, no? Che ho fatto. Ai, amore speciale, meravigliosa, mi sveglio la mattina presto, mi guardo allo specchio. Dico, mamma mia, come è cambiato? Mi sveglio alle 6 di mattina. Prima alle 6 di mattina stavo andando a letto perché dovevo stare tutta la notte lì, no, obbligata per guadagnare un qualcosa. E mi sveglio, vado a fare dei miei lavori, felice, contenta, i clienti che mi salutano. Cioè, è una cosa unica. Sono contentissima, ma come ti ho detto prima e dirò sempre, non ho trovato solo un lavoro, ho trovato anche una famiglia.
3: Ho comprato la casa a mia mamma e basta così, sono contenta, comunque io non ho fratelli, non ho sorelle, è sua, oggi o domani, spero mia mamma viva per sempre, però se un giorno mi manca, so che anche c'ho una casetta dove anche io morire o invecchiare.
5: La nostra strada. donne transgender, identità e lavoro. Di Giorgia Fanza e Lucrezia Tiberio. Tresoldi@rai.it

0: c'è una bestia nel mare. È un grande cetaceo che sopra la sua spessa pelle ha della sabbia simile a quella che è sulla riva del mare. In mezzo al mare innalza il suo dorso sopra le onde, così che ai marinai che navighino non sembri altro che un'isola. Credendola un'isola, vi approdano con la loro nave e, sbarcati, piantano pali e vi legano le imbarcazioni. Poi, per cuocersi cibi dopo la fatica, accendono dei fuochi sulla sabbia, convinti di essere sulla terraferma. L'animale allora, non appena sente il calore del fuoco, subito si immerge nell'acqua e trascina con sé la nave nel profondo del mare. Era così che nel III secolo d.C. i bestiari, cioè i libri sugli animali come il Fisiologo, parlavano della balena. Ma la balena era terribile. La balena era il diavolo, lo ricordavano bene tutti che Giona era stato inghiottito da un enorme pesce. Sì, perché a dire il vero la Bibbia parlava solo di un enorme pesce, ma era facile confondere a questo punto le dimensioni e la natura di quell'essere. E doveva essere sicuramente la balena lo stesso mostro che aveva incontrato San Brandano, a cui era capitata appunto una disavventura del genere descritta. E non era un'immaginazione, naturalmente, perché anche se nessuno l'aveva mai vista, la balena in quei libri stava accanto ad animali più comuni, come il leone, il lupo o il merlo. C'erano anche le sirene nello stesso libro. Vere tanto quanto gli altri esseri e non troppo cambiate dai tempi di Ulisse. Ancora si leggeva: portavano alla rovina i naviganti e a costoro facevano fare naufragio. Avevano ali e artigli perché l'amore vola e ferisce, dimoravano fra le onde perché le onde crearono Venere. Ecco, con quel po' di colpa e di lussuria in più, le sirene, insomma, vagavano ancora per i mari alla ricerca di buoni cristiani, naviganti da dannare. E potremmo aggiungere che a quel tempo non erano ancora diventati mezzi pesci. Erano ancora mezzi uccelli, come la tradizione classica aveva raccontato.
1: Le rocce delle sirene! Le sirene! Se sentiamo il loro canto siamo perduti! Ci attireranno sulle rocce per distruggerci! Fuggiamo, Ulisse, fuggiamo!
2: Fuggiamo, Ulisse!
1: Forse è già tardi! Presto, prendi la cera e chiudi le orecchie a tutti gli uomini. Di che non guardino verso le rocce e che remino. Che remino! Solo questo può salvarci. Presto!
0: E si potrebbe andare avanti a lungo, perché l'elenco di quelle paure marine era quasi infinito. Molti giuravano, ad esempio, che anche il Leviatano infestasse i mari. Il Leviatano era un essere terribile. Si mostrava già nella Bibbia. In ebraico quel suo nome, Leviathan, dava l'idea di qualcosa di tortuoso, di attorcigliato. In latino ne era rimasto il suono come fosse il suo nome originario. Isaia ne parlava come di un tortuoso serpente e nel Salmo 104, al versetto 26, si aggiungeva che l'animale dimorava nelle grandi acque. E a ben guardare, queste memorie sono curiosamente piuttosto strane, non solo quelle del Leviatano, ma in generale dei mostri che albergano nelle profondità marine. Perché le leggende del mare, a guardarle bene da vicino, si assomigliano tantissimo, anche quelle tra popoli lontani, sirene, draghi, pesci isola, sono parte dell'immaginario dei latini, sì, ma anche degli arabi, dei cinesi persino. Sino ad arrivare a figure così bizzarre che non si penserebbe mai che fosse possibile copiarle da una civiltà all'altra, come ad esempio il pesce monaco. Nei porti dell'Europa i marinai parlavano volentieri nel Medioevo degli avvistamenti del pesce monaco o del pesce vescovo, addirittura se aveva fatto carriera. Si presentava con la testa rasata da monaco e un grosso corpo da pesce, appunto. Girava anzi una storia, la storia del 1433 per essere precisi. Si disse che era stato catturato vivo un pesce vescovo e che avesse l'aspetto di un pesce ma indossasse la dalmatica, la mitria e impugnasse addirittura il pastorale. Fu portato al re di Polonia, che voleva tenerlo prigioniero, ma la creatura rivolse a gesti un appello ai vescovi, ai quali fu mostrato, chiedendo di poter tornare nel suo elemento originario. Quando la sua richiesta fu accolta, si fece il segno della croce e scomparve in mare. Ora, si potrebbe immaginare che una simile assurdità potesse aver casa solo nell'Europa cristiana. E per un certo verso è sicuramente vero, ma stupisce abbastanza scoprire che tra le onde del Mar della Cina, come tutti i marinai erano pronti a giurare, si aggirasse un terribile, pericolosissimo pesce bonzo. Forse davvero, per vie che non conosceremo mai, i mari della terra misero in contatto uomini e leggende ben prima che le strade di terra fossero percorse. E fu così per secoli, sino a quando quel mondo acquatico continuò ad essere sostanzialmente sconosciuto e inesplorato. Poi, poco a poco, le cose cambiarono. Fu solo in età moderna, quando tra il 5 e il 600 le grandi rotte oceaniche permisero di cominciare a mappare il mare, a dominarlo in maniera diversa, in un certo senso. Quindi si potrebbe dire che fu colpa della scienza se i mostri cominciarono a ritirarsi. Forse un po'. Di sicuro è interessante notare come il Kraken apparve dagli abissi la prima volta che si era già in pieno 600, o almeno fu allora che qualcuno per la prima volta lasciò traccia del suo nome. Forse fu in Scandinavia, che durante l'inverno i pescatori chiusi nelle taverne cominciarono a raccontare di questa enorme serpe o polpo dagli artigli immensi, capace di stritolare navi intere. Quel nome Kraken cominciò a circolare in effetti da quelle parti, non è neppure facile capire da dove sia saltato fuori. C'è chi dice da un dialetto norvegese, indicherebbe un albero sradicato, un tronco contorto, e chi invece pensa piuttosto a krabben, che in germanico intendeva lo strisciare, e chi all'inglese crab, per granchio, o invece chissà, era davvero quello il suo nome. Le storie di mare non sono sempre chiarissime, per la verità.
2: E che non si oda grido di gioia! Che con speranza non guardi più al cielo, l'uomo! E maledetto sia questo giorno da noi pronti a evocare... il Kraken! No!
0: Fu un certo Erik Pontoppidan, vescovo e zoologo danese, a descriverlo veramente per la prima volta. Era il 1752 e diceva così: il Kraken è il più grande e il più impressionante animale del creato e senza alcun dubbio il mostro marino più grande del mondo. Ma aggiungeva pure che non si trattava di una creatura ostile. Anzi, siccome negli abissi attorno al Kraken si raccoglievano grandi banchi di pesce, era utile per i pescatori adocchiarne uno. L'animale, insomma, era assolutamente vero. E lo sarebbe stato per un pezzo. L'essere aveva assunto ormai una sua connotazione, che è un po' quella che vediamo in un celebre disegno del 1810, basato, pare, sulle descrizioni di marinai francesi che sostenevano di essere stati aggrediti dalla creatura. Un calamaro gigante, gli occhi enormi e terribili, che si erge tra i flutti e issa i suoi tentacoli sugli alberi della nave. E poco importa che qualche scienziato cominciasse al tempo a trovare tutta questa storia un po' ridicola. Il Kraken aveva dalla sua gli abissi più scuri e quella paura dell'ignoto che da sempre accompagnava gli uomini di mare. Poi è chiaro, tutto divenne conoscenza e la superstizione cominciò a recedere, anche in mare.
3: L'avete visto, marinai? Ha una gobba come un grosso mucchio di neve. Avete visto come scivola velocemente? C'è della maestosità in quel mostro. No, non guardate. Guarderò io per voi. Avete visto le lance nella sua schiena? Le mie lance. Le mie. Gliele ho piantate addosso anni fa.
0: capodoglio che Ahab sfida in Moby Dick nel famoso romanzo di Melville a metà 800 è un essere mostruoso, ma è anche parte di una natura ormai studiata, sfidata. Una sfida alla natura primordiale che è davvero il senso non solo del romanzo, ma di quel secolo intero di conquista, di sfida a un mondo nuovo e ai mari sconosciuti. Così i mostri sparirono. O forse no. Se dovessi ridurre tutto a una considerazione personale, a un ricordo personale, credo che dovrei rifarmi a quanto ascoltai quando avevo 6 anni. E credo che fosse la prima volta che mi ritrovai a confondere il viaggio con il sogno. Posso dirlo con una certa sicurezza perché mio nonno morì poco dopo. E mi ricordo un pomeriggio, eravamo seduti in macchina mentre aspettavamo mio padre, e io con gli occhi sgranati mentre lui raccontava, per l'ennesima volta, la storia di un suo lungo viaggio di tanti, tanti anni prima. Era l'estate del 1918 e lui era poco più che un ragazzo quando la sua nave aveva preso il largo dal porto di Napoli, aveva visto l'Egitto. Io ero piccolo e nonno semplificava un po', ovviamente. Ciò che aveva visto in realtà era Port Said, vicino al canale di Suez. Poi di lì avevano fatto rotta per l'Eritrea, avevano attraccato al porto di Massawa. Io a quel punto non ascoltavo più, lo ammetto, un po' perché il nome Eritrea mi dava un'idea di desolazione che non sapevo spiegarmi, un po' perché aspettavo con ansia che la sua nave riprendesse il largo, visto che l'Oceano Indiano mi pareva infinitamente più carico di promesse d'avventura di quel luogo africano a me sconosciuto. E la navigazione allora riprendeva tra queste onde oceaniche smisurate, sino a Singapore, dove a quei tempi stazionavano ancora le truppe inglesi, che io conoscevo perché erano quelle che avevo imparato ad odiare grazie a Sandokan. E infine poi in direzione nord, verso un angolo remoto della Cina che si chiamava Tianjin. Era stata in quell'ultima lunga tratta, mi diceva tutte le volte che le aveva viste. Una notte, fumando una sigaretta mentre fissava le stelle del Mar della Cina, si era rivolto a Pop ed improvviso un suono come una risata e un baluginare nell'acqua. Si era sporto dal parapetto allora e nell'agitarsi delle onde mi diceva tutte le volte le aveva viste, le sirene. Ecco, magari, non so, magari era una concessione alla fantasia di suo nipote. O forse no. In realtà non mi importa neanche tanto, se devo essere sincero. Per me le sirene, ma quelle pesce, quelle con le code argente, i volti terribili, no? Per me quelle sirene esistono. Anzi, credo di dovere proprio a quella storia, quel tanto di fascino che il mare ancora esercita su di me. Intendo il fascino del mare notturno, quello con le onde, quello con il rispecchiarsi della luna, quello dove le immagini si confondono e dove non cogli esattamente i dettagli o perlomeno non riesci a capire esattamente che cosa quel baluginare significhi. Ecco, in quei casi io, nel dubbio, uno sguardo a quel mare, speranzoso, lo getto ancora.

Le parole del mare è un programma di Alessandro Vanoli, a cura di Cristiana Castellotti, regia di Manuel De Lucia. Le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: Ore 18 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Netanyahu bombarda Beirut e mette a rischio l'accordo di pace. L'Iran, un crimine che non resterà impunito, è la prova dell'incapacità americana a mantenere gli impegni. Trump, Israele e Hezbollah fermino gli attacchi, tutto pronto per i festeggiamenti dei suoi 80 anni, costo 60 milioni di dollari con il prato della Casa Bianca trasformato in un'arena di arti marziali. Il patentino antifascista per partecipare a Più Libri, Più Liberi interviene la Premier Meloni e censura la replica della fiera, esigenza di chiarezza, Vannacci, il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri. Uccide la zia e con una carriola la getta in un fiume. È successo in provincia di Venezia, il movente del 17enne reo confesso legato a dissidi familiari. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Un regalo di compleanno così oggi, compie 80 anni, evidentemente Trump non se lo aspettava, ma l'ordine di Netanyahu di bombardare Beirut ha tutta l'aria di un tentativo di sabotare l'intesa con l'Iran non ancora siglata e che, alla luce delle ultime dichiarazioni di Teheran, non si sa quanto potrà reggere. Ma per la cronaca di quanto accaduto, cominciamo con il corrispondente da Gerusalemme.
4: L'attacco che Donald Trump non avrebbe mai voluto vedere è scattato alle 13.32 ora locale, le 12.32 in Italia. Quattro missili scagliati da due caccia israeliani hanno centrato un palazzo di Dahiyeh, il quartiere a sud di Beirut considerato roccaforte di Hezbollah. Completamente sventrato il secondo piano, dove secondo l'IDF c'era un centro di comando delle milizie filo-iraniane. Il bersaglio, un ufficiale di collegamento di Hezbollah, Ali Al-Haj, ucciso nel raid insieme con altre due persone, 15 i feriti portati d'urgenza in ospedale. Attacco che avviene esattamente una settimana dopo il precedente. Anche in quel caso, il raid aveva colpito due membri di Hezbollah, milizie che proprio oggi avevano scagliato missili e droni contro il territorio israeliano, facendo scattare la rappresaglia. Un attacco che ora fa temere una dura risposta da parte del regime iraniano. Nelle stesse ore, le forze israeliane attaccano anche a Gaza. 4 i morti a Jabalia. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: Questo attacco non avrebbe dovuto verificarsi, così come devono cessare gli attacchi di Hezbollah. Così Donald Trump, che oggi alla Casa Bianca festeggia i suoi 80 anni, continua a dirsi convinto di un accordo con l'Iran che sia imminente entro 2 o 3 ore, ha detto poco fa al sito Axios, il corrispondente da New York.
5: L'accordo con l'Iran sarà comunque firmato oggi, afferma Trump, nonostante l'attacco israeliano su Beirut. Il presidente lo dice al giornalista Barak Ravid, esplicitando il suo giudizio critico sull'operato del premier israeliano Netanyahu. Prima era intervenuto sui social affermando l'attacco israeliano di questa mattina non sarebbe dovuto avvenire, in particolare in un giorno speciale in cui siamo così vicini a un accordo di pace con l'Iran. Già nelle scorse settimane si erano registrate tensioni fra Trump e Netanyahu, con il presidente americano che teme che un'escalation in Libano possa compromettere i negoziati in corso con la Repubblica Islamica. Giorno speciale per Trump anche dal punto di vista personale, visto che compie 80 anni. Per l'occasione il presidente russo Putin gli telefona, i due parlano per 55 minuti secondo fonti russe e Trump sarebbe tornato a chiedere la fine delle ostilità in Ucraina. Telefonata anche da parte del presidente ucraino Zelensky, che parla di una conversazione fantastica con l'inquilino della Casa Bianca. Abbiamo alcune buone idee per far avvicinare la pace, conclude Zelensky. Ne parleremo con Trump al G7. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: L'attacco israeliano su Beirut non resterà impunito, è la prova dell'incapacità degli Stati Uniti a mantenere gli impegni. Così il capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf, che mette in discussione l'accordo con gli Stati Uniti, la corrispondente da Istanbul.
6: L'accordo è pericolosamente in bilico. Dopo i raid di Israele su Beirut, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf sui social mette in dubbio l'intesa. L'attacco di Israele prova l'incapacità degli Stati Uniti a mantenere gli impegni, dice. Così non si può continuare con le trattative. E i Pasdaran promettono che il raid israeliano non resterà impunito, mentre su Telegram il ministro degli esteri Araghchi scrive che l'Iran è uscito dalla guerra più potente di prima. Il capo della diplomazia iraniana oggi a Teheran ha nuovamente incontrato i negoziatori del Qatar proprio per chiudere il memorandum d'intesa con l'America. Ma l'agenzia Fars, vicina ai Pasdaran, dice che l'accordo non è stato ancora finalizzato e non è stata decisa alcuna data per la firma, che avverrebbe in modalità digitale. I messaggi da Teheran continuano a essere contrastanti. Per l'agenzia Reuters, l'Iran avrebbe accettato di non produrre o acquisire l'atomica e in cambio Washington avrebbe promesso di liberare circa 25 miliardi di asset iraniani con congelati all'estero. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: La Premier condanna la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più Libri, Più Liberi. La cancellazione delle idee non di sinistra è un loro vecchio vizio che si chiama censura, attacca sui social. È così che concepiscono la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro pensano, conclude la Meloni. La replica della fiera, esigenze di chiarezza. Su questo il confronto politico.
7: Netta la posizione di Fratelli d'Italia, la cultura non ha bisogno di patenti, no alla censura perché esprime idee diverse, dice Lupi, noi moderati. Sulla stessa linea da Forza Italia, Antonio Tajani.
8: Libertà di espressione di pensiero, non c'è che uno va a dire se tu non la pensi come me sei fascista.
7: Per il PD vergognose le parole della Premier, una polemica surreale, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte, che affonda quando si occuperà invece del caro vita e degli italiani. Meloni nega l'antifascismo per avere il voto dell'estrema destra, accusa VS Nicola Fratoianni.
9: Gli italiani fanno i conti con la crisi e Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo, che è un valore iscritto nella nostra Costituzione.
7: D'accordo invece con la Premier Roberto Vannacci, che parla di censura, ma chiudendo la costituente del nuovo partito scatena altre polemiche per il no al reato di femminicidio.
10: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso. Questa è la vera parità di genere.
7: Surreale negare il reato, commentano da Fratelli d'Italia. Il punto è la spinta a uccidere una donna perché è inferiore, dice dalla Lega Giulia Bongiorno, che aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Il campo progressista chiede alla Premier di intervenire contro quello che per il PD è negazionismo patriarcale. Vasco Pirri, GR3.
3: Un reato, quello del femminicidio, che dallo scorso dicembre è stato introdotto nel nostro ordinamento. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2025 i femminicidi sono stati 97.
11: Il termine femminicidio appare per la prima volta in Inghilterra nel 1801. L'uso giornalistico che ha contribuito a diffonderlo risale al 1993, quando a Ciudad Juárez, al confine tra Messico e Stati Uniti, vennero alla luce i cadaveri di centinaia di donne brutalmente assassinate. In Italia la legge 181 del 2025 punisce l'uccisione di una donna commessa per motivi di odio o discriminazione di genere, per limitarne la libertà, come atto di possesso o perché la donna rifiuta una relazione. Tutti elementi che caratterizzano il femminicidio, con altre specificità, come spiega Marina Calloni, docente di filosofia politica all'Università Bicocca, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere.
12: Come dimostrano le statistiche, i femminicidi per lo più nascono in ambito familiare, ovvero affettivo, quando una relazione sta per essere conclusa, quando è stata conclusa.
11: Altra caratteristica è che in genere sono uccisioni molto violente,
12: in cui molto spesso c'è un accanimento sul corpo già esangue.
11: Donatella Gori, GR3.
3: E vi leggiamo una dichiarazione rilasciata poco fa da Trump al sito Axios in merito a quanto accaduto sul Libano con i bombardamenti di Israele. Ve la riportiamo letteralmente. Netanyahu, dice Trump, non ha un cazzo di giudizio, ha fatto tardare la firma di qualche ora con l'attacco a Beirut, ha scombussolato tutto. Questo dunque Trump. E veniamo ora alla cronaca. San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra. Il nipote di 17 anni ha confessato di aver accoltellato a morte la zia di 53 anni e di aver gettato il cadavere in un canale.
13: La cercano nel tratto del canale Malguerre indicato dal nipote durante la confessione, arrivata nella notte durante un lungo interrogatorio. Il 17enne, ora affidato a una comunità in attesa della convalida del fermo, ha raccontato di aver accoltellato la zia nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera e di aver caricato il cadavere della 53enne su una carriola per trasportarlo fino al canale che attraversa San Stino di Livenza, gettandolo in acqua insieme al coltello da cucina con cui l'avrebbe uccisa. Ma le ricerche di Chiara Guerra con sommozzatori ed elicotteri finora non hanno dato esito. All'origine dell'omicidio ci sarebbero dissidi sulla gestione del patrimonio di famiglia, spiega questo vicino di casa.
14: Eredità. Loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
13: Il nipote avrebbe parlato di un rimprovero da parte della zia. Gli inquirenti vogliono capire se sia stato aiutato da qualcuno a spostare il corpo e a tentare di ripulire le tracce di sangue. Ascoltati anche i suoi genitori, al momento non indagati, il padre e il fratello della vittima. Le due famiglie abitano in due case attigue all'interno della proprietà acquistata dai nonni del 17enne in cui è avvenuto il delitto. Simone Zazzera, GR3.
3: Ancora vittime in montagna, due giovani alpinisti vicentini sono morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato lanciato da un'altra cordata che ha assistito all'incidente. In salvo un terzo compagno soccorso mentre era ancora incordato alla parete. Una bambina di un anno è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli dopo essere risultata positiva al narcotest. Avrebbe inalato cocaina o marijuana. Venerdì la mamma l'aveva portata al pronto soccorso di Nola per un malore. La procura ha aperto un'inchiesta. E continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
0: Nessuna notizia ancora delle due sorelle scomparse la notte tra sabato e domenica scorsa da una comunità educativa a Civitella Alfedena, L'Aquila. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea in cerca di qualche indizio. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Si analizzano le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso alcune automobili transitare vicino alla struttura protetta e i cellulari lasciati dalle minorenni nella casa famiglia. Le due sorelle erano ospiti di questa comunità da 2 anni, dopo la burrascosa separazione dei genitori nel 2021. Pochi giorni fa i giudici hanno restituito la potestà genitoriale al padre e revocato definitivamente quella alla madre. L'avvocato della madre, Giuseppe D'Amici.
15: Non volevano più rimanere nella struttura, le bambine sono state separate, poi finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a farle ritornare almeno insieme.
0: Simona Decina, GR3.
3: Parte domani il collocamento del nuovo BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione pensato per i piccoli risparmiatori. L'emissione della durata di 5 anni offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale per chi lo mantiene fino alla scadenza. E in chiusura parliamo di È un poco la notte e un poco l'alba, il titolo del nuovo romanzo di Ilaria Tuti in uscita martedì. Sullo sfondo una storia vera, l'arrivo di una contingente cosacco in Friuli durante la Seconda Guerra Mondiale, l'intervista con l'autrice.
16: Riunisce tenebra e splendore, come la citazione iniziale dice?
17: È un momento di transizione, quello che descrivo, un momento in cui una comunità subisce un'invasione. E questa invasione sovvertirà quindi l'ordine, le priorità e l'idea di futuro e di sopravvivenza.
16: È un equilibrio fragile.
17: Fragilissimo, ma come tutti i disequilibri può portare a nuove esperienze, nuove verità, nuovi mondi.
16: Racconta anche di una tradizione antica, quella dei santuari del respiro. Cosa sono?
17: Questi bambini nati morti o sopravvissuti pochissime ore e non battezzati venivano portati qui dai genitori per chiedere alla Madonna la grazia di un solo respiro per poter essere strappati al limbo e quindi ricevere il battesimo. L'ho trovata un'idea suggestiva, molto emozionante, che apriva alla compassione.
16: C'è anche il senso del confine, se lo porta dentro?
17: Sì, sono nata, vivo tuttora in una terra di confine, le radici sono ben forti, ma sono fatte di tante sfaccettature.
16: Francesca Cosentino, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Francesco Paradisi e Stefano Velli. Ora la linea alle previsioni meteo, a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Meteoradio.
20: Il tempo in Europa. Due vaste aree di bassa pressione, una sull'Atlantico e una sul Baltico, condizionano il tempo sull'Europa settentrionale e orientale, mentre sulla parte sud del continente e sull'area del Mediterraneo scorre aria in arrivo dall'Atlantico in un regime di alta pressione e alte temperature, ma con qualche disturbo che genera della nuvolosità. Ma partiamo da Barcellona, che vedrà una giornata molto estiva sulla costa est della Spagna, infatti il cielo cielo sarà sempre sereno e temperature che saranno mitigate dal mare, minima sui 22 gradi e massima intorno a 28. Nuvolosità irregolare invece per Bruxelles in Belgio, almeno nella mattinata, cielo poi sereno dal pomeriggio, temperatura tra 15 e 21 gradi. Aria fresca e cielo con nubi sparse anche per Edimburgo in Scozia, con nuvolosità più compatta poi nella seconda parte della giornata, temperatura tra 11 e 18 gradi. Cielo coperto e qualche goccia di pioggia possibile per Oslo nella mattinata, poi tempo in miglioramento con temperatura compresa tra 12 e 19 gradi. Nubi e pioggia a tratti in mattinata anche per Varsavia in Polonia, con tempo poi sempre nuvoloso ma più asciutto nel pomeriggio e temperatura tra 12 e 17 gradi. Tempo abbastanza stabile per Bucarest, pur con cielo a tratti nuvoloso, ma comunque senza pioggia e con temperatura tra 18 e 28 gradi. Chiudiamo con Atene, dove la settimana inizierà con tempo stabile, soleggiato e caldo, e con temperatura minima sui 22 gradi e massima intorno a 31. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
21: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, RAI 3.
22: RAI, Radio 3.

0: Buonasera, sono Roberto Silvestri che ascolterà e commenterà questa volta con voi alcune sequenze di un capolavoro polacco del cinema pensato e girato durante le lotte operaie popolari di Solidarność. Il film si intitola Decalogo 6, Decalogo 6, ovvero Non commettere atti impuri, ed è il sesto episodio della serie televisiva di grande successo che Krzysztof Kieślowski, nato nel 1941 a Varsavia, dove è morto nel 1996, ha dedicato alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso e da un punto di vista laico, etico e solo indirettamente religioso ai 10 comandamenti. Ricordiamo per i non cattolici quali sono i comandamenti secondo il catechismo di San Pio X del 14 giugno 1905, dopo il preambolo «Io sono il Signore Dio tuo». Primo, non avrai altro Dio fuori che me. Secondo, non nominare il nome di Dio in vano. Terzo, ricordati di santificare le feste. Quarto, onora il padre e la madre. Quinto, non uccidere. Sesto, non commettere atti impuri. È il nostro episodio. Settimo, non rubare. Ottavo, non dire falsa testimonianza. Nono, non desiderare la donna da altri. Decimo, non desiderare la roba da altri. L'episodio 5, non uccidere, scelto dal regista, e questo episodio 6, scelto dal Ministero della Cultura polacca, in un'epoca ancora socialista, sono stati successivamente finanziati e allungati per la distribuzione cinematografica nelle sale, che segnò, proprio grazie al successo riscosso dai due film nei festival più prestigiosi, la consacrazione internazionale di Kieślowski, autore successivamente di film di enorme successo critico, come il trittico Tre colori, girato tra il 1993 e il 1994, e La doppia vita di Veronica del 1991. Kieślowski, documentarista radicale dal 1966 al 1980, fu costretto alla finzione quando si è accorto che la polizia segreta era la scrutatrice più attenta dei suoi lavori e che i protagonisti del suo cinema del reale venivano ogni tanto arrestati e condannati. L'episodio 6 del Decalogo, premiato a San Sebastian, uscì nelle sale anche italiane con il titolo, meno impegnativo e meno cattolico, di Un breve film sull'amore. I 58 minuti diventeranno 89. Noi però ascoltiamo la versione originale, quella televisiva. La serie TV racconta storie di persone comuni senza particolari problemi di sopravvivenza economica, anche se abitano nei grigi block residenziali di Varsavia, alveari umani pretombali, come Tomek e Magda, gli eroi di questo nostro film. Sono persone comuni, alle prese però con i casi complessi della vita, con gli interrogativi esistenziali fondamentali, il significato dell'esistenza, la sofferenza, la fedeltà, la responsabilità, l'amore, la solitudine, il rispetto, la fede, in un frangente storico preciso caratterizzato dal ribaltamento dei parametri etici e mitici. La serie è un viaggio sentimentale attraverso una Polonia che non esiste più, un paese in crollo di valori che si sta affacciando nella seconda metà degli anni Ottanta al neocapitalismo e alla democrazia occidentale. Gli eventi riguardano personaggi le cui tragedie derivano dalla disobbedienza ai comandamenti. Minare o negare ciò che è comandato dall'alto diventa fonte di conflitto. Questo è formalmente necessario per costruire una narrazione psicologicamente credibile. La storia di un essere umano qualsiasi può essere un mito, il racconto in cui un altro essere umano può trovare una lezione per se stesso. Ricorda Kieślowski. La situazione era precaria per molte ragioni. Il paese era nel caos e nel disordine, in ogni ambito, in ogni questione e in quasi ogni aspetto della vita. La tensione, il senso di mancanza di significato e il peggioramento dei tempi erano palpabili. Ho avuto la netta impressione di vedere sempre più persone che non sapevano davvero per cosa stessero vivendo. Il mito è la rappresentazione imitativa di un'azione completa, dotata di una dimensione specifica. Lo scopo dell'imitazione è presentare un'azione, non le caratteristiche dei personaggi. I personaggi quindi non agiscono per consentire una loro rappresentazione profonda, ma piuttosto, a causa delle loro azioni, assumono caratteristiche caratteriali appropriate. In questo senso, il Decalogo rompe rispetto alla tradizione alta, psicologicamente più densa, del cinema polacco esistenzialista dell'era socialista, pensiamo a Wajda, a Munch, a Kawalerowicz, e cerca di dare spessore umano al format spettacolare del cinema d'azione occidentale anglo-americano. Da qui riferimenti formali dell'episodio, di questo episodio, a Hitchcock della finestra sul cortile o a Powell Pressburger dell'occhio che uccide. Nulla in questi film è completamente inventato, ha detto il cosceneggiatore, che è stato anche il legale di Solidarnosc, Krzysztof Piesiewicz. La maggior parte delle situazioni sono state prese da qualche parte, non solo dalle aule di tribunale, ma a volte dalla sua stessa vita. Anche dalla vita di Kieslowski. In quanto avvocato, Piesiewicz aveva accesso costante a fascicoli pieni di storie umane estreme che potevano fornire un'eccellente materia prima per la creazione di trame cinematografiche. Grazie alla sua professione ebbe anche l'opportunità di confrontare i principi dei 10 comandamenti con la loro presenza nella vita sociale. Conosceva i casi che li confermavano, pertanto forse il contenuto religioso è stato neutralizzato a favore di una prospettiva umana. I creatori del film I 10 comandamenti parlano, pongono domande e cercano risposte a nome di tutti noi. Inizia Decalogo 6, non commettere atti impuri. Ascoltiamo subito sui titoli di testa la partitura musicale di Zbigniew Preisner, che inizia con un combattimento melodico tra i tasti acuti del piano e le corde basse di uno strumento ad arco. La televisione pubblica polacca presenta una produzione di Zespol Filmowy Tor, la società diretta da Krzysztof Zanussi, che ha supervisionato l'opera, scritta da Krzysztof Kieslowski e Krzysztof Piesiewicz. Il cast e la troupe completi li vedremo scorrere sui titoli di coda. Siamo in un ufficio postale di giorno, una donna bella e bionda entra e va allo sportello.
1: Non risulta.
2: Ma scusi, c'è l'avviso.
1: Non risulta. Se vuole può controllare.
2: E quando devo tornare?
1: Riceverà un secondo avviso, signorina.
0: In primissimo piano e spesso in sovrimpressione vediamo i volti dei due protagonisti dell'episodio con i loro nomi Grazina Zvapolowska e Olaf Lubashenko, che è l'impiegato delle poste, il giovane biondino Tomek, di fronte all'oggetto del suo desiderio impuro, tra virgolette, la bionda e bella Magda, infastidita dal contrattempo e scrutata senza che lei se ne accorga da Tomek. Magda è doppiata nella versione che ascoltiamo da Magda Mercatali, che era Jane nel primo episodio 1966 della serie Maigret con Gino Cervi. E Tomek, dal più giovane Francesco Prando, il nipote di Checco Durante, il doppiatore di Ralph Fiennes in Grand Budapest Hotel di Wes Anderson del 2014. Il doppiaggio è stato diretto dal regista Carlo Di Carlo. Subito dopo il titolo, Decalogo 6, vediamo un avvenimento del passato e uno del presente intrecciati in montaggio parallelo, anche se temporalmente dissociati. Tomek, di notte, con una torcia elettrica, penetra con scasso in una scuola e, dopo aver rotto una finestra, si dirige verso il deposito degli attrezzi scientifici, ruba un sofisticato cannocchiale, un monoculare portatile ad alta definizione col treppiede. Nel presente vediamo, con quello stesso cannocchiale, Tomek spiare Magda, che abita nel palazzo di fronte. Lei rientra a casa, vede la posta, si spoglia, fa uno spuntino, una tartina col formaggio, con una bottiglia di latte in mano e un pendolo esoterico in legno roteante, una sorta di trottola di Ecate con cui gioca. Ritocca col pennello un suo quadro astratto. Le finestre spiate senza tende dell'appartamento di Magda sono tre: a sinistra la porta d'ingresso e la cucina, al centro la stanza di lavoro con il quadro e a destra la stanza da letto. Squilla il telefono.
2: Sento il tuo respiro.

0: Pronto.
1: Chiedo scusa.
2: Magda accoglie semivestita un amante, un ricco borghese incravattato, e sta per fare l'amore con lui. A questo punto Tomek smette di osservare. Parla in casa con una signora anziana che sta vedendo uno spettacolo di varietà in bianco e nero alla televisione. Ci si chiede se sia sua madre, lo scopriremo presto. L'attrice è Stefania Iwinska di Senza anestesia di Vaida del 1978, morta proprio dopo aver lavorato in numerosi episodi del Decalogo.
1: Vado a portare giù l'immondizia.
3: Il raccoglitore non funziona.
1: Lo so.
2: In questa scena è importante la presenza della signora, che pare molto preoccupata per il ragazzo. Un suono di chitarra romanticizza l'incontro tra Magda e il suo amante, ma nella versione lunga, che sarà distribuita nelle sale, Tomek, con una freccetta appuntita, buca la ruota dell'automobile di lusso dell'uomo, una Leda 1200 bianca. Le auto Polonez, Fiat e Lada presenti in tutto il Decalogo fanno parte del paesaggio socialista dell'epoca, come le bottiglie di latte in vetro, gli appartamenti angusti, il cemento dei quartieri popolari, di questi grigi blocchi. Inoltre, in questi primi minuti si scatena con virtuosismi tecnici e cromatici il direttore della fotografia Witold Adamek, che dovette affrontare una sfida significativa nell'organizzare le scene in cui Tomek spia Magda dal piano superiore del palazzo di fronte. Per le riprese furono utilizzati 17 interni, uno dei quali l'appartamento di Magda fu trovato in una villa prefabbricata a due piani situata a 30 km da Varsavia. Accanto ad essa fu eretta una torre a due piani abbastanza alta da consentire le riprese che imitavano la vista attraverso un telescopio. Adamek fotografò queste riprese con obiettivi da 300 mm e con i super teleobiettivi da 500. I problemi di comunicazione tra i membri della troupe nella villa e nella torre complicarono la situazione perché i cineasti furono costretti a stare al freddo gelido e a usare costantemente microfoni e altoparlanti. Il giorno dopo, nel piccolo supermercato sotto casa, Tomek incontra la sua vicina infuriata.
4: Senza latte di nuovo. Un giorno lo portate, il giorno dopo no. Che servizio.
5: Vorrebbe consegnarlo lei per caso?
4: Non ho proprio tempo.
5: Anche il nostro ex fattorino adesso non ha più tempo.
4: Sì, aspetto.
1: Buongiorno.
4: Un attimo. Sì, mi dica.
1: Abito qui vicino, ho saputo che cercate qualcuno per distribuire il latte a domicilio.
4: E lei è interessato a farlo? Quanti anni ha?
1: 19.
4: È studente?
1: No, lavoro alla posta. Abito proprio qui vicino.
4: Per fare tutto il giro si deve alzare ogni mattina alle 5, lo sa?
1: Io mi sveglio presto anche ora.
2: Tomek all'ufficio postale sottrae, senza farsene accorgere dai colleghi, una lettera, presumibilmente dalla cassetta di Magda. A casa studia grammatica portoghese, finché la sveglia, fissa alle 20:30, non lo rispedisce al cannocchiale. È l'ora del rientro quotidiano di Magda. Questa volta ha invitato un artista che discute con lei del quadro prima di baciarla. A questo punto Tomek fuma una sigaretta senza filtro, prende l'elenco del telefono e chiama.
6: Pronto intervento in impianti gastica.
1: Volevo segnalare una perdita di gas.
6: Ne è proprio sicuro?
1: Sì, sento l'odore.
6: Come?
1: E sento anche l'odore.
6: Ha già individuato la fuga?
1: Dalla cucina.
6: Ha chiuso la manopola centrale?
1: Sì.
6: Mi dia l'indirizzo.
1: Via dei Pirati 4.
6: Sì.
1: Appartamento numero 376.
6: Bene.

0: La perdita di gas naturalmente non è nella casa di Tomek, ma l'indirizzo è quello della casa di Magda. Con grande soddisfazione di Tomek, il servizio rapido interrompe l'amplesso e anche se non c'è perdita di gas, Magda mette alla porta l'altro amante. Tomek ride, dà un pugno al muro contentissimo. Il giorno dopo porta la bottiglia di latte a Magda.
1: Chi è?
2: Il lattaio. Non ha messo fuori la bottiglia.
1: Già.
0: Sullo sfondo del corridoio del palazzo di Magda, le mattonelle rosse inquadrano una finestra bianca. Rosso e bianco sono i colori della bandiera polacca e anche del vessillo di Solidarność. Come il bianco del latte, del candore morale e del sangue, della lotta che vedremo scorrere. La signora che abita con Tomek non vede l'ora di parlargli di cose intime.
3: Tomek, ce l'hai una ragazza?
2: No.
3: Forse non lo sai, perché magari nessuno te l'ha mai detto, ma le donne d'oggi si concedono facilmente ai ragazzi per sembrare più libere. In effetti sono convinta che preferirebbero un giovane per bene e delicato come te. Se c'è una ragazza di cui ti innamori e vuoi portarla qui, non ti vergognare, puoi farlo liberamente.
2: Non ho proprio nessuno.
0: Di notte, filtrato in blu da Witold Adamek, il giovane Tomek si sveglia dopo una rumorosa frenata d'auto. È l'amante borghese di Magda che, uscito dalla sua berlina bianca e urlandogli contro «Sei un idiota!», la caccia non solo dall'auto ma anche dalla sua vita. La ragazza torna in casa, rovescia la bottiglia di latte, gioca con il dito sul tavolo bianco e piange disperata sotto gli occhi di Tomek. Anche la signora si sveglia e lo chiama. Il giorno dopo, prima consegna di latte per Tomek, che incrocia al portone con la bicicletta il medico impotente del Decalogo 9, il protagonista di quell'episodio, Piotr Makalica. Poi infila un mandato postale nella buca delle lettere numero 376 di Via dei Pirati. Magda andrà così di nuovo all'ufficio delle poste. Stesso sportello, ma non riconosce nell'impiegato l'uomo che le ha portato il latte.
1: C'era un altro avviso.
2: Niente.
1: È la seconda volta che vengo.
2: Mi dispiace, ma qui non ho niente.
1: Vuol dire che è un altro avviso senza mandato?
2: Sì.
1: Bella organizzazione.
2: Già.
1: Potrebbe chiamare un suo superiore, per favore?
2: Ha detto?
1: Un suo superiore, il direttore, qualcuno.
4: Ritorno subito.
1: Che questo cosa è il primo che ho ricevuto e questo è il secondo. Ho ricevuto due mandati di pagamento. Qui non trovo niente, né i soldi né il mandato.
4: Questo è un avviso. Che problema c'è?
1: Non risulta esserci il mandato.
4: Mi dia i mandati. Da chi aspettava il denaro?
1: Non lo so. L'importo è di 24.000 zloty.
4: Come fa a sapere che c'è il mandato?
1: Ma se ho ricevuto l'avviso, anche il secondo per giunta.
4: Il nostro impiegato le ha già detto che non c'è.
1: Ma com'è possibile? Mi scusi, io ricevo...
4: Signor Vacek! Chiamatemi Vacek!
5: Eccomi, che è successo?
4: Che cosa sono questi, signor Vacek?
5: Sono avvisi.
4: Visto che appartengono alla sua zona, li avrà scritti lei?
5: No, io non scrivo con la matita e poi non è la mia scrittura.
1: Quanto l'avviso, anche il secondo per giunta.
4: Il nostro impiegato le ha già detto che non c'è.
1: Ma com'è possibile? Mi scusi, io ricevo...
4: Signor Vacek! Chiamatemi Vacek!
5: Eccomi, che è successo?
4: Che cosa sono questi, signor Vacek?
5: Sono avvisi.
4: Visto che appartengono alla sua zona, li avrà scritti lei?
5: No, io non scrivo con la matita e poi non è la mia scrittura.
1: Quanto devo aspettare ancora?
4: Questi avvisi non li abbiamo spediti noi. Ha sentito che cosa ha detto il postino?
1: Ho sentito, ma io li ho...

0: indietro. Sono falsi. Questa volta ti è andata proprio male.
1: Tomek esce dall'ufficio postale, insegue la donna per strada e la ferma.
0: Si può sapere cosa vuole da me?
2: Volevo dirle che non esiste nessun mandato.
0: E gli avvisi?
2: Li ho scritti io.
0: Perché?
2: Ecco.
0: Non capisco il motivo.
2: Volevo conoscerla.
0: Me? Mi lasci in pace e se ne vada.
2: Ieri sera lei ha pianto, piangeva.
0: Come fa a saperlo?
2: La osservo di nascosto.
0: Che cosa?
2: La osservo dalla mia finestra.
0: La devi smettere. Imbecille.
1: E se ne va molto arrabbiata, però la sera dello stesso giorno, tornando a casa e sapendosi osservata, cambia posizione a letto per mostrarsi meglio. Prende il telefono rosso in mano e fa capire al ragazzo che la può chiamare.

0: Pronto? Conto fino a tre. Uno, due.
1: Pronto.
0: Mi stai guardando?
1: Sì.
0: Ho cambiato posizione a letto, hai visto?
1: Sì.
0: Buon divertimento.
2: Ma quando arriva a trovarla, l'amante artista con la barba, gli occhiali, il giubbotto di pelle nera, che lei porta subito a letto, gli indica la finestra da cui sono osservati. L'uomo si riveste, scende dalle scale, mentre lei ridacchia e dal piazzale urla.
3: Guardone, vieni fuori! Vieni fuori, figlio di puttana! Scendi o salgo io!

0: Sei tu il bastardo? Su, alza le braccia. Difenditi. Non ci provare un'altra volta. È vergogna, ti fai schifo.
1: La mattina dopo, solita consegna del latte, ma Tomek ha un occhio nero.
2: Lo sapevo che eri tu. Non c'è nessuno in casa. Vuoi entrare? Ti ha conciato per bene. Non sai fare a botte, vero? Ma perché lo fai? Perché mi spii in continuazione?
3: Perché la amo. Io la amo veramente.
2: E cosa? Che cos'è che vuoi?
3: Non lo so.
2: Baciarmi, è questo che vuoi?
3: No.
2: Allora vuoi portarmi... Sì, insomma, vuoi fare l'amore con me?
3: No.
2: Allora cosa vuoi?
3: Niente.
2: Niente?

0: La conversazione si svolge sul pianerottolo dell'appartamento di Magda, con campi e controcampi a sfondo rosso fuoco per lui e bianco per lei. Per la gioia del sì alla proposta di andare al bar insieme, Tomek gioca nel cortile con il carrello del latte che fa roteare allegramente e incrocia un signore biondo vestito di bianco con due valigie che gli sorride. È l'attore Arthur Barchis, che è una presenza fissa in tutti gli episodi del Decalogo, come fosse una sorta di testimone, un alias del regista forse, un angelo, oppure un omaggio a un personaggio letterario della cultura slava barocca di cui parla Ripellino in Praga Magica, il Putnik, il pellegrino nel labirinto del mondo che fa da testimone, l'eroe della dimensione magica, una costante della cultura mitteleuropea dal 600 in poi, dal romanzo di Jan Amos Komenský del 1623, Labirinto del mondo e paradiso del cuore. Al caffè Tomek racconta a Magda tutta la sua vita.
1: Da quanto tempo mi stai spiando?
2: Un anno.
1: Stamattina cosa hai detto? Non ricordo. Prova a dirmelo ancora.
2: Le ho detto che l'amo.
1: L'amore non esiste.
2: Esiste.
1: No. Hai degli amici?
2: Sì. Uno solo, ma ora vive all'estero.
1: Dove?
2: In Siria, volontario con i caschi blu. Io abito da sua madre, di fronte a casa sua.
1: Questo lo so, sì.
2: Anche lui la guardava sempre.
1: E ti ha parlato di me?
2: Sì. Prima di partire con il binocolo mi ha fatto vedere la sua finestra.
1: Che cosa ti ha detto di me?
2: BFLDS.
1: Che significa?
2: Bella...
1: Coraggio!
2: Bella fica la da spesso.
1: Ho capito, grazie, grazie. Oltre a spiarmi e a lavorare alla posta, come passi le tue giornate?
2: Studio lingue straniere.
1: Interessante, quali conosci?
2: Il bulgaro piuttosto bene.
1: Fantastico. E perché l'hai scelto?
2: Perché all'orfanotrofio c'erano due bulgari. Conosco anche l'inglese. E adesso sto studiando il portoghese.
1: Sei bravo.
2: No, ho solo buona memoria. Riesco a ricordarmi tutto.
0: Magda gioca per tutto il tempo con la collana, ma a un certo punto scopre cose che non sospettava.
1: Ti ricordi di quando sei nato?
2: Qualche volta credo di sì.
1: E dei tuoi genitori ti ricordi?
2: No.
1: E ti ricordi di quel ragazzo magro che veniva spesso da me quest'autunno?
2: Altro che. Ricordo che portava sempre panini e latte.
1: Scomparso. È partito e non ho più avuto sue notizie.
2: A me piaceva.
1: Anche a me piaceva. Se n'è andato. Prima in Austria, poi forse in Australia.
2: In Australia? Le ho sottratte io le sue lettere. Ma non sapevo che fossero le sue. Lavoro alla posta.
1: Ma a te non basta spiare. Mi porti il latte, mi mandi gli operai del gas. Mi fai venire alla posta. Mi rubi anche le lettere. Adesso non ha neanche più importanza. Dammi la mano.

0: guarda. È così che si fa quando due sono innamorati.
1: In questo duetto d'attore, beh, ricordiamo un po' chi sono questi attori. Olaf Lubashenko è un attore, regista e produttore di Varsavia che è tuttora sulla breccia e lavora. Grazina Zapolowska è un'attrice del teatro, del cinema e della televisione molto prestigiosa e ha girato in Italia anche con Marco Bellocchio La Condanna nel 1991 e con Vancini la serie TV Piazza di Spagna. Aveva interpretato poco prima di questo film Senza fine, sempre di Kieslowski, che era il primo film in collaborazione con Piesiewicz, ed è stato attaccato sia dalla Chiesa Cattolica per motivi etici che dal Partito Operaio Unificato Polacco, cioè dai comunisti al governo, per motivi politici. I due escono nella notte e Magda propone un gioco a Tomek. Se riusciamo a prendere l'autobus, sali a casa mia, se no niente. L'autobus parte, poi si ferma e li fa salire. La signora, in casa di Tomek, al cannocchiale, spia Tomek e Magda in camera da letto.
0: Che altro sai di me? Dimmi cosa vedi quando vengono da me gli uomini.
2: Vuol dire quando fate l'amore. Una volta vi guardavo, ora non più.
0: Quello non ha niente a che vedere con l'amore. Cosa faccio? Dimmelo.
2: Comincia a spogliarsi. Certe volte spoglia anche lui. Poi vi sdraiate. Su quel letto, sul pavimento.
0: Oppure?
2: Andate in cucina. Poi lei chiude gli occhi. E a volte alza le braccia.
0: Mostramelo. Voglio vedere come faccio.
1: Siamo in pieno gioco vendetta da parte di Magda, che vuole in qualche modo punire il ragazzo o almeno ironizzare sulla sua sacralizzazione dell'amore.
0: Sei mai stato con una donna?
2: No.
0: E quando mi guardi mentre faccio l'amore, ti tocchi?
2: L'ho fatto le prime volte.
0: Lo sai che peccato?
2: Sì. Io adesso non penso che a lei.
0: Non dire altro. Lo sai che non ho niente sotto, vero? Quando una donna desidera un uomo si sente tutta bagnata dentro. Proprio come me adesso. Hai le mani così morbide.
1: L'inevitabile orgasmo, molto anticipato del ragazzo, provoca un sarcastico commento della donna.
0: Di già? È stato bello? Ecco, è tutto qua l'amore. Su, vai in bagno, c'è un asciugamano pulito.
1: Tomek fugge, si rifugia in casa turbatissimo e incrocia il misterioso signore col vestito bianco di prima. Magda cambia espressione, sembra molto mortificata e cerca un binocolo anche lei per vedere quando Tomek rientra in casa e di attirare la sua attenzione indicando il telefono e scrivendogli un messaggio. ma il dramma esplode. Tomek si taglia le vene nel bagno con la lametta, la bacinella bianca diventa come la bandiera giapponese con un grande cerchio rosso nel mezzo, Magda non apre la porta all'amante artista con un secco lasciami in pace. Arriva un'ambulanza, accolto dalla signora, Magda cerca di trovare la porta della casa di Tomek.
0: Mi scusi, l'ho svegliata?
3: No.
0: Abita qui da lei un ragazzo?
3: Sì.
0: Ha lasciato l'impermeabile da me.
3: Prego, si accomodi.

0: può anche appoggiarlo lì.
1: Lui è uscito?
0: No, lui è all'ospedale.
1: Che gli è successo?
0: Niente di grave. Uscirà tra qualche giorno, una settimana forse.
1: Può dirmi dove l'hanno portato? Vede, signora, era salito un attimo da me.
0: Lo so.
1: Ah, ecco, io credo di avergli fatto del male.
0: Aspetti che ritorni a casa. Non vada da lui.
1: Può dirmi almeno cosa gli è successo?
0: Adesso lei riderà certamente. Ma è innamorato pazzo di lei.
2: Magda finalmente nella stanza dalla quale Tomek la spiava.
0: Ecco, questo è il cannocchiale con il quale la guardava continuamente. Io credo che l'abbia rubato. Per un anno ho usato il binocolo. E questa è la sveglia. Suonava tutte le sere alle 8:30. Lei rientra sempre a quell'ora, vero?
1: Più o meno sì.
0: È cascato male, vero signorina?
1: Infatti.
0: Me ne occuperò io di lui.
1: Lei ha un figlio, signora?
0: È partito. E se torna ripartirà di nuovo. Sono anni che sta lontano. Non gli piace vivere con me. Sono vecchio ormai. Non desidero più niente. Ma ho paura quando non c'è nessuno in casa a farmi compagnia.
1: Buonanotte. Le posso telefonare per avere notizie?
0: Mi dispiace, non abbiamo telefono.
1: Mi scusi, signora. Lui come si chiama?
0: Tomek.
2: Magda vede un nuovo distributore di latte e non trova più Tomek al suo posto in ufficio. Dorme vestita nel letto, con la coperta rossa, e sembra non fidarsi più neanche dei tarocchi. Una mattina incrocia il postino.
1: Senta, mi scusi.
3: Interno?
1: 376.
3: No, niente posto.
1: Lei sa dove è andato quel vostro giovane impiegato che lavorava allo sportello?
3: Si è tagliato le vene, dicono, per amore.
1: Può dirmi come si chiama?
3: Deve chiederlo alla nostra direttrice. Io non lo so.
2: Il postino è l'attore Stanislav Galik. Magda è sconvolta dalla notizia del tentato suicidio e si sente colpevole. Una mattina sente il telefono squillare.

0: Ti sto cercando dappertutto. Ho girato tutti gli ospedali. Dobbiamo vederci, perché voglio dirti che... Beh, che hai ragione tu. Mi senti, Tomek? Possiamo rivederci? Non so cos'altro dirti. Non so come dirlo.
1: In realtà al telefono c'era un amico a cui era caduta la linea e che richiama, e Magda lo tratta in modo terribile. Ormai ossessionata da Tomek, munita di binocolo, scruta l'appartamento di fronte e una sera, commossa, intravede Tomek rientrare in casa dall'ospedale. La mattina dopo scopre che chi sta portando le bottiglie del latte nel palazzo è proprio la mamma adottiva di Tomek. Le chiede se è tornato e lei mente. Non ancora. Magda va alle poste, si avvicina al suo posto, ma lui dice freddamente:
2: ho smesso di guardarla.
1: Ha il fascino apparentemente innocente il giovane impiegato delle poste Tomek per la sua vicina più anziana Magda, colpita dalle attenzioni che il ragazzo ha avuto da un anno per lei. Dopo aver preso in giro i suoi sentimenti, vendicandosi dei piccoli, grandi crimini da stalker di Tomek, Magda, dopo il tentato suicidio, ritrova una disciplina, rinsavisce, forse scopre anche lei che l'amore esiste, si trasforma. Le loro trasformazioni personali sono evidenti. È difficile scegliere con chi provare più compassione, sono tutte e due vittime. Questo è l'approccio innovativo di Kieslowski nel trarre modelli formali dalla tradizione. Non osserviamo il destino di un singolo eroe, ma di un'intera società che rivela la sua complessa rete di colpa e punizione, intesa in senso lato. Nell'Edipo Re di Sofocle, modello della tragedia antica, abbiamo un protagonista con cui proviamo maggiore compassione, alla vista del cui destino proviamo particolare pietà e timore. È vero, non invidiamo né suo padre, che muore per mano del figlio, né sua madre, con la quale Edipo giace inconsapevolmente, ma è Edipo il fulcro dell'attenzione. Nell'opera di Kieslowski il motivo dell'eroe invischiato in un conflitto tragico viene amplificato al massimo. La versione cinematografica modifica e forse guasta il tono della storia con un finale diverso, più ottimista di quella televisiva che abbiamo ascoltato, con quel definitivo «non ti spierò più» di Tomek, a sottolineare la fine di un amore. Ma forse anche l'inizio dell'amore, non più ossessivo e compulsivo, non più a senso unico. Speriamo che vi sia piaciuto il primo capolavoro di Krzysztof Kieslowski, che è stato presentato da Roberto Silvestri che vi parla, Maddalena Nisci, Francesca Levi, Maria Lucia Monticelli. L'appuntamento con il prossimo Cinema alla Radio, i classici di Hollywood Party, è alle ore 19 su Radio 3. Buonasera.

0: RAI Radio 3.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
4: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
5: Ma è così ogni mattina?
6: Tutte le mattine.
7: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
4: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Domenica 14 giugno alle 19:48 minuti diamo avvio alla serata di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, anche questa sera in vostra compagnia al microfono di Radio 3 Suite fino alla mezzanotte. In regia Gianni Grimaldi al di là del vetro, con Mirko Bonomo e Domenico Ganci che curano la parte tecnica di questa trasmissione. Un saluto naturalmente a tutti e tre, e ciò che accadrà durante la serata odierna ve lo raccontiamo in apertura con il nostro breve sommario. Musica naturalmente, ma non solo. Oggi un cartellone che alle 20:30 circa ci porta nei territori del jazz con un concerto dell'Italian Jazz Orchestra, la direzione degli arrangiamenti di Fabio Petretti, e con il contributo di un gruppo vocale ospite, i Barahona, per un programma davvero curioso che si configura come un omaggio a Brian Wilson e ai suoi Beach Boys attraverso un gruppo sostanzioso di canzoni spesso innovative e sempre indimenticabili, da Good Vibrations a God Only Knows, tanto per citarne alcune uscite sul crinale degli anni 60. Valerio Corzani ci racconterà il concerto in apertura, e questo cartellone musicale di Radio 3 Suite accompagnerà il pubblico degli ascoltatori fino alle 21:45, quando sarà arrivato il momento di aprire uno spazio dedicato a una mostra di grande rilevanza, una mostra che si tiene a Napoli nel Museo del Tesoro di San Gennaro per la cura di Sylvain Bélanger, che avremo al telefono per farci raccontare di questa esposizione che propone al pubblico un nucleo raro, in parte inedito, di fotografie a colori realizzate dal grande compianto fotografo Mimmo Iodice, unico progetto a colori della sua carriera, un progetto dedicato ai capolavori della pittura del 600 napoletano. Verso le 22 poi, più o meno, minuto più minuto meno, torneremo alla musica e avremo al telefono il musicologo Gianfranco Vinai per discutere della nuova fatica editoriale che lo riguarda, un volume ampio intitolato Armonie cosmiche, come sottotitolo La musica delle sfere nel XX e XXI secolo, che intende portare il lettore lungo un sentiero, lungo un itinerario filosofico, astronomico, soprattutto musicale, che intercetta lungo i secoli e fino ai nostri giorni lo sguardo verso l'universo e le sue ordinate proporzioni, uno sguardo che ha sollecitato nel corso del tempo l'immaginazione dei compositori e, per quanto riguarda il Novecento, fino ad arrivare ai giorni nostri, da Messiaen a Stockhausen, da Scriabin fino a Brian Eno e oltre. A seguire una novità discografica, esce in questi giorni per l'etichetta Armida Records un nuovo album dell'organista e clavicembalista Francesco Cera, che riporta all'attenzione del pubblico degli appassionati di musica barocca la figura di Johann Jakob Froberg, con un nucleo di lavori clavicembalistici che lo stesso maestro Cera ha collazionato e riunito sotto il titolo Memento Mori, ma con il punto interrogativo. Vedremo perché, e di cui ci parlerà nel corso di un'intervista telefonica verso le 22:30. Infine, verso le 23, un nuovo appuntamento con il ciclo La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio ha incontrato per noi questa sera il celebre attore, regista e uomo di teatro Gabriele Lavia. Dunque, questo è tutto per stasera. Vi ricordo il numero per contattarci via WhatsApp e SMS, il consueto, il 335-5634-296. E partiamo subito con la copertina musicale, che vuole sintonizzarsi oggi proprio con il nuovo libro di Gianfranco Vinai dedicato alle armonie cosmiche in musica. Tra i tantissimi autori citati dal grande musicologo non poteva mancare naturalmente Gustav Holst, il grande compositore dei pianeti.

0: Mercury, The Winged Messenger, ovvero Mercurio, il messaggero alato, il brano è inserito nell'opera 32 The Planets di Gustav Holst, che coglie l'idea di velocità, di leggerezza attribuite al dio Mercurio, dal quale peraltro il pianeta Mercurio prende il nome. Era la Finnish Radio Symphony Orchestra diretta da Nicholas Collen in un'incisione recentissima, un album in uscita per la finlandese Ondine Records, con l'esecuzione integrale del capolavoro orchestrale di Holst. E alle 19:56 minuti e poco più apriamo ora il nostro panorama del giorno, andiamo a Pordenone, dove si è aperta l'11 scorso la 35esima edizione del Festival di Musica Sacra. Dovremmo avere al telefono Franco Calabretto. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera a lei, e dunque ricordo che Franco Calabretto è co-direttore artistico assieme a Eddie Denadai di questa importante festival di musica sacra, che si articola in un percorso triennale. Dicevamo, è giunta alla 35esima edizione. Il tema di quest'anno, di questi tre anni, è fede ed eresia, e anche per questa edizione 2026 il festival viene a sua volta articolato in due fasi distinte. Ce ne vuole raccontare un po' la ratio, Franco Calabretto?
1: Beh, guardi, molto semplicemente, dopo tantissimi anni di programmazione autunnale abbiamo visto che il pubblico gradiva anche quella che all'inizio è stata un'anteprima e poi una vera e propria suddivisione entro i termini che naturalmente il Ministero consente, quello dei 60 giorni. È un festival che appunto festeggia i 35 anni ininterrotti di attività e che quindi nel corso di questi 35 anni ha indagato il sacro in musica attraverso i molti linguaggi, i molti stili, le epoche, non soltanto il repertorio chiesastico naturalmente. Mi piace ricordare il nostro sottotitolo Dialogo interreligioso, voluto tanti anni fa non dal fondatore del festival, perché siamo sempre io e Denadai da 35 anni a questa parte, ma dal fondatore del centro culturale all'interno del quale il festival opera, Don Luciano Padovese, uomo illuminato che riuscì a mettere insieme imprenditori illustri per del tempo, insomma, Lino Zanussi, Locatelli, Savio, eccetera, per creare un centro culturale dove, pensi un po', i figli degli operai avessero la possibilità di toccare con mano l'arte, la cultura, ovvero il bello. Magari anche attorno a una mensa, perché questo centro ha anche una mensa bellissima accanto a una biblioteca, eccetera, eccetera. Quindi il festival nasce all'interno di un contesto di questo tipo, dove c'è spazio anche per l'interdisciplinarietà, perché ovviamente è un festival musicale, però il centro di cui le parlavo ha organizzato centinaia di mostre d'arte, di arte contemporanea, e molto spesso nel corso degli anni queste mostre d'arte risuonano nei temi con il nostro festival, che peraltro si articola in concerti, lezioni concerto, conferenze, eccetera, perché c'è anche la necessità di raccontare le tematiche al nostro pubblico.
0: E quindi anche laboratori, credo, no?
1: E anche dei laboratori. Quest'anno la prima parte si chiude, per l'esattezza, con un laboratorio molto curioso dedicato alla musica bizantina. Noi siamo abbiamo molti amici, tra virgolette, facciamo parte della grande famiglia di Italia Festival, mi fa piacere sottolinearlo qui in questa speciale finestra nazionale riservata al nostro festival. È ovviamente, per una piccola realtà come la nostra, la possibilità di dialogare con realtà anche più grandi. Per esempio lo spettacolo di apertura cui lei faceva riferimento poc'anzi avviene grazie ad una storica collaborazione con Ravenna Festival. Da alcuni anni noi apriamo con appunto delle coproduzioni fatte con questi amici molto più importanti e molto più grandi di noi, che ci danno la possibilità di fare delle cose molto belle. Tra l'altro, il tema, a proposito di eresia, non era squisitamente eretico nella sostanza, ma San Francesco che va a trovare il sultano sulle rive del Nilo durante una quinta crociata, ma quindi fa il viaggio con i crociati, ma certamente non combatte con il sultano. Avviene un dialogo di cui storicamente non sappiamo niente, ma sappiamo per certo che per 3 giorni questi due grandi folli si sono parlati, si sono incontrati. Beh, ha un significato che va al di là dell'aspetto squisitamente artistico, che peraltro ha avuto un esito molto bello, ma che ha un'attualità anche non indifferente. Insomma, a noi piace anche appunto proporre delle cose che diano da riflettere su quello, anche su quello che avviene oggi,
0: Eh
1: no?
0: sì, un dialogo peraltro auspicabile in questi tempi, no? Quanto mai
1: Sì,
0: importante.
1: il diverso da te magari non lo combatti, vedi se ci sono dei territori
0: L'incontro
1: di
0: possibile, insomma,
1: condivisione,
0: sì,
1: di
0: certo.
1: incontro possibile. Peraltro, il testo che era di Guido Barbieri, Le musiche di Marcello Fera, hanno proprio sottolineato questo momento di incontro possibile con l'altro. Ecco, tutto questo ci sta, insomma, all'interno di un dialogo interreligioso, come le dicevo. Nel corso degli anni abbiamo ospitato delle situazioni molto particolari, dal canto di sinagoga alla musica indiana del raga, al rito sufi albanese, oppure l'Africa cantata da Saba Anglana, o la preghiera degli zingari, lo spiritual, e naturalmente la grande tradizione della musica sacra. Ma mi piace sottolineare soprattutto un'attenzione particolare alla musica contemporanea, non solo perché spesso abbiamo avuto degli ensemble tra gli italiani, mi piace sottolineare il Freon di Roma, l'Ex Novo Ensemble di Venezia più volte, ma perché ogni anno, insomma, ci preoccupiamo di commissionare a giovani musicisti nuovi lavori. Quindi vogliamo allargare il più possibile il repertorio della musica sacra, dando la possibilità a giovani di eccellenza di, insomma, cimentarsi con lavori, testi organici che noi commissioniamo e portarli alla ribalta di un palcoscenico che ha la sua importanza, oltre al fatto che naturalmente ospitiamo anche i grandi musicisti. L'anno scorso una ripresa di un lavoro di Alessandro Solviati, 2 anni fa di Montalbetti, quest'anno una prima di Carlo Galante, oltre che il sigillo di Maurizio Agostini, che appunto debutta in una nuova versione proprio da noi, in collaborazione con il piccolo Opera Festival di Gorizia, a proposito di rete sotto l'egida di Italia Festival, insomma.
0: E per quanto riguarda invece i concerti di gruppi di musica antica, vedo appunto che il Laudarium verrà offerto dal celebre gruppo La Reverdy, che è un gruppo importante, specialista nel repertorio medievale e rinascimentale, dunque anche un ensemble di grande rilievo.
1: Beh, sì, allora noi siamo un piccolo festival, però nel corso degli anni abbiamo avuto la gioia e la possibilità di ospitare anche grandi interpreti. Quest'anno abbiamo la Reverdy, ma insomma nel corso degli anni da Zwingle Singers a Black Voices, coro del Patriarcato Ortodosso di Mosca, dico così al volo. Il Teatro dell'Opera di Belgrado oppure l'Accademia di Musica Antica di Mosca, e poi anche ensemble come, che ne so, il trio Tchaikovsky, per quando si è trattato di eseguire Messiaen. Sì, la nostra gioia è quella di poter offrire un panorama che va appunto dalla musica antica, in questo caso la lauda duecentesca ci serve da fare il trade union con il lavoro di cui parlavamo prima, dedicato a San Francesco, quindi la lauda italiana del centro Italia, proprio ai tempi di San Francesco. Questa sera un concerto per canto e arpa barocca, quella è lo strumento prima dell'arpa a pedali, che chiamiamo ghirlanda spirituale, e poi, come accennavo più avanti, un dittico, Il sigillo di Maurizio Agostini, che è un lavoro contemporaneo che ha a che fare con una crisi di coscienza di un sacerdote, abbinato a Il duetto tra l'anima e Gesù di Sant'Alfonso dei Liguori, che invece è appunto un lavoro del 1760, Il duetto tra l'anima, quindi un dolore a distanza, il dolore esistenziale del sacerdote dei nostri tempi e il dolore dell'anima sulle sofferenze della passione.
0: E dunque, prego, Franco Calabretto.
1: Questa prima parte, come accennato, si chiude con un workshop dedicato alla musica bizantina. Siamo in partnership con il Festival Mediterraneo di Musica Sacra di Catania, che sta facendo un lavoro approfondito sul canto bizantino in collaborazione con l'Università di Catania, e quindi questo progetto, che noi chiamiamo Calofonia, avrà un workshop che ci permette di coinvolgere realtà locali e un concerto finale che vedrà protagonisti tre docenti di università greche e specialisti del settore: Ioannis Sarvanitis, Gerasimos Papadopoulos, Policarpos Policarpidis, dottorandi di ricerca e musicologi di Catania, e presenteranno anche il loro lavoro di trascrizione dei codici bizantini, che è uscito l'anno scorso, quindi verrà presentato a Pordenone.
0: Bene. Allora, Franco Calabretto, io la ringrazio moltissimo per averci parlato del Festival di Musica Sacra di Pordenone, giunto alla 35esima edizione. Ricordo il tema Fede ed Eresia, iniziata l'11 giugno scorso e terminerà il 5 luglio. Dunque, grazie per essere stato con noi, Franco Calabretto. Ricordo il co-direttore artistico, assieme a Denadai, di questa bellissima iniziativa, che ormai è più che adulta, 35 anni di edizione appunto di questo festival. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E buona serata.

0: Straordinaria la voce di Kate Bush alle prese con uno dei classici dei fratelli Gershwin, The Man I Love, scritta nel 1924 per il musical Lady Be Good. Una voce e una canzone che ci portano di nuovo a parlare di George Gershwin, come ieri peraltro, questa straordinaria figura di compositore, pianista, autore teatrale, uomo di spettacolo, ma anche pittore, anche disegnatore, fotografo e tante altre cose ancora, una figura prismatica dunque, che rappresenta davvero una di quelle rare personalità che sono capaci davvero di far convivere nella propria arte, arti appunto differenti, dalla musica alle arti visive, al teatro e tante altre cose ancora. Proprio a Gershwin è dedicato un convegno internazionale, si intitola Diventare George Gershwin, si tiene il 16 e il 17 giugno a Lugano Arte e Cultura, in collaborazione con l'Università Ulm di Milano e Franklin College di Lugano. Abbiamo al telefono per parlare di questo bel progetto uno dei ideatori di questo progetto e soprattutto il direttore generale del Lugano Arte e Cultura, Andrea Amarante. Buonasera.
1: Buonasera a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Dicevo, il progetto è stato ideato e diretto da Luca Cerchiari e William A. Everett, assieme proprio a lei, Andrea Amarante. Come vi siete così orientati per creare un convegno internazionale dedicato alla figura di George Gershwin, che, a quanto mi sembra di capire, verrà esaminata, scandagliata e raccontata nel convegno attraverso anche proprio le molteplicità dei suoi interessi, delle sue applicazioni alle arti?
1: Sì, dunque l'iniziativa non nasce come una semplice celebrazione musicologica, ma piuttosto viene inserita all'interno, piuttosto alla fine della stagione di musica che si concluderà proprio domani con un concerto dell'Orchestra Cinéché. Dunque la figura di Gershwin, come lei sottolineava, è talmente poliedrica e affascinante, tocca praticamente tutte le arti immaginabili, arti visive, il teatro, la cultura urbana, senza nessun tipo di gerarchia dei linguaggi. Ed è proprio quello che noi cerchiamo di fare all'AC di Lugano, soprattutto in questi anni, pur cercando di abbattere le barriere che esistono fra i vari linguaggi artistici.
0: E dunque ci saranno, immagino, ospiti, insomma, che riusciranno in certo modo a dar conto, no, di questa poliedricità, perché vedo appunto dei nomi e degli argomenti che sono tra i più vari. Insomma, vuol darci un po' un'idea di chi poi interverrà e di cosa si parlerà durante il convegno?
1: Dunque, ci saranno studiosi europei e statunitensi che provengono da diversi ambiti, dalla musicologia, dalla storia del jazz, dal teatro musicale, cinema, diritto d'autore e dalla letteratura. E, per noi era importante scandagliare alcuni aspetti della carriera di George Gershwin, che vanno dai processi compositivi alla ricezione europea delle sue opere e soprattutto il rapporto con il cinema e la questione dell'identità musicale americana.
0: Dunque vedo anche appunto questo evento del 17 giugno sarà preceduto da un intervento della stessa Greta Panettieri, Gershwin e la voce, una storia d'amore senza fine. Dunque si parlerà anche ovviamente di canzoni, e nel programma vedo che si apre proprio con The Man I Love, che abbiamo ascoltato da Kate Bush adesso, ma con grandissimi tra i titoli delle canzoni immortali scritte dalla coppia di fratelli Gershwin, dunque da Lady Be Good, Unbreakable You, I Love You Porgy e tanti tanti altri, con una particolarità, con un quartetto d'archi appunto che accompagna la voce di Greta Panettieri assieme al Catfish Row Ensemble. Dunque una mescolanza che dà anche un po' l'idea, immagino, della vitalità ancora oggi, della possibilità di declinare la grande musica di Gershwin attraverso esperienze e elaborazioni musicali che la mettano in contatto anche con il nostro presente. Così, Andrea Amarante?
1: Esattamente, abbiamo commissionato una serie di trascrizioni che verranno curate da Giampaolo Testoni. Il quartetto sarà composto da musicisti dell'Orchestra del Teatro alla Scala e verrà fatto un CD che è stato proprio prodotto dall'AC e dall'Università Ulm, che verrà pubblicato da Alfa Music di Roma. Così come gli atti del convegno saranno pubblicati dalla LIM, Libreria Musicale Italiana.
0: Bene, allora io ringrazio Andrea Amarante, direttore generale dell'AC e ideatore del progetto diretto appunto da lui assieme a Luca Cerchiari e William Everett per questo convegno internazionale Diventare George Gershwin, un'iniziativa che, come ci ricordava Andrea Amarante, non è una una semplice celebrazione di un grande musicista, ma è qualcosa di più. Abbiamo anche visto e spiegato perché, e dunque il convegno sarà il 16-17 giugno, LAC, Lugano Arte e Cultura, in collaborazione con l'Università Ulm di Milano, con il Franklin College di Lugano. Grazie molto per essere stati con noi.
1: Grazie, buona serata.

una musica piena di energia di Andrew Poppy, grande compositore inglese neominimalista. Questo è The Object Hungry Wolf di qualche anno fa, per orchestra da camera ed elettronica, con lo stesso Andrew Poppy alla testa del suo ensemble di musicisti. Ed è un lavoro che ci porta direttamente a parlare di danza, una musica così vivace che ha delle movenze. Andrew Poppy, grande compositore inglese neominimalista, questo è The Object Hungry Wolf di qualche anno fa, per orchestra da camera ed elettronica, con lo stesso Andrew Poppy alla testa del suo ensemble di musicisti. Ed è un lavoro che ci porta direttamente a parlare di danza, una musica così vivace che ha delle movenze che ci ricordano appunto le movenze classiche, tipiche della danza contemporanea.

0: occasione, l'Umbria Dance Festival 2026, Time, Take Your Time Back, la quinta edizione di questo festival che si svolge a Perugia in luoghi vari tra l'11 giugno e il 21 giugno, e questo festival trasforma la città, potremmo dire, in un palcoscenico diffuso. Ne parliamo con Valentina Romito, che è la direttrice artistica di questo festival. Buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi qui a Radio 3 Suite. Volevamo sapere appunto da lei che cos'è questo laboratorio aperto appunto che riguarda la danza contemporanea a Perugia che avete progettato per questa quinta edizione.
1: Umbria Danza Festival è un festival diffuso nella città, nel senso che andremo ad abitare 15 diversi spazi, dalle piazze del centro storico ai quartieri periferici e diversi luoghi all'aperto, proprio per portare la danza alle persone, alle diverse comunità. Il nostro intento, il mio intento è proprio quello di avvicinare le persone e attraverso il linguaggio e i linguaggi contemporanei cercare di abitare i diversi spazi pubblici e riappropriarsi con i corpi degli spazi pubblici.
0: Dunque c'è un rapporto tra danza contemporanea, città, ma anche comunità. Dunque c'è questo fondo, potremmo dire, anche questa prospettiva anche sociale dentro le intenzioni di Dance Gallery che promuove questo festival.
1: Assolutamente, perché l'aspetto sociale è sempre presente in ogni spettacolo, in ogni performance e soprattutto molti formati dei giovani artisti ed artiste italiane si svolgono in luoghi diversi e cercano proprio un contatto diretto con i pubblici, con le comunità. Ci sono attraversamenti, ci sono camminate performative. Ci sono delle performance che abitano interi quartieri e dialogano con le persone e questo è un'occasione di welfare culturale imperdibile.
0: Ecco Valentina Romito, il tema scelto per questa edizione è Time, Take Your Time Back. Dunque, come si collega questo e quali riverberazioni ha anche nella scelta del repertorio che avete portato all'attenzione del pubblico che verrà a Perugia a assistere agli spettacoli di danza?
1: Ma avere un focus sul tempo oggi mi sembra rilevante e l'idea di riappropriarsi del proprio tempo in una dimensione comunitaria lo sento molto forte. In fondo un festival è un po' come una comunità temporanea di persone che si incontrano, che condividono delle esperienze insieme, quindi condividono un tempo insieme e questo credo che oggi sia un elemento chiave che dovremmo ritrovare con sempre più forza, con sempre più energia. Il tempo passato insieme e le esperienze vissute insieme.
0: E in un tempo, aggiungerei, davvero molto complicato e difficile, ma quello che stiamo vivendo in giro per il
1: Sì.
0: mondo in questo periodo, Europa
1: Sì.
0: compresa. Dunque, Valentina Romito, io non abbiamo tempo per vedere tutti gli spettacoli e per parlarne naturalmente, però magari se porta l'attenzione del nostro pubblico, magari un paio di spettacoli che meritano appunto di essere visti durante questo festival. Naturalmente saranno tutti molto interessanti, ma ecco, ne scegliamo un paio, due o tre, se ci vuole raccontare, anche magari darci anche le date.
1: Sì, assolutamente, è sempre molto difficile
0: Lo immagino.
1: rispondere a questa domanda, però posso dire che noi finiamo la prima settimana oggi e riprenderemo il 18. La sera del 19 giugno in Arena Borgobello ospitiamo Adriano Bolognino, che è un giovane artista coreografo italiano che è andato un po' alla ribalta perché ha coreografato anche la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina, che presenta due suoi lavori. E poi magari cito questo lavoro la mattina del 20 giugno, Sogni al campo di Filippo Porro, che come dicevo prima sarà proprio un attraversamento di uno spazio agricolo e Filippo ci porterà in questa camminata meditativa e performativa in cui lui ripercorre un po' la sua memoria di bambino. E quindi è un'esperienza che vivremo seguendolo e camminando insieme.
0: Insomma,

0: Tante cose in questo Umbria Danza Festival 2026 con lavori che interpellano e in un certo senso intrecciano la danza con le arti visive, con il teatro fisico, anche con pratiche di partecipazione collettiva e tante altre cose ancora. Dunque ringrazio molto Valentina Romito, direttrice artistica di Umbria Danza Festival. La ringrazio di essere stata con noi, le faccio naturalmente migliori in bocca al lupo per la riuscita del suo festival e grazie,
1: Viva il
0: buonasera.
1: lupo. Grazie, grazie a voi. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: E sull'onda della musica di Philip Glass, questo era River Run, un vecchio brano per voci ed elettronica. Andiamo verso grandi passi, verso l'apertura del nostro cartellone musicale a cura di Valerio Corzani. Questa sera è dunque un cartellone dedicato al jazz. Il jazz in questi anni ci ha abituato a incursioni sempre più interessanti verso repertori che apparentemente sembrerebbero distanti dal proprio orizzonte, dall'orizzonte della tradizione jazzistica internazionale. E questi innesti e queste contaminazioni, possiamo chiamarle con questa brutta parola, in effetti in certi casi sono davvero sorprendenti e interessanti. È il caso del concerto di questa sera che, come vi dicevo, appartiene innanzitutto ai lavori di Ravenna Jazz, dunque una registrazione dell'11 maggio dello scorso anno al Teatro Alighieri di Ravenna, e presenta una speciale progetto dell'Italian Jazz Orchestra con un gruppo vocale ospite come i Barahona, e si intitola Good Vibrations, dunque un omaggio ai Beach Boys, naturalmente, dunque al gruppo americano attivo soprattutto negli anni 60 e 70, ma direi, viste le canzoni scelte, soprattutto al genio musicale di uno dei principali protagonisti di quel gruppo e autore di gran parte delle canzoni, cioè Brian Wilson, davvero un songwriter meraviglioso e di grandissimo talento. All'interno di questo elenco straordinario di canzoni che ascolterete questa sera c'è anche quella che lo stesso Paul McCartney definiva la più bella canzone mai scritta, cioè God Only Knows, che apparteneva a un album intitolato Pet Sounds. E diciamo che Paul McCartney di canzoni se ne intendeva. Dunque lasciamo l'introduzione di questo bel concerto a Valerio Corzani, che ci spiegherà appunto la ratio di questo concerto. Buon ascolto.
1: Sì, dunque questa sera abbiamo scelto di trasmettere questo progetto speciale proposto dal Festival Ravenna Jazz al Teatro Alighieri di Ravenna l'11 maggio 2025, perché in effetti ci troviamo esattamente nella forbice tra due anniversari che riguardano il leader dei Beach Boys, Brian Wilson. Wilson è morto infatti a 82 anni l'11 giugno 2025 ed era nato il 20 giugno 1942 a Inglewood in California. Brian Wilson, cofondatore dei Beach Boys, una delle figure centrali della musica pop e rock dello scorso secolo, considerato da molti uno dei più grandi geni della storia della musica, 14 anni fa gli era stata diagnosticata una grave forma di demenza. Wilson è stato il fondatore e leader di una delle band più iconiche degli anni 60. I Beach Boys, appunto. Ha composto hit come I Get Around, God Only Knows e Good Vibrations, arrivando a ispirare i Beatles per il loro celebre Sgt. Pepper. Wilson ha sperimentato in effetti nuovi metodi di registrazione e produzione, includendo nel sound unico dei Beach Boys anche cori e strumenti orchestrali che non erano mai comparsi nel pop americano fino a quel momento, e ha plasmato così il California Sound, ovvero cori, armonie complesse, suoni eversivi, che è arrivato indelebile e immacolato fino ai giorni nostri. In dischi come Pet Sounds, Smile, Good Vibrations, Wilson ha letteralmente fatto decollare il suo talento di compositore e producer, trasformando un gruppo di interpreti di surf song per adolescenti in una macchina dalle alchimie di produzione davvero sorprendenti. Bene, perché ne parliamo in un cartellone jazz? Perché la figura di questo musicista è stata adottata all'interno di un progetto che Ravenna Jazz ha dedicato proprio ai Beach Boys, ed è il sassofonista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Fabio Petretti che ha voluto prendere questo incarico. Petretti nel 2010 ha fondato la Italian Jazz Orchestra, un ensemble composto appunto da archi, fiati e ritmica, Con questa orchestra, in collaborazione con Jazz Network, Ravenna Festival e Scuola Musicale di Bertinoro, ha prodotto musica inedita per progetti speciali dedicati a Chet Baker, Frank Zappa, Jimi Hendrix, Mingus, Nino Rota, Frank Sinatra. Anche, tra l'altro, nell'edizione 2026, tuttora in corso, Petretti è stato sollecitato dalla crew del Crossroads Festival, che è appunto il grande ombrello festivaliero che contiene al suo interno anche il cartellone del Ravenna Jazz. Fabio Petretti, il 28 luglio alla corte degli Agostiniani di Rimini, il 28 luglio prossimo, assieme all'Italian Jazz Orchestra e alla voce di Simona Molinari, sarà infatti protagonista di una produzione originale che rende omaggio alla canzone d'amore tra jazz e pop. Per quanto riguarda invece la serata del maggio 2025 al Teatro Alighieri di Ravenna, la formazione messa in gioco da Petretti comprendeva Mirko Rubegni, tromba, Giuseppe Zanca, ancora tromba e arrangiamenti, Massimo Morganti, trombone e arrangiamenti, Nicola Cecchetto, sax alto e flauto, Marco Postacchini, sax baritono, clarinetto basso e arrangiamenti, Thomas Lasca alla chitarra, Max Rocchetta al pianoforte, alle tastiere e agli arrangiamenti, Paolo Ghetti al contrabbasso e al basso elettrico, Stefano Paolini alla batteria e alle percussioni. C'era poi una sezione d'archi, violini Cesare Carrete e Aldo Capicchioni, viola Michela Zanotti, violoncello Anselmo Pelliccioni e poi un gruppo vocale nelle vesti di special guest. Del resto, in un progetto sui Beach Boys non potevano mancare i Barahonna, ovvero Delio Caporale, Eleonora Tosto, Daphne Nisi e Vito Caporale. E poi, come dicevamo, Fabio Petretti, direzione e arrangiamenti. Sentirete tra un pezzo e l'altro, ci saranno lo stesso Petretti, nonché Delio Caporale, soprattutto Eleonora Tosto dei Barahonna, a darvi indicazioni precise sui titoli e sui vari maestri che hanno avuto l'onere di arrangiare questi pezzi nati in versione pop, ma un pop nobile e adulto, e poi trasformati in questo set in materiale per quartetto vocale e big band jazz. Per quanto riguarda la scaletta, vi anticipo solo che ci saranno anche due bis a chiudere il concerto, in particolare Fan Fan Fan e Barbarain, per coronare con due tra le hit più note dei Beach Boys di Brian Wilson, un musicista, come dicevamo, davvero tormentato, ma per molti versi un vero genio dell'orchestrazione e della ricerca timbrica in ambito pop, per coronare, dicevo, questo viaggio nel mondo dei Beach Boys. Dunque, Brian Wilson, nato il 20 giugno 42, scomparso l'11 giugno 2025, dunque giustissimo celebrarlo stasera 14 giugno per restare nella forbice di questi due anniversari. Buon ascolto.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Buonasera.
1: Un saluto dai Barahona. Ringraziamo Fabio Petretti per la bella presentazione. Ringraziamo tutta l'orchestra. Facciamo questo omaggio ai Beach Boys, che vuole essere non un tributo, diciamo, ma una versione, una rilettura con degli arrangiamenti particolarissimi che hanno fatto i nostri maestri questa sera. Quindi saranno delle riletture molto particolari del repertorio classico dei Beach Boys. Quindi siamo partiti subito con un primo pezzo.
3: Il primo brano si intitolava Darling ed è stato arrangiato dal maestro Fabio Petretti e lo avete anche ascoltato nell'assolo di sax tenore. E il prossimo brano è Wouldn't It Be Nice, arrangiato dal maestro Massimo Morganti, e ascolterete al sax alto Nicola Cecchetto.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie. E questo era pure Rimby Nice. Ancora un applauso per Nicola Cecchetto al sax alto. E adesso andiamo avanti con un brano molto famoso dei Beach Boys, California Girls, arrangiamento di Giuseppe Zanca. E sentirete i solisti Massimiliano Rocchetta al piano e Stefano Paolini alla batteria.

Facciamo ancora un altro grandissimo applauso a Massimiliano Rocchetta al pianoforte, Stefano Paolini alla batteria, Marco Postacchini al sax baritono.

Grazie. L'arrangiamento di God Only Knows, il brano che avete appena ascoltato, è di Marco Postacchini e l'assolo di tromba di Mirko Rubenni, quello di chitarra di Thomas Lasca. Un grande applauso per questi straordinari solisti e maestri. Mentre il prossimo brano che andremo ad eseguire si intitola Heroes and Villains e vede Massimo Morganti sia come arrangiatore che solista al trombone.

0: Grazie.
1: Grazie.

Don't worry, baby. Allora, l'arrangiamento era del maestro Marco Postacchini. E i solisti erano Massimo Morganti al trombone, l'abbiamo ascoltato, e lo stesso maestro Marco Postacchini al sax baritono. E adesso andiamo a presentare il brano successivo, che è Lady Linda.

Bene, questo era I Get Around, arrangiamento di Massimiliano Rocchetta, all'organo Massimiliano Rocchetta, al sax baritono Marco Postacchini. Vi lasciamo con l'ultimo brano che dà il nome anche al progetto e credo la conosciate tutti, Good Vibration, arrangiamento del maestro Fabio Petretti.

0: Signore e signori, siamo alla fine di questa serata meravigliosa.
1: Volevamo salutare il pubblico e ringraziarlo per il calore di questa bella serata. E poi volevamo ringraziare, abbiamo detto, Italian Jazz Orchestra, ma nello specifico farei degli applausi alla Ritmica. Facciamo un bel applauso. Ma anche agli Archi. Eccoli lì. Un grande applauso alla sezione Fiati. E poi presentiamoci, Faraonna, nello specifico, Daphne Nisi.
0: Piera Di Santo. Dario Daneluz.
2: Vito Caporale, il Faraonna.
1: Volevo dire che il compleanno di Piera, gli farei un applauso doppio. Ma soprattutto volevamo presentare il maestro, il conduttore di questa serata, dal suo podio. Lui è Fabio Petretti. Ringraziamo Crossroad, Sandra Costantini e tutta l'organizzazione, i tecnici. Grazie a tutti.

0: Grazie a tutti.
1: Grazie.
2: Tutti in piedi, tutti. Italian Jazz Orchestra.
0: Casualmente abbiamo un bis, okay. Un brano arrangiato da Massimo Morganti, si chiama Fan Fan Fan. Volevo fare un ringraziamento speciale agli arrangiatori che collaborano con me da tanti anni. Massimo Morganti, appunto, che ho presentato adesso. Marco Pustacchini. Giuseppe Zanca, che prima ha fatto un solo con la tromba. Sei tu, eh? Ecco. Massimiliano Rocchetta, Max Rocchetta. Grazie. Fan, fan, fan.

0: Buonanotte, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie, buonanotte.
0: Beach Boys.
3: E si conclude tra gli applausi del pubblico radunato al Teatro Alighieri a Ravenna l'11 maggio dello scorso anno il concerto dell'Italian Jazz Orchestra con speciale guest, dunque ospite speciale come il gruppo vocale Barahona per Good Vibrations, omaggio ai Beach Boys con una direzione e arrangiamenti di Fabio Petretti. Voglio ricordare tutti i musicisti coinvolti in questa avventura di un'orchestra jazz e di un gruppo vocale che riscrivono in un certo senso e riportano anche su un piano stilistico differente le grandi canzoni di Brian Wilson e dei suoi Beach Boys. Dunque l'Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti vedeva alla tromba Mirko Rubegni, alla tromba e gli arrangiamenti Giuseppe Zanca, trombone e anche arrangiamenti Massimo Morgante, sax alto e flauto Nicola Cecchetto, sax baritono, clarinetto basso e arrangiamenti Marco Postchini, la chitarra era quella di Thomas Lasca, pianoforte, tastiere e arrangiamenti Max Rocchetta, contrabbasso e basso elettrico Paolo Ghetti, alla batteria e alle percussioni c'era Stefano Paolini, ai violini c'erano Aldo Capicchioni e Cesare Carretta, alla viola Michela Zanotti, al violoncello Anselmo Pelliccioni. Ricordo anche le voci del gruppo Barahona, quella di Dario Danielus, di Eleonora Tosto, di Daphne Nisi e di Vito Caporale per questa infilata di canzoni che andava da Darling a Wouldn't Be Nice, California Girls, God Only Knows, Heroes and Villains, Don't Worry Baby, Lady Linda, I Get Around, Good Vibrations e poi come bis, Fun, Fun, Fun e infine Barbara Ann per questo bel concerto del Festival di Ravenna Jazz per un cartellone a cura di Valerio Corzani. Molti messaggi sono arrivati e continuano ad arrivare, tutti direi positivi e encomiastici a proposito di questo gruppo. Che il Suarez dice, un ascoltatore, bravissimo questo gruppo, e i nuovi Manhattan Transfer, mi sta tornando il buon umore, dice Barbara da Torino, davvero un concerto spettacolare. Dunque si chiude il nostro cartellone alle 21:44 minuti quasi, siamo in condizione tra poco di aprire le prossime pagine di Radio 3 Suite.

0: E ricordo ai nostri ascoltatori che domani in diretta Euroradio al Parco della Musica per la stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia torneremo alla musica classica con la rappresentazione del Damnation de Faust, leggenda drammatica in quattro parti per soli, coro e orchestra, opera 24 di Berlioz, dunque un cartellone che tornerà alla musica classica dopo questa incursione nel jazz, nel cartellone proposto da questa sera da Valerio Corzani. Dunque alle 21:45 minuti in perfetto orario iniziamo una parte che ci porterà anzitutto nei sentieri delle arti visive con una mostra importante, una mostra di grande rilevanza che viene curata da Sylvain Bélanger che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque una musica che si intitola Il colore di Mimmo Iodice e si tiene questa mostra in un luogo napoletano importante, il Museo del Tesoro di San Gennaro, e un'esposizione che propone al pubblico un nucleo raro e in parte inedito di fotografie a colori realizzate dal grande e compianto fotografo Mimmo Iodice, unico progetto a colori della sua carriera, un progetto dedicato ai capolavori della pittura del Seicento napoletano. Ecco, come inizia questo progetto, Sylvain Bélanger?
1: Il progetto è un progetto che data dal 1985. Quando Rafael Causa, che aveva organizzato questa grande mostra sul barocco napoletano a Capodimonte, chiede al suo amico Mimmo Iodice, durante una cena a casa loro, di dargli una mano per aiutare la mostra a essere vista, capita dal pubblico più giovane. E Mimmo Iodice, già famoso fotografo italiano, decide di dedicare una mostra all'altra mostra, diciamo, un tipo di sguardo che si incontrano, lo sguardo di un fotografo e la pittura barocca. Mimmo Iodice si è spesso espresso contro il colore, ha spesso presentato il colore come una visione del reale, e la fotografia per Mimmo Iodice è un mondo dell'immaginario. In questo caso l'artista stesso si è contraddetto, perché ci ha fatto una mostra in 1985 che si chiamava un secolo di furore, e ha fatto una mostra che dimostrava che il colore era anche il mondo dell'immaginario. La mostra che abbiamo aperto al Museo San Gennaro, Il colore di Mimmo Iodice, si apre in un altro contesto, non è più una mostra legata alla grande mostra barocca di Rafael Causa, è una mostra che parte della prima presentazione, ma incontra un mondo molto molto diverso, che è quello del tesoro di San Gennaro. La grande sfida era quella. Il museo di San Gennaro, che conosciamo tutti a Napoli per i suoi grandi tesori, è un mondo chiuso, pieno, zeppo di gioielli, argenteria, oggetti famosi di un grande lusso. L'idea è di far entrare una mostra fotografica in questo luogo, era un'enorme sfida.
0: E dunque Sylvain Bélanger, l'interesse di Mimmo Iodice per la pittura napoletana del Seicento si esprime in queste fotografie, mi sembra, soprattutto attraverso una analisi del dettaglio di questi dipinti, è così?
1: È così. Allora, Mimmo Iodice non ha fotografato le grandi pitture e non ha cercato nella pittura barocca una dimostrazione del barocco. Mimmo Iodice ha fotografato dettagli. Questi dettagli sono i dettagli di un realismo che è diverso del realismo del barocco. Sono delle scelte proprio fatte dall'artista Mimmo Iodice, che decide che un gesto, un sguardo, un braccio, un piede, un drappeggio, una bocca, siano il soggetto che lui vuole ritenere, e fa del dettaglio non un'opera in rapporto con l'opera originale della pittura, ma fa del dettaglio proprio il soggetto della sua fotografia. Dobbiamo ricordarci che la fotografia che quest'anno, in 2026, ha proprio 200 anni, perché è stata inventata in 1826 da Nessifore Niépce, in Francia, poi Louis Daguerre, che era un fotografo, pittore lui stesso, che dipingeva paesaggi. Nella fotografia il dettaglio è stato sempre lo sguardo particolare di questa arte. Addirittura la fotografia ha cambiato la storia della pittura introducendo il dettaglio come un tema centrale nell'arte, non solo della fotografia, ma della pittura. E questi dettagli di Mimmo Iodice sono affascinanti perché li abbiamo messi in questo luogo pieno, pieno di grandi capolavori. E per rendere la cosa fattibile, abbiamo avuto l'idea di collaborare con l'Accademia delle Belle Arti, in particolare con Maddalena Marciano, che ha fatto questo lavoro di legare i dettagli colorati della fotografia di Mimmo Iodice, perché sono dettagli colorati, questo lo dobbiamo sempre ricordare, che
0: Certo.
1: Mimmo Iodice, famoso per il bianco e nero, in questa serie ha fatto una produzione a colori. E come potevamo fare per far entrare queste fotografie in un mondo già molto colorato di tutte le materie, le più lussuose, l'oro, l'argento, i rubini, smalto, diamanti, del tesoro di San Gennaro, abbiamo avuto l'idea di proprio lavorare con il colore, il colore dei tessuti. La mia prima idea era di fare entrare nel tesoro di San Gennaro una serie di tessuti antichi di San Leucio, per sottolineare la dimensione barocca dell'operazione totale, sia il tesoro di San Gennaro stesso o lo sguardo di Mimmo Iodice su opere barocche della grande pittura napoletana. E invece di diminuire l'effetto colorato, abbiamo deciso di sottolinearlo, e le sale hanno una logica legata al tema della fotografia, ai colori della fotografia, ma anche al tema del museo lui stesso, con dei tessuti che sono dei tessuti inventati, site specific, creati per la mostra, e che sono dei tessuti quasi neobarocchi. L'effetto è fantastico, perché le stanze hanno ritrovato una coerenza a ogni livello, e credo che non solo la fotografia è ben servita da questo sostegno dell'Accademia con questi meravigliosi tessuti creati ad hoc per ogni sala, ma anche il tesoro stesso, che ha ritrovato, al di là del lusso di ogni oggetto, una grande eleganza. E questo è forse la cosa la più straordinaria di questo incontro, che il tesoro di San Gennaro, così famoso, così lussuoso, nell'incontro con la fotografia, grazie all'intermediare dei tessuti, è diventato un mondo totalmente coerente, armonioso, di una grande sensibilità. E sono molto, molto lieto di questa realizzazione. Il Maddalena Marciano è stato veramente brillante. Francesca Umarino, la direttrice e la produttrice della mostra, Ilaria Duva, sono state veramente delle persone straordinarie in questa operazione, e ovviamente la famiglia Iodice, Angela e Barbara, le due donne della famiglia Iodice, sono state la chiave di tutta l'operazione, perché senza di loro non avremmo potuto veramente fare una seconda mostra con la stessa, con lo stesso materiale, le stesse fotografie, nonostante che alcune, come diceva lei, sono presentate per la prima volta, ma il tema è diventato totalmente diverso e addirittura apre una lettura dell'arte di Mimmo Iodice inaspettata, come se Mimmo Iodice dall'aldilà era ancora capace di sorprenderci.
0: Eh sì, in un certo senso, poi peraltro questo gusto dell'applicare al dettaglio l'attenzione ci riporta, come suggeriva lei stesso, Sylvain Bélanger, così al momento fondativo della fotografia, proprio perché la fotografia ha in un certo senso imposto allo sguardo ciò che allo sguardo mancava, ciò che allo sguardo sfuggiva. Una delle prime cose che si nota nelle prime fotografie è proprio il fatto che il dettaglio apparentemente non importante rimane fissato e congelato per sempre. Dunque, in questo senso, anche l'operazione di Mimmo Iodice sembra un'operazione che collega l'antico e il contemporaneo in maniera straordinaria.
1: Esattamente, Mimmo Iodice è conosciuto nel mondo intero per le sue fotografie del mondo antico, in particolare di tutte le fotografie che lui ha fatto a Pompei, Ercolano e in particolare anche al Museo Archeologico di Napoli. Lo suo sguardo su questo mondo artistico è quello che l'ha reso il più famoso, ma invito tutti a andare a vedere la mostra sul suo sguardo sul barocco napoletano, perché non è che si capirà meglio o diversamente l'arte di Ribera, di Caravaggio o di grandi altri artisti della scuola napoletana, ma la presentazione della mostra fa uscire una realtà della fotografia che si integra di un modo straordinario con il realismo barocco, ma non nello stesso realismo. Il realismo della fotografia, in particolare quello di Mimmo Iodice, è proprio un realismo che io direi napoletano, che un'attenzione al viso, un'attenzione all'espressione, un'attenzione al sentimento, alla persona, attraverso la pittura, e c'è in particolare un incontro straordinario di un dettaglio della pittura di Ribera, Apollo e Marzia, e questo dettaglio è lo stesso visto due volte, ma abbiamo solo, secondo una lettura, una lezione che ci ha dato Mimmo, abbiamo risbaldato la figura. Una guarda verso l'alta e l'altra guarda verso il basso. E cambia totalmente l'oggetto, cambia il sentimento. Uno è un grido di dolore, l'altro è un urlo di rabbia.
0: E dunque si aggiunge una nuova dimensione, si fa riferimento forse anche a un altro immaginario della realtà. Dunque molti sono i motivi per andare a Napoli al Museo del Tesoro di San Gennaro, visitare il museo e visitare soprattutto la mostra curata da Sylvain Bélanger, Il colore di Mimmo Iodice, fino al 10 gennaio 2027. C'è la possibilità di assistere a questa bellissima esposizione che propone, dicevamo, al pubblico un nucleo davvero raro, in parte inedito, di fotografie a colori realizzate dal grande fotografo napoletano, l'unico progetto a colori della sua carriera. Dunque grazie molto a Sylvain Bélanger per averci parlato di questa mostra e averci raccontato la sua integrazione soprattutto negli spazi del museo. Grazie davvero e buonasera a lei.
1: Buonasera, grazie.

0: 1972, un giovane Michael Tilson Thomas alla testa della Boston Symphony Orchestra per una registrazione storica di Le Roi des Étoiles, Svezdolichi in russo, la brevissima cantata per coro maschile e grande orchestra composta tra il 1911 e il 1912 da Igor Stravinsky, e il compositore russo la dedicò a Claude Debussy, che reagì con grande entusiasmo alla lettura della sua partitura, scrivendo: la musica de Roi des Étoiles resta straordinaria, è probabilmente l'armonia delle sfere eterne di cui parla Platone, e non mi si domandi a quale pagina. Io non vedo altro che in Sirio Aldebaran un'esecuzione possibile per questa cantata per i mondi. Stravinsky dunque si dirigeva verso un firmamento lontano, siderale, quasi congelato, appena pochi mesi prima di addentrarsi nelle profondità terrestri per registrarne, diciamo così, le scosse telluriche con la sua sagra della primavera. Ed è forse questo del Roi des Étoiles uno dei viatici musicali più adatti per presentare il bellissimo volume che il musicologo Gianfranco Vinai ci ha regalato ultimamente. Esce per i tipi del Saggiatore questa sua fatica recente con il titolo assai suggestivo di Armonie cosmiche, e è provvista anche questa sua recente fatica di un sottotitolo che dice molto: la musica delle sfere nel XX e XXI secolo. Si parla dunque del mito antico e ancora oggi attivo della musica e delle armonie cosmiche, appunto, ma si parla di questo in oltre 350 pagine molto dense e densissime per un progetto che è articolato in quattro parti distinte. Davvero un progetto molto interessante. Si parte con la musica delle sfere, dunque con la speculazione sulla musica delle sfere dall'antichità, dunque da Pitagora, fino alla nascita della scienza moderna. Poi si attraversa con un viaggio la musica delle sfere nel XX e XXI secolo, si incontrano tanti musicisti, non soltanto legati alla musica del Novecento classica occulta, ma anche musicisti di altre estrazioni. Si attraversa il jazz, la musica elettronica e tanti altri momenti. E poi una terza parte con gli artefici della rivoluzione astronomica e il teatro musicale del secondo dopoguerra, dove esploriamo alcuni dei luoghi e soprattutto dei personaggi che sono stati presi così a esempio e presi, diciamo, come soggetto per opere di musicisti contemporanei. Pensiamo appunto a Einstein on the Beach di Philip Glass e di Bob Wilson, ma anche il Kepler di lo stesso Glass, e poi Newton, Kepler o tanti altri luoghi, appunto. Infine una serie di letture completa questo bellissimo testo, molto interessante, naturalmente note molto esplicative, e un indice interessante, perché davvero attraverso questo indice vediamo la ricchezza dei materiali che Vinai ha messo insieme per un volume molto appassionante, una specie di passeggiata intergalattica che piacerà a un pubblico piuttosto vario, non soltanto a quello naturalmente degli appassionati di musica, proprio per i tanti risvolti storici, quelli filosofici, quelli astronomici, quelli cosmologici, molto molto altro ancora. E parliamo di questo libro proprio con l'autore Gianfranco Vinai. Buonasera, benvenuto a Radio 3 Suite.
1: Buonasera. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori.
0: E dunque Gianfranco Vinai, ricordo, è un grande musicologo, ha insegnato storia della musica al Conservatorio di Torino e musicologia all'Université Paris 8, che è una delle università più dinamiche che si trova a Saint-Denis, a Parigi. Ha pubblicato tanti studi di carattere storico e si è interessato soprattutto alla musica del XX secolo, che naturalmente rimane centrale per questo volume. Però vorrei appunto che Gianfranco Vinai ci raccontasse qualcosa proprio sul modo in cui questo volume è nato, perché è una storia interessante.
1: Sì, è una storia interessante e molto particolare, perché questo volume è nato veramente per caso, nel senso che io stavo occupandomi di tutt'altre cose, avevo altri progetti, appena finito il libro su Stravinsky e simili. Sono stato invitato da un amico, collega e amico che avevo conosciuto a Venezia in occasione di un convegno alla Fondazione Cini e mi aveva invitato a frequentare, a partecipare a una giornata di studi a Pontignano, in un'abbazia vicino a Siena. E il titolo della giornata di studi, il soggetto della giornata di studi era piuttosto complesso e piuttosto enigmatico. E visto che c'era la presenza di un astrofisico, di un illustre astrofisico, allora avevo deciso di occuparmi della musica delle sfere. E così ho fatto, cioè ho fatto qualche esempio, 4-5 esempi, ho parlato un po' della musica delle sfere nel passato e anche in periodi più vicini a noi. Poi, finita la giornata, sono tornato a casa. Ho fatto una ricerca sulla musica delle sfere, o quello che si può intendere come tale, nel corso del XX e XXI secolo, nei periodi più vicini a noi, e mi sono venuti sotto qualcosa come 200 titoli. Allora ho detto: qui bisogna fare qualche cosa. Ed è cominciata questa ricerca e questo studio e questo libro che mi ha impegnato, ma veramente a tempo pienissimo, giorno e notte si può dire, per 2 anni, perché appunto, come lei diceva, i repertori sono enormi, la musica concepita in questo spirito è veramente numerosissima, e quindi già solo la rubricazione, lo studio, l'analisi, l'ascolto di queste opere mi ha preso veramente un tempo notevole, però con una gioia veramente particolare, perché tra l'altro questa in un'epoca in cui le guerre sono attorno a noi, questo chinarmi anzi elevarmi verso la musica delle sfere ha rappresentato anche un modo un po' di evadere verso altri lidi,
0: E
1: diciamo
0: mi
1: così.
0: viene in mente una osservazione che qualche giorno fa, proprio qui a Red Hotel Suite, faceva Gabriele Simongini, che ha curato una bella mostra di Acciugarri qui alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che diceva: in fondo, parlavamo della verticalizzazione, dell'elevazione dello sguardo, in fondo è così importante che queste sculture che portano lo sguardo verso l'alto del visitatore mostrino una via oggi anche piuttosto interessante per una massa di persone che sono tutte chinate sul proprio smartphone, no? A guardare verso il basso, lo sguardo non si rivolge più verso l'alto, verso il cielo. Ed è curioso perché in fondo, se ci pensiamo, la stabilità della posizione eretta dell'essere umano è costata tanto fatica alla nostra umanità, no? Così tanto. E quindi, insomma, averla conquistata e gettare lo sguardo in basso sembra un po' una regressione, una devoluzione della specie. Comunque, so, al di là di questo scherzo, questo libro parte, diciamo, da lontano, perché naturalmente parla di un mito, e il mito è quello pitagoreo, naturalmente, e le sue osservazioni sull'armonia del mondo. C'è un bellissimo libro che ho ripescato, una vecchia lettura di Daniel Herr Rosen, che si intitola Il quinto martello, la Pitagora, la disarmonia del mondo. E in questo libro si racconta la storia di Pitagora, che alla prima fulminante intuizione circa l'armonia, passeggiando nei pressi di una fonderia, e c'è questo suono calibrato che esce e lo spinge a entrare, a indagare la natura di questo suono, e entra e trova cinque uomini che impugnano altrettanti martelli di diverse grandezze. E quindi scopre che quattro di quegli utensili, tutt'altro che musicali per loro natura, grazie a certe determinate dimensioni, riuscivano a emettere un suono armonico, capace di carezzare l'orecchio oltre ogni aspettativa. Ma il quinto di quei martelli invece viene scartato dalle osservazioni di Pitagora perché non era stato in grado né di misurarlo né di udirlo distintamente. Dunque, l'armonia, in fondo, Gianfranco Vinai, nasce proprio da un'azione di scarto, no? Dal togliere di mezzo l'elemento che disturba.
1: Anche sicuramente. Tenga però presente che questa teoria, questo mito, perché si tratta di un
0: Certo.
1: mito, è stato parecchio criticato, diciamo, da un punto di vista razionale, eccetera. Però certi fondamenti sono comunque possibili, non dico veri, ma sicuramente presenti, diciamo, nella fantasia di chi ha razionalizzato questi elementi. Perché la cosa che colpisce di più in tutta questa lunghissima storia della musica delle sfere è che ci troviamo sempre ai confini tra la fantasia e la speculazione. Questo è qualcosa di veramente notevole perché, cioè, se uno pensa a tutti i tipi di speculazione, sia razionale, matematica, sia invece mitologica e quindi di scrittura, di narrazione, eccetera, che gli antichi hanno dedicato a questo tema, composizioni diverse, uno si chiede: ma perché? Perché? E il perché è proprio quello che lei diceva prima, cioè questo desiderio di elevazione, questo desiderio di mettere in comunicazione il basso e l'alto, diciamo così, l'uomo e il cosmo, sostanzialmente attraverso dei principi che potevano essere dei principi di tipo razionale e quindi anche matematico, e quindi Pitagora e compagnia bella, oppure dei principi più di tipo, diciamo, filosofico o semplicemente dei principi di fantastici, cioè nel senso che la mitologia naturalmente diventa anche un'esplosione di fantasia in sostanza. E questo è molto particolare perché questo connubio si mantiene poi anche nel corso dei secoli. Cioè la musica delle sfere in quanto tale cessa praticamente con i grandi astrofisici, grandi astrologi come Galileo e come Newton, che acquistano una nuova dimensione che portano alla modernità, alla scienza come la intendiamo noi e via discorrendo, no? Cioè a quel punto lì in avanti la musica delle sfere, così come la concepivano gli antichi, non funziona più, non è più una credenza possibile. Però la cosa interessante è che proprio quando cessa questa presenza, questa credenza nella musica delle sfere, sia da un punto di vista filosofico che da un punto di vista matematico e che da un punto di vista mitologico, inizia una produzione musicale. Cioè, se uno pensa ad esempio agli intermedi fiorentini del 1591, non siamo proprio in queste date limite, diciamo, da un punto di vista, e lì inizia una produzione musicale che poi sfocia appunto nel XX secolo in una produzione veramente numerosissima, cioè in una produzione di opere veramente impressionante.
0: E a questo
1: E
0: proposito,
1: questo.
0: io le faccio una
1: Sì.
0: proposta a Gianfranco Vinay di ascoltare
1: Sì.
0: proprio un minuto e mezzo più o meno di musica che lei sicuramente riconoscerà, ma anche credo molti dei nostri ascoltatori riconosceranno, che si collega proprio a questo uso e questa proliferazione della musica celeste, diciamo, chiamiamola così, nella cultura musicale del Novecento, del secondo Novecento in particolare. Lo ascoltiamo.
1: Sì. Sì. Sì.

0: È la meravigliosa finale di Pleiades o Pleiada, secondo che vogliamo,
1: Pleiad,
0: diciamo, sì,
1: Pleiad, sì.
0: esattamente, vogliamo usare la dizione greca o quella francese, Yannick Xenakis, un capolavoro. In questo caso
1: È un
0: nell'edizione,
1: capolavoro totale, sì.
0: sì, il finale sorprendente. Un
1: Io l'ho
0: grande.
1: sentito recentemente, sì, l'ho sentito recentemente in Francia, appunto, in un'esecuzione di un gruppo di sei percussioniste, giovani percussioniste giapponesi, che hanno fatto, che l'hanno realizzato in un modo veramente meraviglioso.
0: Sì. Un
1: Sì, comunque un pezzo strabiliante, sì, assolutamente, sì,
0: brano storico
1: pezzo.
0: ancora oggi di una grandissima attualità. Fra l'altro c'è una curiosità che riguarda questo pezzo. Lei un po' ne fa riferimento quando parla appunto dello strumento Sixsen che è stato creato apposta per
1: Sì,
0: questo da un
1: sì, sì,
0: artigiano.
1: sì,
0: Ecco,
1: sì, sì,
0: questo
1: sì, sì, sì.
0: artigiano alla fine è venuto a mancare, dunque non si conosce più la formula di questa metallurgia
1: Di
0: speciale che ha
1: questa
0: creato.
1: metallurgia,
0: E quindi fino a
1: sì.
0: quando esisterà questo strumento e quando sarà poi totalmente usurato, anche la musica di Xenakis non potrà più essere eseguita, la musica di questo seconda parte. Dunque anche in questo senso vediamo così, l'universo perenne e al tempo stesso la finitezza, no? Della
1: Metallurgia,
0: E quindi fino a quando esisterà questo strumento e quando sarà poi totalmente usurato, anche la musica di Xenakis non potrà più essere eseguita, la musica di questo seconda parte di... Dunque anche in questo senso vediamo l'universo perenne e al tempo stesso la finitezza, no? Della musica terrestre. Questo è sempre interessante, è uno dei grandi argomenti anche di questo libro.

0: Esce per il saggiatore per 26 euro, davvero molto ben spesi, un grande volume. Vi portate a casa naturalmente il cosmo, l'armonia, la musica, tante altre cose, anche le sfere. E vi portate però via anche con questo una serie di personaggi straordinari che fanno l'occhiolino qua e là, questo volume. E penso, non so, oltre naturalmente a grandi musicisti, comunque controversi come Giacinto Scelsi, grandissimi musicisti, protagonisti del secondo Novecento come Stockhausen e tanti altri, ma anche degli outsider. Io penso a Roberto Lupi,
1: Ah,
0: scusate, che ha
1: certo, Lupi,
0: scritto le armonie del pianeta Saturno, noto anche come Aria di
1: Saturno,
0: Saturno, che in realtà era la sigla di chiusura dei programmi televisivi della
1: sì,
0: RAI, e ha
1: assolutamente,
0: continuato a esserlo
1: assolutamente.
0: per tanti anni, ha accompagnato le nostre tarde serate di bambini e poi di adolescenti e poi di adulti per tanti anni, con una musica che per certi versi potrebbe ricordare La domanda senza risposta di Ives, ma comunque è una musica che ha tutto così un suo substrato proprio astrologico e di riflessione, che credo che a Lupi venisse proprio dalla esplorazione del lavoro e della filosofia antroposofica di Steiner, se non sbaglio.
1: Sì, sicuramente sì, perché quello, lei dice una cosa importante qui, perché appunto quello che io ho notato, ordinando, diciamo così, tutti questi repertori, è che in tutto il primo periodo, i compositori che si dedicano a delle opere che in qualche misura si possono mettere sotto la categoria delle sfere, della musica delle sfere, sono dei compositori che sono legati appunto a delle filosofie di tipo esoterico, delle filosofie delle credenze di tipo esoterico, a cominciare naturalmente con Schoenberg, e poi specialmente lo Schoenberg dello Jacob Slater e via discorrendo, e andando
0: Certo.
1: avanti con tutti gli altri. E questo è molto interessante perché è la dimostrazione, voglio dire, che il tema cosmico rappresenta anche questa sorta di ascesa dell'uomo, di desiderio di ascesa dell'uomo verso appunto qualcosa di più alto e di cosmico comunque. E quindi questo è veramente qualcosa di estremamente importante. Nella seconda stagione, invece, quella che inizia con Varese, e non a caso Varese, perché come sappiamo Varese è stato uno degli specialisti della musica percussiva, che poi viene
0: Certo.
1: ripresa appunto da Xenakis, che viene ripresa da Griset nel Noir de l'Étoile, eccetera, eccetera. Invece è un'altra dimensione, cioè è il cosmo che viene in qualche misura catturato dalla musica nella dimensione dello spazio musicale, cioè quindi lo spazio cosmico che diventa metafora e complemento dello spazio musicale. Questo è estremamente interessante perché si vede che quello che mi ha particolarmente appassionato in questa ricerca è vedere come la musica delle sfere, tutte le categorie che la compongono, nel XX secolo scatenato una sorta di tempesta metaforica che ha coinvolto tutti questi grandi e meno conosciuti compositori. E questo è veramente qualcosa di notevole, perché è anche la dimostrazione, e questa è una cosa che a me sta enormemente a cuore in questo libro e nella speculazione, cioè nella riflessione storica che ne ho fatto, che la musica non va solo interpretata come avanguardia, retroguardia e via discorrendo, ma come ripresa di archetipi che possono essere lontanissimi nel tempo. e che vengono attivati. Questo non è solo la musica che lo fa, ma tutte le arti, tutte le grandi arti naturalmente. Però nella musica la cosa è un po' più complicata per via della natura stessa della musica. E se c'è, cioè veramente io in un primo tempo ho appunto repertoriato tutti questi materiali e poi mi sono detto, ma adesso cosa ne faccio da un punto di vista storico? Ho cercato di tracciare queste linee storiche.

0: E alla fine di questa speculazione, nell'ultimo capitolo, appunto, che è intitolato La storia dall'alto e da lontano, questo capitolo per me è estremamente importante perché mi ha permesso di capire che si poteva fare una storia della musica, si poteva narrare una storia della musica a lunghissima temporalità e che manteneva le categorie originali trasformandola costantemente attraverso delle metafore.
1: E direi, Gianfranco Vinai,
0: Che poi.
1: che in fondo poi in questo spunto si è fatto accompagnare da un libro straordinario di Gaston Bachelard, che è Et les songes, che è
0: Ah,
1: proprio
0: beh, sì.
1: una straordinaria speculazione, no? Su ciò che
0: Ma sa,
1: l'aria.
0: questo deriva dal fatto anche che io sono un grande appassionato di Bachelard, che ho studiato specialmente e ho promosso quando ero all'Università di Paris 8, perché uno dei corsi che tenevo era un corso quello che avevo denominato come immagine musicale. E l'immagine musicale l'avevo ricavata proprio dalla speculazione di Bachelard, cioè avevo in una qualche misura cercato di vedere quali potevano essere le passerelle tra un pensiero come quello di Bachelard, che era un pensiero cioè che si basava su testi poetici
1: Certo.
0: narrativi, e come si poteva adattare alla musica. Per cui Bachelard per me è diventato veramente un altro dei miei, diciamo, maestri in questo
1: Ecco,
0: senso,
1: siamo
0: per i
1: in due.
0: motivi che.
1: Siamo almeno in due. Allora, grazie moltissimo Gianfranco Vinai per essere stato con noi e parlarci di Armonia Cosmica, la ultima fatica editoriale che ha prodotto il grande musicologo, la musica delle sfere nel XX e XXI secolo. Lo lascio con un messaggio che è arrivato qui al 335-5634-296 da Elena, appassionata di astronomia, dice: Armonie cosmiche, mi sa che me lo autoregalo per il compleanno. E dunque la ringrazio e ringrazio anche Radio 3 per questa meraviglia. Dunque, grazie ancora molto a Gianfranco Vinai.
0: Grazie a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie,
0: Grazie.
1: grazie.

0: E dall'elevazione, dalle armonie cosmiche raccontate da Gianfranco Vinay nel suo libro, che racconta principalmente la musica del XX e XXI secolo, torniamo sulla Terra, scendiamo sulla Terra con un argomento fortissimo, per una novità discografica davvero di grande rilievo. Esce in questi giorni per l'etichetta Armida Records un nuovo album dell'organista e clavicembalista Francesco Cera, che riconduce all'attenzione del pubblico, degli appassionati di musica barocca, la figura di Johann Jakob Froberg, che è stato senz'altro il clavicembalista più noto d'Europa, grande compositore, anche grande giramondo, un nucleo di lavori clavicembalistici che lo stesso maestro Cera ha collazionato e riunito sotto il titolo Memento Mori con il punto interrogativo, e vedremo adesso perché. La copertina è un'immagine straordinaria e anche molto inquietante. Un teschio con la corona imperiale su fondo nero, tratto dalla tomba di Carlo VI di Asburgo, si conserva a Vienna ed è opera di Johann Lukas von Hildebrandt, un scultore nato e vissuto, diciamo, tra la fine del Seicento e la metà del Settecento. Abbiamo al telefono il maestro Francesco Cera, che ringrazio di essere qui con noi. Buonasera.
1: Buonasera Gianni, grazie dell'invito.
0: È un piacere, sappiamo che Francesco Cera, lo ricordo ai nostri ascoltatori, si fa apprezzare a livello internazionale come interprete, soprattutto del repertorio barocco italiano, una grande, importante attività di concerti, anche di masterclass in Europa, negli Stati Uniti, incisioni discografiche plurime, ricordo un monumentale lavoro su Frescobaldi, ma anche Scarlatti, tanti altri autori italiani, e poi abbastanza recentemente abbiamo presentato proprio qui a Radio 3 Suite la sua integrale del clavicembalo ben temperato di Bach, che ha riscosso peraltro grandi consensi in generale tra la critica e il pubblico. Dunque è un piacere avere Francesco Cera qui anche in un momento così importante del suo percorso artistico, perché ha da poco fatto il suo primo concerto da organista titolare della Basilica di San Petronio a
1: Sì.
0: Bologna, che conserva due organi rinascimentali tra i più belli tra quelli esistenti, e dunque credo che sia stata una grande emozione, immagino.
1: Certamente, molto nuova, nonostante io abbia suonato in San Petronio innumerevoli volte da quando avevo più o meno 16-17 anni, e poi recentemente ho tenuto delle masterclass, quindi mi sento molto a casa lì, però il fatto di essere stato nominato quest'anno tra gli organisti titolari, e questo decreta un po' la mia attività sul tipo di strumento, su quella letteratura che è adatta, letteratura musicale adatta a questi strumenti, e quindi mi sentivo come se fosse la prima volta, molto emozionato,
0: Ah,
1: veramente.
0: che cosa bella. Dunque, torniamo al nostro Froberg, che è il pivot e il perno di tutto questo disco. È un bellissimo lavoro che allinea lavori importanti di Froberg, e anche un lavoro, direi, discograficamente inedito. Ma quello che abbiamo ascoltato poc'anzi era la Méditation faite sur ma mort future, dunque meditazione sulla mia futura morte, tratta il primo numero della suite ventesima in re maggiore di Froberger. Dunque, perché questo memento mori, invece che prescrittivo, interrogativo? C'è un punto interrogativo nella copertina di questa frase così famosa. Dunque, ricordati che devi morire. Credo che sia una frase che mette proprio Froberger alla fine proprio di questa meditazione, o sbaglio?
1: Esattamente, sì, è una frase che anche San Benedetto riporta tra i precetti della sua regola, e invece alla fine del brano, nelle varie copie manoscritte che sono rimaste, tutte presentano questa scritta: Memento mori, virgola, Froberger, punto di domanda, cioè lo chiede a se stesso, una cosa stupefacente, molto originale, che non ci aspettiamo. E proprio perché il brano è una meditazione, come scrive nel titolo, sulla propria stessa morte futura. Quindi è una cosa molto, molto seria, però in realtà il brano è in re maggiore, è una tonalità luminosissima.
0: Certo.
1: Altro dice nel titolo, si suona questo brano molto lentamente, tutto in francese, adesso lo traduco in italiano,
0: Certo.
1: molto lentamente e con discrezione, avec discrétion, quindi con un certo grado di libertà che va usata per rendere, chissà poi come, ma insomma con la nostra sensibilità, quel senso di retorica musicale, quel parlare attraverso i suoni, che tra l'altro Froberg aveva imparato in Italia, a Roma, dal grande Girolamo Frescobaldi, che era stato proprio il genio assoluto di questo trasformare. Dal Rinascimento, no, che era basato tutto sul contrappunto, invece alla toccata barocca, che è questo genere che rende possibile a chi suona uno strumento a tastiera di parlare, di passare da un'emozione all'altra. È musica che è tutta basata sull'imprevedibile, sul momentaneo, e quindi è estremamente barocco come concetto.
0: Certo, e diciamo la figura di Froberger è interessante anche per la sua così, capacità e possibilità in quell'epoca di essere un grande viaggiatore, dunque visitare
1: Sì.
0: luoghi molto importanti a livello europeo, e dunque immagino anche trarre da questi viaggi indicazioni interessanti su ciò che accadeva in quella fase della musica del Seicento, in giro per l'Europa.
1: Sì. Lui, visto con gli occhi di oggi, è stata una cerniera tra la scuola italiana e quella francese e ha portato entrambe le scuole, ma poi in realtà messe insieme nei suoi stessi lavori, fino in Inghilterra, in Spagna, in gran parte della Germania, era richiesto nelle varie corti, non lo sappiamo bene, c'è chi suppone che fosse addirittura un po' una spia sotto le spoglie di un musicista desiderato nelle varie corti,
0: E
1: quindi che
0: che lo rende anche
1: raccogliesse
0: molto
1: anche informazioni
0: affascinante,
1: per gli
0: insomma,
1: Asburgo.
0: che lo rende
1: Questa è anche
0: anche.
1: una cosa interessante,
0: Sì, certo.
1: però ecco, la sua amicizia, per esempio, a Parigi con Louis Couperin, proprio negli anni 52-53, sono fondamentali. C'è questa fusione tra i due grandi musicisti, non si capisce bene chi copia l'altro. Allora, Louis Couperin scrive Prelude all'imitazione del Messie Froberger, dove cita dei brani, uno tra questi è lo registrato in questo disco di Froberger, sono delle citazioni amichevoli. Poi, ovviamente, col suo genio, lui Couperin ha composto pagine tutte sue e Froberger altrettanto. Quindi interessante per questo, sì, che abbia
0: Certo,
1: viaggiato molto.
0: certo. Dunque arriviamo a un altro ascolto importante, anche impegnativo da un punto di vista temporale, sono circa 6 minuti, è L'affligé et tombeau sous la mort de Monsieur Blancrochet. Dunque è anche in questo caso un lamento, affligé, no? Riporta all'afflizione per la morte di qualcuno molto caro, e il tombeau naturalmente è un omaggio funebre a una persona. Ecco, come nasce questo pezzo, qual è la sua origine?
1: C'è proprio un dato biografico molto preciso che viene raccontato anche quello in una nota che leggiamo in un manoscritto a Vienna. Ecco, questo liutista Charles Fleury, di cui Froberg era molto amico, dice questa scritta, questo raccontino, nei giardini del Palazzo Reale, volendo tornare a casa, precipita da una scalinata molto, molto alta, si fa male, viene portato immediatamente a casa e nel giro di poco muore con Froberger lì presente. Quindi questo shock, cioè che una persona a cui si vuole molto bene muore improvvisamente in modo drammatico. E io la sento tutta questa emozione in questo brano, mentre nella meditazione sulla sua propria morte c'è comunque la luce della fede, la luce che comunque ci dirigiamo verso una seconda fase della vita, la vita eterna, pur nonostante queste domande, no, questi strani fremiti che ci sono in quella meditazione, qui invece c'è proprio il buio, c'è la disperazione. Dalle prime note, quasi in modo quasi preromantico, io lo oserei dire, ci dimostra l'afflizione, tocca le note più gravi di clavicembalo, e poi ci sono delle simbologie, magari ne parleremo dopo l'ascolto. Comunque è un
0: Esattamente.
1: capolavoro straordinario.
0: E adesso noi lo ascoltiamo dal clavicembalo di Francesco Cera.

0: Un straordinario finale dell'Affligé Tombeau sur la mort de Monsieur Blanc-Rocher di Froberger, che abbiamo ascoltato dal clavicembalo di Francesco Cera, un lavoro compreso in questo splendido album intitolato Memento Mori, Méditation, Tombeau et Suite, che esce per le edizioni discografiche Armida, in un progetto davvero molto speciale, perché in realtà l'oggetto disco è stampato in pochissime copie, in realtà viene venduto attraverso soltanto il suo formato elettronico. È così, Maestro Cera? Maestro Cera, forse
1: Asa,
0: ecco,
1: sente.
0: sì, adesso si sente. Dunque, chiedevo appunto
1: Ecco.
0: ragione di questa etichetta e appunto della diffusione di questo album soltanto in via digitale.
1: Sì, mi sono rivolto a questa casa, che tra l'altro è stata in piedi da un paio di persone. Una di queste è il tecnico del suono Luca Ricci, con cui mi sono trovato bene almeno da 15 anni a registrare soprattutto cose solistiche,
0: Bellissima incisione, fra l'altro.
1: e aveva fatto la scelta appunto di distribuire solo online su tantissime piattaforme. Effettivamente questo è il modo di ascoltare la musica dei giovani, della maggior parte della gente. Purtroppo i CD in gran parte non vanno venduti nei negozi. E siccome risulta essere anche un peso per l'interprete stesso, nel momento in cui si relaziona con la casa discografica, ho deciso di bypassare questo problema, e ho trovato molta serenità e tranquillità nel poter progettare e mandare in porto le cose proprio con Armida, ha prodotto cose di alta qualità, non solo, anzi, poco di musica barocca, ma insomma dei titoli interessanti, quindi mi trovo bene.
0: E dunque voglio ricordare che il libretto, fra l'altro, che è allegato all'album e che è scaricabile online, contiene un testo molto interessante, molto preciso di Francesco Cera, che racconta
1: Sì.
0: davvero fino in
1: Grazie.
0: fondo questo lavoro, ma anche un bellissimo commento, una meditazione, chiamiamolo così, dell'abate di San Miniato al Monte, Bernardo Francesco Gianni, che davvero attraversa la musica di Froberger attraverso dei punti di vista curiosi, che sono di volta in volta filosofici, perché cita ad esempio Jean Kelevich, e poi cita la poesia di Mariangela Gualtieri, arriviamo fino alla nostra contemporaneità, e poi quella di Margherita Guidacci, e poi Guicciardini, tanti altri riferimenti, e davvero un testo molto ispirato, che mi ha molto colpito. Ecco, questo volevo
1: Beh,
0: dirlo. Lo
1: mi fa
0: trovate
1: piacere.
0: naturalmente nel libretto, che si può scaricare facilmente dalla Armida Records, appunto, nella
1: Dal sito,
0: sezione, dal
1: sì.
0: sito Ancient Keyboards, quindi si trova lì. Dunque, grazie moltissimo Francesco Cera per essere stato con noi questa sera alla Radio 3 Suite.
1: Grazie a lei, è stato un piacere.
0: Un bellissimo album, davvero consigliabile, grazie molto. Dunque, a questo punto siamo arrivati alle 22:55, in perfetto orario. Dobbiamo dar conto dell'ultima pagina in programma qui a Radio 3 Suite. Si tratta di un nuovo appuntamento con il ciclo La vita che mi diedi. Lo conoscete, ogni domenica Monica Donofri ci offre una conversazione molto rilassata e piacevole, interessante, con vari personaggi del mondo della cultura, anche dello spettacolo e di tanto altro ancora. In questo caso Monica D'Onofrio ha incontrato per noi il celebre attore, regista e uomo di teatro Gabriele Lavia.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Gabriele Lavia.
1: L'episodio di oggi della vita che mi diedi porta me e virtualmente voi ascoltatori di Radio 3 Suite nella casa di Gabriele Lavia. Io ho intitolato questo ciclo di conversazioni La vita che mi diedi, giocando ovviamente con il celebre titolo pirandelliano. Partiamo proprio da qui, Gabriele Lavia. Le suggerisce qualcosa questo titolo? Nel senso, lei sente di essere stato abbastanza artefice della sua esistenza?
2: Sì, io penso di sì. In fondo ho fatto quello che volevo fare, ho avuto fortuna, ho fatto spettacoli che hanno avuto molta fortuna, qualcuno che ne ha avuto meno, ma in linea di massima ho fatto spettacoli che hanno avuto molta fortuna, che hanno avuto molti spettatori, successo. Quindi non mi lamento, ecco. Mi lamento perché la vita è corta e quindi non posso fare più Amleto, non posso fare più Macbeth, non posso fare più Edipo. Io, ormai la mia vita è questo, non posso fare più puntini.
1: Senta, allora, noi siamo appunto, dicevo, nella sua casa romana. Lei vive da un numero enorme di anni, come vivono gli attori, insomma, come base Roma, però lei, questo è un modo adesso per ripercorrere un pochino anche la sua vita, la sua infanzia. Lei ha avuto genitori siciliani, quindi diciamo la sua terra di origine è la Sicilia, poi un'altra città molto importante è stata Torino, è nato un po' casualmente a Milano. Ecco, vuole ricostruire per noi la sua geografia?
2: Ma la mia geografia è semplice. I miei genitori sono siciliani e sono nato per errore a Milano, città che amo moltissimo, alla quale sono veramente molto legato per via del piccolo teatro, della mia conoscenza con Giorgio Strehler, della mia amicizia anche con Giorgio Strehler. Però quando uno fa l'attore non sa mai bene dov'è, dove dorme, dove... Sono affezionato a tantissime città anche, perché a Torino sono molto legato, ho diretto il teatro stabile di Torino, ho diretto il teatro stabile di Roma e quindi sono legato al teatro.
1: Però Roma è stata, ecco, anche la città dove lei poi ha iniziato i suoi studi nel campo teatrale. Però facciamo ancora un passo indietro. Lei non viene da una famiglia esattamente di artisti, credo. Facevano altre cose, facevano un altro mestiere, suo padre. Però c'era un'attenzione verso il teatro?
2: Beh sì, questo sì, perché nel dopoguerra a casa nostra a Catania veniva una compagnia di attori a provare, perché avevamo una casa, noi eravamo tanti, per cui c'era stanze molto grandi, si spostavano tutti i mobili in un'altra stanza e qui si creava un grande spazio e la compagnia poteva provare. Io ero un bambino piccolo, mi ricordo che mi mettevo in un angoletto della stanza e che lì c'era questa stanzona e la compagnia provava. Mi ricordo le prove di una commedia orribile, naturalmente, intitolata La disgrazia o la fortuna di essere morto, dove un signore che mangiava un'anguria, commedia doveva essere di una tale bruttezza che non si può dire, un signore d'estate mangiando un'anguria ha una congestione e muore. Muore però in apparenza, perché dopo che c'è stata la veglia funebre e la moglie in lacrime sta andando verso la cosa, lui si alza dal letto di morte, dal catafalco dove viene deposto il cadavere e dice: come tu? E lui ha questa idea: no, non dobbiamo dire nulla a nessuno, noi dobbiamo continuare a fingere che io sia morto, così sentiamo cosa ne pensano di me.
1: Un pirandello dei poveri.
2: Un pirandello non dei poveri, dei pezzenti, degli straccioni. Ma esiste, perché poi mi ricordo che questa commedia poi la vidi rappresentata in televisione quando la televisione faceva la prosa al venerdì. C'è stato un periodo in cui si faceva la prosa al venerdì, si faceva la prosa importante, quella degli autori, diciamo, d'una volta, Ibsen, Chekhov, di questi ne ho fatti parecchi, e poi invece il martedì, mi pare, quelle commedie scritte apposta per la televisione che si chiamavano originali televisivi. L'originale televisivo, una cosa che aveva dunque origine dal fatto che ci fosse la televisione che utilizzasse una certa drammaturgia per raccontare delle storie, in genere erano orribili, avevano una caratteristica, erano bruttissime, però piacevano molto, perché il pubblico televisivo amava la prosa, almeno la mia famiglia amava la prosa, aspettavano la prosa.

0: Gabriele Lavia, invece il suo primo ricordo di essere entrato come spettatore, magari da bambino o da adolescente in un teatro, lo conserva?
1: Sì, sì, certo. Un giorno mio padre, che era un po' megalomane, portò tutta la famiglia da Catania a Palermo, perché a Palermo il grande Gino Cervi dava Cyrano de Bergerac. E con tempi molto anticipati, mio padre diede a mio fratello più grande, che era l'unico che sapesse leggere, un libro di, non credo di avercelo lì, forse nel corridoio ancora, di Cyrano de Bergerac, dicendo a mio fratello Franco, dico: Franco, guarda, leggi ai tuoi fratellini e leggi Cyrano de Bergerac, così sono preparati per andare a Palermo al Teatro Biondo. E infatti arriva quel momento, prendiamo un aereo che faceva servizio, perché le ferrovie erano un po'...
0: Non è che siano migliorate tanto, più o meno come
1: no,
0: sono...
1: Ma lì proprio non c'erano, nel senso che era stata bombardata anche la Sicilia, per cui fu deciso che era più prudente andare con un aereo. L'aereo di allora, me lo ricordo, era un bimotore, e andiamo a Palermo, mio papà mi mette vicino al finestrino e io ho guardato l'elica, che mi pareva una cosa meravigliosa per tutto il viaggio. Arriviamo a Palermo, arriviamo a teatro, mio padre aveva preso un palchetto, si chiude la luce, in mezza sala, no? poi si fa buio in sala, si apre il sipario e io vedo per la prima volta nella mia vita il teatro che avevo atteso con tanta ansia e con tanto desiderio, una grande delusione. Perché gli uomini erano piccolissimi laggiù, e poi le luci gialle, si vede che volevano fare un po' il dramma storico, mettevano le gelatine ambrate, l'ambra, il doppio ambra. Quando vuoi mascherare un po' le cose, metti una gelatina, un filtro oggi si chiama, e fai un po' inguacchi sul palcoscenico. E allora io non avevo mai visto niente di più noioso nella mia vita. Mia madre mi mise in castigo fuori dal palchetto. Ogni volta che vado a recitare a Palermo al Teatro Biondo, dico a qualcuno: ecco, vedete, io stavo in quel palchetto laggiù a vedere un Cyrano di Bergerac. Mi sono annoiato a morte. Mia madre mi ha detto: non ti ci porto più di una volta. Il destino, in quel momento l'angelo del destino passava, e non ti ci porto più lo decodificò nella vera grande punizione: ti ci porterò sempre. E infatti il mio destino è stato quello di starci sempre. E niente, poi alla fine dello spettacolo mio padre ci portò, uscimmo come ancora oggi, perché non sono mai riusciti a fare un contatto tra la platea e i camerini, per cui bisogna fare il giro, andare da dietro il teatro, salire delle scale e si va nei camerini. E andammo nei camerini facendo il giro del teatro, uscendo fuori, quello, quell'anno ammazzata. E poi mio padre bussò in quel camerino che, quando vado a recitare al Teatro Biondo, è il mio camerino. Ebbene, mio padre mi aveva portato, allora eravamo in tre fratelli, poi saremmo diventati quattro. Mio padre ci porta, toc toc toc, mio padre era molto formale, era altissimo. Mio padre: maestro, complimenti, la sua interpretazione era sempre molto, un po' barocco. I bambini volevano ringraziarla. E Gino Cervi aveva una bellissima vestaglia rossa, me la ricordo ancora, però un po' arabescata, e si china verso di noi e fa un buffetto in ordine d'altezza, perché eravamo commessi così, io all'estrema sinistra ero il più piccolo, poi mio fratello Gerardo, poi mio fratello Franco. Grande Gino Cervi, qualche parolina di convenienza, la porta si chiude, e quello fu il mio incontro col grande Gino Cervi, il quale con grande cortesia, perché dopo uno spettacolo un attore l'unica cosa che desidera è starsene solo, cambiarsi e andare a mangiare.

0: Gabriele Lavia, con queste premesse, suo padre, quando lei gli comunicò che avrebbe fatto l'attore, fu contento o no?
1: No, assolutamente. Glielo dissi il giorno prima di partire per l'Accademia d'Arte Drammatica. Successe il finimondo. Il finimondo, un delirio di... Però, presi il treno, tutti i miei fratelli, la mamma, la nonna, mi accompagnarono alla stazione perché c'era questo che andava a Roma. Magia di Dio, Roma! Per loro era una specie di Sodoma e Gomorra, capito? Ecco. E andavo a Gomorra, mi lasciano alla stazione, prendo il treno, secondo le tradizioni siciliane ci sono i saluti dal finestrino e via, e basta. Mio padre non venne. Alla prima stazione, che credo sia dopo Torino, Asti o Alessandria, qualcosa del genere, qualcuno bussa al finestrino e vedo mio padre che aveva preso la macchina e a velocità, non so come, era arrivato prima di me alla prima fermata o alla seconda e aveva bussato al finestrino. Io dico: papà, che fai? Mi prende dei soldi, me li mette in mano e mi fa così e va.
0: Senta, lei come era venuto a conoscenza? Perché degli attori della sua generazione ho raccolto varie storie su come erano venuti a conoscenza anche della possibilità dell'Accademia e quando ha capito veramente che voleva perlomeno tentare di entrarci.
1: Ma io quando abitavo a Torino avevo un gruppo di amici con i quali andavo sempre a teatro, sempre. E io personalmente andavo a rivedere gli spettacoli tante volte. Allora il teatro era un teatro privato, quello che ora è un teatro pubblico. Il Carignano apparteneva a un signore di cui ora non mi ricordo il nome.
0: Ecco perché noi abbiamo saltato un piccolo passaggio forse per gli ascoltatori, perché lei a questa altezza cronologica viveva con la sua famiglia a Torino, perché se no non capiamo le tappe Asti, perché il saluto era siciliano però la partenza era da Torino verso Verona.
1: Sì, certo. Insomma, per caso io avevo saputo dell'Accademia in maniera molto semplice, perché ho sempre sofferto di insonnia e quindi una notte mi ero alzato, ero andato in soggiorno in salotto e c'era un giornale di allora che si chiamava Epoca e sfogliando questo Epoca avevo visto un grande servizio sull'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Non sapevo nemmeno che esistesse, per cui guardo, ma tu guarda, c'è una scuola a cui insegnano a fare gli attori. Hai visto? Io mi voglio informare. Accademia, prendo appunti, faccio così e l'indomani non potevo telefonare da casa perché allora i telefoni non erano come quelli di oggi. Lasciamo perdere questi che col filo lì al tavolino ti spostavi, erano attaccati al muro del corridoio, per cui
0: tutta la famiglia avrebbe saputo.
1: Tutta la famiglia sentiva le telefonate di tutti. C'era una porta vicino dove uno tentava di chiudersi, ma c'era il filo, per cui la porta rimaneva aperta, si sentiva sempre, soprattutto quando poi cominciavano le telefonate un pochettino più erotiche, perché c'era qualche ragazza, era un delirio, era complicatissima la vita erotica di un ragazzo in casa attraverso il telefono. Comunque succede che a un certo punto io decido di andare a Roma e poi lì è cominciata la mia vita.
0: Se lo ricorda l'esame d'ammissione, bisognava portare dei testi, no?
1: Sì, bisognava portare una scena in versi, una scena dialogata e anche una scena dove leggevi la parte, diciamo, dell'esame di un altro. Magari tu facevi l'esame e portavi Giulietta e io facevo Romeo. E tu, oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega, eccetera. Oh, quale luce apre l'ombra da quel balcone. E così gli insegnanti ti giudicavano anche per come avevi dato le battute all'impronta, senza sapere nemmeno che cosa avresti detto, al tuo compagno di scena per un altro esame. Infatti loro mi presero perché avevo dato le battute, diciamo, era molto meglio quando hai dato le battute che non avevi preparato a casa per conto tuo. Ma è credibile, almeno questa era l'idea degli insegnanti, non è che, però avevamo degli insegnanti molto bravi.
0: Qualche ricordo appunto di qualche suo compagno di corso e poi di qualche insegnante di quella generazione che è stato particolarmente significativo?
1: Ma io degli insegnanti mi ricordo tutto. Qualche compagno di scuola mi ricordo due, tre, che sono quelli poi che hanno fatto il teatro.
0: Chi sono?
1: Beh, Luciano Virgilio, Ugo Maria Morosi. La prima della classe non ha mai fatto il teatro, ma lei lo sapeva, avrebbe fatto l'accademia e poi si sarebbe sposata. Dico, ma perché vieni a perdere tempo qui? Cioè, vuol dire che tu nella vita... che ti frega di stare qui? No, era la prima della classe. Si impegnava per far l'attrice, sapendo che non l'avrebbe fatta mai.
0: Senta, gli insegnanti della sua generazione l'accademia quali erano?
1: Bravissimi. Il primo fra tutti era Orazio Costa Giovangigli, un grande, grandissimo insegnante, teorico e filosofo del teatro, che Streller stimava, si può dire quanto. Era proprio Streller un appassionato cultore di questo metodo, che era completamente diverso dal suo metodo, però era un metodo che ha formato generazioni e generazioni di attori, ma grandi attori: Bozzelli, Panelli, Rossella Falk, De Lullo, tutti attori che sono passati attraverso Orazio Costa, che ha formato tutta la generazione fino alla mia generazione, ma anche prima. Nino Manfredi era un allievo di Orazio. Poi gli è capitato di fare il cinema per caso, perché il cinema di quell'epoca era un altro cinema, con gli attori presi dalla strada. Poi hanno preso questi comici che erano stati lanciati dalla televisione, e l'hanno presi perché questi sapevano parlare un pochettino con l'accento dei ceccano. Allora diciamo, gli possiamo mascherare in un finto neorealismo di ritorno. Ed è questa la... è stata la grande fortuna di Nino Manfredi, di Alberto Sordi, è un'altra storia.

0: Gabriele Lavia, lei nella sua carriera ha fatto soprattutto, e credo che sia la cosa ovviamente fondativa della sua vita, teatro, ma ha fatto anche televisione, ha fatto anche cinema, e ne parleremo. Se non sbaglio, però, il suo primo riconoscimento, diciamo, pubblico evidente a poco più di 20 anni, non è venuto dal teatro, ma da era uno sceneggiato. Cos'era, dedicato ai Visconti?
1: Ah, sì, sì. Allora, in televisione c'erano i romanzi sceneggiati, e siccome facevo un personaggio di giovane amoroso nonché infelice per amore, in calzamaglia, tutto vestito di azzurro, andavo a cavallo, ero innamorato. Nel romanzo si chiamava Beatrice del Balzo. I compagni di lavoro erano Warner Bentivegna.
0: Comunque fu un grande successo questa saga dei Visconti.
1: Un trionfo delirante. Dopo la prima non si poteva uscire di casa. Era la televisione, era quella cosa dove tu apparivi la sera prima in televisione, il giorno dopo non ti muovevi più, c'avevi la gente attorno. Era una cosa... Io non ho cominciato con un romanzo, ho cominciato con la prosa, che però era uguale la prosa. Quando c'era la prosa il venerdì era, e mi ricordo, facevamo una commedia in televisione e la giravamo a Napoli, e la giravo insieme con Gianrico Tedeschi, col quale siamo diventati poi grandi amici. Gianrico Tedeschi era un periodo in cui era un po' angosciato perché si era innamorato, e quindi di una ragazza che poi fu accanto a lui per tutta la sua vita, ma lui era sposato, aveva tanti problemi, e un giorno mi raccontò, durante uno dei viaggi, viaggiavo con lui in macchina, Roma, il giorno di riposo, poi la macchina, andavamo a Napoli, agli studi di Napoli a girare. Aveva bisogno di sfogarsi della sua cosa, Dio mio, dice. E con lui ho fatto diverse cose, e lui mi disse al primo giorno in cui si girava, perché si facevano le prove, fai conto, in un tracciato più o meno che dovesse rappresentare questo studio, per cui il regista diceva: qui c'è la macchina della televisione, qui c'è la camera 1, la camera 2, da lì la camera 3, allora tu sei messo lì, ricordati questo, questo, e si provava. E dopo il primo giorno di registrazione della commedia, Gianrico Tedeschi, che era molto spiritoso, mi disse: ai ai ai, vedo sopra di te l'atroce destino del romanzo sceneggiato con Maiano. Anton Giulio Maiano era quello che faceva i romanzi sceneggiati che avevano più successo, perché erano quelli più popolari, proprio come un melodrammone in prosa. E infatti fu così. E aveva ragione Gianrico, una persona meravigliosa, Gianrico Tedeschi.
0: Senta, invece
1: Gianrico Tedeschi era stato in campo di concentramento, come si sa, insomma.

0: Gabriele Lavia, invece dal teatro quando è arrivato il primo impegno importante, la prima esperienza che lei ritiene un po' fondativa della sua carriera?
1: Ho avuto la fortuna di fare subito dei personaggi importanti, ma certamente l'incontro che per me è stato, come dicevi giustamente, fondativo è stato quello con Streller, quando Streller mi chiama per fare Re Lì e fare uno dei due ragazzi giovani. Eravamo io e Beppe Pambieri. Beppe faceva Edmund, io facevo Edgard.
0: E lei aveva una trentina d'anni?
1: Sì, forse, non lo so adesso quanti.
0: 72 penso fosse, no?
1: Facevo già dei personaggi importanti, dei protagonisti in televisione, però non avevo incontrato un regista come Streller, che era un'altra cosa, un'altra storia. Conoscevo come regista Streller, nel senso che andavamo a vedere, a volte da Torino si pigliava il treno o il pullman per andare a Milano a vedere qualche spettacolo di Streller, che lui faceva spettacoli grossi che non giravano, non viaggiavano. Ho visto, nel senso che andavamo a vedere, a volte da Torino si pigliava il treno o il pullman per andare a Milano a vedere qualche spettacolo di Streller. Lui faceva spettacoli grossi che non giravano, non viaggiavano. Ho visto la prima addirittura del Vita di Galileo con Tino

Vita di Galileo, e ho fatto Galileo. Certo, non era Boazzelli. Boazzelli era un Galileo, il Galileo di Brecht è un Galileo che mangia, che gli piace questa cosa. Peraltro poi alla Biblioteca Nazionale, facendo delle ricerche di Firenze, mi capita di prendere le signore, le bibliotecarie, mi fanno vedere, io stavo facendo la regia di Vita di Galileo e loro mi prendono i quaderni di Galileo, quelli veri, e mi dicono: adesso le mani lei le mette dietro la schiena, non tocchi niente, non si può fare questo, non si può fare quello, non si può fare quello, e vedo i quaderni di Galileo, che evidentemente aveva visto anche Bertolt Brecht, e vedo che c'è tutte le formule, le cose, gli appunti scientifici. E poi, nella pagina accanto, bianca, ricordarsi due etti di cacio. Prende appunti sulla spesa che doveva fare. E questo era veramente grandissimo, perché evidentemente Brecht aveva visto questi appunti e descrive il suo personaggio in quel modo.

0: per un momento al Re Lear con la regia di Streller, ci porta, per quanto sia molto difficile questo, però a un momento, perché poi parleremo invece anche del suo Re Lear, che è appunto una regia abbastanza recente, però a un momento delle prove con Streller.
1: Ma con Streller è stato un incontro molto importante.
0: Intanto si provava tantissimo, vero, a quell'epoca?
1: Sì, si provava tantissimo, anche perché Streller aveva un modo di provare molto particolare. Aveva bisogno lui di parlare, deviare, parlare d'altro, ma non era perdere tempo, era che lui arrivava alla creazione di qualcosa che aveva in mente attraverso un parlare continuo di cose anche fuori dal tema, non concentrato sul testo che stai mettendo in scena, ma su tutto. E da lì poi aveva delle idee, e lui, perché non provava mai il mio personaggio, e allora io un giorno gli dissi: ah, Giorgio, scusa, ti voglio far vedere che cosa ho pensato per quando lui, il personaggio, si traveste. Ah, Dio mio. Allora, fermi tutti. Il maestro Lavia ci fa vedere cosa ha pensato. Naturalmente a quel punto tu eri rovinato, però mi ero organizzato, perché non provava mai con me, provava sempre con Pambieri. E allora dico: ma che vengo qua, faccio una figura più brutta di quella di Pambieri, non posso. E vede questa cosa qui, che non era una mia idea, perché qualche giorno prima era uscito un libro fotografico intitolato Siddhartha, quel racconto romanzo di Hermann Hesse, e c'era questo ragazzo indiano con questo perizoma, con queste cose. Dico: eccolo qui, questo è Edgar Nudo, non può che essere così.

0: Allora, con la sarta del piccolo teatro, che si chiamava Mina, ci mettiamo d'accordo. Dico, guarda, preparami questo mantello e qui metti un perizoma. Ma come lo facciamo questo perizoma? Così, guarda, lo proviamo. Prepariamo tutto. E dico, scusa, Giorgio, vorrei farti vedere una cosa che mi sono preparato. Fermi tutti, dice Strehler. Il maestro Lavia ci vuole far vedere qualcosa. Va bene, questo era un modo per cui uno... E gli faccio vedere questa cosa qui. Io che arrivo, questo... Mi spoglio, completamente nudo, metto questo pezzo di tela che mi ero fatto preparare, che avevo progettato addosso, mi ero fatto nascondere una bacinella d'acqua nella terra che era il pavimento della scena, terra che poi era gomma, ma comunque, e finisco la scena. Ecco, una cosa del genere, pensavo, pausa, platea, silenzio assoluto. Rita Renoir, dice Strehler, Rita Renoir, due volte, la più grande spogliarellista di Amburgo, ti fa una sega. Avete visto? Dice. Sapete perché lui è stato in grado di fare questo? Perché lui ha avuto come insegnante Orazio Costa.
1: Beh, insomma.
0: Strehler, capisci? E lui aveva una stima per Orazio assoluta, giusta peraltro. E da quel momento il personaggio di Edgar, che lui non amava, per lui non me lo voleva far fare, voleva che io facessi Edmund, e fui io a dire no, io faccio Edgar, se no non vengo. E i suoi assistenti, ma sei scemo, ti sta chiamando Strehler e tu dici no, faccio questo, faccio quell'altro. Alla fine lui quel giorno intuì quello che poteva essere, e quando vennero a vedere le prove gli attori di Peter Brook, che allora era col suo spettacolo al Teatro Lirico, faceva Il sogno di una notte di mezz'estate, tutti quei trapezi, le cose, quell'altro, vennero gli attori di Peter Brook a vedere le prove di Strehler, e Strehler disse, Gabriele, facciamogli la scena di quando ti spogli a questi quattro guitti.

0: Gabriele Lavia, arriviamo, facciamo un pochino un grosso adesso salto temporale, perché però legato anche al discorso, al suo rapporto con Strehler, perché Strehler intuì che in lei c'era anche la vocazione alla regia e anzi gliela preconizzò in qualche modo quando lei a quell'altezza temporale faceva soltanto l'attore. Ecco, arriviamo un pochino più avanti perché lei abbastanza di recente ha messo in scena un Re Lear e mi piacerebbe che parlasse un po', accostandogli un po' i suoi ultimi due spettacoli, perlomeno quelli che abbiamo visto anche di recente a Roma, cioè il Re Lear e poi Lungo viaggio verso la notte di O'Neill, dove in realtà sono due personaggi anche molto emblematici per la carriera di un attore e di un attore anche di una certa età, diciamolo, perché Re Lear, la sua condanna è proprio quella di essere vecchio e voler dare delle disposizioni da vecchio, e il protagonista del Lungo viaggio verso la notte è un attore anche lui di una certa età. Ecco, come è arrivato intanto ci aveva visto bene Strehler, che lei doveva fare anche il regista, e poi questi due spettacoli in questo momento della sua vita cosa hanno significato?
1: Ma Relir, quando il Teatro di Roma mi chiese di mettere in scena un testo per il Teatro di Roma, io pensai subito a Relir. Dopodiché non sapevo nemmeno come. Va bene, sì. E poi studiando, disegnando un pochettino, ho cercato di capire come avrei potuto farlo. Perché Relir, è inutile nascondersi dietro un dito, Relir incrocia la tempesta. Se uno deve studiare Relir, quando si siede al tavolino per la prima lettura con gli attori, può anche non sapere nulla, ma deve sapere come farà la tempesta o come non la farà. Ma qualche cosa deve avere in testa, perché Relir è la tempesta. E allora, studiacchiando un po' così, un po' cos'è, ho pensato che per fare la tempesta in teatro non puoi fare una tempesta che prenda gli spettatori davanti. Devi fare in teatro, come si fa la tempesta? Ci vuole qualcosa che sventoli. Che cosa può sventolare? Un telo. Dov'è questo telo? Sarà in fondo, un fondale che fa così, che a un certo momento sventola. Anche soltanto per 15 secondi, ma deve dare l'idea di qualcosa di veramente. E partendo da lì, poi mi è venuto in mente, ho disegnato qualche disegno, qualche cosa, però, e ho fatto il Relir, che fortunatamente ha avuto un grandissimo successo. Fortunatamente, poteva andare anche malissimo.
0: Poi O'Neill.
1: O'Neill dovevo fare un altro spettacolo, però non era uno spettacolo fatto con un teatro pubblico, cioè con un budget economico così, non dico smisurato, ma così importante, perché era la compagnia mia. Quindi non potevo avere 25 attori. E quindi ho pensato, casualmente, perché tutto casualmente accade, mi capita tra le mani Lungo viaggio verso la notte, lo leggo, lo leggo, lo leggo, vedo se può venire fuori qualcosa di buono, mi faccio venire in mente un'idea per la scenografia e l'abbiamo fatto. Ha avuto molto successo, è andato bene. Adesso vediamo cosa facciamo.
0: Senta, quanto è importante per un regista teatrale essere stato o essere anche un attore?
1: Ma non lo so, ci sono grandi registi che non hanno mai fatto gli attori. Strehler non diceva mai noi registi. Strehler diceva sempre noi attori. Perché sa perfettamente che il teatro è fatto dagli attori e dagli spettatori. Il regista è un incidente. Anche il più grande regista, diciamo Strehler, che a tutt'oggi, per quello che vedo in giro, rimane il più grande regista di questa ultima storia del teatro del nostro paese, e non solo, Strehler sapeva perfettamente che il teatro è fatto dagli attori. E diceva, infatti diceva, noi attori. Il teatro è un rapporto tra un attore e uno spettatore.

0: Gabriele Lavia, mi ha colpito che lei, parlando della preparazione del relier, ha detto: mi sono messo un po' a disegnare. Io so dalla sua biografia che lei ha disegnato tutta la vita, però questo è uno spunto per parlare proprio della spazialità del palcoscenico, perché forse non si presta certe volte da persone che sono un po' al di fuori di questo mondo abbastanza attenzione, perché è un elemento molto importante. Forse non è un caso che tanti diversi uomini di teatro, per esempio, sono venuti da una storia di studi di architettura a volte, nel senso che credo che sia una cosa importante saper muoversi in uno spazio come quello del palcoscenico con sapienza.
1: Ma io ho sempre preparato i miei spettacoli con la carta da disegno, li disegno qualcosa, poi li disegno ancora, anche la scenografia la disegno, magari è un appunto, una cosa che poi con lo scenografo viene modificata, però è importante per me disegnare, non sarei capace nemmeno di... Ma è perché sono nato così, sono nato col disegno.
0: Rapporto, lei ha detto, rapporto tra un attore e lo spettatore. Abbiamo visto anche nei tempi della pandemia quanto i surrogati virtuali sulle piattaforme sono riusciti in tanti campi, sicuramente nel cinema, ma col teatro sostanzialmente sono abbastanza falliti, perché è un rapporto fisico, un rapporto di corpi sostanzialmente, e che quindi non può avere da questo punto di vista dei surrogati. Vorrei una riflessione, dopo tanti anni di esperienza, sul pubblico del teatro. Cosa ne pensa del pubblico attuale? Intanto io dico delle cose che forse non sono particolarmente simpatiche, però non lo so, magari lei le smentisce completamente. Intanto si è abbassata molto la soglia dell'attenzione, per cui io spesso sento dire, insomma, io raccolgo un po' le voci che sento nella platea, no? Sento dire come prima cosa quanto dura questo spettacolo, come dire, se dura più di un'ora, siamo messi male. Un'altra cosa che mi ha molto colpito ultimamente, su questo credo che lei abbia qualcosa da dire di interessante, ero andata a vedere uno spettacolo, peraltro con una compagnia tedesca di attori strepitosi, e il pubblico diceva: non si sente, non si sente, quando dal mio punto di vista si sentiva benissimo. Quindi come se un pubblico fosse adesso necessariamente abituato a un teatro più urlato, a un teatro microfonato. E poi molto spesso c'è questo, non so se un tic nervoso, questo ridere, quando a volte mi sembra ci sia poco da ridere. Sto dicendo tutte bestialità, secondo lei?
1: No, no, no, no, per carità, e credo che in linea di massima lei abbia ragione. La prima cosa, il microfono ruba la voce all'attore e la consegna a una macchina che si chiama altoparlante. Laddove accade, perché è un accadimento, il microfono, il teatro è morto. C'è un'altra cosa che non mi interessa e che si svolge in un luogo architettonico che si chiama teatro, ma può accadere da un'altra parte. Persino, lasciamo perdere a Siracusa, dove sono stato l'unico che ormai l'ha fatto senza microfono, perché è una cosa scandalosa. Beh, bisogna dirlo forte, che a Siracusa se usano il microfono vuol dire che sono cani. È inutile nascondersi dietro un dito. A Siracusa il microfono non si usa, fa anche rima, e quindi è vero. È fatale, ma cosa vuol dire andare in un teatro greco e mettersi il microfono? Vergognatevi! Ah, ma passano le motorette e fate fare dal sindaco un piccolo editto, come si chiama, un regolamento per cui per 2 ore non passano i motorini dalla strada adiacente al teatro. Ma vergognatevi, vergognatevi, rovinare la tradizione umana del teatro greco e metterci il microfono. Ma questo ancora, perché qualcuno che si occupa di cultura dovrebbe capire qualcosa di cultura? Ma coloro che fanno un lavoro di cultura, i miei colleghi registi, i miei colleghi attori, come non si vergognano di mettersi quell'attrezzo, quel foruncolo qui sulla guancia che è un microfono? Come posso credere che quello sia Edipo se c'ha una palletta qua che è un microfono? Agamennone, come posso crederlo? Ma tornate in voi stessi, fate una cura, andate da uno psicanalista, vergogna!
0: Aspetta, queste altre cose che le dicevo, secondo lei il pubblico, insomma, si può educare? C'è qualche modo per... perché insomma, voglio dire, anche il pubblico più giovane, come farlo arrivare con una maggiore consapevolezza a godere di uno spettacolo?
1: Ma è un fatto di cultura, perché il pubblico deve sapere? Il pubblico è ignorante, ma per forza, e meno male. Ma che, Gesù parlava a tutti i sacerdoti? Gesù parlava ai lebbrosi, a quello, a quell'altro, e questa è la comunicazione. La comunicazione avviene fra uno che sa e uno che non sa. Perché se uno... La comunicazione, io adesso parlo della tabellina del 5 con lei, che sa perfettamente la tabellina del 5. No, non, diamo per scontato che sappiamo la tabellina del 5. Ma per quello che riguarda il teatro, tutti sanno cos'è il teatro. Non bisogna fargli credere che sia una cosa comoda. Dobbiamo fargli credere e fargli sapere che il teatron... Ma se io chiedo a qualcuno che dirige qualche teatro pubblico, cosa vuol dire teatro? Ma lei crede che mi sappia rispondere dentro 5, 6, 7 secondi? Eppure fa il teatro. Teatron. Tron vuol dire trono, tea vuol dire dea. Il trono della dea. Il teatro è un trono. Però della dea? Sì. Quale dea? La dea si chiama Aleteia. Cosa vuol dire? Svelatezza. Tradotta male dai latini con la parola veritas. Perché teatro vuol dire trono della verità. Svelatezza. Verità è un'idea della verità romana. Verum vuol dire muro, portone, barriera, ostacolo. Se domani il teatro non c'è più, la perdita dell'uomo non è solo una perdita culturale, è una perdita esistentiva, nemmeno esistenziale. L'uomo perde un pezzo della sua esistenza. E perdere un pezzo della sua esistenza vuol dire creare un buco. Dice, ma io non ci vado mai a teatro perché mi rompi i coglioni. Non è colpa tua se ti rompi i coglioni a teatro, è perché nessuno te l'ha insegnato. Non ci si può annoiare, anche i greci si rompevano le palle a teatro. Ma ci andavano. Ma tu credi che i greci, che bello, andiamo a teatro, andiamo a teatro? No.

0: Gabriele Lavia, prima di concludere questa nostra conversazione, ancora due cose. Lei si è cimentato con grandi classici, giganti della drammaturgia mondiale. Ecco, questo rapporto come lo vive tra la tradizione e l'innovazione? Quanto è interessato anche alla drammaturgia contemporanea e se la vede fertile in questo momento o no?
1: Non può esistere teatro senza il fondamento storico. Non è che quando noi facciamo l'amore, per dire, facciamo l'amore per la prima volta, perché prima di noi l'hanno fatto, hanno scritto dei libri su come si hanno disegnato il Kama Sutra, c'è tutto, ha una storia. Ora, siccome non siamo i primi, ma siamo gli ultimi, noi siamo non i primi ma gli ultimi, dobbiamo fare l'ultimo come se fosse il primo. Non è così semplice. Noi siamo gli ultimi arrivati e dobbiamo ritrovare quella sensibilità, quella spinta, quell'amore iniziale. Il teatro può essere solo iniziale. Non esiste un teatro, diciamo, ma io l'ho già visto. Perché in teatro si rifanno sempre le stesse cose? Perché si fanno un po' diverse? Perché cambio la scenografia, le luci? Vabbè, sì, perché no, va bene anche quello. Perché il teatro è un inizio. Fare teatro vuol dire fare inizio, non fare il nuovo, ma fare l'iniziale. È tutto qui, non ha niente a che vedere col cinema, non ha niente. Ma al cinema ci sono le facce grandi, poi gli attori sono più belli, va bene, ma il teatro e il cinema non è che sono due cose analoghe. Il cinema ha mutuato dal teatro alcuni logoi che possono funzionare anche per il cinema, il dialogo, perché no? Va bene, un dialogo, ma è una cosa completamente diversa. La stessa differenza che c'è fra la pittura e il basket. Non ci sono. Il cinema e il teatro non è che non vanno d'accordo. Ad alcuni piace molto il cinema, ad alcuni piace molto il cinema, piace molto il teatro, ad alcuni non piace il teatro, ad alcuni non piace il cinema. Le sale cinematografiche, vorrei ricordarlo, sono tutte simili, nel senso che sono vuote. Il teatro, vorrei ricordarlo, è sempre pieno, anche quello brutto.
0: Gabriele Lavia, un'ultima domanda che a me interessa sempre fare agli attori, e cioè cosa significa per un attore la memoria? Perché ha un significato con uno spettro semantico molto molto più vasto, perché c'è la memoria, quella tecnica, fare memoria, però io credo che gli attori abbiano proprio un altro rapporto con la memoria, e questo è tanto più importante in un tempo come il nostro, che è abbastanza un tempo di smemoratezza.
1: Ma la memoria dell'attore è una memoria molto particolare, perché è una memoria tecnica, quindi è una cosa che si impara, la memoria, ed è una cosa che si acquista, la memoria, ed è una cosa che si perde. Con l'età la memoria si perde. Io non ho più la memoria che avevo una volta. Sì, so a memoria tutti i canti di Leopardi, so a memoria dei racconti di Dostoevskij, so a memoria cose che... Però io sento che la mia memoria non è più come quella di una volta. Devo mettermi lì, devo scrivere le battute. Purtroppo, almeno forse è un caso mio, ma la memoria si perde. Non è più come una volta.
0: Però deve essere comunque un'esperienza abbastanza questa straordinaria, quella che noi comuni mortali non possiamo fare, quella anche in solitudine di rileggere con la mente.
1: Beh, questo sì, Questo sì, io so tutti i canti di Leopardi a memoria, a parte la ginestra. Gli altri li so tutti. Un sulla vetta della torre antica.
0: E ultimissima cosa, anche questo per me è un privilegio che hanno solo gli attori di teatro, ma senza, non per un narcisismo, ma gli applausi. Cosa sono per un attore di teatro gli applausi a fine spettacolo? Alcuni di voi li sottovalutano, io da pubblico mi emoziono per gli attori quando ci sono quegli applausi scroscianti.
1: Beh, uno ci fa l'abitudine, ogni spettacolo ha in fondo alla fine gli applausi che si merita, anzi in genere ha più applausi di quelli che si merita. Certo, se si chiude il sipario e nessuno applaude, e anche quella sarebbe un'esperienza, però ogni sera gli applausi più o meno sono quelli, per cui uno alla prima dice che l'hai visto, il pubblico è bello, è andata bene, sì. Poi uno ci fa l'abitudine, se l'aspetta, perché l'applauso diventa l'ultima parte dello spettacolo. Quel luogo temporale e luogo fisico dove c'è l'ultimo atto dello spettacolo, cioè quello che appartiene al pubblico. E il pubblico applaude, saluta, fa qualcosa di fisico, è stato fermo fino e poi fa l'applauso. È una cosa importantissima, perché non vuol dire tu sei stato bravo, tu sei stato meno bravo, quello fa parte della cultura contemporanea che è un poco così cialtrona, che figlia un po' della televisione, per cui l'applausometro. Una volta c'era una trasmissione dove c'era l'applausometro. Si può essere così cretini da inventare l'applausometro? Perché? L'applausometro. Cosa vuol dire? Mia nonna, quando veniva a teatro, faceva così. Non avrebbe mai avuto la forza di fare così. Eppure era felice. Ma siamo fatti per farci del male. Bellissimo endecasillabo. Dodecasillabo, ma passa come endecasillabo. Siamo fatti per farci del male.
0: Mi sembra una buona conclusione. Grazie.
1: Ciao carissima.

E sulla musica di Ketil Bjørnstad, pianista e compositore, che faceva parte della serie di musiche che Giovanna Natalini mette insieme per questi incontri di Monica D'Onofrio con vari personaggi per il ciclo La vita che mi diedi, conclude appunto questa musica l'incontro di questa sera di Monica D'Onofrio con il regista, attore, uomo di teatro Gabriele Lavia. Dunque, a questo punto, quando sono ormai le 23:57 minuti e poco più, siamo arrivati e stiamo arrivando alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi, ancora Mirko Bonomo e Domenico Ganci con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite per domani sera, naturalmente. Da domani i nostri ascoltatori troveranno al microfono Nicola Campogrande per una trasmissione che vedrà sul centro, proprio in apertura, un cartellone musicale di importanza. Si tratta di una diretta dal Parco della Musica di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per la stagione sinfonica La Damnation de Faust, leggenda drammatica in quattro parti per soli, coro e orchestra, opera 24, musica di Hector Berlioz. Dunque, per questa sera, a questo punto è davvero tutto. Un saluto ai nostri ascoltatori da Riccardo Gianni e un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Una buona notte a tutti voi.

0: Ore 24. Battiti.
1: Eccoci qui, benvenute, ben ritrovati a Radio 3 nella notte di Battiti. Un caro saluto da noi, da Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili, e benvenuti ad una nuova notte di Battiti dal vivo che ci porterà in Sardegna, in Gallura, a Palau, per il festival Isole che parlano, rassegna, come molti di voi sanno, che seguiamo da tanti anni con passione, con piacere. E questa notte torneremo all'edizione scorsa, che si è svolta come di consueto la seconda settimana di settembre, e da quella 29esima edizione ascolteremo insieme tra brevissimo il concerto veemente, viscerale, di una formazione turca, il Koran Futazi Quartet. Prima di presentare la band, però, diamo uno sguardo al futuro prossimo, cioè alla nuova edizione del festival, quella che ci sarà a settembre. E per scoprire cosa bolle in pentola, abbiamo raggiunto al telefono Nanni Angeli, il co-direttore artistico di Isole che parlano. Quindi benvenuto a Battiti, Nanni.
2: Grazie dell'ospitalità, buonasera a tutti.
1: E allora, Nanni, con la prossima edizione di Isole che parlano si celebra un compleanno importantissimo, i 30 anni. Partiamo da qui, insomma, è un bel traguardo, no?
2: Sì, un bel traguardo, da un po' di vertigini, diciamo. Ormai ci accompagna per più di metà della nostra vita questo festival, quindi sì, diciamo che a me piacciono particolarmente anche i numeri tondi, quindi sono molto contento anche in realtà di come ci arriviamo.
1: E lo abbiamo raccontato spesso dai nostri microfoni, l'atmosfera particolare che circonda questo festival, dove nel programma si intreccia musica e concerti, fotografia, arte contemporanea, laboratori per i più giovani, e così immaginiamo anche che questo compleanno porti in dote anche un'atmosfera ancora più particolare, sia per il pubblico che arriva, sia per il programma. Allora, ci racconti cosa succederà quest'anno a settembre a Isole che parlano?
2: Sì, allora, innanzitutto il festival prenderà il via il 5 di settembre e dovrebbe avere la sua conclusione il 13 di settembre, anche se stiamo già pensando a una coda come un epilogo, che però è una sorpresa, quindi sarà una sorpresa un po' anche per noi, quindi diciamo che potrebbe esserci una coda il fine settimana successivo, quindi dal 19 al 20, però è abbastanza strutturato ormai tutto il programma, che invece si svolgerà dal 5 al 13 e ripercorrerà un po' quello che è un format che ci siamo dati, soprattutto negli ultimi 10 anni, quello di due anteprime in paesi limitrofi, a Zakhena e Luogo Santo, poi da lunedì la partenza dei laboratori della 3 giorni dedicate ai bambini, Isole che parlano ai bambini, appunto, con laboratori, spettacoli e varie, diciamo, in quella 3 giorni lì, per poi ritornare alla musica dall'11 con un concerto che con tutta probabilità si terrà alla Maddalena, alla Scogliera di Tegge, l'inaugurazione della mostra fotografica, che quest'anno è una mostra particolarmente importante, non credo siano state meno quelle degli anni passati, e poi venerdì, sabato e domenica con 4-5 concerti al giorno, molto diversi tra di loro come di consueto, e con un tentativo di ricerca che abbiamo perorato pure quest'anno.
1: Ecco, partiamo allora dalla mostra fotografica, Nanni, di che si tratta quest'anno?
2: Allora, il tentativo che speriamo, cioè sembra stia andando in porto, è quello di ripercorrere come noi abbiamo attraversato 29 anni precedenti di Isole che parlano, è praticamente una collettiva degli sguardi dei fotografi e delle fotografe che hanno esposto da noi negli ultimi 29 anni, cercando di raccogliere alcune immagini da ogni mostra che è passata ad Isole per costruire il nostro sguardo sul mondo attraverso l'autorialità dei nostri ospiti nel tempo, per costruire il tempo che loro ci hanno donato guardando la realtà che ci circondava di volta in volta e con tematiche specifiche, quindi non una collettiva in cui si radunano fotografie bellissime però staccate tra loro, ma cercando di riprendere in mano quelle che sono state i percorsi e i temi più ficcanti, diciamo, di 29 anni di festival e di mostre dentro il festival, con fotografie che vanno da Letizia Battaglia a Cristina Garcia Rodero, da Mario Dondero a Romano Cagnoni, da Antonio Manno a Francesco Cito, da Fausto Giaccone a Franco Zecchini, da Becchetti a Maiore, insomma, diciamo che un parterre de roi non indifferente. De roi de rin.
1: Ecco, poi il termine che hai usato, appunto, collettivo, è anche l'idea collettiva della musica, dell'attenzione al territorio che avete, è una parte centrale anche del vostro festival. Attenzione al territorio che, come appunto abbiamo raccontato spesso, i concerti, gli incontri, i laboratori si svolgono tutti in contesti naturalistici di grande effetto, molto belli, vari e diversi tra loro. Ci puoi anticipare qualche concerto del programma e dove si svolgono?
2: Volentieri. Allora vai, partiamo con Stranded Horse e Bobo Cassisoko alla Tomba dei Giganti con duetto di Arzachena, che ormai è diventato un classico come anteprima, il sabato 5 di settembre, mentre la domenica saremo a Luogo Santo, dove inaugureremo una nuova location che è un eremo, l'eremo di Santo Trano, in cui si esibirà la cantante e musicista Ganna Griniva dell'Ucraina. Poi, per quanto riguarda strettamente la musica, ripartiamo l'11, come ho detto prima, con i Nuara che arrivano dalla Sicilia sulla scogliera di Tegge, e poi, diciamo, dal venerdì alla domenica ci sarà una gran rotazione di personaggi, tra cui Zocco Renne e Raffaele Rogischi in duo, Anna Lua Cagliano, lo Sara Fontan, per ritornare in Sardegna con Pierpaolo Vacca, la nostra manifestazione, diciamo, più legata alle musiche tradizionali, Tucur di Granito, che quest'anno arriva alla 21ª edizione con la sonorizzazione itinerante della Roccia dell'Orso, con un gruppo a tenore e un gruppo a pagella dalla Corsica, per proseguire poi con i Bittoi, Davide Ambrogio Quintet dalla Calabria, che presenterà l'album Mater Nullius, pubblicato alla fine del 2025, ma che sta portando in giro con un nuovo quintetto, quindi ci incuriosisce particolarmente, visto che qualche anno fa era venuto da noi in solo, e cerchiamo di continuare a seguire le traiettorie dei musicisti che comunque hanno attraversato la storia del festival. E per così andare, diciamo che un'altra chicca è quella sull'isola di Spargi a Cala Corsara, con il concerto al tramonto di Tartareiena che arrivano dalla Catalogna. Questi sono alcuni degli elementi, diciamo, fondamentali dei musicisti che costituiranno il programma.
1: E così hai indicato anche un po' di luoghi: Scogliere, Roccia dell'Orso, Cala Corsara, Tomba dei Giganti, insomma queste sono alcune delle location di Isole che Parlano che ci sarà dal 5 al 13 settembre, toccando Palau, La Maddalena, Arzachena e Luogo Santo. Siamo in Gallura, in Sardegna, con una possibile sorpresa, insomma, nei giorni seguenti. E ricchissimo è il programma, ricchissimo è anche il sito di Isole che Parlano, pieno pieno di foto e materiale, quindi vi invitiamo a navigare e trovare tutte le informazioni, tutti i dettagli della nuova edizione all'indirizzo isolecheparlano.it. Grazie a Nanni Angeli e a tutto lo staff dell'associazione Sarditudine.
2: Grazie a voi per la consueta ospitalità, ormai ci accompagnate più o meno dalla seconda edizione, quindi è un percorso parallelo di quasi 30 anni. Grazie davvero.
1: E ancora grazie a Nanni Angeli, fotografo di scena, di musica e di teatro, che dal 1996 con Paolo e Alessandra Angeli organizza il Festival Internazionale Isole che Parlano e ci ha raccontato lo spirito, i luoghi, gli eventi della prossima edizione, quella dei 30 anni di questo Festival Settembrino Sardo. Ora, come anticipato, noi proseguiamo la notte di battiti dal vivo tornando alla 29ª edizione di Isole che Parlano, quella dello scorso anno, un'edizione sempre ricca e varia dove si intreccia arte, musica, fotografia, laboratori, incontri, DJ set, dove il pubblico pubblico è invitato naturalmente al dialogo, perché si partecipa a giornate che tendono proprio a celebrare e a valorizzare la funzione sociale del fare arte. E nella scorsa edizione l'idea di questa forza generativa era riassunta in queste parole: è un festival che continua a immaginare un mondo dove la cultura si muove libera, dove le isole diventano ponti. E insomma, lo possiamo confermare, partecipare al festival è un'esperienza intima e collettiva allo stesso tempo, e che coinvolge gli artisti, gli spettatori, le comunità locali attraverso tanti giorni, più di una settimana di eventi gratuiti, il tutto immersi nella bellezza naturale e umana del territorio di quelle zone della Sardegna. Il 12 settembre scorso, negli spazi della spiaggia del Faro di Palau, sul palco è salito il Coran Futaci Quartet, e come si evince dal nome, la band è guidata da Coran Futaci, sassofonista, cantante e produttore di Istanbul, è uno degli agitatori della scena indipendente, contemporanea, sperimentale, turca. Futaci negli anni ha sviluppato un linguaggio potente, molto personale, è un sassofonista che accompagna il suono del proprio strumento verso diverse soglie sonore, dove l'improvvisazione radicale si mescola ad elementi free, ad una sorta di psichedelia astratta, il tutto avvolto dalle proprie radici anatoliche, e le ascolteremo insieme tra brevissimo. Le sue scorribande che hanno catturato l'attenzione del pubblico, un pubblico numeroso, quasi ipnotizzato dall'andamento vario di questo live. Futaci lavora anche sulla stratificazione, sul dualismo, su caos e ritualità, su pieno e vuoto. A completare il quartetto troviamo Boris Ertürk al sassofono baritono, Esat Ekinçoglu al contrabbasso, Erdem Güymen alla batteria e il titolare Coran Futaci, sassofoni, voce, effetti. E allora è tutto pronto, registrato a Isole che Parlano, al Faro di Palau, il 12 settembre 2025, dalla Turchia, Coran Futaci Quartet. Buon ascolto.

Yeah.

0: Thank you. Have a good night. Thank you.
1: E che bellezza! Coran Futaci Quartet dal vivo a Isole che Parlano, edizione 2025, la formazione turca composta da Boris Ertürk al sassofono baritono, Esatte Kinçoglu al contrabbasso, Erdem Güymen alla batteria con il leader, Coran Futaci sassofoni, canto, effetti e il pubblico entusiasta riunito intorno al faro di Palau che ha particolarmente apprezzato il set generoso e stratificato proposto dalla band del sassofonista, compositore e cantante di Istanbul, Coran Futaci. Battiti si chiude qui. Io vi ricordo che le scalette dettagliate delle nostre notti le trovate sia sull'app RaiPlay Sound, dove potete anche riascoltare in streaming le puntate, sia sulle nostre pagine Facebook Battiti Radio 3. Io ringrazio ancora tutto lo staff di Isole che Parlano, l'associazione Sarditudine, i curatori della rassegna Paolo, Alessandra e Nanni Angeli. E con quest'ultimo all'inizio della notte abbiamo chiacchierato per farci raccontare cosa succederà alla prossima edizione del festival, che si terrà in Sardegna dal 5 al 13 settembre tra Palau, la Maddalena, Arzachena e Luogo Santo. C'è un bel compleanno in vista, quello della 30ª edizione. A voi grazie per l'ascolto, Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte.
2: Para todos la luz. Para todos, todo.
3: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
4: Classico notturno.
5: Frédéric Chopin, 4 mazurche per pianoforte, opera 24. Composte tra il 1833 e il 1834 e pubblicate a Parigi nel 1835. Numero 1 in Sol minore, lento. Numero 2 in Do maggiore, allegro non troppo. Numero 3 in La bemolle maggiore, moderato con anima. Numero 4 in Si bemolle minore, moderato. Pianista Vladimir Ashkenazi.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato quatro mazurche per
1: Josquin des Prez, Nymphe des Bois, Déploration de la mort de Johannes Ockeghem, Il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.

0: Di Josquin des Prez abbiamo ascoltato Nymphe des Bois, Déploration de la mort de Johannes Ockeghem.
1: John Adams, Short Ride in a Fast Machine, Orchestra Symphonique de Montréal, Kent Nagano, direttore.

0: Di John Adams abbiamo ascoltato Short Ride in a Fast Machine, Orchestre Symphonique de Montréal, Kent Nagano, direttore.
1: Franz Liszt, ballata numero 2 in Si minore per pianoforte, Guillaume Vincent, pianoforte.